0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di lui, mantenere il tuo cuore aperto alla sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva. Un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerier.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online ascolteremo un messaggio da parte del dottor Arnold Fruchtenbaum, i tre miracoli messianici. Oggi è la prima parte. E ascolteremo poi altre due parti prossimamente, quindi lasciamo la parola al dottore e buon ascolto.
2: In dealing with different areas of scripture,
3: e sono felice di trattare diverse parti della scrittura
2: that includes Bible prophecy of both the first and the second coming,
3: che riguardino parti profetiche che partono dalla prima alla seconda venuta.
2: A second major area of my studies have been the life of the Messiah from a messianic Jewish perspective.
3: Ma un altro aspetto molto importante degli studi a cui ho dedicato la mia vita è la vita del Messia da una prospettiva ebreo-messianica.
2: And we're going to cover in our study now is going to be the three unique messianic miracles.
3: E quello che copriremo questa sera sono i tre miracoli messianici unici che avrebbe fatto solo il Messia.
2: In dealing with this topic, we should note the Bible doesn't refer to these miracles as to be uniquely messianic.
3: E una cosa importante da notare prima di iniziare è che la Bibbia non riferisce che questi sono tre miracoli definiti messianici.
2: These were three special miracles that were never performed in the history of the Hebrew Bible.
3: Erano però tre miracoli che nessuno aveva mai potuto fare nella storia ebraica.
2: A rabbinic theology developed between the close of the Hebrew Bible and the opening of the New Testament is where these theologies came into being.
3: E ma la teologia che definisce questi tre miracoli messianici proviene dalla tradizione rabbinica che viene sviluppata tra la fine del primo dell'Antico Testamento e il Nuovo Testamento.
2: It's obvious the Messiah did many different kinds of miracles.
3: Sappiamo che il Messia ha fatto tanti e diversi tipi di miracoli.
2: Miracles that were done by Moses and Elijah and Elisha, for example.
3: E ci sono stati altri che hanno fatto miracoli come Mosè e Elia, per esempio.
2: And the Messiah performed many of these same miracles, but this would not be evidence of his messianic claims.
3: E anche il Messia avrebbe fatto dei miracoli simili, ma non sarebbe stato questo che l'avrebbe definito che il suo arrivo era quello del Messia.
2: But we are dealing now with three miracles which were never accomplished in the history of the Hebrew Bible.
3: Ma quello che vedremo stasera sono tre miracoli che nessuno nella storia ebraica aveva mai compiuto.
2: The development of Pharisaic theology is over against Hebrew rabbinic over against biblical theology is where they decreed these miracles to be uniquely messianic.
3: Ma chi aveva deciso che questi tre miracoli sarebbero diventati propri del Messia era la teologia dei rabbini farisei che avevano sviluppato una serie di regole nuove che avevano aggiunto loro.
2: So if you have your Bibles handy, let's turn to the Gospel of Luke chapter 5.
3: E quindi se avete le Bibbie davanti a voi, andiamo in Matteo capitolo 5.
2: We shall initially begin focusing on verses 12 through 16.
3: E sezione 45 dei Vangeli sinottici e guardiamo dai versetti 12 a 15.
2: Now Matthew and Mark also focus on this specific miracle.
3: E anche Marco e Matteo si soffermano su questo specifico miracolo.
2: But Matthew and Mark only mentioned that this man was a Jewish leper.
3: Ma quello che fanno Matteo e Marco è semplicemente dire che questo era un lebroso ebreo.
2: From Luke chapter 5 verse 12.
3: Ma Luca 5 versetto 12.
2: Only Luke, who was a medical doctor, declares this man was full of leprosy.
3: E Luca, che era un dottore di professione, scrive che il suo corpo era tutto coperto di lebbra.
2: This leprosy was already fully developed in this Jewish individual.
3: E questa lebbra era completamente, lo ricopriva completamente.
2: And so it would not be much longer before the leprosy would have taken his life.
3: E quindi non mancava molto a vedere che quest'uomo sarebbe morto.
2: Now, in keeping with leprosy as it was defined in the Hebrew Bible.
3: E questo che troviamo nella Bibbia ebraica.
2: There was no post-Mosaic healing of a Jewish leper after the completion of the Mosaic law.
3: E quello che si legge leggendo la Bibbia ebraica è che non c'era stato nessuno che era riuscito a guarire dalla lebbra, da questo stato della lebbra.
2: And furthermore, the only time a person could be defiled by a living body is to touch a human body that was already afflicted with leprosy.
3: E l'unico motivo per cui una persona poteva diventare impura era toccare il corpo di un lebbroso.
2: In the Hebrew Bible, the only time you can be touched with uncleanness would be touching certain types of animals or dead human bodies.
3: E nella legge mosaica, per diventare impuro, bastava toccare, diciamo così, oggetti impuri o animali impuri.
2: There's no healing of any Jewish leper supernaturally, except in one case, but that was Naaman, who was Syrian, not Jewish.
3: Ma c'è stato soltanto un caso nella storia in cui c'è stato un uomo che è completamente guarito, ma non era ebreo, era siro.
2: And while the rabbis had all kinds of different cures for any diseases.
3: E anche se i rabbini avevano tante cure diverse per diversi tipi di malattie.
2: But the healing of a Jewish leper was the one thing they left out of healing.
3: Non erano mai riusciti a guarire però un ebreo che era malato di lebbra.
2: There was simply no cure for any Jew that contracted leprosy.
3: Non c'era cura per nessun ebreo che avrebbe contratto la malattia.
2: And this was therefore declared to ultimately be something Messiah would be able to do.
3: Ed è per questo che decretarono che soltanto il Messia sarebbe riuscito a guarire un lebbroso.
2: In Leviticus chapters 13 and 14.
3: In Levitico 13 e 14.
2: There's lots of details concerning different cleansings.
3: Ci sono diverse istruzioni a riguardo della purificazione.
2: It carries most details of the defilement from different things.
3: E vengono descritte tutti quanti i motivi per cui uno poteva diventare impuro.
2: But if a Jew was ever actually healed of leprosy, that would require a full-scale investigation.
3: Ma perché un ebreo potesse essere dichiarato guarito, ci doveva essere un'investigazione particolare.
2: So let's keep this in mind as we see the details of what happened in this case.
3: Quindi teniamo a mente tutte queste informazioni mentre guardiamo il caso particolare di Matteo 5.
2: They brought this man before the Messiah.
3: Lo portano di fronte al Messia.
2: And verse 13 says he stretched forth his hand and touched him.
3: E al versetto 13 leggiamo che Gesù allungò il braccio e lo toccò.
2: He doesn't need to touch him to heal him.
3: In realtà non aveva bisogno di toccarlo per guarirlo.
2: There are cases where he healed someone 20 or 30 miles away, long distance.
3: Aveva già guarito persone che erano a chilometri di distanza, quindi non era un problema.
2: However, he chooses to touch this man to show the love for the man.
3: Ma quello che voleva fare nel toccarlo era fargli comprendere che era amato.
2: And as soon as he touched him, the man's leprosy was instantaneously cured.
3: E nel momento in cui tocca l'uomo, la lebbra lo lascia completamente.
2: And that's what he instructs him to do in verse 14.
3: E poi il versetto 14 gli dà delle istruzioni da seguire.
2: To go back to Jerusalem and don't tell anyone about your experience.
3: E gli dice va a Gerusalemme e non dire a nessuno quello che ti è successo.
2: But identify yourself before the priesthood.
3: Ma doveva presentarsi di fronte ai sacerdoti.
2: And they will then begin to ratify and verify whether you were a leper and you were healed of leprosy.
3: E a quel punto avrebbero dovuto controllare che lui era veramente guarito dalla lebbra e che aveva avuto la lebbra.
2: This would be an 8-day process.
3: Questo dava inizio a un processo, a un percorso.
2: Only a priest had the authority to declare someone to be a leper.
3: Soltanto un sacerdote avrebbe potuto dichiarare che era guarito dalla lebbra.
2: And there'd be a record somewhere in the records of the priesthood that this man is a declared leper.
3: E avrebbero dovuto registrare questo avvenimento nei registri dei sacerdoti e dovevano avvertire che un uomo era stato guarito dalla lebbra.
2: So on the first day of the 8 days he appeared, he would be offering a sacrifice of 2 birds.
3: Quindi il primo giorno che si sarebbe presentato avrebbe dovuto presentare dei 2 uccelli.
2: One bird died by the shedding of its blood.
3: Uno sarebbe dovuto morire portando il sangue che doveva essere versato.
2: The second bird was dipped in the blood of the first one and then set free.
3: E il secondo invece sarebbe stato intinto nel sangue del primo che era stato ucciso e poi sarebbe stato lasciato libero.
2: Then for 7 days they investigate him thoroughly day by day for 7 days.
3: E per 7 giorni sarebbe stato investigato ogni singolo giorno.
2: It's going to force the Jewish leaders to recognize a Jewish leper was healed for the first time in Jewish history.
3: E questo avrebbe fatto in modo che le autorità religiose ebraiche avrebbero dovuto rendersi conto che questo era un miracolo messianico secondo la loro dicitura.
2: They would shave all the hair off his body, including his eyebrows.
3: Avrebbero rasato tutte quante le parti di capelli e peli che erano coperti, di cui era coperto il suo corpo, anche le sopracciglia.
2: And for 7 days they would investigate every part of his shaved body to verify that he really was a healed Jewish leper.
3: E per 7 giorni avrebbero investigato che nessuna parte del suo corpo fosse ancora soggetta alla lebbra, ma che fosse veramente guarito.
2: And the 8th day was a lengthy day of ritual.
3: E l'ottavo giorno era un giorno molto lungo di rituali.
2: And the 8th day they would offer several offerings.
3: L'ottavo giorno avrebbero dovuto offrire diversi tipi di offerte.
2: There would be a trespass offering.
3: Ci sarebbe stata un'offerta per il peccato.
2: Followed by a sin offering.
3: Un olocausto.
2: Followed by a burnt offering.
3: E poi dei sacrifici.
2: And then they would end the ceremony with the application of blood on 2 parts of the body.
3: E dopodiché avrebbero concluso la cerimonia versando il sangue in 2 parti del corpo.
2: Actually, on 3 parts of the body.
3: Anzi, 3.
2: On the right ear, on the right thumb, on the right big toe.
3: Nel suo orecchio destro, nel suo pollice destro e nel suo pollice del piede destro, nel suo alluce.
2: They will apply the blood of all 3 parts and apply the oil of all 3 parts.
3: E quindi avrebbero applicato il sangue in tutte e 3 le parti degli animali.
2: And then the man was then allowed to re-enter Jewish society.
3: E a quel punto l'uomo sarebbe stato riammesso nella società ebraica.
2: And word got to spread very quickly that for the first time in Jewish history a Jewish leper was healed of leprosy.
3: E questo per la prima volta nella storia ebraica un uomo era guarito dalla lebbra.
2: Now in Mark's account he mentions in verse 45 and 46.
3: Nel Vangelo di Marco al versetto 40-45 dice.
2: At this point Jesus could no longer openly walk into a city.
3: Che Gesù non poteva camminare apertamente nella città.
2: To heal a Jewish leper was a unique miracle which they had been taught only Messiah would be able to do.
3: E guarire un uomo che era lebbroso era qualcosa che solo il Messia avrebbe potuto fare, come aveva detto la tradizione rabbinica.
2: And in Luke's account, verse 16, read.
3: E al versetto di Luca 5, versetto 16 dice.
2: He withdrew himself into the desert territory for a time of prayer.
3: Che egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava.
2: And what he was praying for was about to happen next.
3: E il motivo per cui pregava era ciò che sarebbe accaduto dopo.
2: Let's look now in Luke chapter 5, verses 17 to 26.
3: E andiamo adesso a leggere Luca 5, da versetti da 17 a 26.
2: Now Matthew's account and Mark's account, he happens to be in Capernaum.
3: E nei racconti di Matteo e Marco ci dice che era a Capernaum.
2: That would be a 3-day journey from Jerusalem.
3: Ed erano 3 giorni di cammino da Gerusalemme.
2: But let's read what Luke chapter 5 verse 17 reads.
3: Ma leggiamo cosa dice Luca 5 versetto 17. Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni.
2: Notice we don't have merely a few local Pharisees observing what was happening.
3: E se vedete non ci sono soltanto dei farisei locali che lo stavano osservando.
2: All of the spiritual leaders from all of Israel have come to one place, the city of Capernaum or Capernaum.
3: E erano tutti lì, tutti quanti farisei e dottori della legge che erano andati a Capernaum.
2: Now how come all of them were there?
3: Ma perché erano tutti lì?
2: Most of them lived in Jerusalem and they had to take a 3-day journey to Capernaum.
3: Molti che vivevano a Gerusalemme avevano dovuto fare un viaggio di 3 giorni. Ma perché?
2: And so this was a unique thing they had to investigate thoroughly.
3: Perché doveva essere qualcosa che era unica da investigare.
2: And an incident happens here that began to deal with some real issues.
3: E quello che si trovano a dover fare è occuparsi di problemi ben grossi da affrontare.
2: They bring a man who was a paralytic.
3: E in quel momento li portano un uomo davanti che era un paralitico.
2: They try to bring him before the Messiah to have him healed.
3: E cercano di portarlo davanti al Messia perché non era guarito.
2: they could not do so because all the leaders of Israel from all over the country are blocking the doorway.
3: Ma non riuscivano a farlo arrivare al Messia perché tutte le persone che erano venute da diverse parti di Israele bloccavano l'entrata.
2: So what they did is to go outside the other side of the house.
3: Quindi quello che cercano di fare è andare dall'altro lato della casa.
2: There would be an outdoor stairwell going to the roof, and the roofs were flat.
3: C'era una scala che andava dall'altra parte della casa e il tetto era piatto.
2: And they went ahead and broke the roof apart.
3: E cosa fanno? Rompono il tetto.
2: That must have made the owner of the house somewhat ecstatic.
3: E immagino che il proprietario della casa dovesse essere felicissimo.
2: It would not reveal what the owner of the house thought about the demolition of his roof.
3: Ma non sappiamo, la Bibbia non ci dice come qual è stata la reazione del proprietario della casa alla demolizione del tetto.
2: And what the men did is to lower the litter man right down through the hole in the roof down to where Jesus was teaching.
3: E quello che hanno fatto i suoi amici è stato calare il lettuccio esattamente nel punto della stanza dove era Gesù.
2: In Luke chapter 5 verse 20 the Messiah simply says, "Man, your sins are forgiven you."
3: E al capitolo 5 versetto 20 dice semplicemente, "Uomo, tu sei guarito."
2: The fact that he was claiming to also to forgive the sins, no, would already indicate he was claiming to be a member of deity.
3: Ma il versetto dice, "Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati," e questo indica che Gesù si poneva come Dio.
2: So read verse 21.
3: Il versetto 21 dice: allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?
2: The theology is basically correct.
3: La teologia di base è corretta.
2: He cannot, no man could forgive sins in a salvation sense except God alone.
3: Nessun uomo può perdonare i peccati, soltanto Dio.
2: So he was claiming to forgive sins in a salvation sense, then he's claiming to be God himself.
3: Quindi nel momento in cui lui dice i tuoi peccati ti sono perdonati, lui sta dichiarando di essere Dio stesso.
2: And therefore he was by act claiming to be God himself.
3: E quindi in quel momento ha dichiarato la sua divinità.
2: We get some more details from Mark's account.
3: E nel Vangelo di Marco abbiamo altri dettagli.
2: And Jesus raises the question, why do you reason these things from among yourselves?
3: E dice Gesù dice il testo dice perché dite queste cose tra di voi?
2: And in Mark verse 9 he says this.
3: E in Marco 9 dice:
2: what is the easier thing for me to merely say to this paralytic?
3: E il versetto 9 dice: che cosa è più facile dire al paralitico?
2: Is it easier for me to say your sins are forgiven you?
3: I tuoi peccati ti sono perdonati?
2: Or is it easier for me to say, "Rise up from your bed and walk"?
3: O sarebbe più facile per me dire, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?
2: The issue is, what's the easier thing to merely say?
3: E il problema qui, la questione qui era comprendere che cosa era più facile dire.
2: Now I can make the same claim from this point on.
3: E posso fare la stessa dichiarazione da questo punto in poi.
2: No matter what your physical promises are, you are now healed and you are now forgiven.
3: Indipendentemente da quale sia il tuo problema fisico, tu ora sei guarito e i tuoi peccati sono perdonati.
2: That would be the easier thing to say.
3: Qual era la cosa più facile da dire?
2: The harder thing for me to say is rise up and walk as I'm healing you.
3: E la cosa più facile è alzati e ti guarisco, quindi cammina.
2: That requires actual visible evidence.
3: Questa è un'azione visibile che tutti possono vedere.
2: And so now he tells them to prove that I can not merely do the easier but also do the harder. Listen to what I will do.
3: E per questo gli fa comprendere che non solo era capace di fare ciò che era facile, ma quello che era ancora più difficile.
2: Now read verse 24 of Luke.
3: Il versetto 24 di Luca dice: ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse all'uomo paralizzato, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua.
2: And there is instantaneous evidence.
3: E in quell'istante vediamo l'evidenza della guarigione.
2: And in verse 25, and immediately he rose up before them.
3: E al 25 leggiamo, e subito egli si alzò in loro presenza.
2: He was instantaneously healed of his dilemma.
3: E in quel momento è istantaneamente guarito dal suo problema.
2: And therefore he performed the harder element, he healed this particular man.
3: E quindi riesce a fare il miracolo che era quello di guarire la cosa difficile, questo uomo.
2: Then if he could do the harder, he can therefore say the easier.
3: E quindi se era capace di fare ciò che era difficile, era sicuramente capace di fare ciò che era più facile.
2: Your sins are forgiven you.
3: E i tuoi peccati ti sono perdonati.
2: And now let's read verse 26.
3: E al versetto 27 dice: tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di spavento dicevano: oggi abbiamo visto cose straordinarie.
2: E i
3: farisei stavano osservando tutte queste cose, avevano visto cosa era accaduto. E fino a questo punto, un punto ancora che vedremo tra poco,
2: they'll be following Jesus everywhere he goes.
3: Da questo punto in poi avrebbero cominciato a seguire Gesù in qualsiasi cosa avrebbe fatto, qualsiasi luogo sarebbe andato.
2: Still looking for grounds to reject his messianic claims.
3: E stavano ancora cercando un modo per negare le sue dichiarazioni messianiche.
2: What they're looking for now is to have specific reasons to reject them, although he did what they were teaching only a Messiah would be able to do.
3: Ma quello che stavano cercando di fare era negare che le cose che lui aveva detto che avrebbe fatto e che il Messia loro stessi dicevano avrebbe fatto, lui non era in grado di farle.
2: Now we'll skip over to the second Messianic miracle, which is going to be in Matthew chapter 12.
3: E adesso andiamo a vedere il secondo miracolo messianico che è in Matteo capitolo 12.
2: Now Mark makes a couple of comments that Matthew left out.
3: E Marco fa un paio di puntualizzazioni che Matteo lascia da parte.
2: And the two things Mark brings out we should note.
3: E osserviamo quello che Marco dice.
2: And when his friends heard it, they went out to lay hold on him, for they said he is beside himself.
3: E al versetto 19 dice:
2: these are his own friends.
3: Aspect, wait a second. E quando entrò nella casa, traduco a mano, c'era una grande quantità e c'erano i suoi amici.
2: The friends considered he needed protection from himself.
3: I suoi amici avevano un senso di protezione nei suoi confronti.
2: That his zeal seems to be bordering on insanity.
3: E quasi che stesse in qualche modo rasentando la pazzia.
2: But the second thing to notice from Mark is in verse 22.
3: Ma al versetto 22 di Marco capitolo 3 possiamo osservare un'altra cosa.
2: These are scribes which came down to Capernaum from Jerusalem, which is a 3-day journey.
3: Questi scribi che erano venuti da Gerusalemme, che è un cammino di 3 giorni,
2: to give their own reason why he can do what previously they thought only Messiah be able to do.
3: Per dare le loro motivazioni personali a quello che avevano già decretato che solo il Messia avrebbe fatto.
2: But these elements from Mark will stay with Matthew chapter 12.
3: Ma queste informazioni che da Marco le ritroviamo in Matteo 12.
2: And let's read verses 22 and 23.
3: E leggiamo adesso Matteo 12, 22 e 23. E dice: allora egli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la pella stupiva e diceva: non è questo il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni.
2: Now casting out demons was not all that unusual in the Jewish world of that day.
3: E cacciare demoni non era una cosa inusuale nella società del tempo.
2: And in rabbinic exercise of demonism there was a 3-step procedure.
3: E nell'ambito della tradizione ebraica c'erano 3 fasi per cacciare un demone.
2: Number one, the exorcist would have to communicate with the demon to find out the demon's name.
3: Per prima cosa, chi stava scacciando doveva instaurare un dialogo con la persona indemoniata per scoprire il nome del demone.
2: So after he found out the demon's name, then secondly he can use that name to cast the demon out.
3: E una volta scoperto il nome del demone, avrebbe usato questo nome per cacciare il demone.
2: When a demon was in a person, he used the vocal parts of the person he controlled.
3: E il demone che stava all'interno della persona utilizzava le corde vocali della persona posseduta.
2: Now, if the demon was causing the person to be dumb, meaning it was a mute, he could not speak, they could not communicate with him.
3: Nel momento in cui il demone faceva in modo che l'uomo diventasse muto, Questo processo era impossibile perché non poteva più parlare.
2: They would not be able to find out the demon's name.
3: Non sarebbe riuscito a trovare il nome del demone.
2: They would not be able to order the demon out.
3: Non avrebbe potuto cacciare il demone.
2: And therefore it would be impossible to cast this kind of a demon out.
3: E di conseguenza sarebbe stato impossibile cacciare questo tipo di demone.
2: So this was the second of these unique messianic miracles.
3: E quindi questo sarebbe stato il secondo degli unici miracoli messianici.
2: The first one was what we just talked about, the dealing with a Jewish leper.
3: Il primo, ne abbiamo parlato poco fa, era la guarigione di un uomo leproso.
2: But this is the second one, casting out a mute or dumb demon.
3: Ma il secondo era cacciare un demone da un uomo che era muto.
2: And that's the kind of person they just brought to Yeshua.
3: E quindi prendono questa persona, la portano di fronte a Yeshua, Gesù.
2: And he cast out a demon that was a dumb and a mute demon.
3: E Gesù riesce a cacciare quest'uomo che era muto e che aveva reso che il demone che aveva reso l'uomo muto.
2: By this point of time, he already had cast out many different kinds of demons.
3: E fino a questo momento Gesù aveva già cacciato tanti diversi tipi di demoni.
2: But one kind of demon they could not cast out was a demon causing muteness.
3: Ma l'unico tipo di demone che anche altri non erano riusciti a cacciare era il demone che faceva diventare muta la persona posseduta.
2: And the multitudes notice bring up the issue of him being the son of David.
3: E a questo punto le folle cominciano a portare avanti una questione e lo definiscono il figlio di Davide.
2: Now, previous to this event, he was recorded doing many casting out of demons of all kinds of demons.
3: E prima di questo avvenimento vediamo che ce ne sono state tante di cacciate di demoni.
2: But they never raised a question about his messianic claims.
3: Però nessuno di questi scacciate di demoni aveva fatto emergere il fatto che potesse essere il Messia.
2: When he casts out a mute demon, then they bring up the issue of his messiahship.
3: Ma nel momento in cui lui caccia un demone che aveva reso muta la persona, a quel punto viene sottolineato la sua messianicità.
2: Can this be the son of David?
3: E le folle cominciano a domandarsi: può essere questo il figlio di Davide?
2: Because this was the Pharisaic teaching, only something Messiah would be able to do.
3: Perché l'insegnamento farisaico diceva che soltanto il Messia lo avrebbe fatto.
2: So now the Pharisees have one of two options.
3: Quindi ora i farisei avevano una o due opzioni.
2: One option is to proclaim Yeshua to be the Messiah.
3: Una era dichiarare che Gesù era veramente il Messia.
2: This they don't want to do.
3: Ma è la cosa che non volevano fare.
2: Because previously in chapters 5 through 7 of Matthew he rejected Pharisaic authority.
3: Perché nei capitoli 5 e 6 di Matteo Gesù aveva rifiutato l'autorità farisaica e rabbinica.
2: The second option is to explain away why he could do something they had been teaching only Messiah would be able to do.
3: La seconda opzione che avevano era trovare una soluzione al motivo per cui riusciva a fare cose che loro stessi avevano definito che solo il Messia avrebbe fatto.
2: Read verse 24.
3: E leggiamo il versetto 24 che dice: ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni.
2: Here they reject his messiahship.
3: Qui loro rifiutano la sua messianicità.
2: But they explain his abilities by claiming he himself is possessed by a specific demon.
3: Ma quello che fanno è determinare che il motivo per cui riusciva a fare quello che stava facendo era perché era posseduto da demoni.
2: And this specific demon in rabbinic angelology was the prince of demons.
3: E nell'angelologia rabbinica questo era il principe dei demoni.
2: In our understanding, Beelzebub was another name for Satan.
3: E nella nostra conoscenza sappiamo che Belzebù era un altro nome per Satana.
2: But rabbinic angelology, this was someone under Satan.
3: Ma nell'angelologia rabbinica questo era un angelo sotto Satana.
2: Who was the actual prince of all the other demons?
3: Che era il principe di tutti gli altri demoni.
2: So this became the Pharisaic basis for rejecting his messiahship.
3: E questa diventa la base per cui i farisei rifiutano la sua messianicità.
2: He's not the Messiah, but he can do these unique miracles because he himself is possessed by Beelzebub, the prince of demons.
3: Il motivo per cui lui ha fatto tutti questi miracoli non è perché è il Messia, ma perché è posseduto dal principe dei demoni, che è Belzebù.
2: There are two passages in the Jewish Talmud that reflect this accusation.
3: E ci sono due brani del Talmud che riflettono questa accusa.
2: The first passage is that when Yeshua was still living in Egypt.
3: E uno di questi brani fa riferimento a quando Gesù viveva ancora in Egitto.
2: He made these cuts in the skin of his flesh.
3: E dicono che si fece delle ferite nella sua pelle.
2: He inserted into these cuts the four Hebrew letters that make up God's name.
3: E inserì all'interno delle sue di queste ferite delle pezze di carta con il nome del tetagramma.
2: And this gave him the power to make these unique miracles that were originally credited only for the Messiah to do.
3: E questo gli aveva dato il potere di fare quello che aveva fatto, che inizialmente era stato detto avrebbe fatto solo il Messia.
2: Another Talmudic passage says this.
3: Un altro brano del Talmud dice questo.
2: The reason they have to execute Jesus on Passover.
3: Il motivo per cui Gesù è stato crocifisso a Pasqua, Pesach.
2: Although it contradicted Jewish law to have executions on any holy day.
3: E che contraddiceva la legge secondo il quale non si poteva fare nessuna esecuzione il giorno di Pasqua.
2: Was the nature of his crime.
3: Era la natura del suo crimine.
2: He was fooling Israel for the practice of sorcery.
3: E lui stava portando Israele a fare delle cose sbagliate secondo i sistemi della stregoneria.
2: There's a close connection between sorcery and demonism.
3: E vediamo che c'è un legame molto stretto tra la stregoneria e la demonologia.
2: And this became the official basis for rejecting him.
3: E questo diventa il motivo ufficiale per cui lo rifiutano.
2: Now in verses 25 through 29 he rejects the accusation by pointing out four things.
3: E dai versetti 25 a 29 vediamo che ci sono quattro motivi per cui continua a rifiutarlo.
2: First is in verses 25 and 26.
3: Nei versetti 25 e 26 Gesù risponde.
2: He could not be casting out Satan as he has just been accused.
3: Lui non poteva aver cacciato i demoni di Satana di quello che era stato appena accusato.
2: Because it would mean a division in Satan's kingdom.
3: Perché questo avrebbe significato una divisione nel regno di Satana.
2: The second defense is in verse 27.
3: E la seconda accusa che Gesù fa ai farisei al versetto 27.
2: If he's casting out demons by the power of Beelzebub, by whom do you all are casting out demons?
3: E la domanda che fa: se io caccio i demoni con l'aiuto di Beelzebù, con l'aiuto di chi li cacciano i vostri figli?
2: His third defense is in verse 28.
3: E al versetto 28 ancora dice.
2: If he's not casting out demons by the Spirit of God, then you are failing to recognize the soon to come kingdom.
3: E quello che dice: ma se con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio.
2: And his fourth defense is in verse 29.
3: E la sua quarta difesa al versetto 29.
2: How could a person enter the house of a strong man and be able to overcome the strong man and still win?
3: Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lo lega all'uomo forte?
2: So what he just did shows he is superior to Satan's or Beelzebub's power, not subservient to that power.
3: E quello che Gesù aveva appena fatto era dimostrare la sua superiorità e non la sua sottomissione al potere di Satana.
2: He then pronounces a special judgment upon that generation of Israel.
3: E da adesso in poi pronuncia un giudizio speciale su quella generazione.
2: It's found in verses 30 through 37.
3: E lo troviamo dal versetti 30 a 37.
2: That this Jewish generation is now guilty of the unpardonable sin.
3: Che questa generazione sarebbe stata avrebbero commesso il peccato imperdonabile, colpevole del peccato imperdonabile.
2: This is not the sin of an individual, but the sin of a generation.
3: Questo non è il peccato di un individuo, ma di una generazione.
2: They're now guilty of the unpardonable sin.
3: Sono adesso colpevoli del peccato imperdonabile.
2: It does not mean that any individual cannot believe and be saved in that generation.
3: Questo non vuol dire che i singoli individui non avrebbero potuto credere e salvarsi in quella generazione.
2: A good example of that is Shaul or Saul or Paulus or Paul.
3: Un buon esempio è quello che può essere l'esperienza di Shaul o Paolo.
2: Because he was part of the Pharisaic group.
3: perché lui faceva parte del gruppo farisaico.
2: Previous to his own salvation, he had executed other Jewish believers.
3: E prima della sua salvezza aveva fatto uccidere altri credenti.
2: And for that reason, many Jewish believers escaped to Damascus outside the jurisdiction of the Sanhedrin.
3: E il motivo per cui molti erano scappati da Gerusalemme a causa della decisione del Sinedrio.
2: And so, if this is an individual unpardonable sin, he could not be saved.
3: E quindi, se una persona fosse applicabile a una persona che commette il peccato imperdonabile non sarebbe potuto salvarsi.
2: That's a specific phrase in this context.
3: Ma c'è una frase particolare in questo contesto.
2: This generation.
3: Questa generazione.
2: And this will be used four times in the context we're about to cover.
3: E questa espressione, questa generazione, è un'espressione che riappare quattro volte in questo contesto.
2: And what the judgment is upon this generation is losing the opportunity to see the messianic kingdom established in their day.
3: E quello che stava perdendo questa generazione a causa del peccato imperdonabile era non vedere lo stabilirsi del regno messianico in questo momento.
2: And we shall see it stated four different times.
3: E vedremo che è stato detto per ben quattro volte diverse.
2: And as he continues in his statements against them.
3: E mentre continua nel suo giudizio contro di loro.
2: They have just been condemned of being guilty of the unpardonable sin as a generation.
3: Come generazione sono stati condannati ad essere imperdonabili.
2: So look at Matthew chapter 12, we're looking at verse 38.
3: E quindi guardiamo Matteo 12, versetto 38.
2: Read.
3: Che dice: allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: maestro, noi vorremmo vederti fare un segno.
2: They now interrupt his statements of judgment.
3: E in questo momento lo interrompono il giudizio che stava pronunciando.
2: And they want to see another unique sign from him.
3: E vogliono vedere un altro segno particolare da parte sua.
2: But by this point of time he has performed numerous different signs and wonders and miracles.
3: E fino a questo momento aveva fatto tantissimi segni e miracoli.
2: And they still rejected him.
3: Ma lo avevano comunque rigettato.
2: See, there's another sign for them now. They'll simply say, well, that's not really from heaven, it's from Beelzebub.
3: E quindi quello che era sottinteso è che nonostante poi avrebbe potuto fare altri miracoli, avrebbero detto, beh, non è da parte del cielo, ma da parte di Belzebù.
2: So in verse 39 he answered and said to them, an evil and adulterous generation seeks after a sign, and there shall no sign be given to it.
3: E quindi al 39 risponde loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona.
2: The only sign he will show them publicly will be his own resurrection.
3: L'unico segno pubblico che avrebbe ancora fatto sarebbe stata la sua risurrezione.
2: But he will no longer do any miracles, signs or wonders on their behalf to convince them that he's the Messiah.
3: Ma non avrebbe più fatto né segni né miracoli per convincerli che lui fosse veramente il Messia.
2: As you look at verse 41,
3: e se leggiamo il versetto 41,
2: he compares the men of Nineveh with this generation.
3: Compara, fa un paragone tra i Niniviti e questa generazione.
2: And he shall condemn it, meaning this generation.
3: E questo vuol dire che avrebbe condannato quella generazione.
2: In verse 42, the queen of the south shall rise up in the judgment with this generation.
3: E al versetto 42 vediamo la regina del mezzogiorno comparirà.
2: Generation.
3: Compara, fa un paragone tra i Niniviti e questa generazione.
2: And he shall condemn it, meaning this generation.
3: E questo vuol dire che avrebbe condannato quella generazione.
2: In verse 42, the queen of the south shall

0: avrebbe giudicato questa generazione ebraica per il peccato imperdonabile che avevano commesso.
1: And now for the fourth time you'll see the same phrase used again.
0: E quindi per la quarta volta vediamo la stessa frase ripetuta ancora una volta.
1: Read verses 43 to 45.
0: E al versetto 43 fino a 45 leggiamo: quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione.
1: In this final statement that he makes, notice again the focus on this generation.
0: E vediamo che le ultime parole di Gesù mettono il focus esattamente su questa generazione.
1: He tells the story of a man that was indwelt by a demon.
0: E parla di quest'uomo che era stato abitato da un demone.
1: The demon was not cast out, he left on his own free will for another place to live.
0: E vediamo che il demone non era stato cacciato, lascia la persona di sua propria volontà.
1: But he cannot find any vacancies.
0: Ma non trova nessun altro posto dove andare.
1: This has to go back to the person he was indwelling earlier.
0: E quindi decide di tornare nella persona che stava abitando prima.
1: At the end of verse 44 he finds him again.
0: E al versetto 44 lo ritrova.
1: He finds him swept and finds him garnished.
0: Lo trova pulito e adorno.
1: But still finds him empty.
0: Ma lo trova ancora una volta vuoto.
1: He was not indwelt by any other kind of spirit.
0: Non c'è nessun altro spirito che vive dentro di lui.
1: Whether a demonic spirit or the Holy Spirit.
0: Che sia lo spirito demoniaco o che sia lo Spirito Santo.
1: So he re-enters this man.
0: E quindi rientra in quest'uomo.
1: He does not want to live by himself anymore.
0: Non vuole vivere da solo.
1: And invites 7 of his friends to join him.
0: E quindi chiama 7 dei suoi amici a vivere dentro.
1: And he says the last state of that man has become worse than the first.
0: E quindi dice che lo stato ultimo di quest'uomo è peggiore del primo.
1: At first he only had one demon.
0: Perché all'inizio aveva soltanto un demone.
1: Now he has 8 demons in
0: him. Ma adesso ha 8 demoni dentro di sé.
1: But the point of the story is in the very last phrase.
0: Ma il punto centrale di questa storia è proprio nell'ultima frase.
1: Even so shall it be unto this evil generation.
0: E così avverrà di questa malvagia generazione.
1: He compares it in this context with the generation of the Exodus.
0: E fa un paragone con questa generazione e quella dell'esodo.
1: God brought Israel out of Egypt.
0: E Dio aveva portato Israele fuori dall'Egitto.
1: And he brought them into the Sinai Peninsula.
0: E aveva portati nella penisola del Sinai.
1: They were to be there approximately for 1 year.
0: Avrebbero dovuto passarci circa un anno.
1: They were to do 2 things.
0: E avrebbero dovuto fare 2 cose.
1: Receive some more details about the law of Moses.
0: Ricevere i dettagli della legge di Mosè.
1: And then to build a tabernacle through which much of the law can be maintained.
0: E costruire un tabernacolo che sarebbe servito per adempiere alla maggior parte delle cose descritte nella legge.
1: And with these 2 things accomplished, they were to press on and enter into the promised land.
0: Una volta fatte queste 2 cose, avrebbero dovuto continuare e prendere possesso della terra promessa.
1: But because of this rebellion,
0: ma a causa di questa ribellione,
1: God decreed that he would not bring that generation, the Exodus generation, into the land of Israel.
0: Dio decreda che quella generazione non sarebbe entrati nella terra promessa.
1: They rebelled against God about to give them the promised land.
0: E si ribellarono a Dio in relazione alla promessa della terra promessa.
1: And now they'll have to wander in the desert till 40 years pass.
0: E adesso avrebbero dovuto vagare nel deserto per 40 anni.
1: In that 40-year period, all who came out of Egypt will die out.
0: E in quei 40 anni tutte le persone che erano uscite dall'Egitto sarebbero morte.
1: And it took a whole new generation, the wilderness generation.
0: E sai, ci sarebbe voluta una nuova generazione, la generazione dei 40 anni di vagaggio nel deserto.
1: To enter the promised land under Joshua.
0: E per entrare nella terra promessa con l'aiuto e sotto la guida di Joshua, di Giosuè.
1: And now things have changed.
0: E adesso le cose sono cambiate.
1: And keep in mind, even Moses had to die outside the land because of a sin he committed.
0: E non dimentichiamo che anche Mosè dovette morire al di fuori della terra per un peccato che aveva commesso.
1: Had nothing to do with anyone's salvation.
0: Non aveva niente a che fare con la salvezza di Mosè.
1: But they lost out on the privilege of entering the promised land.
0: Ma

0: perse il privilegio di entrare nella terra promessa.
1: And it so had to be a whole new generation that will be born in the wilderness and enter the promised land.
0: E quindi sarebbe stata una nuova generazione che era nata nel deserto che sarebbe entrata nella terra promessa.
1: Only two key men from the previous generation will enter the promised land.
0: Soltanto due uomini chiave della generazione precedente sarebbero entrati nella terra.
1: And that would be Joshua and Caleb.
0: E sarebbero stati Giosuè e Caleb.
1: Now look at the Matthew chapter 13.
0: E adesso andiamo a vedere Matteo al capitolo 13.
1: And verse 1 says, on that day.
0: E al versetto 1 dice, in quel giorno.
1: On what day?
0: In quale giorno?
1: The same day the rejection occurred.
0: Nello stesso giorno in cui è avvenuto il rifiuto della sua messianicità.
1: The same day he was rejected by Israel's leaders.
0: E lo stesso giorno in cui è stato rifiutato dai capi di Israele.
1: The same day the unpardonable sin was committed.
0: Stesso giorno in cui è stato commesso il peccato contro lo Spirito Santo.
1: And that day they now had to listen to different parables to introduce a new facets of God's kingdom program.
0: E da quel giorno in poi avrebbero dovuto ascoltare tutte le parabole per comprendere il regno e le parabole sul regno.
1: But now he changed his means of teaching.
0: E da adesso in poi avrebbe cambiato il suo metodo di insegnamento.
1: Until this point he taught the people clearly and distinctly.
0: E fino adesso aveva insegnato alle folle in maniera semplice e diretta.
1: People knew who he claimed to be and what he offered to them.
0: E sapevano le persone chi dichiarava di essere e quello che stava facendo.
1: But now he changes in some crucial areas.
0: Ma adesso cambia in maniera radicale.
1: And notice at the end of verse 3.
0: E vediamo alla fine del
1: beginning of verse 3.
0: All'inizio del versetto numero 3.
1: He spoke many things to them in parables.
0: E dice che parlò loro in parabole.
1: He now begins a method of teaching which he had not used before.
0: E adesso inizia un nuovo metodo di insegnamento che prima non aveva usato.
1: And in verse 10 the disciples ask him, why are you teaching them parabolically?
0: E al versetto 10 i suoi discepoli gli chiedono, ma perché insegni in parabole?
1: They were not used to him teaching in this manner.
0: Non erano neanche loro abituati a sentirlo insegnare così.
1: And he points out two reasons or two main reasons for parabolic teaching.
0: E lui dà due spiegazioni sul motivo per cui loro avrebbero sentito che avrebbe insegnato utilizzando le parabole.
1: For the multitudes, it will hide the truth of what he was teaching.
0: E dice che alle folle sarebbe stato un modo per nascondere la verità.
1: But for the believers, it will illustrate the truth of what he was teaching.
0: Ma ai discepoli avrebbe spiegato quello che voleva dire.
1: So he teaches them parables that even his disciples do not understand what he is saying.
0: Quindi insegna in parabole cose che neanche i suoi discepoli avrebbero potuto comprendere.
1: He teaches only parabolically so that no one understands, even the apostles.
0: E avrebbe insegnato utilizzando le parabole così che neanche i discepoli avrebbero potuto comprendere, nessuno.
1: When he's alone with the apostles, he will explain the meaning of these parables.
0: Ma una volta che sarebbe stato solo con i discepoli, allora avrebbe spiegato loro il significato di queste parabole.
1: And that's in verses 11 through 13.
0: E questo è quello che leggiamo dai versetti 11 a 13.
1: At this point, ministry changes in four radical areas.
0: E quindi il suo ministero da adesso in poi cambia in quattro aree particolari.
1: Number one, signs.
0: In primo luogo, i segni.
1: From now on he will no longer perform signs for the benefit of the multitudes.
0: Prima cosa, non avrebbe più fatto segni a beneficio delle masse.
1: They have been given already sufficient miracles to believe what he claimed to be.
0: Avevano già avuto diversi tipi di miracoli che avrebbero dovuto far capire che lui era veramente chi dichiarava di essere.
1: From now on, the signs will be for the training of the 12 apostles.
0: Da adesso in poi i miracoli sarebbero stati necessari per la formazione degli apostoli, dei 12 apostoli.
1: For the kind of new work they'll have to conduct because of this rejection.
0: E per il tipo di ministero che avrebbero portato avanti a causa di questo rigetto.
1: The kind of work they'll be
0: fare nel libro degli Atti.
1: We can summarize it this way.
0: E quindi lo possiamo riassumere in questo modo.
1: The signs go from the multitude specifically to his disciples.
0: E i miracoli sarebbero arrivati dalle moltitudini, nello specifico ai suoi discepoli.
1: A second change is in his performing of different miracles.
0: E la seconda parte è come avrebbe fatto questi miracoli.
1: the miracles would not be performed for the masses.
0: I miracoli non sarebbero più stati fatti per le masse.
1: Only responds to needs of individuals.
0: Ma soltanto in relazione ai bisogni degli individui.
1: But they have to be on the basis of faith.
0: Ma dovevano avere fiducia questi individui.
1: And they have to proclaim they do believe he's the messianic king.
0: E lui dovevano ammettere che lui fosse il re messianico.
1: The third change has to do with his message.
0: E il terzo cambiamento avviene nel suo messaggio.
1: Up until this point, he proclaimed himself to be the messianic king of the Hebrew prophets.
0: Fino a questo punto aveva dichiarato di essere re messianico della Bibbia ebraica.
1: He was also giving them the offer of the establishment of the messianic kingdom.
0: Aveva offerto loro la possibilità di stabilire il regno messianico.
1: But this they rejected.
0: Ma loro lo avevano rifiutato.
1: So up until this point, the disciples were told, "Go out and proclaim who I am."
0: E quindi a questo punto viene detto di.
1: He will prohibit them to tell anyone who he is and who he claims to be.
0: E quindi chi avrebbe ricevuto questo tipo di rivelazione non avrebbe dovuto rivelare chi lui fosse.
1: And the fourth change is this meeting, the method of teaching.
0: E il quarto cambiamento è nel metodo di insegnamento.
1: From now on, as we said, he'll be teaching only parabolically.
0: Da adesso in poi avrebbe utilizzato soltanto le parabole per insegnare.
1: No one will understand the meaning of the parables.
0: E nessuno avrebbe compreso il significato delle parabole.
1: Then he's along with the disciples who then interpret the parables they heard him speak.
0: E quando sarebbe stato da solo con i discepoli, allora avrebbe dato loro l'interpretazione.
1: So this is the radical changes of his ministry.
0: E quindi questo è il cambiamento radicale del suo ministerio.
1: Let's go to the third unique miracle.
0: E andiamo adesso a vedere il terzo miracolo unico messianico.
1: That'll be in John chapter 9.
0: E questo sarà in Giovanni capitolo 9.
1: Now we are dealing with the healing of a man born blind, not healing someone who went blind.
0: E qui abbiamo la guarigione di un uomo che era nato cieco, non che era diventato cieco.
2: Abbiamo ascoltato la prima parte dello studio tenuto dal dottor Arnold Fruchtenbaum e dal titolo I tre miracoli messianici. Domani ascolteremo la seconda parte. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
3: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
4: Punto e a capo.
5: In compagnia di
6: Gianfranco Piccirillo.
7: Ciao, ho trovato di recente su una rivista settimanale di larga diffusione un articolo riguardante gli adolescenti in crisi, quelli che sono anche disposti a togliersi la vita quando non sanno cosa farsene di quella che vivono quotidianamente. Ebbene, c'è un centro a Milano che si chiama L'Amico Charlie, in cui si cerca di fornire aiuto in qualsiasi modo possibile a questi ragazzi in difficoltà. Leggo così da questo articolo uno stralcio che mi sembra interessante, su cui poi voglio chiederti la tua opinione, ovviamente. Silvia Vegetti Finzi li chiama adolescenti di cristallo. I loro genitori vorrebbero che fossero sempre felici, che non sentissero mai dolore, che non avessero mai una prova da superare, mai una regola da rispettare, mai un no cui obbedire. Per un genitore dire no è molto più difficile che dare 50 euro. La cosa che mi sconvolge di più di questi ragazzi è la noia, dice Maria Grazia Zanaboni del centro Charlie. Ma i loro insegnanti purtroppo sono ancora più annoiati di loro. Bisognerebbe creare una didattica nuova, tesa a suscitare passione, stimolare talenti. Se il ragazzo vede la passione se ne innamora, ma oggi dov'è la passione? Beh, qual è la tua opinione a questo riguardo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi a riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, leggendo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Saverio Bisceglia scrive: il verso di oggi ci parla della possibilità di avere una vera relazione con Dio. E soggiunge al termine di un esempio. Il Maestro parla ai suoi discepoli descrivendo una vite. Come i tralci dipendono dalla vite, così la vite provvede la linfa vitale ai suoi tralci affinché portino frutto. Quindi i tralci, per poter vivere e portare frutto, devono dimorare nella vite. Gesù si paragona alla vite e dice che nessuna relazione con Dio è possibile senza di Lui. Egli è stato dato agli uomini per essere la linfa vitale per una vita fruttuosa. Il cristianesimo non è una religione, ma la concreta possibilità di vivere in relazione con Dio. Questa possibilità ci è donata quando crediamo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina insieme dal Salmo 107, versetti 29 e 30. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Gesù, il grande pilota. Un poeta inglese ha scritto: «Io sono il padrone del mio destino, sono il capitano della mia anima». Forse direte: «Ecco, una persona forte. L'avvenire sulla terra e l'aldilà non gli fanno paura. È lui solo il padrone della sua nave». Eppure, dopo qualche tempo, questo scrittore perse la figlioletta di 5 anni e fu distrutto dal dolore. Qualche anno più tardi, negli ultimi giorni di vita, non nascondeva la propria disperazione. Poveri esseri questi padroni del proprio destino. I loro giorni se ne vanno come portati via da un torrente in piena e non possono nemmeno rallentarne la corsa. Pretendono di essere i capitani della propria anima. Ma chiedete loro su quale fondale getteranno l'ancora. Probabilmente vi risponderanno che non lo sanno. Che lo vogliano o no, non potranno evitare che la loro anima compaia davanti a Dio e lì dovranno rispondere a questa solenne domanda: «Che ne hai fatto del sacrificio del mio figlio morto sulla croce per te?» Prima di giudicare il colpevole, Dio l'ha amato e ha fatto di tutto per salvarlo. Non gli chiede altro che di credergli. Se l'uomo ha rifiutato, ne subirà il castigo. È impossibile sottrarsi alla giustizia divina. L'amore di Dio è stato senza limiti e la giustizia si eserciterà inflessibilmente. Affidate il timone della vostra vita a Gesù, il grande pilota. Lui solo può raddrizzare la barra del timone, tenerla con mano sicura, guidare la vostra imbarcazione fino al porto. Abbiate fiducia in Lui. Non ve ne pentirete mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ringraziamo Dio ancora una volta, cari amici, per questo nuovo giorno che ci dà da iniziare insieme. È il 4 settembre, dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 1 leggeremo il verso 9, dove è scritto così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo verso fa parte di una lunga lettera che l'Apostolo Giovanni indirizza alle chiese dell'Asia Minore, che per la maggior parte erano composte sia da cristiani di origine ebraica che pagana. Alcuni avevano abbandonato le comunità e avevano causato un vero e proprio scisma, perché avevano tentato di introdurre dottrine false. Innanzitutto affermavano di essere senza peccato, perché ritenevano che l'anima fosse pura a priori e che non venisse intaccata da ciò che faceva il corpo. E poi sostenevano che Gesù non fosse venuto in carne e ossa, perché secondo loro la materia era una cosa malvagia. La crisi era profonda. Partendo dal presupposto che essere cristiani non vuol dire avere una vita perfetta, ma significa poter ammettere con onestà i nostri peccati o i nostri fallimenti senza nasconderci dietro alcuna scusa. Il verso dice se confessiamo i nostri peccati. Dio li conosce benissimo i nostri peccati, ma confessargli di averli commessi non solo ci mette di fronte alle nostre responsabilità, ma dà a Dio la possibilità di esprimere la sua fedeltà, avendo stipulato un'alleanza per grazia attraverso Cristo, e di dimostrare quindi la sua giustizia. Instaurare una relazione con Dio attraverso la confessione dei nostri peccati è un atto di vera, intima amicizia con Dio, che rimane fedele alle sue promesse di restaurazione e rinnova di volta in volta quella grazia magnifica che ci assicura di continuare a camminare in comunione con Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il valore della responsabilità. Quel giorno la maestra Lucia arrivò a scuola come ogni mattina, ma mentre entrava in aula notò che il vaso di fiori all'ingresso non c'era più. Ogni giorno insegnava ai suoi alunni l'importanza di essere responsabili e di ammettere i propri errori. Così, banco dopo banco, chiese ai suoi alunni cosa fosse successo. Ognuno però incolpava l'altro e tutti si giustificavano fornendo una versione diversa dai fatti. Lucia era molto triste perché nessuno di loro stava mettendo in atto il suo insegnamento, quando all'improvviso tre alunni si alzarono dal loro posto, confessarono la loro colpa e chiesero scusa. La maestra fu subito pronta a perdonarli e non aggiunse alcuna nota di demerito sul registro di classe. Caro amico e cara amica, per quanto peccare o commettere un errore sia grave, ciò che è più grave è la non confessione. E non chiedere scusa, e continuare a fare quello che sappiamo essere sbagliato. Non c'è condanna per chi confessa, si pente e si ravvede. Meglio una cattiva reputazione che una falsa posizione. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Dio è pronto a perdonarti. Lui sa già tutto di te, ma è necessario confessare e chiedere perdono. Da oggi sii responsabile della tua vita.
3: Sin da bambini siamo portati a nascondere le nostre marachelle. Non si può negare che nell'essere umano ci sia la tendenza innata a coprire le proprie mancanze o ad addossare la colpa sugli altri, pur di non ammettere i propri errori. Ne abbiamo testimonianza già all'inizio della creazione con Adamo ed Eva, che appena disubbidito a Dio si nascosero fra gli alberi del giardino, come ci dice il capitolo 3 del libro della Genesi, pensando di sfuggire allo sguardo di Dio. E ancora di più, quando Dio chiese ad Adamo se aveva mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, del quale non doveva mangiare, Adamo gettò la colpa su Eva ed Eva a sua volta sul serpente. Storia che si ripete, ahimè, ancora oggi. Ma sentite cosa è scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 28. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Come sempre, la parola di Dio ci parla molto chiaramente. Dobbiamo essere solo noi a tendere le orecchie del nostro cuore. Vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione e vi mando un abbraccio grande. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Anche se dovessi camminare nella valle d'ombra di morte, non temerò male, perché tu sei con me. Salmo 23 di Davide. Ma il Salmo 23 non è solo il Salmo di Davide, ma anche il titolo del nuovo libro di Sephora Mott, presidente di HPS Charity, fotoreporter, filmmaker e documentarista. Benvenuta Sephora.
2: Ciao Daniela, grazie.
1: E ci rivediamo e ci risentiamo, ecco, per questo tuo nuovo libro che ha a che fare un po' con la fragilità, un po' con la sofferenza. Quando uscirà?
2: Uscirà il 3 settembre, se Dio vorrà, perché l'abbiamo già spostata una volta, perché devi sapere Daniela che ho distrutto questo libro 4-5 volte e l'ho riscritto da capo, perché cercavo di trovare la formula più aderente possibile a quello che era ciò che c'era nel mio cuore. E non mi convinceva, l'ho riscritto, l'ho ampliato, poi l'ho ridotto.
1: Quanto tempo hai impiegato in questo? Da quando hai iniziato?
2: Da gennaio, il lavoro da gennaio. Sì, uh-huh. da gennaio. Io faccio così, i libri che scrivo, ho notato, questo è il secondo, anche se il primo poi è stato scritto nel 2015, era un diario di bordo della missione.
1: Sì, ricordo,
2: ma gli ultimi
1: ricordo.
2: Due libri li ho scritti in un modo strano, perché ho iniziato a scriverli non dalla prima pagina, come fanno tutti, ma costruendo la copertina, forse perché sono una fotografo, allora vado di immagini, dalla copertina, non ho idea di cosa scriverò dentro, poi faccio la copertina, da là comincio a lavorarci. E quindi a gennaio ho creato questa copertina che vedi, anche se non si vede in radio.
1: In radio no, lo vedo io, però appunto
2: no, questa immagine lasciamo immaginare la gente cosa sia, ma basta vedere nei miei canali per vedere la copertina di questo pastore abbastanza contemporaneo, direi. In acquarello, che sta passeggiando serenamente con il suo pascolo.
1: Hai iniziato dalla copertina, quindi hai pensato alla copertina e poi il resto è venuto dopo, o già avevi comunque un'idea di prendere spunto dal Salmo 23, dal pastore, dalle pecore, eccetera?
2: Io avevo scritto già nelle mie note da tanti anni, da diversi anni, giusto come mie riflessioni personali. Degli appunti di ciò che per me significavano quelle parole, quei versi di Davide, e quindi li ho semplicemente ampliati, ho cercato semplicemente di approfondire meglio per renderlo più fruibile al lettore, cose che in realtà già erano nel mio cuore da diversi anni, quindi li ho messe insieme come se fosse una collana, ecco. Ogni capitolo è un verso del Salmo. Mm-hmm. Sono 14 capitoli, l'ho voluto dividere non in versi ma in frasi,
1: okay.
2: Per rendere a me più comprensibile, e quindi spero anche a chi lo legge. Sono 14 capitoli, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi conduce lungo acque calme, eccetera eccetera. Alla fine ho osato fare una cosa, che è quella di rivisitare il Salmo, cioè riscriverlo interamente secondo quello che hai letto nel libro, che sono i suoi significati. Naturalmente ci tengo sempre a precisare che questo non è il significato totale, non intende esaurire il mistero del Salmo. Sono chiaramente applicazioni spirituali che io ho dato alla mia vita personale, al mio cammino di fede, e ho voluto semplicemente riportarlo in questo libro di 120 pagine. Ed è stato per me un modo per rileggere il Salmo di Davide non più come un salmo che si recita semplicemente, ecco, durante un funerale oppure un sermone, ecco. Ho cercato di capire cosa concretamente potevano significare quelle parole per me, per la mia vita.
1: Per quanto riguarda il mondo avventista, è legato allo scautismo, perché uno dei salmi a memoria che bisogna imparare quando si fanno le specializzazioni, si prendono i vari distintivi, è il Salmo 23.
2: Ma nei momenti più difficili ripetere quelle parole era un po' come se lo spirito stava prestando delle parole che io ancora non sapevo pronunciare. Anche se non capivo cosa significavano, erano verità che io dovevo dire alla mia vita, anche se tutta la realtà raccontava il contrario. E solo dopo ho capito che Era un po' come lo Spirito Santo che mi stava suggerendo le parole come fa un compagno di banco durante un'interrogazione. È così che devi rispondere davanti a questa realtà e poi capirai perché. Ecco, io penso che in qualche modo qualcosina, l'ho tirata fuori in questi anni e l'ho voluta mettere in questo libro.
1: Tu hai parlato di 14 capitoli, ti chiedo se ogni capitolo rappresenta in qualche maniera una parte, un'esperienza della tua vita, quindi ad ogni verso che tu cerchi di interpretare secondo quella che è la tua esperienza, c'è una parte della tua vita?
2: Assolutamente sì, è abbastanza. In alcuni capitoli sono abbastanza biografica. Per esempio, Egli mi ristora l'anima, è una di quelle frasi che credevo parlassero solo di consolazione, e invece la Bibbia parla di restaurazione, cioè una direzione diversa. Egli mi restaura, mi fa tornare l'anima nel luogo in cui deve essere. E questo nella mia vita, soprattutto in alcuni momenti, è stato per me rivelatorio. Oppure cospargi di olio il mio capo. Ecco, per me questo è stato un mantra durante, sì, lo posso dire, i miei attacchi di panico, che l'olio nella mia testa, anche figurativamente, rappresentava proprio quella protezione davanti ai pensieri che si annidavano come larve nella pecora, opprimendo proprio la testa della pecora e così via. Oppure la valle, il discorso della valle, faccio degli esempi con la valle del Bove, proprio in questi giorni l'Etna sta eruttando e cerco di spiegare un po', quantomeno nella mia vita, che cosa questo può raffigurare. Abiterò nella casa del Signore, che noi pensiamo sempre che si tratti forse un giorno, un futuro, quando invece credo che Davide stia dicendo qualcosa di più profondo di questo. E un'altra cosa di cui parlo di me è anche il discorso sulla tavola imbandita davanti ai miei nemici. Non capivo cosa voleva significare fino a che poi non mi sono trovata in una condizione simile, mangiando davanti letteralmente ai miei nemici che mi vedevano ristorare alla tavola davanti a molti altri. Sono diversi episodi che sono accaduti nella mia vita che d'improvviso, mentre le vivevo, mi sono ricordata di quel salmo che ripeteva Pappagallo da piccolina senza capirne il senso.
1: Questa è la potenza della parola, che è una spada affilata che entra, penetra dentro e scruta sentimenti, pensieri, emozioni. Quindi questa è la prova che la Bibbia non è un libro come tanti.
2: Davide scrive questo testo proprio come un canto, lo usa proprio per nei momenti più difficili della sua vita, quindi è un monito per ricordarsi come pregare quando ti dimentichi proprio come si fa. Ecco perché la dedica, che ho scritto nel libro è proprio questa, che vorrei leggere se me lo permetti, a
1: Certo.
2: tutti coloro che si sentono confusi e non sanno più come pregare, a chi si è perso lungo il cammino e non riesce più a trovare la via maestra, a chi fatica a percepire Dio come buon pastore, perché nella propria vita non ha incontrato pastori buoni. Ecco, questo libro è per te. E infatti nel libro spieghiamo che cosa significa pastore, che cosa significa essere condotti per sentieri di giustizia e quant'altro. Io penso che, ti dico la verità, Daniela, scrivere questo libro in questi ultimi 6 mesi, la verità è che abbia fatto più bene a me perché mi ha ricordato delle verità più grandi della mia testa, più grandi della realtà che a volte percepisco intorno a me.
1: Riprendiamo la nostra intervista con Sefora Motta, presidente di HPS Charity, fotografa, filmmaker. Sefora, tu scavi pozzi, quindi con la tua associazione andate in Tanzania, scavate pozzi, ripristinate pozzi che magari sono chiusi, hanno dei problemi, porti acqua. Prima di arrivare all'acqua, tu spesso ci hai detto che scavate, non voi, giusto, ci sono le trivelle, ma scavate oltre i 100 metri. Questo scavare dei pozzi ha prodotto in te un voler andare più in profondità, qualcosa in te è cambiato, quindi la pedagogia del pozzo è servita anche per te?
2: Penso che sia esattamente l'opposto, poiché ho sempre avuto questa predisposizione, ho trovato il mio modo concreto, figurato, nello scavare i pozzi nei luoghi più aridi. Scendere in profondità non è sempre una cosa facile, non è sempre una cosa bella da vivere, perché significa lo vedo appunto tutti gli anni, scavando i pozzi significa scendere nei luoghi brutti, brulli, significa, mentre la trivella scende, altro che 100 metri, tu citavi 100, ma in realtà siamo scesi anche fino a 2,60, soprattutto nell'ultimo pozzo Ambeli, in Tanzania, ricordiamo, ma scendere significa incontrare detriti, significa incontrare batteri, blatte, a volte incontrare semplicemente pietre da rompere, la trivella fa fatica a rompere la pietra sottoterra, ci sono fortezze, no? Anche spirituali, se vogliamo vederla dal punto di vista simbolico. E quindi per tirare fuori acqua non è un bello spettacolo da vedere nel momento in cui tu cerchi di tirarla fuori. Lo spettacolo arriva sempre dopo, i bambini entrano ovviamente in questo zampillare acqua dalla terra, entrano nell'acqua, saltellano, gioiscono, i tamburelli e quant'altro. Però nessuno si chiede che cosa può provare quella trivella mentre scende sottoterra, quale solitudine anche, se vogliamo, no? Perché è sola, perché c'è buio, perché c'è terra, non c'è nessun plauso in quel momento. Sì, quello che ho imparato è questo, cioè che per tirare la bellezza fuori dalla nostra vita, ma anche da noi stessi, bisogna fare i conti con una trivella dolorosa. E quest'acqua oltretutto non è quasi mai per noi, quella che troviamo, ma è sempre per gli altri. Giustamente qualcuno può dire, ma come, dopo tutta la fatica che hai fatto tu, poi alla fine disse di altri. E questa è la bellezza del regno, cioè la logica del regno di Dio è proprio questa. Tutta la tua fatica non serve per soddisfare te, serve per soddisfare altri, e in questo soddisfare altri tu trovi te stesso. Cioè, trovi la tua chiamata, trovi il tuo la tua soddisfazione più grande, ecco, il tuo vero senso di esistere.
1: Bisogna scavare, si scava, si trova di tutto, alla fine si trova l'acqua. Ma dove si trova il tuo libro invece?
2: Bisogna scavarlo, bisogna andare molto molto in superficie, una superficie facilissima. Amazon, si troverà su Amazon dal 3 settembre e sarà possibilissimo recuperarlo lì. Ricordiamo anche che parte del ricavato di questo libro sostiene proprio i progetti di HPS Charity e proprio la costruzione di pozzi nuovi, futuri, in Tanzania. Quest'anno, come sai, torno di nuovo lì, dal 16 ottobre al 16 novembre, saremo un mese intero lì, proprio per scavare il nostro ottavo pozzo. E tutto quello che faccio, fossero libri, seminari o tutto quello che mi circonda intorno, in qualche modo sostiene non solo spiritualmente ma anche economicamente quello che noi facciamo in missione.
1: Ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio ai tuoi impegni.
2: Hai la faccia provocatoria.
1: Tu a settembre compirai un anno di matrimonio, giusto? Il 10 settembre. Sì. Il matrimonio ha inciso nella rivisitazione di questo libro?
2: Grazie per questa domanda, perché sembra che ci eravamo messi d'accordo, invece no. Proprio in questi giorni ho scritto un paragrafo di un capitolo che effettivamente ho dovuto rivedere, proprio perché il matrimonio sì, ha inciso parecchio sulla visione di come percepivo alcune parole del Salmo. Sul nulla mi manca. Perché noi a volte chiediamo alle relazioni di salvarci, chiediamo alle cose che abbiamo di salvarci, ai soldi, alle cose che abbiamo costruito, ai progetti, ma anche alle persone che ci stanno intorno a noi. Se l'altro non ci dà qualcosa che noi ci aspettiamo, ci sentiamo mancanti, ci sentiamo come se ci manca un pezzo senza il quale non riusciamo a vivere. E sentire la soddisfazione ultima solo con la presenza del pastore per una pecora e poter dire mi mancano tante cose in realtà, ma nulla mi manca se tu sei con me. Spiego nel capitolo che dire nulla mi manca non significa dire una bugia, non significa o dire mi ho tutto quello che voglio, tutto quello che desidero, non ho desideri aperti, non ho ancora sogni, progetti, ho tutto quello che mi serve, perché magari ci manca la salute, magari ci mancano soldi, magari ci mancano delle risposte a delle domande che non arrivano, e questa cosa è giusto che onestamente le diciamo. Quindi nulla mi manca non significa ho tutto quello che voglio, però significa che c'è una presenza capace di essere quel diapason, un po' quel metro di misura che misura la nostra pienezza. Cioè, se ho quel baricentro lì, allora tutto il resto prende la sua dimensione, quella che deve essere. Quindi sì, nulla mi manca significa non chiedere a tutto quello che non è Dio di sostituire, di prendere quel posto che solo può sostenere Dio stesso, perché significa caricare gli altri o le cose di un peso che non possono portare. E quindi in questo senso ho capito meglio che cosa voleva dire Davide quando diceva: forse ci sono tante ancora cose che mi mancano, ma se il pastore è con me, ecco, io posso vivere anche in questa mancanza perché nulla mi manca.
1: Grazie Sefora, alla prossima!
2: Grazie a te, ciao Daniela.

ed è credendo a lui che sono salvato. E questo è un dono, una grazia fatta a me. In questo io non ho meriti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon venerdì, ben ritrovati insieme a Maria ed Enzo e Il libro più letto. Stiamo parlando di Daniele, un ragazzo, un giovane fantastico veramente. In questo caso Enzo parlerà di Daniele e della sua irreprensibilità. Bella questa parola, irreprensibile. Integro, sentiamo insieme cosa ci racconta.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Ieri abbiamo considerato il sogno del re Baldassar e l'interpretazione datagli da Daniele, che rileggiamo in Daniele, capitolo 5, nei versetti dal 25 al 28. Ecco le parole che sono state scritte. Mene, mene, tekel, uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Dio aveva innalzato Babilonia ed ora sta per buttarla giù, perché la misura di Babilonia non raggiunse gli standard di Dio. Nessuno può raggiungere gli standard di Dio, nessuno può adempiere la sua legge. Ma Romani 3, nei versetti dal 21 al 23, ci dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi Dio pesa le azioni di tutta l'umanità e trova che tutti sono mancanti. Esamina attentamente il tuo cuore. Hai ricevuto personalmente Gesù Cristo come tuo Salvatore? Ti sei pentito del tuo peccato, se non sei sicuro di avere la salvezza? Inginocchiati ora davanti a Dio, confessa il tuo peccato e riponi la tua fede in Gesù, che è morto per espiare il tuo peccato e per darti una nuova vita. Ora è il giorno della salvezza, non fare come Baldassar. Nonostante il rifiuto di Daniele, ecco cosa fa Baldassar per lui. Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. Ma proseguiamo la lettura fino al versetto 31, dove leggiamo della caduta di Babilonia. In quella stessa notte Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Proprio mentre aveva luogo il banchetto, i Medi stavano marciando sotto le mura di Babilonia, dove scorreva il canale. Come ho detto inizialmente, sotto le mura di quella città c'era un condotto che portava acqua attraverso la città, ed ora l'acqua era stata diretta verso il canale principale del fiume Eufrate. Quest'uomo, Gobria, stava conducendo la sua armata all'interno della città, dove era il palazzo. La storia documenta che lui e i suoi uomini erano all'interno della città, prima ancora che le guardie scoprissero che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo già detto che antichi storici greci registrarono il modo in cui i persiani presero la città. Baldassar era stato ucciso, era stato pesato e trovato mancante. È Dio che fa questo ed usa la sua bilancia, i suoi standard. Dice a te e a me: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo già detto che tu ed io non siamo pura lana vergine al 100%, irrestringibile, ma Dio ci sta offrendo la salvezza. Baldassar aveva rigettato Dio e venne ucciso. Dario il Medo diventò il governatore del regno d'argento, il petto dopo la testa d'oro. Arrivò con un attacco improvviso e distrusse Babilonia. Isaia aveva profetizzato la caduta di Babilonia in Isaia al capitolo 21. In un giorno futuro un'altra Babilonia cadrà attraverso le mani di Dio. Lo leggiamo in Apocalisse capitolo 18. In questo modo finirà la tanto vantata civilizzazione dell'uomo.

0: Passiamo al capitolo 6 del libro di Daniele, che è probabilmente uno dei più noti nella Bibbia ed è certamente il più conosciuto di questo libro. È la descrizione di Daniele che finisce nella fossa dei leoni per essersi rifiutato di pregare il re anziché Dio. Ti sei mai fermato a riflettere sul fatto che Daniele trascorse solo una notte nella fossa dei leoni, ma che trascorse una vita, a partire da quando era un ragazzo di 17 anni fino a quando ne ebbe 90 nel palazzo di re pagani? Era più pericoloso vivere in quel palazzo che trascorrere una notte nella fossa dei leoni. I leoni non potevano toccarlo, ma laggiù, nel palazzo di Nabucodonosor, Nabonide, Baldassar, Dario il Medo e Ciro, che erano uomini pagani, Daniele si trovava costantemente in pericolo. Comunque ebbe il privilegio di guidare alcuni di questi uomini alla conoscenza dell'Iddio vivente e vero. Daniele trascorse soltanto una notte nella fossa dei leoni, ma andremo a esaminare l'episodio perché contiene un messaggio per noi anche oggi. Questo capitolo conclude la parte strettamente storica del libro di Daniele ed ogni evento è stato registrato per noi con uno scopo. Questo episodio particolare nella vita di Daniele è un'altra illustrazione del costante potere di Dio e ci lascia intravedere il modo in cui Dio proteggerà quelli che saranno rimasti sulla terra durante il periodo della grande tribolazione. Questo capitolo ricorda il capitolo 3, nel quale Dio preserva i tre compagni di Daniele nella fornace ardente. Come ci siamo chiesti allora dove si trovasse Daniele, qui nel capitolo 6 possiamo chiederci dove fossero i tre compagni ebrei. Avrebbero sicuramente seguito Daniele nella sua ubbidienza a Dio, ma dato che è trascorso tanto tempo, forse non erano più in vita. I capitoli 3 e 6 forniscono quindi due aspetti di come Dio preserverà Israele e i gentili durante il periodo della grande tribolazione. Nel capitolo 3 l'enfasi è sulla pressione che dovevano sopportare per l'ostilità, le persecuzioni dell'uomo. In questo capitolo l'enfasi è piuttosto sull'odio e la persecuzione satanica. Il messaggio per noi oggi è: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Prima Pietro 5, versetto 8. Tu ed io viviamo in una gabbia di leoni. Quella gabbia è il mondo e c'è un grande leone ruggente che s'aggira furtivamente in cerca di preda su e giù per la gabbia. Pietro lo chiama il nostro avversario, il diavolo. Vediamo nei primi tre versetti del capitolo 6 la posizione di Daniele sotto Dario, il re Medo. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Con l'apertura di questo capitolo ci siamo nuovamente spostati in avanti storicamente. Il regno babilonese, la testa d'oro, è ora scomparso. È stato tolto dal primo posto del potere mondiale. Al posto di Babilonia abbiamo l'impero medo-persiano che, nel sogno di Nabucodonosor, se vi ricordate, venne rappresentato dalle braccia d'argento. Ciro, il persiano, e Dario, il medo, ne erano i capi. Dario all'inizio era il maggiore tra i due, avendo preso il trono dell'impero babilonese che aveva conquistato. Nello spazio di un anno o due, Ciro aveva incorporato Babilonia nel suo impero. Perciò Dario aveva regnato come re di Babilonia e Ciro come re di Persia. Ciro è chiamato re di Persia anche nel primo capitolo del libro di Esdra. Il regno di Dario era diviso in un gran numero di province, ciascuna governata da un capo di governo o principe. A Daniele era stata data una posizione simile a quella di primo ministro, con la sorveglianza degli altri ministri in nome del re. Questo è l'ultimo capitolo biografico di Daniele, che è vecchio, vicino ai 90 anni, al culmine della sua carriera. Ha una posizione alta sia davanti a Dio che davanti agli uomini, e chi cerca di onorare Dio potrebbe anche trovarsi ad essere onorato dagli uomini, ma lui non cercò mai l'onore degli uomini. Fin dai primi giorni a Babilonia preferì la morte piuttosto che disonorare Dio. Ora, nella sua vecchiaia, è di nuovo messo alla prova. Vediamo che il regno di Nabucodonosor era autocratico e assoluto, non condivideva autorità con nessuno. Dario invece aveva 120 satrapi che condividevano con lui la responsabilità e la guida. Dario nominò tre capi sopra questo gruppo, i quali servirono da ufficiali di collegamento tra i satrapi e il re. C'era dunque una distribuzione di responsabilità, di dominio. Ci viene detto che questi tre capi, Daniele era uno di loro, assumevano la loro posizione in modo che il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo fa capire che i tre capi dovevano prevenire i satrapi dal sottrarre qualcosa oppure scalzare il re dalla sua posizione. Daniele era uno dei tre capi e in questo gruppo Daniele non aveva soltanto anzianità, aveva superiorità. Il fatto che possedeva uno spirito straordinario significa che Daniele era un uomo ripieno di spirito. Il re aveva una tale fiducia in lui che lo mise vicino a lui in posizione e in potere. Questo naturalmente non piaceva agli altri. Leggiamo del complotto per distruggere Daniele, iniziando dal versetto 4 e 5 di Daniele, capitolo 6. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione, alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: «Noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio». Una cosa è sicura: se ti ritrovi a essere il numero uno in qualsiasi posizione, sarai osservato da coloro che hanno uno spirito geloso. Se c'è un'imperfezione nella tua vita, se hai un tallone d'Achille, scopriranno quel punto debole e lo useranno contro di te. Infatti Daniele suscitò gelosia nei capi delle province. La sua pietà, la sua rettitudine, faceva solo aumentare questo sentimento. Così cominciarono a complottare per abbatterlo. Facciamo attenzione, nemmeno noi siamo immuni da questo pericolo. Non sempre è facile scoprirlo, ma uno spirito critico è un sintomo della sua presenza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Daniele era un uomo diverso dagli altri. Dio fa diventare la sua gente diversa, si serve di gente diversa. Quando fu portato in cattività prima da ragazzo alla corte di Nabucodonosor, aveva chiesto una alimentazione diversa. Da lì in poi la vita di Daniele fu diversa e questi uomini ne erano consapevoli. Dissero: se vogliamo trovare qualche pretesto per accusarlo, lo troviamo solo per quello che concerne la legge del suo Dio. Quando dissero qualche pretesto, intendevano qualcosa con cui avrebbero potuto accusarlo davanti al re. Come riconobbero questi politici, l'unico punto vulnerabile di Daniele era la sua religione. Questo era certamente un caso di maldicenza al contrario, cioè su qualcosa che Daniele faceva di buono. Sapevano che Daniele era fedele a Dio e che dipendeva da lui. La sua vita di preghiera era una cosa ben nota, perciò avrebbero avuto bisogno di creare un conflitto fra il re e la religione di Daniele. Vediamo il loro piano. Versetti dal 6 al 9 da Daniele, capitolo 6. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: «Vivi in eterno, re Dario». Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario, quindi, firmò il decreto e il divieto. Il complotto di questi capi e politici era molto astuto. Sapendo che poteva essere accusato solamente per la sua religione, gli tesero una trappola. Al re fu chiesto di dichiarare che per 30 giorni nessuno avrebbe più potuto pregare o chiedere qualsiasi cosa agli dèi o a qualsiasi uomo. Ogni richiesta doveva essere rivolta al re. Chi avesse trasgredito quest'ordine sarebbe stato imprigionato nella fossa con i leoni. Il re Dario era un buon uomo. Questo è evidenziato dalla storia e penso che sicuramente è ciò che si evidenzia nel libro di Daniele. Ma Dario aveva un punto debole, come ce l'hanno tanti di noi, ed era la sua vanità. Si lasciò conquistare all'adulazione. Questi uomini adulavano Dario e lui lo concesse loro. Pensò: però è bello, eh? Così venne emessa questa legge. In questo modo innalzò se stesso alla posizione di divinità e la preghiera doveva venire offerta esclusivamente a lui. Dario cedette alla sua debolezza. Ed ora questo decreto, che è stato sottoscritto dal re, non può più essere cambiato. Neppure il re stesso, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, lo poteva modificare dopo essere stato approvato. Tutto questo caccia Daniele in un brutto guaio. Vediamo cosa fa al versetto 10 di Daniele, capitolo 6. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Sarebbe stato facile evitare la fossa dei leoni. Daniele avrebbe solo dovuto chiudere le persiane della sua finestra. Satana è molto furbo nell'ideare le sue tentazioni. Sapeva che smettere di pregare sarebbe stata una tragedia più grande della fossa dei leoni. I Il vecchio profeta aveva testimoniato a tutta Babilonia, facendo sapere che adorava l'Iddio di Israele. Chiudere le finestre, nascondere questa luce anche solo per un mese, sarebbe stato peggio che morire. Non avrebbe perso la vita, ma la potenza che veniva da Dio. Eppure, come sembra innocente questa tentazione, la maggior parte di noi avrebbe semplicemente chiuso le persiane e si sarebbe messo ugualmente in preghiera. Avremmo pensato che un piccolo compromesso era accettabile perché ci avrebbe permesso di testimoniare più tardi. È vero, i principi volevano Daniele nella fossa dei leoni, ma Satana, che li aveva sospinti, sarebbe stato ancora più contento se Daniele avesse accettato quel compromesso di 30 giorni e fosse rimasto vivo. Nota che Daniele pregava rivolto verso Gerusalemme. Era la direzione della vita di Daniele e non aveva alcuna intenzione di cambiare a causa del decreto di Dario. Quando erano lontani dal Tempio in Gerusalemme, la gente di Dio di quel tempo doveva pregare guardando in quella direzione. Oggi nessun luogo terreno viene preferito a un altro. Il Signore Gesù disse: «Né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Dio è spirito, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, nei versetti 21 e 24.

0: I nemici di Daniele intanto stavano in guardia. Leggiamo i versetti dall'11 al 15 di Daniele, capitolo 6. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi Dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati dalla Giudea, non tiene nessun conto, né te, né il divieto che tu hai firmato, o re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Questi uomini stavano aspettando Daniele, e questo è veramente un complimento. Quest'uomo aveva una reputazione e loro avevano un presentimento che non avrebbe fatto marcia indietro dalle sue convinzioni. Daniele continuò le sue preghiere come sempre e fu arrestato. Il re non poté andare contro il decreto che aveva firmato, sebbene cercasse disperatamente di liberare quest'uomo, Daniele. Nell'impero persiano i re erano considerati come l'incarnazione della divinità, per questo i loro decreti erano irrevocabili. Daniele quindi deve essere gettato nella fossa dei leoni e non c'è nulla che il re possa fare. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. La prossima settimana vedremo cosa succederà al profeta Daniele, come si evolverà la sua vita dopo questo brutto incidente. Bene, grazie per la vostra attenzione. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci ad appuntamento con Dio di oggi. Cittadini di un altro luogo, questo è il titolo che ho voluto dare ai momenti di riflessione sul capitolo 2 della prima lettera di Pietro che stiamo continuando, e particolarmente i versetti da 11 a 17. E qui Pietro continua un discorso che aveva iniziato prima, un discorso che abbiamo visto nella precedente riflessione di appuntamento con Dio, dove esortava ogni persona, ogni credente in Gesù a comportarsi in maniera onesta, in maniera corretta, non fingete. Iniziava così il discorso Pietro e anche le considerazioni che noi stessi abbiamo fatto. E metteva Pietro, poco prima di iniziare questo nuovo tema, questo nuovo argomento, metteva in luce il fatto che essere seguaci di Gesù significa essere delle pietre viventi che costituiscono un edificio spirituale, tutti insieme, uno accanto all'altro, a costruire questo edificio il cui fondamento, la cui pietra angolare, come si usava nell'antichità per le costruzioni, ecco, la cui pietra angolare è Cristo. Quindi la pietra su cui si erge, su cui poggia, la pietra che sostiene l'intero popolo di Dio, chiamiamola Chiesa se volete, questa pietra è Cristo Gesù, come sottolinea Pietro stesso. E continuando, ed ecco che giungiamo al tema di oggi, dopo la coerenza, dopo la sincerità, dopo la purezza che Pietro chiede ad ogni credente, che Pietro suggerisce attraverso la spinta del Signore che ispira queste parole delle Sacre Scritture, ecco che qui Pietro inizia questo nuovo discorso e dice: fratelli miei, qui siete soltanto forestieri. Ecco, e questo significa molto. Cosa può significare essere forestieri? Cosa può significare essere stranieri in un luogo? Addirittura altre traduzioni meno moderne della Bibbia dicono anche siete pellegrini, c'è questa idea del pellegrinaggio, cioè dello spostamento continuo. Cioè Pietro vuole dire siete qui su questa terra soltanto di passaggio, ma non è questo il vostro luogo. Voi siete appunto cittadini di un altro luogo, e questo luogo sta nel vostro orizzonte, sta nel vostro orizzonte futuro. Il vostro luogo non è qui sotto i vostri piedi, sotto il vostro sguardo nelle immediate vicinanze, ma sta di là, sta nella prospettiva, sta appunto nella lontananza, da qui, da noi, da oggi, da adesso. Però è anche una questione di equilibrio, possiamo dire, perché Pietro in realtà non ci esorta, lo vedremo ancora fra poco, ma in realtà non ci esorta ad essere alieni, ecco, da questo mondo, avulsi, scusate se utilizzo quest'altra parola particolare, avulsi dalla realtà, non ci invita, non ci stimola, e neanche lui stesso ci dà l'esempio ad allontanarci dalle cose reali della vita, dalle situazioni tangibili di ogni giorno, per estraniarci in attesa di questo futuro in cui ritorneremo nel nostro luogo di partenza, visto che il nostro luogo non è qui ma è là. cittadini di un altro luogo, no? E non ci dobbiamo estraniare, non dobbiamo essere alieni rispetto a questo mondo, rispetto alla nostra realtà di ogni giorno, perché c'è un'altra via, c'è una via di mezzo. Ed è questa via che siamo invitati e invitate a seguire, e lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio, cittadini di un altro luogo. Continuiamo sul capitolo 2 della prima lettera di Pietro, ricordiamo i versetti, sono quelli dall'11 al 17, con Pietro che esorta ogni credente a considerare il fatto che non siamo cittadini di questo mondo, ma proveniamo da un altro luogo dove poi dobbiamo tornare. Infatti dice: dato che la vostra vera casa è in cielo, vi prego di non avere nulla a che fare con i desideri malvagi di questo mondo, che sono sempre in lotta contro la vostra anima. E poi Pietro dà un suggerimento, ancora un suggerimento interessante come questo: comportatevi bene fra i non credenti, così invece di parlare male di voi e guardarvi con sospetto, vedendo quanto bene fate, dovranno lodare Dio nel giorno in cui Cristo tornerà. E qui la cosa si fa ancora più interessante, perché anche solo con il comportamento, una persona che segue Gesù può parlare agli altri. Il comportamento parla molto più delle parole, il comportamento dice molto più delle parole. Le parole si fermano lì molto spesso, sono dei suoni articolati quanto vuoi, ma rimangono sempre dei suoni se non ci sono delle azioni corrispondenti. E sono queste le azioni corrispondenti, queste che ha appena suggerito Pietro. Ed è bello lodare Dio nel giorno in cui Cristo tornerà, perché significa fare parte di tutti quelli che lo aspettano, di tutti quelli che hanno la gioia in questo momento così particolare nella storia di questo pianeta e dell'intero universo, il ritorno di Gesù, appunto. E Pietro continua dicendo: per amore del Signore siate sottomessi ad ogni autorità umana, sia che si tratti di capi di Stato che di altre persone incaricate da loro di punire i colpevoli e di premiare la gente per bene. Ecco, qui i capi legittimi di un paese, coloro che vengono chiamati anche da Dio in qualche modo a dirigere il modo corretto di vivere di un'intera nazione, dice qui Pietro, devono essere rispettati. Bisogna ascoltare, bisogna aderire alle leggi del proprio paese, in quanto legittime, ovviamente. E continua: è la volontà di Dio che, vivendo nel modo giusto, quindi ancora un terzo settore in questo caso, vivendo nel modo giusto, chiudiate la bocca a quelli che stupidamente condannano il Vangelo senza conoscerlo, senza averne sperimentato la potenza. E in questo modo, soltanto in questo modo, vivendo nel modo giusto, quindi, soltanto in questo modo si può far capire anche a quelli che, appunto, dice Pietro, condannano il Vangelo senza conoscerlo, che parlano male del messaggio di Dio, della stessa persona di Dio, noi possiamo anche col nostro comportamento, ancora in questo caso, in questa terza situazione possibile, possiamo parlare, lanciare un messaggio di convinzione, un messaggio di collaborazione, un messaggio in cui possiamo invitare gli altri a sperimentare in prima persona la potenza della parola di Dio, la potenza del Vangelo, appunto. E poi concludiamo qui con questo brano di Prima Pietro 2 da 11 a 17, quando Pietro dice: voi siete liberi dalle leggi, ma non servitevi della libertà come paravento per agire male, bensì per servire Dio. Rispettate tutti, amate i fratelli cristiani, temete Dio e onorate chi vi governa. Ecco, e queste quattro piccole frasi messe insieme, rispettate tutti, amate i fratelli cristiani, temete Dio e onorate chi vi governa, in qualche modo riassumono la filosofia che Pietro ci pone davanti. La filosofia, fra virgolette, ma è una filosofia di vita, una filosofia basata sull'azione, sul comportamento, sulla trasmissione ad altri di un messaggio attraverso l'azione nella propria vita, un messaggio pratico, un messaggio fattivo, un messaggio reale. Ed eccola qui, quindi, la terza via: non uno stare con la testa fra le nuvole, non un essere alieni, avulsi rispetto alla vita di tutti i giorni, ma la terza via, questa via di mezzo, è un guardare il nostro orizzonte futuro, questo essere cittadini di un altro luogo, appunto, come dice il nostro titolo di oggi, guardare l'orizzonte futuro, ma anche guardare i nostri piedi che oggi sono ben piantati sul terreno, su questa terra, e guardare anche davanti a noi, verso gli altri che ci stanno accanto. Quindi tre sguardi possibili: a terra sui nostri piedi, davanti a noi nelle immediate vicinanze, verso coloro che ci stanno accanto, e infine guardare il lontano orizzonte, laddove ci sta quell'altro luogo verso il quale dobbiamo andare, il luogo, come dirà Gesù, come aveva detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, il luogo che è preparato per tutti coloro che credono, a partire dagli apostoli verso i quali era rivolto il discorso in quel momento, un luogo preparato per loro e per tutti i credenti di tutti i tempi, perché nel giorno in cui Gesù tornerà, dice Gesù ai suoi apostoli e lo dice anche a noi, io vi risusciterò, vi prenderò con me e vi porterò nel luogo che vi ho preparato. E allora è questa la nostra speranza, quella di confermare il nostro passaporto di cittadini di un altro luogo, un passaporto costituito dal Vangelo. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi a riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, leggendo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Saverio Bisceglia scrive: il verso di oggi ci parla della possibilità di avere una vera relazione con Dio. Esso giunge al termine di un esempio. Il Maestro parla ai suoi discepoli descrivendo una vite. Come i tralci dipendono dalla vite, così la vite provvede la linfa vitale ai suoi tralci affinché portino frutto. Quindi i tralci, per poter vivere e portare frutto, devono dimorare nella vite. Gesù si paragona alla vite e dice che nessuna relazione con Dio è possibile senza di Lui. Egli è stato dato agli uomini per essere la linfa vitale per una vita fruttuosa. Il cristianesimo non è una religione, ma la concreta possibilità di vivere in relazione con Dio. Questa possibilità ci è donata quando crediamo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina insieme dal Salmo 107, versetti 29 e 30. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Gesù, il grande pilota. Un poeta inglese ha scritto: «Io sono il padrone del mio destino, sono il capitano della mia anima». Forse direte: «Ecco, una persona forte, l'avvenire sulla terra e l'aldilà non gli fanno paura. È lui solo il padrone della sua nave». Eppure, dopo qualche tempo, questo scrittore perse la figlioletta di 5 anni e fu distrutto dal dolore. Qualche anno più tardi, negli ultimi giorni di vita, non nascondeva la propria disperazione. Poveri esseri questi padroni del proprio destino. I loro giorni se ne vanno come portati via da un torrente in piena e non possono nemmeno rallentarne la corsa. Pretendono di essere i capitani della propria anima, ma chiedete loro su quale fondale getteranno l'ancora. Probabilmente vi risponderanno che non lo sanno. Che lo vogliano o no, non potranno evitare che la loro anima compaia davanti a Dio e lì dovranno rispondere a questa solenne domanda: «Che ne hai fatto del sacrificio del mio figlio morto sulla croce per te?» Prima di giudicare il colpevole, Dio l'ha amato e ha fatto di tutto per salvarlo. Non gli chiede altro che di credergli. Se l'uomo ha rifiutato, ne subirà il castigo. È impossibile sottrarsi alla giustizia divina. L'amore di Dio è stato senza limiti e la giustizia si eserciterà inflessibilmente. Affidate il timone della vostra vita a Gesù, il grande pilota. Lui solo può raddrizzare la barra del timone, tenerla con mano sicura, guidare la vostra imbarcazione fino al porto. Abbiate fiducia in Lui. Non ve ne pentirete mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ringraziamo Dio ancora una volta, cari amici, per questo nuovo giorno che ci dà da iniziare insieme. È il 4 settembre, dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 1 leggeremo il verso 9, dove è scritto così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo verso fa parte di una lunga lettera che l'Apostolo Giovanni indirizza alle chiese dell'Asia Minore, che per la maggior parte erano composte sia da cristiani di origine ebraica che pagana. Alcuni avevano abbandonato le comunità e avevano causato un vero e proprio scisma, perché avevano tentato di introdurre dottrine false. Innanzitutto affermavano di essere senza peccato, perché ritenevano che l'anima fosse pura a priori e che non venisse intaccata da ciò che faceva il corpo. E poi sostenevano che Gesù non fosse venuto in carne e ossa, perché secondo loro la materia era una cosa malvagia. La crisi era profonda. Partendo dal presupposto che essere cristiani non vuol dire avere una vita perfetta, ma significa poter ammettere con onestà i nostri peccati o i nostri fallimenti senza nasconderci dietro alcuna scusa. Il verso dice se confessiamo i nostri peccati. Dio li conosce benissimo i nostri peccati, ma confessargli di averli commessi non solo ci mette di fronte alle nostre responsabilità, ma dà a Dio la possibilità di esprimere la sua fedeltà, avendo stipulato un'alleanza per grazia attraverso Cristo, e di dimostrare quindi la sua giustizia. Instaurare una relazione con Dio attraverso la confessione dei nostri peccati è un atto di vera, intima amicizia con Dio, che rimane fedele alle sue promesse di restaurazione e rinnova di volta in volta quella grazia magnifica che ci assicura di continuare a camminare in comunione con Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il valore della responsabilità. Quel giorno la maestra Lucia arrivò a scuola come ogni mattina, ma mentre entrava in aula notò che il vaso di fiori all'ingresso non c'era più. Ogni giorno insegnava ai suoi alunni l'importanza di essere responsabili e di ammettere i propri errori. Così, banco dopo banco, chiese ai suoi alunni cosa fosse successo. Ognuno però incolpava l'altro e tutti si giustificavano fornendo una versione diversa dai fatti. Lucia era molto triste perché nessuno di loro stava mettendo in atto il suo insegnamento, quando all'improvviso tre alunni si alzarono dal loro posto, confessarono la loro colpa e chiesero scusa. La maestra fu subito pronta a perdonarli e non aggiunse alcuna nota di demerito sul registro di classe. Caro amico e cara amica, per quanto peccare o commettere un errore sia grave, ciò che è più grave è la non confessione. E non chiedere scusa e continuare a fare quello che sappiamo essere sbagliato. Non c'è condanna per chi confessa, si pente e si ravvede. Meglio una cattiva reputazione che una falsa posizione. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Dio è pronto a perdonarti. Lui sa già tutto di te, ma è necessario confessare e chiedere perdono. Da oggi sii responsabile della tua vita.
3: Sin da bambini siamo portati a nascondere le nostre marachelle. Non si può negare che nell'essere umano ci sia la tendenza innata a coprire le proprie mancanze o ad addossare la colpa sugli altri, pur di non ammettere i propri errori. Ne abbiamo testimonianza già all'inizio della creazione con Adamo ed Eva, che appena disubbidito a Dio si nascosero fra gli alberi del giardino, come ci dice il capitolo 3 del libro della Genesi, pensando di sfuggire allo sguardo di Dio. E ancora di più, quando Dio chiese ad Adamo se aveva mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, del quale non doveva mangiare, Adamo gettò la colpa su Eva ed Eva a sua volta sul serpente. Storia che si ripete, ahimè, ancora oggi. Ma sentite cosa è scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 28. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Come sempre, la parola di Dio ci parla molto chiaramente. Dobbiamo essere solo noi a tendere le orecchie del nostro cuore. Vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione e vi mando un abbraccio grande. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, bentrovati ancora giorno per ascoltare un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Passiamo subito al vivo del programma e leggo dalla lettera ai Romani che l'Apostolo Paolo ha scritto nel capitolo 8 al verso 26 e dice: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quindi parleremo della preghiera intorno allo Spirito Santo. Abbiamo visto nelle due puntate precedenti la presenza dello Spirito Santo nella vita del credente e abbiamo visto anche i suoi doni che dà ad ogni credente per la cura della Chiesa. Ora vogliamo rispondere ad alcune domande. È lecito pregare allo Spirito Santo, invocarlo, lodarlo, celebrarlo? Io penso che se dobbiamo essere coerenti con la logica della Trinità, una Trinità personale, allora si dovrà tenere conto dei ruoli specifici delle tre persone facenti parte e agire poi di conseguenza. E se esaminiamo i ruoli della Trinità, vediamo come lo Spirito non è incaricato a rispondere alle preghiere né di esaudirle, anzi, uno dei suoi incarichi è proprio quello di ricordarci chi è Gesù, il significato del Vangelo, guidarci alla verità, dire tutto quello che ha udito da Gesù, annunciare le cose a venire ed infine glorificare il nome di Gesù. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, i versi 12, 13 e 14. Cari amici, sarebbe contraddittorio per noi cristiani che non sappiamo pregare come si conviene. Anzi, lo Spirito ci viene in soccorso e interpreta le nostre preghiere al Padre. Infatti abbiamo letto nel verso di oggi che l'Apostolo Paolo dice: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Lo so, amici, nel mondo così vasto del cristianesimo ci sono fazioni che invocano, pregano, lodano lo Spirito Santo. E il mio intento non è giudicare questa o l'altra chiesa, ma riportare semplicemente quello che dice la parola di Dio. Perciò la parola di Dio ci insegna, e soprattutto il Signore Gesù, a pregare il Padre. Così disse nella preghiera modello, il Padre nostro, che abbiamo anche analizzato qualche tempo fa ed è riportato nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6 al verso 9. Il Signore Gesù disse inoltre: e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Vangelo di Giovanni capitolo 14 verso 13. Quindi le preghiere vanno fatte al Padre nel nome di Gesù, che esaudisce
e accoglie le richieste. Tutto questo tenendo conto, come dicevo prima, dei ruoli nella Trinità. Dunque, le preghiere passano per il nome di Gesù e vanno al Padre. E lo Spirito Santo le codifica, se così possiamo dire. Un altro ruolo importantissimo dello Spirito Santo, è sempre Gesù che lo afferma, e dice che convincerà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 8. Dopodiché, al peccatore pentito lo guida verso Gesù per la salvezza e lo aiuta a rivolgersi al Padre in preghiera. E la preghiera, cari amici, è il mezzo per comunicare con Dio. È uno stare con Dio. È un colloquio intimo con Lui, dove Lui stesso parla al cuore. Il nostro dialogo con Dio deve essere un dialogo sincero, costante, di fiducia, un dialogo di amore, di speranza, portandoci alla contemplazione di Dio e alla lode, perché Lui è il Creatore, è il Padre Celeste ed è il nostro Salvatore. Bene amici, la trasmissione termina qui. Allora non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi concludiamo la lettura del 18° capitolo di Luca, dal versetto 31 al versetto 43. Poi, dopo aver riunito i 12 intorno a sé, Gesù disse loro: «Come sapete, stiamo andando a Gerusalemme. Quando saremo là, si avvereranno le predizioni che hanno scritto gli antichi profeti sul mio conto. Sarò consegnato ai pagani che mi derideranno, mi insulteranno e mi sputeranno addosso. Poi mi frustreranno e mi uccideranno. Ma il terzo giorno risusciterò dalla morte». Essi però non capivano una parola di ciò che diceva. Per loro era come se parlasse per indovinelli. Mentre si avvicinavano a Gerico, videro un cieco che se ne stava seduto al lato della strada a chiedere l'elemosina. Quando sentì passare la folla, il cieco chiese che cosa stesse accadendo. Gli dissero che stava passando Gesù di Nazareth. Il povero uomo allora cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» La folla che precedeva Gesù cercò di farlo tacere, ma egli gridava ancora più forte: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quando Gesù arrivò all'altezza del cieco, si fermò. «Portatemi quell'uomo là in fondo», disse. Poi gli chiese: «Che cosa vuoi da me?» «Signore», implorò il cieco, «fa che io veda». Allora Gesù disse: «Ebbene, che tu veda, la tua fede ti ha salvato». Immediatamente l'uomo riacquistò la vista e seguì Gesù, lodando Dio. E tutti quelli che avevano assistito al miracolo glorificavano il Signore. Le cose possono essere nascoste in piena vista se non prestiamo attenzione o siamo facilmente distratti. Gesù ha avvertito i suoi discepoli del suo destino imminente a Gerusalemme e questa volta è stato anche molto più dettagliato. Sarà consegnato ai gentili, cioè ai romani, schernito, trattato vergognosamente, sputato addosso, flagellato, ucciso e il terzo giorno risorgerà. E l'unica cosa che non ha specificato è stato il tipo di morte. Tuttavia questo però non ha scosso i discepoli, erano distratti, non prestavano attenzione, lo ascoltavano ma non ci credevano. Il passaggio dice che non capivano perché era nascosto a loro. E devo confessare che trovo difficile capire come qualcosa di così sconvolgente, eclatante, drammatico e anche cruciale per la loro stessa esistenza possa essere stato nascosto. Almeno avrebbero potuto dire: «Signore, non abbiamo idea di che cosa stai dicendo». Molto probabilmente pensano che Gesù, come al solito, stia parlando in parabole o metafore. Non riescono a comprendere che stia parlando letteralmente del suo futuro imminente. Immaginano magari che Israele possa essere indipendente con Gesù come leader e loro come 12 che governano con lui. Ecco perché nel Vangelo di Matteo, subito dopo questo evento, vediamo Giacomo e Giovanni e anche la loro madre che chiedono un trattamento preferenziale nel regno di Gesù. Forse Dio non ha aperto i loro occhi a questa verità perché non potevano ancora gestirla. Come contrasto trovo interessante che subito dopo questo si parli di un cieco che riconosce Gesù come il figlio di Davide, cioè il Messia, e grida a lui. E quando la gente cercava di zittirlo, gridava ancora più forte perché sapeva di aver bisogno di che cosa? Della misericordia di Gesù. Non pensava che Dio gli dovesse un qualche cosa, implorava misericordia. E questa è la nostra attitudine in mezzo a situazioni difficili o quando riceviamo dei colpi duri? Gridiamo a Dio chiedendo misericordia o scuotiamo il pugno verso il cielo? Sembra che la fede sia il fattore determinante della nostra guarigione, ma come abbiamo osservato in precedenza, non lo è. La glorificazione di Dio è sempre l'obiettivo finale. Quindi dobbiamo allontanarci da coloro che ci dicono che la mancanza di guarigione nelle nostre vite è dovuta alla mancanza di fede. È il piano di Dio in primo luogo quello per cui stai pregando? Alcune spine nella mia carne sono lì per restare, per ricordarmi, come è successo a Paolo, la mia dipendenza dal Padre. Riflessione. Non rivendicare i tuoi diritti a Dio perché non ne hai nessuno. Grida per la sua misericordia con un cuore umile. Padre, è interessante notare gli apostoli. Nonostante tu continuavi a pronosticare la tua morte a Gerusalemme, loro non riuscivano a intendere, non riuscivano a capire, non registravano proprio per niente quello che stava per accadere. Eppure tu eri davanti a loro, tu eri quello che parlava direttamente a loro. E nonostante ciò non eri accusatorio nei loro confronti, portavi pazienza come la porti anche per noi quest'oggi, quando non ti intendiamo, quando non ti capiamo. E per questo diciamo grazie. Amen. Ok, carissimi, un altro weekend innanzi a noi. Vi auguro un good time e ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Loderotte di Antonio e Rosalia. In questi giorni stiamo ascoltando al Disco Highlight i brani tratti dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderotte. Il produttore esecutivo di questo progetto è Guido Focardi della Morningstar, il quale confessa che questo CD è come un regalo dal cielo. Ci incoraggia a spendere tempo per stare alla presenza del Signore con questi brani, che gli hanno personalmente dato l'opportunità di riflettere sul grande amore di Gesù per ognuno di noi e su quanto Lui ha materialmente sofferto per darci la vera libertà. Inizia, resuscitami, rimuovi la mia pietra. Antonio e Rosalia.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 6. Erano tuoi e tu me li hai dati.

0: Il missionario è colui a cui lo Spirito Santo ha detto: tu non appartieni più a te stesso. Per poter dire non appartengo più a me stesso, si deve aver raggiunto un alto livello di nobiltà spirituale. Nel mondo turbinoso in cui si vive, la vera essenza della mia vita deve essere quella di abdicare volontariamente alla sovranità su me stesso, a favore di un'altra sovranità, quella di Gesù Cristo. Lo Spirito infonde in me la natura di Gesù affinché io sia uno con il mio Signore, e non perché io possa esibirmi come un pezzo da esposizione. Il Signore non mandò mai nessuno dei discepoli ad esibire ciò che Egli aveva fatto per loro. Solo dopo la risurrezione, quando essi ebbero appreso per la potenza dello Spirito Santo chi era Gesù, solo allora Egli disse: andate. Chiunque viene a me e non odia non può essere mio discepolo. Gesù non intende non può essere una persona brava e onesta, ma intende che non può essere una persona su cui Egli scriverà mio. Ognuna delle relazioni affettive che il Signore menziona può essere una relazione che si mette in competizione con Lui. Io posso preferire di appartenere a mia madre o a mia moglie o a me stesso. Allora dice Gesù: non puoi essere mio discepolo. Questo non significa che io non sia salvato, significa che non posso essere suo. Il Signore fa di ogni discepolo un suo possesso e ne prende la responsabilità. Dice: voi mi sarete testimoni. Egli stabilisce una relazione non animata da uno spirito di azione, ma basata sulla sostanza. Essere per lui ragione di gioia perfetta. Il segreto del missionario consiste nel dire: io sono suo, ed egli sta compiendo la sua opera attraverso di me. Sii interamente suo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Oderò Te di Antonio Rosalia. Il tema del brano odierno al disco Highlight è speciale, è la lode. Con L'Oderò Te possiamo riflettere, cantare e dichiarare al Signore una cosa bellissima: che qualsiasi circostanza ci troviamo ad affrontare, con la lode al Signore saremo vittoriosi, perché essa esprime la fiducia nell'opera di Dio in noi e nelle nostre vite, che gli appartengono e gli sono preziose. Questo canto, riadattato dall'inglese You Will Be Praised, è anche una dichiarazione di diversi passi dei Salmi, in particolar modo il Salmo 23. Emozionante. L'Oderò Te. Antonio e Rosalia.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Un grande abbraccio radiofonico, gentile amico, gentile amica, ti raggiungono da parte di Roberto, che è il conduttore della trasmissione che sta iniziando a muovere i suoi primi passi per quest'oggi 4 settembre.

Il nostro buongiorno, come sempre, della durata molto limitata di 10 minuti, ci consentirà di ascoltare musica classica e di avere qualche spunto di riflessione su vita pratica di tutti i giorni.

Tra l'altro quest'oggi affronteremo un argomento abbastanza stuzzicante e quindi ti chiedo di rimanere insieme a me per questi pochi minuti. Parleremo oggi infatti del sesso e delle sue implicazioni.

da un recente sondaggio è emerso che i navigatori di internet gettonano come parola più considerata, più interessante, proprio la parola sesso, con tutte quelle che sono le sue implicazioni dal punto di vista morale. Diciamo che, biblicamente parlando, perché essendo la nostra un tipo di radio di matrice cristiana, vogliamo sempre affrontare qualunque situazione confrontandoci con la Sacra Scrittura, la Bibbia, possiamo vedere un fatto importante, e ovvero che nella sua rivolta contro Dio e le cose dello Spirito, all'uomo non è rimasta l'eredità della carne. Che cosa voglio dire con questa affermazione? Che nel mondo contemporaneo tutto tende ad esaltare quelle che sono le basse passioni. Stampa, spettacoli, pubblicità forniscono alle folle avide materiale copioso e a poco prezzo. E nel campo del sesso si fanno veramente degli affari d'oro. Basta vedere la pornografia, come sia ormai quotidianamente al centro delle notizie dei telegiornali. Questo perché l'uomo è prigioniero di un circolo vizioso. Più nutre la sua mente con roba sudicia, più è in preda ai suoi vizi. Ma parleremo del sesso, della sua libertà sessuale, di che cosa dice la Bibbia a tale riguardo, dopo un primo stacco musicale.

La libertà sessuale che ci viene presentata oggi come una grande conquista dei nostri tempi non è nient'altro che la vecchia immoralità pagana che ritorna a galla, ovvero con un abito della novità, ma facendo pagare all'uomo un prezzo molto salato. La Bibbia dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché ciò che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà. Perché chi semina con la sua carne, mieterà dalla carne la corruzione. Per esempio, uno dei risvolti che sono collegati ai rapporti sessuali è quello dell'adulterio. Mosè, nel suo libro scritto, quello dell'Esodo, al capitolo 20, al versetto 14, quando ci presenta quelli che sono i 10 comandamenti, dice chiaramente di non commettere adulterio. E ci sono poi, lo vedremo tra qualche istante, tantissimi passi nella Sacra Scrittura che ci parlano a questo riguardo e per i quali ne ho selezionati 3 che leggerò. Dicevo comunque che oggi l'adulterio invece è considerato quale un capolavoro di abilità e di astuzia. Ma la Scrittura smitizza questo peccato, definendolo per ciò che esso è: la rovina dei matrimoni. Molte persone si danno all'immoralità per sete di lusso e di soldi, o nel tentativo di vincere un complesso di inferiorità. Ma il peccato costa molto più di quanto apparentemente ci faccia guadagnare. Dio, infatti, ha istituito il matrimonio benedicendolo, e se l'uomo e la donna lo accettano, come è presentato dalle Sacre Scritture, rappresenta per loro un grande dono, una fonte di gioia, di elevazione morale ed intellettuale. Quindi la parola di Dio è estremamente dura contro l'adulterio, la fornicazione e la mancanza di purezza dell'uomo. Senti che cosa ha da dirci la Sacra Scrittura riguardo all'adulterio. L'Evangelista Matteo, al capitolo 5, ai versetti 27 e 28, ci riporta queste parole di Gesù. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma, al capitolo 13 e al versetto 9, dice: il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ed infine, sempre l'Apostolo Paolo, scrivendo alla chiesa della Galazia, un'antica regione della Grecia, diceva: le opere della carnalità sono la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, la stregoneria, le inimicizie, la discordia, la gelosia, l'ira, le divisioni, le sette, le contese, le invidie, le ubriachezze, le orge ed altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa queste cose non erediterà il regno di Dio.

Sono concetti molto forti, ma che dobbiamo fare nostri se ci vogliamo bene. E ringraziamo ora Dio di averci presentato questo importante aspetto. Padre nostro e Dio nostro, grazie. Hai voluto farci vedere come il sesso, che è una cosa da te data per il nostro bene, non deve essere utilizzato per il nostro egoismo. Aiutaci a realizzarlo. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Dunque anche il numero del buongiorno del 4 settembre chiude i suoi battenti. Ovviamente ti invito di prendere contatto per noi, perché l'argomento trattato non va certamente esaurendosi, e quindi per qualunque tuo intervento prendi carta e penna. Alla fine della sigla ci saranno i recapiti. Per il momento ciao e a domani.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 4 settembre 2026, un buon ascolto a tutti voi. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo i dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato finora almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, è il monito lanciato da Benjamin Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. Starebbe infatti estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz, pronta la replica dell'Iran. Abbiamo sottolineato che Hormuz non sarà aperto senza la volontà della Repubblica Islamica dell'Iran e questo è abbastanza evidente. L'esercito iraniano invece ha affermato di avere colpito varie strutture statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Lo stesso presidente Trump ha definito la crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta peggiore di un'invasione militare, invitando inoltre la NATO a darsi una mossa. Ritengo che la NATO debba darsi una mossa molto rapidamente. Quando si vede una situazione come quella della Spagna, in un certo senso si tratta di un'invasione di un paese, per molti aspetti, peggiore di una normale invasione militare, ha dichiarato Trump. Il processo per la morte di Diego Maradona entra nella fase conclusiva. Il Tribunale Penale di San Isidro ha stabilito che il 29 settembre inizieranno le arringhe finali delle parti. Prima, nelle prossime 5 udienze, saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Gli interventi conclusivi potrebbero durare diverse settimane, considerando i 5 gruppi di avvocati dell'accusa, il pubblico ministero e i 7 collegi difensivi. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. Omicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barmerino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per l'emergenza 112 e un amico. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. Dopo Pietralata una nuova tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo di 15 anni sono stati trovati in una villetta situata su una collina a Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e il 3 settembre intorno alla mezzanotte e uditi dai vicini. Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo la pausa estiva, a settembre riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Numerosi saranno i disagi per i viaggiatori e pendolari. L'agitazione riguarda il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero, a partire dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21 di martedì 8 settembre.
Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada. Tra gli aumenti più significativi c'è quello dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. In questo caso l'importo passa da 42 a 80 euro. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone africano, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno. Le nubi saranno un po' più presenti lungo le coste tirreniche, ligure e della Sicilia. Venti deboli settentrionali, mari quasi calmi, temperature massime in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì, ben ritrovati insieme a Maria ed Enzo e Il libro più letto. Stiamo parlando di Daniele, un ragazzo, un giovane fantastico veramente. In questo caso Enzo parlerà di Daniele e della sua irreprensibilità. Bella questa parola, irreprensibile. Integro, sentiamo insieme cosa ci racconta.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Ieri abbiamo considerato il sogno del re Baldassar e l'interpretazione datagli da Daniele, che rileggiamo in Daniele capitolo 5, nei versetti dal 25 al 28. Ecco le parole che sono state scritte: Menè, Menè, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Dio aveva innalzato Babilonia ed ora sta per buttarla giù, perché la misura di Babilonia non raggiunse gli standard di Dio. Nessuno può raggiungere gli standard di Dio, nessuno può adempiere la sua legge. Ma Romani 3, nei versetti dal 21 al 23, ci dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi Dio pesa le azioni di tutta l'umanità e trova che tutti sono mancanti. Esamina attentamente il tuo cuore. Hai ricevuto personalmente Gesù Cristo come tuo Salvatore? Ti sei pentito del tuo peccato, se non sei sicuro di avere la salvezza? Inginocchiati ora davanti a Dio, confessa il tuo peccato e riponi la tua fede in Gesù, che è morto per espiare il tuo peccato e per darti una nuova vita. Ora è il giorno della salvezza, non fare come Baldassar. Nonostante il rifiuto di Daniele, ecco cosa fa Baldassar per lui. Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. Ma proseguiamo la lettura fino al versetto 31, dove leggiamo della caduta di Babilonia. In quella stessa notte Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Proprio mentre aveva luogo il banchetto, i Medi stavano marciando sotto le mura di Babilonia, dove scorreva il canale. Come ho detto inizialmente, sotto le mura di quella città c'era un condotto che portava acqua attraverso la città, ed ora l'acqua era stata diretta verso il canale principale del fiume Eufrate. Quest'uomo, Gobria, stava conducendo la sua armata all'interno della città, dove era il palazzo. La storia documenta che lui e i suoi uomini erano all'interno della città, prima ancora che le guardie scoprissero che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo già detto che antichi storici greci registrarono il modo in cui i persiani presero la città. Baldassar era stato ucciso, era stato pesato e trovato mancante. È Dio che fa questo ed usa la sua bilancia, i suoi standard. Dice a te e a me: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo già detto che tu ed io non siamo pura lana vergine al 100%, irrestringibile, ma Dio ci sta offrendo la salvezza. Baldassar aveva rigettato Dio e venne ucciso. Dario il Medo diventò il governatore del regno d'argento, il petto dopo la testa d'oro. Arrivò con un attacco improvviso e distrusse Babilonia. Isaia aveva profetizzato la caduta di Babilonia in Isaia al capitolo 21. In un giorno futuro un'altra Babilonia cadrà attraverso le mani di Dio. Lo leggiamo in Apocalisse capitolo 18. In questo modo finirà la tanto vantata civilizzazione dell'uomo.

0: Passiamo al capitolo 6 del libro di Daniele, che è probabilmente uno dei più noti nella Bibbia ed è certamente il più conosciuto di questo libro. È la descrizione di Daniele che finisce nella fossa dei leoni per essersi rifiutato di pregare il re anziché Dio. Ti sei mai fermato a riflettere sul fatto che Daniele trascorse solo una notte nella fossa dei leoni, ma che trascorse una vita, a partire da quando era un ragazzo di 17 anni fino a quando ne ebbe 90 nel palazzo di re pagani? Era più pericoloso vivere in quel palazzo che trascorrere una notte nella fossa dei leoni. I leoni non potevano toccarlo, ma laggiù, nel palazzo di Nabucodonosor, Nabonide, Baldassar, Dario il Medo e Ciro, che erano uomini pagani, Daniele si trovava costantemente in pericolo. Comunque ebbe il privilegio di guidare alcuni di questi uomini alla conoscenza dell'Iddio vivente e vero. Daniele trascorse soltanto una notte nella fossa dei leoni, ma andremo a esaminare l'episodio perché contiene un messaggio per noi anche oggi. Questo capitolo conclude la parte strettamente storica del libro di Daniele ed ogni evento è stato registrato per noi con uno scopo. Questo episodio particolare nella vita di Daniele è un'altra illustrazione del costante potere di Dio e ci lascia intravedere il modo in cui Dio proteggerà quelli che saranno rimasti sulla terra durante il periodo della grande tribolazione. Questo capitolo ricorda il capitolo 3, nel quale Dio preserva i tre compagni di Daniele nella fornace ardente. Come ci siamo chiesti allora dove si trovasse Daniele, qui nel capitolo 6, possiamo chiederci dove fossero i tre compagni ebrei. Avrebbero sicuramente seguito Daniele nella sua ubbidienza a Dio, ma dato che è trascorso tanto tempo, forse non erano più in vita. I capitoli 3 e 6 forniscono quindi due aspetti di come Dio preserverà Israele e i gentili durante il periodo della grande tribolazione. Nel capitolo 3 l'enfasi è sulla pressione che dovevano sopportare per l'ostilità, le persecuzioni dell'uomo. In questo capitolo l'enfasi è piuttosto sull'odio e la persecuzione satanica. Il messaggio per noi oggi è: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Prima Pietro 5, versetto 8. Tu ed io viviamo in una gabbia di leoni. Quella gabbia è il mondo e c'è un grande leone ruggente che s'aggira furtivamente in cerca di preda su e giù per la gabbia. Pietro lo chiama il nostro avversario, il diavolo. Vediamo nei primi tre versetti del capitolo 6 la posizione di Daniele sotto Dario, il re Medo. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Con l'apertura di questo capitolo ci siamo nuovamente spostati in avanti storicamente. Il regno babilonese, la testa d'oro, è ora scomparso. È stato tolto dal primo posto del potere mondiale. Al posto di Babilonia abbiamo l'impero medo-persiano che, nel sogno di Nabucodonosor, se vi ricordate, venne rappresentato dalle braccia d'argento. Ciro, il persiano, e Dario, il medo, ne erano i capi. Dario all'inizio era il maggiore tra i due, avendo preso il trono dell'impero babilonese che aveva conquistato. Nello spazio di un anno o due, Ciro aveva incorporato Babilonia nel suo impero. Perciò Dario aveva regnato come re di Babilonia e Ciro come re di Persia. Ciro è chiamato re di Persia anche nel primo capitolo del libro di Esdra. Il regno di Dario era diviso in un gran numero di province, ciascuna governata da un capo di governo o principe. A Daniele era stata data una posizione simile a quella di primo ministro, con la sorveglianza degli altri ministri in nome del re. Questo è l'ultimo capitolo biografico di Daniele, che è vecchio, vicino ai 90 anni, al culmine della sua carriera. Ha una posizione alta sia davanti a Dio che davanti agli uomini. E chi cerca di onorare Dio potrebbe anche trovarsi ad essere onorato dagli uomini. Ma lui non cercò mai l'onore degli uomini. Fin dai primi giorni a Babilonia preferì la morte piuttosto che disonorare Dio. Ora, nella sua vecchiaia, è di nuovo messo alla prova. Vediamo che il regno di Nabucodonosor era autocratico e assoluto, non condivideva autorità con nessuno. Dario invece aveva 120 satrapi che condividevano con lui la responsabilità e la guida. Dario nominò tre capi sopra questo gruppo, i quali servirono da ufficiali di collegamento tra i satrapi e il re. C'era dunque una distribuzione di responsabilità, di dominio. Ci viene detto che questi tre capi, Daniele era uno di loro, assumevano la loro posizione in modo che il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo fa capire che i tre capi dovevano prevenire i satrapi dal sottrarre qualcosa oppure scalzare il re dalla sua posizione. Daniele era uno dei tre capi e in questo gruppo Daniele non aveva soltanto anzianità, aveva superiorità. Il fatto che possedeva uno spirito straordinario significa che Daniele era un uomo ripieno di spirito. Il re aveva una tale fiducia in lui che lo mise vicino a lui in posizione e in potere. Questo naturalmente non piaceva agli altri. Leggiamo del complotto per distruggere Daniele, iniziando dal versetto 4 e 5 di Daniele, capitolo 6. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione, alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: «Noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio». Una cosa è sicura: se ti ritrovi a essere il numero uno in qualsiasi posizione, sarai osservato da coloro che hanno uno spirito geloso. Se c'è un'imperfezione nella tua vita, se hai un tallone d'Achille, scopriranno quel punto debole e lo useranno contro di te. Infatti Daniele suscitò gelosia nei capi delle province. La sua pietà, la sua rettitudine, faceva solo aumentare questo sentimento. Così cominciarono a complottare per abbatterlo. Facciamo attenzione, nemmeno noi siamo immuni da questo pericolo. Non sempre è facile scoprirlo, ma uno spirito critico è un sintomo della sua presenza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Daniele era un uomo diverso dagli altri. Dio fa diventare la sua gente diversa, si serve di gente diversa. Quando fu portato in cattività, prima da ragazzo, alla corte di Nabucodonosor, aveva chiesto una alimentazione diversa. Da lì in poi, la vita di Daniele fu diversa. E questi uomini ne erano consapevoli. Dissero: se vogliamo trovare qualche pretesto per accusarlo, lo troviamo solo per quello che concerne la legge del suo Dio. Quando dissero qualche pretesto, intendevano qualcosa con cui avrebbero potuto accusarlo davanti al re. Come riconobbero questi politici, l'unico punto vulnerabile di Daniele era la sua religione. Questo era certamente un caso di maldicenza al contrario, cioè su qualcosa che Daniele faceva di buono. Sapevano che Daniele era fedele a Dio e che dipendeva da lui. La sua vita di preghiera era una cosa ben nota, perciò avrebbero avuto bisogno di creare un conflitto fra il re e la religione di Daniele. Vediamo il loro piano. Versetti dal 6 al 9 da Daniele, capitolo 6. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: «Vivi in eterno, re Dario». Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario, quindi, firmò il decreto e il divieto. Il complotto di questi capi e politici era molto astuto. Sapendo che poteva essere accusato solamente per la sua religione, gli tesero una trappola. Al re fu chiesto di dichiarare che per 30 giorni nessuno avrebbe più potuto pregare o chiedere qualsiasi cosa agli dèi o a qualsiasi uomo. Ogni richiesta doveva essere rivolta al re. Chi avesse trasgredito quest'ordine sarebbe stato imprigionato nella fossa con i leoni. Il re Dario era un buon uomo. Questo è evidenziato dalla storia e penso che sicuramente è ciò che si evidenzia nel libro di Daniele. Ma Dario aveva un punto debole, come ce l'hanno tanti di noi, ed era la sua vanità. Si lasciò conquistare all'adulazione. Questi uomini adulavano Dario e lui lo concesse loro. Pensò: però è bello, eh? Così venne emessa questa legge. In questo modo innalzò se stesso alla posizione di divinità e la preghiera doveva venire offerta esclusivamente a lui. Dario cedette alla sua debolezza. Ed ora questo decreto, che è stato sottoscritto dal re, non può più essere cambiato. Neppure il re stesso, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, lo poteva modificare dopo essere stato approvato. Tutto questo caccia Daniele in un brutto guaio. Vediamo cosa fa al versetto 10 di Daniele, capitolo 6. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Sarebbe stato facile evitare la fossa dei leoni. Daniele avrebbe solo dovuto chiudere le persiane della sua finestra. Satana è molto furbo nell'ideare le sue tentazioni. Sapeva che smettere di pregare sarebbe stata una tragedia più grande della fossa dei leoni. Il vecchio profeta aveva testimoniato a tutta Babilonia, facendo sapere che adorava l'Iddio di Israele. Chiudere le finestre, nascondere questa luce anche solo per un mese, sarebbe stato peggio che morire. Non avrebbe perso la vita, ma la potenza che veniva da Dio. Eppure, come sembra innocente questa tentazione, la maggior parte di noi avrebbe semplicemente chiuso le persiane e si sarebbe messo ugualmente in preghiera. Avremmo pensato che un piccolo compromesso era accettabile perché ci avrebbe permesso di testimoniare più tardi. È vero, i principi volevano Daniele nella fossa dei leoni, ma Satana, che li aveva sospinti, sarebbe stato ancora più contento se Daniele avesse accettato quel compromesso di 30 giorni e fosse rimasto vivo. Nota che Daniele pregava rivolto verso Gerusalemme. Era la direzione della vita di Daniele e non aveva alcuna intenzione di cambiare a causa del decreto di Dario. Quando erano lontani dal Tempio in Gerusalemme, la gente di Dio di quel tempo doveva pregare guardando in quella direzione. Oggi nessun luogo terreno viene preferito a un altro. Il Signore Gesù disse: «Né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Dio è spirito, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, nei versetti 21 e 24.

0: I nemici di Daniele intanto stavano in guardia. Leggiamo i versetti dall'11 al 15 di Daniele capitolo 6. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati dalla Giudea, non tiene in nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, o re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Questi uomini stavano aspettando Daniele, e questo è veramente un complimento. Quest'uomo aveva una reputazione e loro avevano un presentimento che non avrebbe fatto marcia indietro dalle sue convinzioni. Daniele continuò le sue preghiere come sempre e fu arrestato. Il re non poté andare contro il decreto che aveva firmato, sebbene cercasse disperatamente di liberare quest'uomo, Daniele. Nell'impero persiano i re erano considerati come l'incarnazione della divinità, per questo i loro decreti erano irrevocabili. Daniele quindi deve essere gettato nella fossa dei leoni e non c'è nulla che il re possa fare. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. La prossima settimana vedremo cosa succederà al profeta Daniele, come si evolverà la sua vita dopo questo brutto incidente. Bene, grazie per la vostra attenzione. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti. Isaia 53, 12. Ci lascia senza fiato. Come si parla qui del nostro Signore Gesù? Viene mostrato come un saccheggiatore. In ogni guerra i saccheggiatori che mandano a casa cappotti di pelliccia e orologi sono gli individui più spregevoli. E una cosa del genere viene ora messa in relazione con il Signore Gesù? È possibile? Ebbene, nella parola del nostro testo, il Padre Celeste stesso dichiara: gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con molti. Dobbiamo dunque prestare attenzione, perché il nostro Signore Gesù non agisce secondo le nostre idee, ma secondo la volontà di suo Padre. Quindi è un uomo a cui Dio dà un bottino, un grande bottino, ma questo bottino non consiste in tesori e valori materiali. Il suo bottino sono i figli degli uomini. Nel capitolo del nostro testo, il Signore Gesù viene prima mostrato nei dettagli come colui che soffre e muore, come l'uomo con la corona di spine che viene disprezzato e flagellato, l'uomo che viene trascinato fuori, l'uomo che soffre e muore in silenzio come un agnello. Così viene mostrato. E ci appare chiaro, ciò che accadde sulla croce fu una battaglia, una lotta terribile che egli combatté da solo. E da questo campo di battaglia sul Golgota porta con sé il suo bottino. Ora vediamo nello spirito le grandi moltitudini di coloro che sono diventati il suo bottino. Si vantano ad alta voce: sì, siamo diventati sua proprietà. Paolo dice drasticamente così: sono schiavo di Gesù Cristo. I discepoli di Gesù si rallegrano di essere il bottino di Gesù. Signore, Re d'onore con la corona di spine, conduci anche noi nel tuo corteo trionfale come tuo bottino. Amen.

Buongiorno cari amici all'ascolto, al microfono per voi Carmelo e il programma che state ascoltando è Un pensiero al giorno. Anche oggi, 4 settembre, insieme andiamo a condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme e leggiamo da Genesi 3 il versetto 6. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. E ancora da Matteo 27 leggiamo il versetto 23. Mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò.

quale terribile tragedia, quando Adamo ed Eva, disubbidienti, sono cacciati dal paradiso terrestre. I loro discendenti, invece di cercare e ritrovare quel Dio che hanno perduto, si fabbricheranno degli dèi secondo la loro immaginazione. Persistono così nel fare il male e sottoscrivono il loro disprezzo riguardo a Dio e alla sua autorità. Durante i secoli che seguono, Dio dispiega il suo amore nei riguardi del popolo di Israele, ma di fronte al disprezzo di cui egli è oggetto da parte sua, è costretto a mandargli ripetutamente dei giudizi. Sembrerebbe che in quel momento il diavolo trionfi e che l'umanità stia per rimanere definitivamente lontana da Dio. Ebbene, nel suo amore, Dio ha ancora una risorsa. Manda il suo figlio Gesù, che manifesta su questa terra, in modo perfetto, i caratteri di Dio. Il mondo rifiuta di ascoltare questo messaggero, portatore di buone novelle, e lo crocifigge. Ma se, per mezzo della croce, l'uomo persiste nella sua inimicizia contro Dio e sottoscrive la sua ribellione, Dio persiste pure lui e firma ciò che egli è, amore e santità. Il suo amore lo conduce a dare il suo unico figlio per i peccatori. La sua santità esige che egli condanni colui che si offre quale riscatto per degli empi. Per mezzo della croce Dio può realizzare il suo piano eterno, introdurre nel suo cielo non solo degli uomini salvati per la fede in questo Salvatore perfetto, ma una famiglia resa felice dalla sua presenza per l'eternità. A questo punto, cari all'ascolto, vorrei aggiungere che se Dio è inflessibile nella sua determinazione è perché Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani!

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 4 settembre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo i dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato finora almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, è il monito lanciato da Benjamin Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. Starebbe infatti estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz, pronta la replica dell'Iran. Abbiamo sottolineato che Hormuz non sarà aperto senza la volontà della Repubblica Islamica dell'Iran e questo è abbastanza evidente. L'esercito iraniano invece ha affermato di avere colpito varie strutture statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Lo stesso presidente Trump ha definito la crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta peggiore di un'invasione militare, invitando inoltre la NATO a darsi una mossa. Ritengo che la NATO debba darsi una mossa molto rapidamente. Quando si vede una situazione come quella della Spagna, in un certo senso si tratta di un'invasione di un paese per molti aspetti, peggiore di una normale invasione militare, ha dichiarato Trump. Il processo per la morte di Diego Maradona entra nella fase conclusiva. Il Tribunale Penale di San Isidro ha stabilito che il 29 settembre inizieranno le arringhe finali delle parti. Prima, nelle prossime 5 udienze, saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Gli interventi conclusivi potrebbero durare diverse settimane, considerando i 5 gruppi di avvocati dell'accusa, il pubblico ministero e i 7 collegi difensivi. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto, erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. Omicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barmerino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per l'emergenza 112 e un amico. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. Dopo Pietralata una nuova tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo di 15 anni sono stati trovati in una villetta situata su una collina a Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e il 3 settembre intorno alla mezzanotte e uditi dai vicini. Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo la pausa estiva, a settembre riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Numerosi saranno i disagi per i viaggiatori e pendolari. L'agitazione riguarda il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero, a partire dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21 di martedì 8 settembre.
Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada. Tra gli aumenti più significativi c'è quello dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. In questo caso l'importo passa da 42 a 80 euro. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone africano, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno, le nubi saranno un po' più presenti lungo le coste tirreniche, ligure e della Sicilia, venti deboli settentrionali, mari quasi calmi, temperature massime in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa molti, molti anni fa, perché i figli erano veramente molto piccoli. Abbiamo cercato di inculcare in loro il rispetto per gli insegnanti e per le autorità e le persone a cui si dovrebbe ubbidire. I nostri bambini hanno cominciato ad andare all'asilo all'età di 3 o 4 anni e dal loro primo giorno di scuola abbiamo cominciato a chiedere. Questa è una cosa secondo me molto importante che i genitori facciano. Cosa avete imparato oggi? Cosa vi ha insegnato la maestra o il maestro? A volte arrivavano a casa con racconti pazzeschi. Per esempio, uno mi fa: oggi la maestra ci ha raccontato che un giorno la Madonna teneva Gesù in braccio e che le guardie romane l'hanno fermata. Volevano ammazzare Gesù. Allora la Madonna ha detto: io ho solo un mazzo di fiori sotto il mantello. Fai vedere, ha detto il soldato romano. E il bambino me la raccontava proprio drammaticamente. La Madonna ha aperto il mantello e c'erano tanti bei fiori. Ai bambini sembrava una storia bellissima, a noi ha fatto un po' accaponare la pelle. Era chiaro, bisognava mettere le cose a posto. Non volevamo fare perdere la stima della maestra, non volevamo neanche dire che quello che aveva detto era una grossa leggenda, perciò abbiamo provato di prenderla un po' alla lontana. Abbiamo detto: la maestra sa molte cose importantissime, sa leggere, sa insegnare a scrivere, vi fa cantare, giocare, vi porta alla ricreazione, è una donna bravissima, e la lista la facevamo più lunga possibile. Però, aggiungevamo, non legge la Bibbia e perciò non sa esattamente come stanno davvero le cose. La storia che vi ha raccontato è solo una favola, non è nella Bibbia, non può essere vera, perché Dio non avrebbe mai fatto un miracolo per aiutare una persona che diceva le bugie. Dobbiamo pregare per la maestra perché impari a conoscere Gesù e allora racconterà le cose vere ai bambini. Così, senza lasciarci prendere dal panico, cominciare crociate, cercavamo di far capire che il mondo era diviso in due grandi categorie di persone: chi conosceva Gesù, Dio e la Bibbia, e chi no, e che bisognava imparare a ascoltare con cura e confrontare quello che si sentiva con la parola di Dio. E se necessario, bisognava andare controcorrente. Questo mi fa ricordare un'altra maestra che mia figlia ha avuto. Era una donna eccezionale. Era capacissima, teneva la classe in pugno senza mai alzare la voce, insegnava di tutto, anche al di fuori del programma, dalla botanica al lavoro a maglia. Alle ragazze di quinta è riuscita a dare anche qualche elemento di latino per prepararle all'impatto della scuola media. Ma soprattutto era una donna estremamente onesta, con idee molto precise in fatto di religione, ma anche con un profondo rispetto per chi aveva una fede diversa dalla sua. Quando l'andavo a trovare mi diceva sempre: la sua bambina è diversa dalle altre. Poi sorrideva e aggiungeva burbera e birbona allo stesso tempo: ma non mi domandi perché. Qualche tempo fa mi è successo una cosa molto bella e incoraggiante. Ho ricordato che l'ho vista per caso dopo che i figli erano diventati grandi, Lei era andata in pensione, era sempre dritta e energica, e quando ci siamo incontrate ha aperto la borsetta e mi fa: guardi, cosa ha tirato fuori? Una cartolina che mia figlia le aveva scritto almeno 15 anni prima dalle vacanze. È uno dei miei ricordi più cari, mi ha detto. E poi ha soggiunto: come pure la Bibbia che mi avete regalata. Me la leggo tutti i giorni.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Prima di proseguire nel suo ministero, Gesù vuole che i discepoli abbiano ben chiare due cose. Primo, chi lui sia e secondo, cosa stia per fare. Per noi non è diverso. I farisei e i sadducei chiedono a Gesù un segno dal cielo, ma al solo scopo di tendergli una trappola. Coraggiosamente Gesù risponde: «Ipocriti! Siete bravi a fare le previsioni meteorologiche, ma non sapete riconoscere i segni dei tempi!» Il punto è che non volevano accettare i suoi segni. Chiamavano Gesù il Messia impostore. Le folle credevano che Gesù fosse Giovanni il Battista, oppure Elia o Geremia. Gesù chiese ai discepoli: «Chi dicono che io sia?» La medesima domanda la pone a noi oggi. Gesù è la figura più controversa mai esistita. Alcuni diranno: «Sì, Gesù fu un grande uomo, un grande maestro». Altri lo definiranno un profeta di tutto rispetto, il migliore della storia. Ma fu Simon Pietro a condensare la verità in poche parole quando disse: «Tu sei il Cristo», intendendo il Messia, la cui venuta era stata preannunciata nell'Antico Testamento. Il Signore Gesù ha adempiuto ogni cosa. Egli è il Figlio del Dio vivente. La migliore e più elevata confessione che sia mai stata pronunciata finora. Gesù è tutto questo, l'ha confermato Lui stesso. «Solo lo Spirito Santo può mostrarvi la sua vera identità», disse Gesù. «Solo il suo Spirito ci rivela la verità di Gesù in quanto Signore». Poi, per la prima volta, Gesù introduce l'idea della sua Chiesa. Gesù disse che avrebbe costruito la sua Chiesa su questa pietra, ovvero sul fondamento della verità circa la sua identità. E aggiunse che avrebbe dato le chiavi del regno dei cieli a chi avesse fatto la stessa confessione di Pietro, cioè a coloro che riconoscono Cristo come Salvatore. Stabilita la propria missione, Gesù per la prima volta dice ai discepoli che sarebbe andato a Gerusalemme e sarebbe morto per cancellare i peccati del mondo. Pietro non si trattiene ed esclama: «Ma tu sei il Messia, non puoi essere crocifisso!» Gesù sapeva che dietro a questa affermazione c'era Satana. Infatti, indipendentemente da chi lo fa, è satanico negare che Gesù sia morto sulla croce per i nostri peccati e poi sia risuscitato. Comprendendo lo smarrimento dei discepoli, Gesù li invita, e invita tutti coloro che lo seguono, a rinunciare a se stessi e a prendere la propria croce, il che significa mettere Gesù al centro della scena e farsi da parte. Noi non siamo chiamati a prendere la sua croce, bensì la nostra. Come suoi seguaci siamo sicuramente consapevoli di correre il rischio di perdere la nostra vita, ma è vero anche il contrario. Alla seconda venuta di Gesù i conti saranno saldati e ognuno riceverà la ricompensa che merita. Gesù desidera che fissiamo lo sguardo sul regno futuro affinché possiamo vedere Lui come Egli è. È quello che successe in cima a un monte quando Gesù e i discepoli stavano rientrando in Galilea dopo un ritiro a Cesarea di Filippo. Insieme ai suoi discepoli più intimi, Gesù compare accanto a Elia e a Mosè ed è trasfigurato dalla luce. Il suo volto risplendeva come il sole, dice il testo. Egli non rifletteva la luce, la emanava. La perfetta umanità di Gesù fu trasfigurata. Gesù, uomo glorificato, è la persona che ogni figlio di Dio diventerà un giorno. Questa prospettiva gloriosa secondo cui saremo come Gesù è il futuro che attende i suoi figli. Gesù chiese ai discepoli di non riferire a nessuno ciò che avevano appena visto, fino alla sua risurrezione. Una volta tornati in Galilea, accadde che le folle si misero nuovamente a seguire Gesù e restarono di nuovo senza cibo. Questa situazione sembra la replica di quella avvenuta poco tempo prima. I discepoli sollevarono le solite obiezioni: «Dove prenderemo il pane per sfamare tutta questa gente?» La loro riluttanza a credere è una vera e propria forma di rifiuto. Una simile incredulità è peccato. Non pensi che al loro posto avresti più fede? Gesù è degno di essere creduto. Il problema siamo noi. Così come era accaduto in precedenza, il Signore Gesù sfamò la folla. I discepoli lo riconobbero finalmente? No, sono lenti a capire, ma Gesù è paziente e lo è anche con noi. Molti di noi hanno bisogno di recuperare la propria fede. Magari potessimo credergli senza esitazioni. La prossima volta ci chiederemo chi c'è sulla cima del monte con Gesù. È incredibile. Comunque, nel frattempo leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Continuiamo oggi a riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, leggendo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Saverio Bisceglia scrive: il verso di oggi ci parla della possibilità di avere una vera relazione con Dio. E soggiunge al termine di un esempio. Il Maestro parla ai suoi discepoli descrivendo una vite. Come i tralci dipendono dalla vite, così la vite provvede la linfa vitale ai suoi tralci affinché portino frutto. Quindi i tralci, per poter vivere e portare frutto, devono dimorare nella vite. Gesù si paragona alla vite e dice che nessuna relazione con Dio è possibile senza di Lui. Egli è stato dato agli uomini per essere la linfa vitale per una vita fruttuosa. Il cristianesimo non è una religione, ma la concreta possibilità di vivere in relazione con Dio. Questa possibilità ci è donata quando crediamo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina insieme dal Salmo 107, versetti 29 e 30. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Gesù, il grande pilota. Un poeta inglese ha scritto: «Io sono il padrone del mio destino, sono il capitano della mia anima». Forse direte: «Ecco, una persona forte. L'avvenire sulla terra e l'aldilà non gli fanno paura. È lui solo il padrone della sua nave». Eppure, dopo qualche tempo, questo scrittore perse la figlioletta di 5 anni e fu distrutto dal dolore. Qualche anno più tardi, negli ultimi giorni di vita, non nascondeva la propria disperazione. Poveri esseri questi padroni del proprio destino. I loro giorni se ne vanno come portati via da un torrente in piena e non possono nemmeno rallentarne la corsa. Pretendono di essere i capitani della propria anima. Ma chiedete loro su quale fondale getteranno l'ancora. Probabilmente vi risponderanno che non lo sanno. Che lo vogliano o no, non potranno evitare che la loro anima compaia davanti a Dio e lì dovranno rispondere a questa solenne domanda: «Che ne hai fatto del sacrificio del mio figlio morto sulla croce per te?» Prima di giudicare il colpevole, Dio l'ha amato e ha fatto di tutto per salvarlo. Non gli chiede altro che di credergli. Se l'uomo ha rifiutato, ne subirà il castigo. È impossibile sottrarsi alla giustizia divina. L'amore di Dio è stato senza limiti e la giustizia si eserciterà inflessibilmente. Affidate il timone della vostra vita a Gesù, il grande pilota. Lui solo può raddrizzare la barra del timone, tenerla con mano sicura, guidare la vostra imbarcazione fino al porto. Abbiate fiducia in Lui. Non ve ne pentirete mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ringraziamo Dio ancora una volta, cari amici, per questo nuovo giorno che ci dà da iniziare insieme. È il 4 settembre, dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 1 leggeremo il verso 9, dove è scritto così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo verso fa parte di una lunga lettera che l'Apostolo Giovanni indirizza alle chiese dell'Asia Minore, che per la maggior parte erano composte sia da cristiani di origine ebraica che pagana. Alcuni avevano abbandonato le comunità e avevano causato un vero e proprio scisma, perché avevano tentato di introdurre dottrine false. Innanzitutto affermavano di essere senza peccato, perché ritenevano che l'anima fosse pura a priori e che non venisse intaccata da ciò che faceva il corpo. E poi sostenevano che Gesù non fosse venuto in carne e ossa, perché secondo loro la materia era una cosa malvagia. La crisi era profonda. Partendo dal presupposto che essere cristiani non vuol dire avere una vita perfetta, ma significa poter ammettere con onestà i nostri peccati o i nostri fallimenti senza nasconderci dietro alcuna scusa. Il verso dice se confessiamo i nostri peccati. Dio li conosce benissimo i nostri peccati, ma confessargli di averli commessi non solo ci mette di fronte alle nostre responsabilità, ma dà a Dio la possibilità di esprimere la sua fedeltà, avendo stipulato un'alleanza per grazia attraverso Cristo, e di dimostrare quindi la sua giustizia. Instaurare una relazione con Dio attraverso la confessione dei nostri peccati è un atto di vera intima amicizia con Dio, che rimane fedele alle sue promesse di restaurazione e rinnova di volta in volta quella grazia magnifica che ci assicura di continuare a camminare in comunione con Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il valore della responsabilità. Quel giorno la maestra Lucia arrivò a scuola come ogni mattina, ma mentre entrava in aula notò che il vaso di fiori all'ingresso non c'era più. Ogni giorno insegnava ai suoi alunni l'importanza di essere responsabili e di ammettere i propri errori. Così, banco dopo banco, chiese ai suoi alunni cosa fosse successo. Ognuno però incolpava l'altro e tutti si giustificavano fornendo una versione diversa dai fatti. Lucia era molto triste perché nessuno di loro stava mettendo in atto il suo insegnamento, quando all'improvviso tre alunni si alzarono dal loro posto, confessarono la loro colpa e chiesero scusa. La maestra fu subito pronta a perdonarli e non aggiunse alcuna nota di demerito sul registro di classe. Caro amico e cara amica, per quanto peccare o commettere un errore sia grave, ciò che è più grave è la non confessione. E non chiedere scusa e continuare a fare quello che sappiamo essere sbagliato. Non c'è condanna per chi confessa, si pente e si ravvede. Meglio una cattiva reputazione che una falsa posizione. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Dio è pronto a perdonarti. Lui sa già tutto di te, ma è necessario confessare e chiedere perdono. Da oggi sii responsabile della tua vita.
3: Sin da bambini siamo portati a nascondere le nostre marachelle. Non si può negare che nell'essere umano ci sia la tendenza innata a coprire le proprie mancanze o ad addossare la colpa sugli altri, pur di non ammettere i propri errori. Ne abbiamo testimonianza già all'inizio della creazione con Adamo ed Eva, che appena disubbidito a Dio si nascosero fra gli alberi del giardino, come ci dice il capitolo 3 del libro della Genesi, pensando di sfuggire allo sguardo di Dio. E ancora di più, quando Dio chiese ad Adamo se aveva mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, del quale non doveva mangiare, Adamo gettò la colpa su Eva ed Eva a sua volta sul serpente. Storia che si ripete, ahimè, ancora oggi, il capitolo 3 del libro della Genesi, pensando di sfuggire allo sguardo di Dio. E ancora di più, quando Dio chiese ad Adamo se aveva mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, del quale non doveva mangiare, Adamo gettò la colpa su Eva.

0: Vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione e vi mando un abbraccio grande. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Loderò te di Antonio e Rosalia. In questi giorni stiamo ascoltando al Disco Highlight i brani tratti dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderò te. Il produttore esecutivo di questo progetto è Guido Focardi della Morningstar, il quale confessa che questo CD è come un regalo dal cielo. Ci incoraggia a spendere tempo per stare alla presenza del Signore con questi brani, che gli hanno personalmente dato l'opportunità di riflettere sul grande amore di Gesù per ognuno di noi e su quanto Lui ha materialmente sofferto per darci la vera libertà. Inizia, resuscitami, rimuovi la mia pietra. Antonio e Rosalia.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Loderò te, di Antonio e Rosalia.
2: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 4 settembre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo i dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato finora almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, è il monito lanciato da Benjamin Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. Starebbe infatti estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz, pronta la replica dell'Iran. Abbiamo sottolineato che Hormuz non sarà aperto senza la volontà della Repubblica Islamica dell'Iran e questo è abbastanza evidente. L'esercito iraniano invece ha affermato di avere colpito varie strutture statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Lo stesso presidente Trump ha definito la crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta peggiore di un'invasione militare, invitando inoltre la NATO a darsi una mossa. Ritengo che la NATO debba darsi una mossa molto rapidamente. Quando si vede una situazione come quella della Spagna, in un certo senso si tratta di un'invasione di un paese per molti aspetti, peggiore di una normale invasione militare, ha dichiarato Trump. Il processo per la morte di Diego Maradona entra nella fase conclusiva. Il Tribunale Penale di San Isidro ha stabilito che il 29 settembre inizieranno le arringhe finali delle parti. Prima, nelle prossime 5 udienze, saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Gli interventi conclusivi potrebbero durare diverse settimane, considerando i 5 gruppi di avvocati dell'accusa, il pubblico ministero e i 7 collegi difensivi. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. Omicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barmerino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per l'emergenza 112 e un amico. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. Dopo Pietralata una nuova tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo di 15 anni sono stati trovati in una villetta situata su una collina a Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e il 3 settembre intorno alla mezzanotte e uditi dai vicini. Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo la pausa estiva, a settembre riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Numerosi saranno i disagi per i viaggiatori e pendolari. L'agitazione riguarda il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero, a partire dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21 di martedì 8 settembre.
Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada. Tra gli aumenti più significativi c'è quello dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. In questo caso l'importo passa da 42 a 80 euro. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone africano, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno, le nubi saranno un po' più presenti lungo le coste tirreniche, ligure e della Sicilia, venti deboli settentrionali, mari quasi calmi, temperature massime in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Eccoci in un altro giorno, eccoci in un'altra puntata di Miscellanea, una delle tante proposte di programmazione di questa emittente. Benvenuti all'ascolto, amici, un caro ciao da Deborah. Mi auguro poter essere per voi in questa mattinata una buona compagnia per i 30 minuti che formano questa trasmissione. Vi auguro, perché mi preme sentirvi veramente bene, vi auguro tanti eventi belli, dei sentimenti positivi in questa giornata, una piena forma fisica. Allora, torniamo a Miscellanea. È un programma che ha contenuto molto vario, anche se la durata è abbastanza breve, 30 minuti non sono poi tanti, però riusciremo in un certo qual modo ad ascoltare tutto quanto propone la scaletta di questo programma, e quindi musica, rubriche come il pensiero del giorno, come detto fatto, e oggi la rubrica itinerante buono a sapersi. Cominciamo subito questo programma con la prima proposta musicale a presentare. Ce l'ha è Dieter Falk.

il brano di Dieter Fuch, Now Thank We All Our God. Mentre questo è il pensiero del giorno, per me lo stare presso Dio è piena felicità. Che salmo meraviglioso, il salmo 73. Felicità è, quante possono essere le risposte. Felicità è amare e essere riamato, felicità è avere successo, felicità è avere tutto quello che si desidera, felicità è fare una grossa vincita al totocalcio e via di questo passo. Eppure penso che nemmeno la persona più superficiale sottoscriverebbe una di queste definizioni. Certo, si tratta di cose che possono fare piacere, ma possiamo contarci veramente per essere felici? Un'altra traduzione del versetto, questo pensiero di oggi, dice che il mio bene è stare unito a Dio, quindi felicità è uguale a bene. Si tratta di non di una contentezza superficiale passeggera, ma a qualcosa di più profondo. Felicità è essere soddisfatto nell'intimo. Felicità è vedere la risposta alle mie esigenze più profonde di amore, di amicizia, di compiutezza. Felicità è essere in equilibrio con noi stessi. Felicità è essere liberati dal complesso di colpa. Tutte cose che non sono alla nostra portata a livello umano, che non possiamo pensare di ottenere con i nostri sforzi e meno che mai con un colpo di fortuna. No, veramente no. L'unica risposta è quella del salmista. Per me stare presso Dio è piena felicità. Perché allora non prendere in considerazione questa possibilità?

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Eccoci giunti all'appuntamento con i consigli, con le buone idee per ridare freschezza al formaggio stagionato che si è indurito. Avvolgetelo per qualche ora in un telo imbevuto di vino bianco secco. Per addensare velocemente la maionese, montatela aggiungendovi mezza patata lessata ridotta in purea. Con arrosti e bolliti, ottima la salsa di mele. Frullate 4 mele, aggiungete un bicchiere di vino bianco secco, il succo di un limone ed un pizzico di zucchero. Mescolate bene e servite. Ciotole, vassoi, piatti di legno non vanno mai lavati con detersivi. Passateli invece con una pezzola umida e quindi con carta assorbente unta d'olio. Una ciotola contenente argilla in polvere si trova in erboristeria, collocata nel frigorifero nell'armadietto delle scarpe, elimina i cattivi odori. La crema pasticcera avrà un sapore ed un profumo più gradevole se aggiungerete agli ingredienti anche una scorzetta di limone. Ed infine, l'ultimo consiglio, biancheria ingiallita, mettetela a bagno per una notte in acqua bollente con 3 cucchiai di bicarbonato e qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

Via libera ancora alla musica, lasciamo la sigla di Detto Fatto, passiamo all'ascolto del brano del gruppo di Antonio Mora dal titolo Le Nazioni lo adoreranno.

hai pagato il canone alla RAI, guai. Non ha pagato il canone alla RAI, altri guai. Infatti, ben oltre 7.000 persone come te hanno dovuto pagare delle belle multe, belle si fa per dire, in un caso o nell'altro. Il tutto è avvenuto per l'idea geniale di un truffatore di eccezione che ne ha combinate di tutti i colori, guadagnando centinaia di milioni nel nome della legge. Il signor Angelo, di 43 anni, faceva un lavoro preciso ed infaticabile. Procedendo di porta in porta nei palazzi delle grandi città, si presentava come ispettore della RAI, con tanto di documenti di riconoscimento di autorizzazione, ovviamente tutti contraffatti. All'ignaro cittadino chiedeva di controllare il libretto per il pagamento del canone della RAI, per garantirsi che tutto era regolare. Neanche a dirlo, non si è mai scoperto un utente, dico uno, che fosse, secondo l'ispettore, cortese e pignolo in regola. Per chi non riusciva a ritrovare la ricevuta del pagamento, è ovvio che la multa con annesse spese di recapito, dimore e di interessi era più che dovuta. 100.000, 200, 500, beh, si poteva fare un piccolo sconto se pagato subito in contanti. E per chi riusciva con gioia e sollievo a ritrovare le ricevute dei pagamenti degli ultimi 5 anni, ebbene gli capitavano delle brutte sorprese. Qui mancava il sovrapprezzo della TV a colori, lì mancava la notazione che in casa vi sono due o più televisori, qui mancava l'una tantum per i lavori speciali dell'antenna parabolica, e chi più insomma ne ha più ne metta. Non importava ovviamente che queste sovrattasse non esistevano e che il cittadino avesse compiuto a tutti gli effetti il suo dovere verso così la RAI. L'ispettore, che citava leggi e commi come se fosse stato lui stesso il legislatore, di fatti lo era, trovava che anche chi possedeva tutte le ricevute regolari era lo stesso passibile di varie multe e sovrattasse mai pagate. Che facciamo? Conciliamo? Guardi, sono autorizzato a fare un piccolo sconto se paga subito e le do una ricevuta regolare che garantisce che tutti i suoi guai sono finiti. Difatti anche il libretto di ricevute ufficiali e di timbri li aveva tutti in borsa, in pochi minuti tutto era risolto. Ebbene, in Italia, in cui il proverbio credere bene e non credere meglio esprime tutta la diffidenza ed il cinismo di chi è stato ingannato troppo spesso, troppe volte, quante persone in buona fede si possono truffare con un po' di documenti e di timbri falsificati? Tante, veramente tante. In fondo tutti vogliamo credere in qualcuno, in qualcosa. Anche il cinismo più nero non distrugge il bisogno innato nell'uomo di credere che qualcuno gli dica la verità o che questa verità la potrà scoprire per conto proprio. Però spesso è proprio questo cinismo malinteso e male applicato che induce l'uomo a respingere anche la verità quando finalmente se la trova davanti. Gesù Cristo, colui che disse giustamente «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me», non trovò che incredulità e cinismo fra la maggioranza dei suoi concittadini. Il diavolo, che la Bibbia chiama padre della menzogna, ne ha dette tante di menzogne che l'uomo, confuso e accecato, rifiuta di credere alla verità. Malgrado il rifiuto dell'uomo, che si crede intelligente e furbo di credere alla verità, quando gli viene presentata, questi non ha difficoltà a cadere vittima del truffatore. Difatti, con 7.000 vittime, sono 7.000 le vittime che hanno denunziato questo personaggio, il signor Angelo, perché si sono accorte di essere state truffate. Ma quante altre migliaia di persone tengono ancora care le ricevute che egli ha propinato loro, sicure di aver fatto un affare e di aver avuto uno sconto sui soldi dovuti alla RAI?

brano di Sheila Walsh intitolato Christian. Buona sapersi tutte le assurdità quotidiane che ci fanno indignare in continuo aumento, parliamone per combatterle. Oggi andiamo un po' di corsa, vi leggerò una notizia proprio breve, parenti assistenti. Secondo un documento del Senato francese relativo alla situazione degli assistenti, 100 senatori su 320 impiegano in qualità di assistente parlamentare un membro della famiglia. Curiosità supplementare di questo studio: sui 660 assistenti adibiti ai senatori, 3 hanno più di 80 anni. Veramente il senso della famiglia e la preoccupazione del posto di lavoro. Allora amici, non c'è spazio per ascoltare la sigla, vi saluto su questo motivo sigla di questa rubrica, un carissimo ciao da Deborah, grazie per aver ascoltato questo programma, risentici nella puntata di domani, ciao!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

notiziario del 4 settembre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo i dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato finora almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, è il monito lanciato da Benjamin Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. Starebbe infatti estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz, pronta la replica dell'Iran. Abbiamo sottolineato che Hormuz non sarà aperto senza la volontà della Repubblica Islamica dell'Iran e questo è abbastanza evidente. L'esercito iraniano invece ha affermato di avere colpito varie strutture statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Lo stesso presidente Trump ha definito la crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta peggiore di un'invasione militare, invitando inoltre la NATO a darsi una mossa. Ritengo che la NATO debba darsi una mossa molto rapidamente. Quando si vede una situazione come quella della Spagna, in un certo senso si tratta di un'invasione di un paese per molti aspetti, peggiore di una normale invasione militare, ha dichiarato Trump. Il processo per la morte di Diego Maradona entra nella fase conclusiva. Il Tribunale Penale di San Isidro ha stabilito che il 29 settembre inizieranno le arringhe finali delle parti. Prima, nelle prossime 5 udienze, saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Gli interventi conclusivi potrebbero durare diverse settimane, considerando i 5 gruppi di avvocati dell'accusa, il pubblico ministero e i 7 collegi difensivi. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. Omicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barmerino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per l'emergenza 112 e un amico. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. Dopo Pietralata una nuova tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo di 15 anni sono stati trovati in una villetta situata su una collina fino alle Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e il 3 settembre intorno alla mezzanotte e uditi dai vicini. Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo la pausa estiva, a settembre riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Numerosi saranno i disagi per i viaggiatori e pendolari. L'agitazione riguarda il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero, a partire dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21 di martedì 8 settembre.
Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada. Tra gli aumenti più significativi c'è quello dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. In questo caso l'importo passa da 42 a 80 euro. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone africano, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno, le nubi saranno un po' più presenti lungo le coste tirreniche, ligure e della Sicilia, venti deboli settentrionali, mari quasi calmi, temperature massime in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Introduciamo l'ospite di quest'oggi, dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi Ennio Battista. Ennio,
2: sì,
1: ci senti?
2: Pronto, sì, buongiorno.
1: Con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, come facciamo ormai da diverso tempo. Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere, che si occupa però di stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tante altre cose. Vivere 100 anni, alcune popolazioni vantano un alto tasso di longevità, merito della genetica, ma soprattutto dello stile di vita, come dimostra il caso dei cristiani avventisti. C'è stato un articolo che è apparso su, credo sia National Geographic, vero?
2: Sì, esattamente.
1: Ecco, voi avete ripreso questo articolo.
2: Abbiamo comunque dato una nostra configurazione particolare, abbiamo soprattutto approfondito i legami tra stile di vita e ricerca che si è svolta in America sulla tematica della longevità.
1: Quest'oggi con Ennio Battista vogliamo prendere in considerazione un altro argomento, che è il dossier Anoressia and Company, uscire dai disagi alimentari. Allora, si parla sempre più frequentemente di questo problema, l'anoressia, che sembra interessare soprattutto le ragazze, ma forse si sta allargando un poco, c'è una preoccupazione sociale molto forte?
2: Sì, si sta allargando, e comunque non si tratta solo di anoressia, ma anche bulimia e altri disturbi cosiddetti da comportamento alimentare.
1: Ecco, sì. Giusto per inquadrare meglio questi due disturbi, cos'è l'anoressia e cos'è la bulimia?
2: Beh, in due parole, l'anoressia ha come problema centrale il rifiuto del cibo. La persona anoressica tenta di raggiungere un ideale di magrezza che va oltre, come dire, gli standard di normalità, mettendo a serio rischio la propria salute, quindi rifiutando di mangiare il più possibile, mentre il bulimico al contrario cerca di mangiare più cibo possibile e spesso, diciamo, rivomitandolo. E a entrambi hanno comunque a che fare con disagi di cui il cibo è solo un pretesto, cioè solo una spia. In realtà il disagio di cui soffre queste persone sono di più ampio raggio e hanno a che fare con la sfera affettiva, relazionale.
1: Io vedo che oltre 2 milioni di ragazzi, leggo qui nell'articolo, oltre 2 milioni di ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni soffrono di una forma di disturbo comportamentale legata al cibo.
2: Esatto.
1: Evidentemente non sempre nella forma più acuta, insomma, ma comunque ci sono dei disturbi. 2 milioni sono tanti.
2: Sono tanti e soprattutto si sta abbassando la soglia d'età in cui insorgono questi disturbi. Se un tempo si parlava di adolescenza e poi età giovanile per inquadrare la fascia d'età più interessata, oggi si parla di preadolescenza, addirittura quasi infanzia. Ragazzine e ragazzini di 10-12 anni si rivolgono, vengono portati dai genitori presso i centri, appunto, di cura per l'anoressia, la bulimia e disturbi da comportamento alimentare, indice quindi di un malessere che si sta allargando nelle fasce veramente bassissime di età.
1: E comprende anche i maschi, non solamente...
2: Incomincia adesso anche a diffondersi anche i maschi, attraverso altri tipi di problematiche un po' diverse. Possiamo già accennare, se vogliamo, si parla di una sorta di anoressia alla rovescia o sindrome di Adone, cioè è la ricerca dell'uomo di rafforzare le sue fasce muscolari pettorali o addominali lasciando il posto, quindi eliminando quindi il grasso superfluo, ma questa è ovviamente diventa una ricerca ossessiva, ecco in questi casi si può parlare di sindrome di Adone, che porta l'uomo a ingurgitare integratori di vario tipo, anabolizzanti, ormoni, a mangiare comunque in maniera scorretta anche qui.
1: Vedo che avete intervistato anche un esperto, Anna Oliverio Ferraris, docente di psicologia dello sviluppo all'Università La Sapienza di Roma, e mi sembra che lei punti l'indice, insomma, contro un certo tipo di TV? È possibile?
2: Sicuramente le comunicazioni di massa, TV e pubblicità in testa, contribuiscono ad aumentare il disagio legato proprio a questo disturbo. Perché? Perché propongono dei modelli estetici spesso irraggiungibili, modelli estetici in cui, come dire, il must, cioè il dovere raggiungere, da espletare a tutti i costi, è quello di stare sotto la taglia 42, possibilmente.
1: Ecco, ma questo è un problema veramente così recente, nel senso che il problema si sta manifestando adesso, no? Questi 2 milioni di ragazzi e ragazze, ma i media non è che sono venuti fuori.
2: È recente il dilagare, come dire, o meglio, l'insinuarsi del fenomeno nelle fasce più basse, come abbiamo detto prima, e anche presso il sesso maschile, cosa che prima sembrava tagliato un po' fuori da queste problematiche.
1: Ma c'è una dimensione ancora un po' misteriosa di questo fenomeno, perché al di là dei media, il perché si sta sviluppando soprattutto in questi anni? Si è capito, insomma?
2: Ma l'ossessione dell'estetica è legata molto alla diffusione dei mass media. Ne, per esempio, è testimonianza una ricerca fatta presso le isole Figi, dove negli anni 90 la televisione non era ancora disponibile, quindi parliamo di passato recentissimo. Là il modello estetico era un modello molto simile a quello dell'inizio Novecento nell'Europa occidentale, nell'Occidente, cioè la donna un po' cicciottella, tutto sommato. Con l'avvento della TV, della pubblicità, negli anni più recenti, nelle isole Figi sono incominciati ad apparire i primi fenomeni di anoressia, per cui c'è una correlazione tra modelli mass mediatici, pubblicitari, modelli estetici in cui la modella tipica, quella magrissima, quella filiforme, eccetera, e possibili disagi legati al rapporto col cibo, che, ripeto, però la TV può essere un rinforzo sicuro, ma ci sono spesso alla base anche altre problematiche legate appunto alle relazioni familiari, alle relazioni affettive.
1: Ecco, magari di questo ne parliamo tra qualche minuto. Intanto vi proponiamo un breve stacco musicale di Michael Bolton, Walk Away. Questo è il brano di musica.

0: e sfumiamo questo Walk Away di Michael Bolton. Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Allora, abbiamo detto poco fa che fenomeni gravi, importanti come l'anoressia e la bulimia, che interessano oltre 2 milioni di ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni in Italia, naturalmente con modalità diverse, anche con gravità diverse, per fortuna, però ecco, questi disordini alimentari hanno delle cause molto profonde. C'è naturalmente la presenza invadente dei media che impongono un certo modello di donna o di uomo, insomma, e gli adolescenti sono particolarmente sensibili, anche perché sono alla ricerca di una loro identità, no? A questi messaggi. Però non c'è solamente la televisione, insomma.
1: Certo, c'è uno psicoterapeuta esperto di queste tematiche, che è Giorgio Nardone, che ha messo a punto la cosiddetta terapia strategica, è autore di un recente libro proprio che parla di questi problemi, si chiama Le prigioni del cibo. Lui distingue tra diverse forme di anoressia e bulimia. Secondo lui, appunto, c'è l'anoressia cosiddetta sacrificante, quella cioè che quel disturbo che nasce in risposta a una situazione di crisi proprio all'interno della famiglia e di cui il malato sembra in qualche modo farsi carico, cioè ci sono dei conflitti familiari, l'anoressico in qualche modo se ne sente un po' in qualche modo parte principale di questo problema. Poi c'è anche la cosiddetta anoressia astinente, che è più diffusa, che è propria di chi utilizza il digiuno per proteggersi dalle emozioni e riassumere, cioè riprendere un po' controllo sulla propria vita. Quindi c'è anche, e poi anche la bulimia ha diverse facce. Sempre secondo Nardone, che abbiamo appunto segnalato nel nostro dossier, il cibo nel bulimico, per esempio, il cibo viene visto un po' come una sorta di rifugio. Si accetta di rimanere in sovrappeso, oppure si accetta anche di andare di mettersi a dieta, ma appena si perdono quei chili che erano considerati un po' come protettivi, quel grasso protettivo, che si riprende di nuovo a mangiare. Per cui ci sono varie, come dire, modalità, ecco, varie declinazioni del problema anoressia bulimia.
0: Ecco, se capisco bene, un denominatore comune è una difficoltà nelle relazioni all'interno della famiglia, comunque.
1: Sì, fondamentalmente sì, e sono a volte anche proprio la parte più evidente, esplicita di un conflitto che non si riesce ad affrontare con una normale comunicazione verbale, relazionale. Per cui ecco che il cibo diventa l'episodio più eclatante. Che non sempre viene colto anche all'interno delle relazioni familiari, anzi spesso a volte viene taciuto. Ci sono addirittura dei siti internet, e di questo diamo notizia sempre nel dossier, in cui ci si scambia trucchi e segreti per poter dimagrire senza dar troppo dell'occhio. Si crea addirittura una certa solidarietà tra anoressici o bulimici proprio intorno a questo problema.
0: Ecco, questo è un problema, mi sembra, importante, cioè spesso chi è vittima di questi disturbi alimentari ne è consapevole fino a un certo punto, insomma spesso non c'è il desiderio di uscire, o perlomeno è molto conflittuale questo desiderio.
1: Certo, ma anche perché è alterata la propria immagine di sé, per cui non si riesce più a cogliere il concetto di norma, di media. Per cui l'anoressico, per esempio, si vede sempre troppo grasso, anche quando ormai pesa 40 kg e dovrebbe pesarne 10-15 in più. Si tratta appunto di ristabilire questa immagine corretta del sé. Ecco perché si consigliano terapie legate alla psicoterapia, non solo quindi affidarsi ai farmaci, che sarebbe solo curare il sintomo ma non la causa più profonda, ma rivolgersi ai vari centri, e nel dossier chi avrà modo di averlo sono segnalati alcuni principali centri italiani, per potersi far aiutare a uscire da questo rapporto, col cattivo rapporto col cibo, che poi in realtà è un cattivo rapporto con se stessi e gli altri.
0: Allora, un altro breve stacco musicale.

0: Allora, abbiamo detto poco fa che c'è la possibilità di uscire fuori da questi disturbi alimentari, anche se forse ci vuole la collaborazione, bisogna far capire al ragazzo o alla ragazza, addirittura al bambino, perché insomma si parla addirittura di 12 anni, vero?
1: Sì, sempre. Beh, i genitori devono vegliare, soprattutto quando sono ancora abbastanza piccoli, per poter avere una certa, come dire, influenza sulla loro educazione, sulla loro formazione psicofisica. Vegliare appunto, che a valutare certi segnali che potrebbero essere sottovalutati ma che non sono da ignorare, cercare il dialogo, la comunicazione, come dicono appunto gli esperti di questi problemi, alla base c'è spesso appunto una carenza di comunicazione tra genitori e figli, per cui come anche te accennavi prima, l'adolescente in particolar modo affronta delle trasformazioni a livello del corpo, della mente, normali, fisiologiche.
0: E poi la ricerca della propria identità.
1: C'è una ricerca di identità, per cui sono cose normalissime che possono avere uno sbocco tranquillo o comunque meno doloroso possibile, o possono invece a volte fuoriuscire in percorsi ben più accidentati, ben più rischiosi per la loro salute. Ecco perché i genitori in certi periodi della vita dei figli devono avere ancora un occhio ancora più attento e, ripeto, ricercare quella comunicazione che a volte può essere compromessa.
0: Quindi intanto un'opera importante di prevenzione è quello dell'ascolto, di saper ascoltare.
1: Ascoltare, prendersi del tempo, anche se può essere faticoso.
0: E questo naturalmente vale a maggior ragione quando i problemi sono già evidenti,
1: certo,
0: insomma.
1: Certo.
0: Allora, abbiamo una telefonata di un ascoltatore. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, prego.
2: Mi chiamo Antonio, chiamo da Roma. Diciamo, mi sento molto coinvolto in questa conversazione, in quanto vivo una situazione molto particolare con mia moglie, che è affetta da bulimia da più di 10 anni, e seguiamo vari percorsi, cioè in questo momento un percorso attraverso l'ABA.
1: Sì, l'abbiamo citata prima.
2: Appunto. E niente, io volevo sapere, noi abbiamo seguito vari tipi di terapie non farmacologiche, anche se poi in un piccolo periodo abbiamo seguito anche queste, insomma, come sostegno. E quello che mi chiedevo, visto che noi abbiamo una storia veramente ormai decennale con l'ABA, no, da meno tempo, per quanto tempo ancora la terapia? Io adesso comincio a vedere dei piccoli risultati, insomma, cominciamo a vedere un bagliore di luce, anche se chiedo indicativamente quanto ancora la salita, insomma, sia così irta. Va bene, io la ringrazio e ascolto.
0: Grazie a lei.
2: Buona giornata.
1: Beh, insomma, è difficile dare risposte semplici su questi problemi. Io dico sempre che quando uno segue un percorso e i risultati magari non sono sempre immediati, può darsi che il percorso non sia quello più adatto, perché poi ci sono varie offerte terapeutiche. Non è detto che una terapia funzioni con tutti, anzi spesso ci sono delle specificità di cui bisogna tenere conto, di cui alcune diciamo terapie possono essere più efficaci. Una cosa che forse è bene dire è che spesso, non lo dico io ovviamente, lo dicono gli esperti di questo settore, il guarire non significa tornare a mangiare normalmente, perché potrebbe sempre rimanere qualche strascico in questo senso, però significa in ogni caso che non si ha più bisogno di controllare il cibo per esprimere la propria sofferenza, cioè nel senso il cibo non diventa più quell'ossessione che era prima. Quindi a volte ci sono dei traguardi forse meno eclatanti, che però sono già importanti, fondamentali per poter superare il primo scoglio che frena la propria esistenza, il proprio anche sviluppo personale. Ecco. Comunque all'ascoltatore che ha chiamato, io consiglierei appunto di poter, se non è completamente soddisfatto di questa esperienza, poter magari aspettare ancora un po' e magari rivolgersi anche ad altri centri, appunto sulla rivista non li citiamo.
0: Allora, e veramente adesso siamo in conclusione, abbiamo dato spazio a un intervento che mi sembrava interessante proporre. Ennio Battista, grazie dunque per questo tuo contributo. Oggi abbiamo trattato un argomento molto particolare come quello dell'anoressia e della bulimia. Grazie dunque e a risentirci una prossima occasione.
1: Arrivederci.
3: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo la fiducia per essere sollevati da questa angoscia. La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento.

Pura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Notiziario del 4 settembre 2026. Un buon ascolto a tutti voi. Doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo i dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato finora almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, è il monito lanciato da Benjamin Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo, secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. Starebbe infatti estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz, pronta la replica dell'Iran. Abbiamo sottolineato che Hormuz non sarà aperto senza la volontà della Repubblica Islamica dell'Iran e questo è abbastanza evidente. L'esercito iraniano invece ha affermato di avere colpito varie strutture statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Lo stesso presidente Trump ha definito la crisi migratoria nell'exclave spagnola di Ceuta peggiore di un'invasione militare, invitando inoltre la NATO a darsi una mossa. Ritengo che la NATO debba darsi una mossa molto rapidamente. Quando si vede una situazione come quella della Spagna, in un certo senso si tratta di un'invasione di un paese per molti aspetti, peggiore di una normale invasione militare, ha dichiarato Trump. Il processo per la morte di Diego Maradona entra nella fase conclusiva. Il Tribunale Penale di San Isidro ha stabilito che il 29 settembre inizieranno le arringhe finali delle parti. Prima, nelle prossime 5 udienze, saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Gli interventi conclusivi potrebbero durare diverse settimane, considerando i 5 gruppi di avvocati dell'accusa, il pubblico ministero e i 7 collegi difensivi. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che la notte del 19 luglio a Pinarella di Cervia perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani. Omicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barmerino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per l'emergenza 112 e un amico. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. Dopo Pietralata una nuova tragedia familiare, questa volta i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo di 15 anni sono stati trovati in una villetta situata su una collina a Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime informazioni i decessi sarebbero stati provocati da 3 colpi di pistola sparati tra il 2 e il 3 settembre intorno alla mezzanotte e uditi dai vicini. Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo la pausa estiva, a settembre riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Numerosi saranno i disagi per i viaggiatori e pendolari. L'agitazione riguarda il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero, a partire dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle ore 21 di martedì 8 settembre.
Cambiano gli importi di alcune sanzioni previste dal codice della strada. Tra gli aumenti più significativi c'è quello dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. In questo caso l'importo passa da 42 a 80 euro. E chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone africano, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere spesso sereno. Le nubi saranno un po' più presenti lungo le coste tirreniche, ligure e della Sicilia. Venti deboli settentrionali, mari quasi calmi, temperature massime in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato a tutti all'ascolto di questa nostra trasmissione targata 4 di settembre. Rimanete qua insieme a noi.

0: accadde oggi.
1: 4 settembre 1888. George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la macchina fotografica che utilizza il rullino. 1894. A New York 12.000 operai tessili scioperano contro le condizioni di lavoro nelle fabbriche. 1900. In Italia entra in vigore la conferenza dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. 1923. Nel New Jersey il primo dirigibile statunitense compie il suo volo inaugurale. 1944. Seconda guerra mondiale, l'undicesima divisione corazzata britannica libera la città di Anversa in Belgio. 1948, la regina Guglielmina I di Olanda abdica per motivi di salute. 1951, la Cina interrompe le relazioni diplomatiche con il Vaticano, espellendo dal suo territorio il nunzio apostolico Antonio Riberi. Lo stesso giorno, la prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della conferenza del Trattato di pace giapponese. 1957, Orville Phoebus, governatore dell'Arkansas, chiama la Guardia Nazionale per impedire agli studenti di iscriversi al Little Rock Central High School. Questo perché gli studenti di cui sto parlando erano di colore. 1972, il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco. Il suo record di 7 ore in una unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. 1977, Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. 1998, viene fondata la società legata a internet Google. 1999, in Dagestan, esattamente a Buinaksk, un'autobomba distrugge una palazzina di 5 piani facendo 64 morti, di cui 23 bambini e ben 146 feriti.

0: Pensieri cristiani.
1: Nella Bibbia, e in particolare nel libro dei Numeri, si racconta di come il re Balak, insieme al popolo moabita, avendo sentore delle vittorie che Israele aveva conseguito sugli altri popoli, ebbe paura e fu ripieno di angoscia. Il re, insieme agli anziani del popolo, sarebbero stati disposti a tutto pur di trovare una soluzione per bloccare l'avanzata inarrestabile degli israeliti. La soluzione che decisero di adottare fu quella di incaricare un indovino, Balaam, affinché maledisse gli ebrei. Balaam doveva essere una persona famosa. Balak gli diede piena fiducia e gli offrì onore e ricchezze purché maledicesse il popolo di Israele. Dio però non lo permise, anzi gli disse: «Tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo, perché egli è benedetto». Balak continuò a costringere Balaam finché si convinse, ma l'angelo del Signore lo fermò per la strada e gli disse: «Va pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò». Re Balak aveva scordato una verità della massima importanza. Al di sopra di lui, al di sopra dei Moabiti, al di sopra di Balaam, al di sopra di tutti gli indovini e di tutte le potenze della terra e dei luoghi celesti, vi è un Dio che è l'Altissimo e Sovrano e dal suo trono veglia sul suo popolo, su ogni persona che lo teme e gli ubbidisce. Anche oggi il nemico della Chiesa di Cristo tende a fare le medesime cose, ma Gesù, che è il capo di essa, veglia su di lei e non permetterà che Satana possa avvilirla o vincerla.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome afro di cui ci occupiamo oggi in questa rubrica deriva dal cognomen latino afer o afra, che ha significato etnico di colui che arriva dall'Africa, trasformato in nome personale durante l'età imperiale. Esiste anche la versione femminile di questo nome, che ovviamente è Afra.

0: Gospel Jukebox,
1: che in questa puntata vi propone i Pocket Full of Rocks in Alive.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo di cosa sia l'agorà, che è una piazza o luogo dove si teneva il mercato nelle città antiche ed il luogo dove i cittadini si incontravano per scambiarsi mercanzie, informazioni ed idee.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ancora una volta, infatti, la nostra trasmissione volge al termine. E mentre ringrazio tutti voi per averla seguita, vi rimando a domani per un nuovo numero. Ciao!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Anche se dovessi camminare nella valle d'ombra di morte, non temerò male, perché tu sei con me. Salmo 23 di Davide. Ma il Salmo 23 non è solo il Salmo di Davide, ma anche il titolo del nuovo libro di Sephora Motto, presidente di HPS Charity, fotoreporter, filmmaker e documentarista. Benvenuta Sephora.
2: Ciao Daniela, grazie.
1: E ci rivediamo e ci risentiamo, ecco, per questo tuo nuovo libro che ha a che fare un po' con la fragilità, un po' con la sofferenza. Quando uscirà?
2: Uscirà il 3 settembre, se Dio vorrà, perché l'abbiamo già spostata una volta, perché devi sapere Daniela che ho distrutto questo libro 4-5 volte, l'ho riscritto da capo. Perché cercavo di trovare la formula più aderente possibile a quello che era ciò che c'era nel mio cuore. E non mi convinceva, l'ho riscritto, l'ho ampliato, poi l'ho ridotto.
1: Quanto tempo hai impiegato in questo? Da quando hai iniziato?
2: Da gennaio, da gennaio. Sì, uh-huh. da gennaio. Io faccio così, i libri che scrivo, ho notato, questo è il secondo, anche se il primo poi è stato scritto nel 2015, era un diario di bordo della missione,
1: sì, ricordo,
2: ma gli ultimi due libri li ho scritti in un modo strano, perché ho iniziato a scriverli non dalla prima pagina, come fanno tutti, ma costruendo la copertina, forse perché sono una fotografa, allora vado di immagini, dalla copertina, non ho idea di cosa scriverò dentro, poi faccio la copertina, da là comincio a lavorarci. E quindi a gennaio ho creato questa copertina che vedi, anche se non si vede in radio.
1: In radio no, lo vedo io, però appunto,
2: da te questa immagine, lasciamo immaginare la gente cosa sia, ma basta vedere nei miei canali per vedere la copertina di questo pastore abbastanza contemporaneo, direi. In acquarello, che sta passeggiando serenamente con il suo pascolo.
1: Hai iniziato dalla copertina, quindi hai pensato alla copertina e poi il resto è venuto dopo, o già avevi comunque un'idea di prendere spunto dal Salmo 23, dal pastore, dalle pecore, eccetera?
2: Io avevo scritto già nelle mie note da tanti anni, da diversi anni, giusto come mie riflessioni personali, degli appunti di ciò che per me significavano quelle parole, quei versi di Davide, e quindi li ho semplicemente ampliati, ho cercato semplicemente di approfondire meglio per renderlo più fruibile al lettore, cose che in realtà già erano nel mio cuore da diversi anni, quindi li ho messe insieme come se fosse una collana, ecco. Ogni capitolo è un verso del Salmo. Mm-hmm. Sono 14 capitoli, l'ho voluto dividere non in versi ma in frasi,
1: okay.
2: Per rendere a me più comprensibile, quindi spero anche a chi lo legge. Sono 14 capitoli, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi conduce lungo acque calme, eccetera eccetera. Alla fine ho osato fare una cosa, che è quella di rivisitare il Salmo, cioè riscriverlo interamente secondo quello che hai letto nel libro, che sono i suoi significati. Naturalmente ci tengo sempre a precisare che questo non è il significato totale, non intende esaurire il mistero del Salmo, sono chiaramente applicazioni spirituali che io ho dato alla mia vita personale, al mio cammino di fede, e ho voluto semplicemente riportarlo in questo libro di 120 pagine, ed è stato per me un modo per rileggere il Salmo di Davide non più come un salmo che si recita semplicemente, ecco, durante un funerale oppure un sermone, ecco. Ho cercato di capire cosa concretamente potevano significare quelle parole per me, per la mia vita.
1: Per quanto riguarda il mondo avventista, è legato allo scautismo, perché uno dei salmi a memoria che bisogna imparare quando si fanno le specializzazioni, si prendono i vari distintivi, è il Salmo 23.
2: Ma nei momenti più difficili ripetere quelle parole era un po' come se lo spirito stava prestando delle parole che io ancora non sapevo pronunciare, anche se non capivo cosa significavano, erano verità che io dovevo dire alla mia vita, anche se tutta la realtà raccontava il contrario. E solo dopo ho capito che Era un po' come lo Spirito Santo che mi stava suggerendo le parole come fa un compagno di banco durante un'interrogazione. È così che devi rispondere davanti a questa realtà e poi capirai perché. Ecco, io penso che in qualche modo qualcosina, l'ho tirata fuori in questi anni e l'ho voluta mettere in questo libro.
1: Tu hai parlato di 14 capitoli, ti chiedo se ogni capitolo rappresenta in qualche maniera una parte, un'esperienza della tua vita, quindi ad ogni verso che tu cerchi di interpretare secondo quella che è la tua esperienza, c'è una parte della tua vita?
2: Assolutamente sì, è abbastanza. In alcuni capitoli sono abbastanza biografica. Per esempio, Egli mi ristora l'anima, è una di quelle frasi che credevo parlassero solo di consolazione, e invece la Bibbia parla di restaurazione, cioè una direzione diversa. Egli mi restaura, mi fa tornare l'anima nel luogo in cui deve essere. E questo nella mia vita, soprattutto in alcuni momenti, è stato per me rivelatorio, oppure cospargi di olio il mio capo. Ecco, per me questo è stato un mantra durante, sì, lo posso dire, i miei attacchi di panico, che l'olio nella mia testa, anche figurativamente, rappresentava proprio quella protezione davanti ai pensieri che si annidavano come larve nella pecora, opprimendo proprio la testa della pecora e così via. Oppure la valle, il discorso della valle, faccio degli esempi con la valle del Bove, proprio in questi giorni l'Etna sta eruttando e cerco di spiegare un po', quantomeno nella mia vita, che cosa questo può raffigurare. Abiterò nella casa del Signore, che noi pensiamo sempre che si tratti forse un giorno, un futuro, quando invece credo che Davide stia dicendo qualcosa di più profondo di questo. E un'altra cosa di cui parlo di me è anche il discorso sulla tavola imbandita davanti ai miei nemici. Non capivo cosa voleva significare fino a che poi non mi sono trovata in una condizione simile, mangiando davanti letteralmente ai miei nemici che mi vedevano ristorare alla tavola davanti a molti altri. Sono diversi episodi che sono accaduti nella mia vita che d'improvviso, mentre le vivevo, mi sono ricordata di quel salmo che ripeteva Pappagallo da piccolina senza capirne il senso.
1: Questa è la potenza della parola, che è una spada affilata che entra, penetra dentro e scruta sentimenti, pensieri, emozioni. Quindi questa è la prova che la Bibbia non è un libro come tanti.
2: Davide scrive questo testo proprio come un canto, lo usa proprio nei momenti più difficili della sua vita, quindi è un monito per ricordarsi come pregare quando ti dimentichi proprio come si fa. Ecco perché la dedica, che ho scritto nel libro è proprio questa, che vorrei leggere se me lo permetti, a
1: Certo.
2: tutti coloro che si sentono confusi e non sanno più come pregare, a chi si è perso lungo il cammino e non riesce più a trovare la via maestra, a chi fatica a percepire Dio come buon pastore, perché nella propria vita non ha incontrato pastori buoni. Ecco, questo libro è per te. E infatti nel libro spieghiamo che cosa significa pastore, che cosa significa essere condotti per sentieri di giustizia e quant'altro. Io penso che, ti dico la verità, Daniela, scrivere questo libro in questi ultimi 6 mesi è la verità che abbia fatto più bene a me, perché mi ha ricordato delle verità più grandi della mia testa, più grandi della realtà che a volte percepisco intorno a me.
1: Riprendiamo la nostra intervista con Sephora Motta, presidente di HPS Charity, fotografa, filmmaker. Sephora, tu scavi pozzi, quindi con la tua associazione andate in Tanzania, scavate pozzi, ripristinate pozzi che magari sono chiusi, hanno dei problemi, porti acqua. Prima di arrivare all'acqua, tu spesso ci hai detto che scavate, non voi, giusto ci sono le trivelle, ma scavate oltre i 100 metri. Questo scavare dei pozzi ha prodotto in te un voler andare più in profondità, qualcosa in te è cambiato, quindi la pedagogia del pozzo è servita anche per te?
2: Penso che sia esattamente l'opposto, poiché ho sempre avuto questa predisposizione, ho trovato il mio modo concreto, figurato, nello scavare i pozzi nei luoghi più aridi. Scendere in profondità non è sempre una cosa facile, non è sempre una cosa bella da vivere, perché significa lo vedo appunto tutti gli anni, scavando i pozzi significa scendere nei luoghi brutti, brulli, significa, mentre la trivella scende, altro che 100 metri, tu citavi 100, ma in realtà siamo scesi anche fino a 2,60, soprattutto nell'ultimo pozzo Ambeli, in Tanzania, ricordiamo, ma scendere significa incontrare detriti, significa incontrare batteri, blatte, a volte incontrare semplicemente pietre da rompere, la trivella fa fatica a rompere la pietra sottoterra, ci sono fortezze, no? Anche spirituali, se vogliamo vederla dal punto di vista simbolico, e quindi per tirare fuori acqua non è un bello spettacolo da vedere nel momento in cui tu cerchi di tirarla fuori, lo spettacolo arriva sempre dopo, i bambini entrano ovviamente in questo zampillare acqua dalla terra, entrano nell'acqua, saltellano, gioiscono, i tamburelli e quant'altro. Però nessuno si chiede che cosa può provare quella trivella mentre scende sottoterra, quale solitudine anche, se vogliamo, no? Perché è sola, perché c'è buio, perché c'è terra, non c'è nessun plauso in quel momento. Sì, quello che ho imparato è questo, cioè che per tirare la bellezza fuori dalla nostra vita, ma anche da noi stessi, bisogna fare i conti con una trivella dolorosa. E quest'acqua oltretutto non è quasi mai per noi, quella che troviamo, ma è sempre per gli altri. Giustamente qualcuno può dire, ma come, dopo tutta la fatica che hai fatto tu, poi alla fine disse di altri. E questa è la bellezza del regno, cioè la logica del regno di Dio è proprio questa. Tutta la tua fatica non serve per soddisfare te, serve per soddisfare altri, e in questo soddisfare altri tu trovi te stesso. Cioè, trovi la tua chiamata, trovi il tuo la tua soddisfazione più grande, ecco, il tuo vero senso di esistere.
1: Bisogna scavare, si scava, si trova di tutto, alla fine si trova l'acqua. Ma dove si trova il tuo libro invece?
2: Bisogna scavarlo, bisogna andare molto molto in superficie, una superficie facilissima. Amazon, si troverà su Amazon dal 3 settembre e sarà possibilissimo recuperarlo lì. Ricordiamo anche che parte del ricavato di questo libro sostiene proprio i progetti di HPS Charity e proprio la costruzione di pozzi nuovi, futuri, in Tanzania. Quest'anno, come sai, torno di nuovo lì, dal 16 ottobre al 16 novembre, saremo un mese intero lì, proprio per scavare il nostro ottavo pozzo. E tutto quello che faccio, fossero libri, seminari o tutto quello che mi circonda intorno, in qualche modo sostiene non solo spiritualmente ma anche economicamente quello che noi facciamo in missione.
1: Ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio ai tuoi impegni.
2: Hai la faccia provocatoria.
1: Tu a settembre compirai un anno di matrimonio, giusto? Il 10 settembre. Sì. Il matrimonio ha inciso nella rivisitazione di questo libro?
2: Grazie per questa domanda, perché sembra che ci eravamo messi d'accordo, invece no. Proprio in questi giorni ho scritto un paragrafo di un capitolo che effettivamente ho dovuto rivedere, proprio perché il matrimonio sì, ha inciso parecchio sulla visione di come percepivo alcune parole del Salmo. Sul nulla mi manca. Perché noi a volte chiediamo alle relazioni di salvarci, chiediamo alle cose che abbiamo di salvarci, ai soldi, alle cose che abbiamo costruito, ai progetti, ma anche alle persone che ci stanno intorno a noi. Se l'altro non ci dà qualcosa che noi ci aspettiamo, ci sentiamo mancanti, ci sentiamo come se ci manca un pezzo senza il quale non riusciamo a vivere. E sentire la soddisfazione ultima solo con la presenza del pastore per una pecora e poter dire mi mancano tante cose in realtà, ma nulla mi manca se tu sei con me. Spiego nel capitolo che dire nulla mi manca non significa dire una bugia, non significa o dire ho tutto quello che voglio, tutto quello che desidero, non ho desideri aperti, non ho ancora sogni, progetti, ho tutto quello che mi serve, perché magari ci manca la salute, magari ci mancano soldi, magari ci mancano delle risposte a delle domande che non arrivano, e questa cosa è giusto che onestamente le diciamo. Quindi nulla mi manca non significa ho tutto quello che voglio, però significa che c'è una presenza capace di essere quel diapason, un po' quel metro di misura che misura la nostra pienezza. Cioè, se ho quel baricentro lì, allora tutto il resto prende la sua dimensione, quella che deve essere. Quindi sì, nulla mi manca significa non chiedere a tutto quello che non è Dio di sostituire, di prendere quel posto che solo può sostenere Dio stesso, perché significa caricare gli altri o le cose di un peso che non possono portare. E quindi in questo senso ho capito meglio che cosa voleva dire Davide quando diceva: forse ci sono tante ancora cose che mi mancano, ma se il pastore è con me, ecco, io posso vivere anche in questa mancanza, perché nulla mi manca.
1: Grazie Sefora, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Daniela.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Continuiamo oggi a riflettere sul tema in Cristo e con Cristo, leggendo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Saverio Bisceglia scrive: il verso di oggi ci parla della possibilità di avere una vera relazione con Dio. E soggiunge al termine di un esempio. Il Maestro parla ai suoi discepoli descrivendo una vite. Come i tralci dipendono dalla vite, così la vite provvede la linfa vitale ai suoi tralci affinché portino frutto. Quindi i tralci, per poter vivere e portare frutto, devono dimorare nella vite. Gesù si paragona alla vite e dice che nessuna relazione con Dio è possibile senza di Lui. Egli è stato dato agli uomini per essere la linfa vitale per una vita fruttuosa. Il cristianesimo non è una religione, ma la concreta possibilità di vivere in relazione con Dio. Questa possibilità ci è donata quando crediamo nel Signore Gesù.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina insieme dal Salmo 107, versetti 29 e 30. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Gesù, il grande pilota. Un poeta inglese ha scritto: «Io sono il padrone del mio destino, sono il capitano della mia anima». Forse direte: «Ecco, una persona forte. L'avvenire sulla terra e l'aldilà non gli fanno paura. È lui solo il padrone della sua

tua nave. Eppure, dopo qualche tempo, questo scrittore perse la figlioletta di 5 anni e fu distrutto dal dolore. Qualche anno più tardi, negli ultimi giorni di vita, non nascondeva la propria disperazione. Poveri esseri questi padroni del proprio destino. I loro giorni se ne vanno come portati via da un torrente in piena e non possono nemmeno rallentarne la corsa. Pretendono di essere i capitani della propria anima. Ma chiedete loro su quale fondale getteranno l'ancora. Probabilmente vi risponderanno che non lo sanno. Che lo vogliano o no, non potranno evitare che la loro anima compaia davanti a Dio e lì dovranno rispondere a questa solenne domanda. Che ne hai fatto del sacrificio del mio figlio morto sulla croce per te? Prima di giudicare il colpevole, Dio l'ha amato e ha fatto di tutto per salvarlo. Non gli chiede altro che di credergli. Se l'uomo ha rifiutato, ne subirà il castigo. È impossibile sottrarsi alla giustizia divina. L'amore di Dio è stato senza limiti e la giustizia si eserciterà inflessibilmente. Affidate il timone della vostra vita a Gesù, il grande pilota. Lui solo può raddrizzare la barra del timone, tenerla con mano sicura, guidare la vostra imbarcazione fino al porto. Abbiate fiducia in Lui. Non ve ne pentirete mai. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ringraziamo Dio ancora una volta, cari amici, per questo nuovo giorno che ci dà da iniziare insieme. È il 4 settembre, dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 1 leggeremo il verso 9, dove è scritto così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo verso fa parte di una lunga lettera che l'Apostolo Giovanni indirizza alle chiese dell'Asia Minore, che per la maggior parte erano composte sia da cristiani di origine ebraica che pagana. Alcuni avevano abbandonato le comunità e avevano causato un vero e proprio scisma, perché avevano tentato di introdurre dottrine false. Innanzitutto affermavano di essere senza peccato, perché ritenevano che l'anima fosse pura a priori e che non venisse intaccata da ciò che faceva il corpo. E poi sostenevano che Gesù non fosse venuto in carne e ossa, perché secondo loro la materia era una cosa malvagia. La crisi era profonda. Partendo dal presupposto che essere cristiani non vuol dire avere una vita perfetta, ma significa poter ammettere con onestà i nostri peccati o i nostri fallimenti senza nasconderci dietro alcuna scusa. Il verso dice se confessiamo i nostri peccati. Dio li conosce benissimo i nostri peccati, ma confessargli di averli commessi non solo ci mette di fronte alle nostre responsabilità, ma dà a Dio la possibilità di esprimere la sua fedeltà, avendo stipulato un'alleanza per grazia attraverso Cristo, e di dimostrare quindi la sua giustizia. Instaurare una relazione con Dio attraverso la confessione dei nostri peccati è un atto di vera intima amicizia con Dio, che rimane fedele alle sue promesse di restaurazione e rinnova di volta in volta quella grazia magnifica che ci assicura di continuare a camminare in comunione con Lui.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Il valore della responsabilità. Quel giorno la maestra Lucia arrivò a scuola come ogni mattina, ma mentre entrava in aula notò che il vaso di fiori all'ingresso non c'era più. Ogni giorno insegnava ai suoi alunni l'importanza di essere responsabili e di ammettere i propri errori. Così, banco dopo banco, chiese ai suoi alunni cosa fosse successo. Ognuno però incolpava l'altro e tutti si giustificavano fornendo una versione diversa dai fatti. Lucia era molto triste perché nessuno di loro stava mettendo in atto il suo insegnamento, quando all'improvviso tre alunni si alzarono dal loro posto, confessarono la loro colpa e chiesero scusa. La maestra fu subito pronta a perdonarli e non aggiunse alcuna nota di demerito sul registro di classe. Caro amico e cara amica, per quanto peccare o commettere un errore sia grave, ciò che è più grave è la non confessione. E non chiedere scusa e continuare a fare quello che sappiamo essere sbagliato. Non c'è condanna per chi confessa, si pente e si ravvede. Meglio una cattiva reputazione che una falsa posizione. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Dio è pronto a perdonarti. Lui sa già tutto di te, ma è necessario confessare e chiedere perdono. Da oggi sii responsabile della tua vita.
3: Sin da bambini siamo portati a nascondere le nostre marachelle. Non si può negare che nell'essere umano ci sia la tendenza innata a coprire le proprie mancanze o ad addossare la colpa sugli altri, pur di non ammettere i propri errori. Ne abbiamo testimonianza già all'inizio della creazione con Adamo ed Eva, che appena disubbidito a Dio si nascosero fra gli alberi del giardino, come ci dice il capitolo 3 del libro della Genesi, pensando di sfuggire allo sguardo di Dio. E ancora di più, quando Dio chiese ad Adamo se aveva mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, del quale non doveva mangiare, Adamo gettò la colpa su Eva ed Eva a sua volta sul serpente. Storia che si ripete, ahimè, ancora oggi. Ma sentite cosa è scritto nel libro dei Proverbi al capitolo 28. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Come sempre, la parola di Dio ci parla molto chiaramente. Dobbiamo essere solo noi a tendere le orecchie del nostro cuore. Vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione e vi mando un abbraccio grande. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci ad Appuntamento con Dio di oggi. Cittadini di un altro luogo, questo è il titolo che ho voluto dare ai momenti di riflessione sul capitolo 2 della prima lettera di Pietro che stiamo continuando, e particolarmente i versetti da 11 a 17. E qui Pietro continua un discorso che aveva iniziato prima, un discorso che abbiamo visto nella precedente riflessione di Appuntamento con Dio, dove esortava ogni persona, ogni credente in Gesù a comportarsi in maniera onesta, in maniera corretta, non fingete. Iniziava così il discorso Pietro e anche le considerazioni che noi stessi abbiamo fatto. E metteva Pietro, poco prima di iniziare questo nuovo tema, questo nuovo argomento, metteva in luce il fatto che essere seguaci di Gesù significa essere delle pietre viventi che costituiscono un edificio spirituale, tutti insieme, uno accanto all'altro, a costruire questo edificio il cui fondamento, la cui pietra angolare, come si usava nell'antichità per le costruzioni, ecco, la cui pietra angolare è Cristo. Quindi la pietra su cui si erge, su cui poggia, la pietra che sostiene l'intero popolo di Dio, chiamiamola Chiesa se volete, questa pietra è Cristo Gesù, come sottolinea Pietro stesso. E continuando, ed ecco che giungiamo al tema di oggi, dopo la coerenza, dopo la sincerità, dopo la purezza che Pietro chiede ad ogni credente, che Pietro suggerisce attraverso la spinta del Signore che ispira queste parole delle Sacre Scritture, ecco che qui Pietro inizia questo nuovo discorso e dice: fratelli miei, qui siete soltanto forestieri. Ecco, e questo significa molto. Cosa può significare essere forestieri? Cosa può significare essere stranieri in un luogo? Addirittura altre traduzioni meno moderne della Bibbia dicono anche siete pellegrini, c'è questa idea del pellegrinaggio, cioè dello spostamento continuo. Cioè Pietro vuole dire siete qui su questa terra soltanto di passaggio, ma non è questo il vostro luogo. Voi siete appunto cittadini di un altro luogo, e questo luogo sta nel vostro orizzonte, sta nel vostro orizzonte futuro. Il vostro luogo non è qui sotto i vostri piedi, sotto il vostro sguardo nelle immediate vicinanze, ma sta di là, sta nella prospettiva, sta appunto nella lontananza, da qui, da noi, da oggi, da adesso. Però è anche una questione di equilibrio, possiamo dire, perché Pietro in realtà non ci esorta, lo vedremo ancora fra poco, ma in realtà non ci esorta ad essere alieni, ecco, da questo mondo, avulsi, scusate se utilizzo quest'altra parola particolare, avulsi dalla realtà. Non ci invita, non ci stimola, e neanche lui stesso ci dà l'esempio ad allontanarci dalle cose reali della vita, dalle situazioni tangibili di ogni giorno, per estraniarci in attesa di questo futuro in cui ritorneremo nel nostro luogo di partenza, visto che il nostro luogo non è qui ma è là. cittadini di un altro luogo, no. Non ci dobbiamo estraniare, non dobbiamo essere alieni rispetto a questo mondo, rispetto alla nostra realtà di ogni giorno, perché c'è un'altra via, c'è una via di mezzo, ed è questa via che siamo invitati e invitate a seguire, e lo vedremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio, cittadini di un altro luogo. Continuiamo sul capitolo 2 della prima lettera di Pietro, ricordiamo i versetti, sono quelli dall'11 al 17, con Pietro che esorta ogni credente a

0: dobbiamo tornare. Infatti dice: dato che la vostra vera casa è in cielo, vi prego di non avere nulla a che fare con i desideri malvagi di questo mondo, che sono sempre in lotta contro la vostra anima. E poi Pietro dà un suggerimento, ancora un suggerimento interessante come questo: comportatevi bene fra i non credenti, così invece di parlare male di voi e guardarvi con sospetto, vedendo quanto bene fate, dovranno lodare Dio nel giorno in cui Cristo tornerà. E qui la cosa si fa ancora più interessante, perché anche solo con il comportamento, una persona che segue Gesù può parlare agli altri. Il comportamento parla molto più delle parole, il comportamento dice molto più delle parole. Le parole si fermano lì molto spesso, sono dei suoni articolati quanto vuoi, ma rimangono sempre dei suoni se non ci sono delle azioni corrispondenti. E sono queste le azioni corrispondenti, queste che ha appena suggerito Pietro. Ed è bello lodare Dio nel giorno in cui Cristo tornerà, perché significa fare parte di tutti quelli che lo aspettano, di tutti quelli che hanno la gioia in questo momento così particolare nella storia di questo pianeta e dell'intero universo, il ritorno di Gesù, appunto. E Pietro continua dicendo: per amore del Signore siate sottomessi ad ogni autorità umana, sia che si tratti di capi di Stato che di altre persone incaricate da loro di punire i colpevoli e di premiare la gente per bene. Ecco, qui i capi legittimi di un paese, e coloro che vengono chiamati anche da Dio in qualche modo a dirigere il modo corretto di vivere di un'intera nazione, dice qui Pietro, devono essere rispettati. Bisogna ascoltare, bisogna aderire alle leggi del proprio paese, in quanto legittime, ovviamente. E continua: è la volontà di Dio che, vivendo nel modo giusto, quindi ancora un terzo settore in questo caso, vivendo nel modo giusto, chiudiate la bocca a quelli che stupidamente condannano il Vangelo senza conoscerlo, senza averne sperimentato la potenza. E in questo modo, soltanto in questo modo, vivendo nel modo giusto, quindi, soltanto in questo modo si può far capire anche a quelli che, appunto, dice Pietro, condannano il Vangelo senza conoscerlo, che parlano male del messaggio di Dio, della stessa persona di Dio, noi possiamo anche col nostro comportamento, ancora in questo caso, in questa terza situazione possibile, possiamo parlare, lanciare un messaggio di convinzione, un messaggio di collaborazione, un messaggio in cui possiamo invitare gli altri a sperimentare in prima persona la potenza della parola di Dio, la potenza del Vangelo, appunto. E poi concludiamo qui con questo brano di Prima Pietro 2 da 11 a 17, quando Pietro dice: voi siete liberi dalle leggi, ma non servitevi della libertà come paravento per agire male, bensì per servire Dio. Rispettate tutti, amate i fratelli cristiani, temete Dio e onorate chi vi governa. Ecco, e queste quattro piccole frasi messe insieme: rispettate tutti, amate i fratelli cristiani, temete Dio e onorate chi vi governa, in qualche modo riassumono la filosofia che Pietro ci pone davanti. La filosofia, fra virgolette, ma è una filosofia di vita, una filosofia basata sull'azione, sul comportamento, sulla trasmissione ad altri di un messaggio attraverso l'azione nella propria vita, un messaggio pratico, un messaggio fattivo, un messaggio reale. Ed eccola qui, Quindi la terza via, non uno stare con la testa fra le nuvole, non un essere alieni, avulsi rispetto alla vita di tutti i giorni, ma la terza via, questa via di mezzo, è un guardare il nostro orizzonte futuro, questo essere cittadini di un altro luogo, appunto, come dice il nostro titolo di oggi, guardare l'orizzonte futuro, ma anche guardare i nostri piedi che oggi sono ben piantati sul terreno, su questa terra, e guardare anche davanti a noi, verso gli altri che ci stanno accanto. Quindi tre sguardi possibili, a terra sui nostri piedi, davanti a noi nelle immediate vicinanze, verso coloro che ci stanno accanto, e infine guardare il lontano orizzonte, laddove ci sta quell'altro luogo verso il quale dobbiamo andare, il luogo, come dirà Gesù, come aveva detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, il luogo che è preparato per tutti coloro che credono, a partire dagli apostoli verso i quali era rivolto il discorso in quel momento, un luogo preparato per loro e per tutti i credenti di tutti i tempi, perché nel giorno in cui Gesù tornerà, dice Gesù ai suoi apostoli e lo dice anche a noi, io vi risusciterò, vi prenderò con me e vi porterò nel luogo che vi ho preparato. E allora è questa la nostra speranza, quella di confermare il nostro passaporto di cittadini di un altro luogo, un passaporto costituito dal Vangelo. Che Dio ci benedica.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Loderò te di Antonio Rosalia. Al disco Highlight presentiamo Canzoni d'amore al padre, Loderò te, del duo Antonio De Masi e Rosalia Giovanna Spanò, in arte Antonio Rosalia. Questo album raccoglie canti moderni molto conosciuti e diffusi nelle chiese evangeliche italiane, riadattati dal panorama internazionale, in lingua italiana appunto. Il brano odierno è cantato da Rosalia dall'inglese You're Great di Darlene Cech e Martin Smith. Si intitola Grande Sei ed è una meravigliosa celebrazione della grazia di Gesù, il Re della Gloria. Grazia che Lui ci fa vivere personalmente nel quotidiano, a costo che noi ci facciamo da parte e lasciamo vivere Lui al nostro posto. Ecco, in punta di piedi inizia Grande Sei, Antonio Rosalia.
1: Disco Highlight.

chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro, non nelle tasche ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Benvenuti ancora una volta qui su RWS Accendi la Speranza. Torniamo a parlare di figli sottili.

0: D'Angelo Di Nunzio, perché chiederemo la forza a lui prima di iniziare questo incontro. Dobbiamo chiedere a lui la forza perché se siamo qui è solo per sottolineare la persona più importante per Eliseo chi era. E lo capiremo più avanti. Come si fa per iniziare un incontro chiedendo la forza a lui? Pregando. Una preghiera che viene dal cuore per essere sostenuti, perché vogliamo essere guidati da lui a questo incontro. Lo facciamo in tutti gli incontri, perché tutti gli incontri sono di crescita per noi. Questa sera in modo particolare vogliamo farlo perché tutto quello che verrà fatto solo per la sua gloria e non per noi. E chiedo a fratello Ruggero di venire per pregare insieme.
1: Signore, vogliamo esprimerti tutta la nostra riconoscenza, innanzitutto per la vita eterna che tu doni a chiunque crede nel sacrificio del tuo unigenito Figlio. Ed è in virtù di questa grazia, della tua grazia, che se in momenti come questo, da un lato siamo rattristati, ma dall'altro sappiamo che il caro Eliseo è alla tua presenza in paradiso, dal momento in cui si è addormentato. Grazie vogliamo dirti per il tempo che lo hai donato alla tua Chiesa, per il servizio che ha svolto fedelmente fino alla fine dei suoi giorni. Ora non pregheremo più per lui perché è presso la tua dimora, ma vogliamo pregarti per Elisa, sua moglie, per tutti i suoi familiari, perché sappiamo che tu sei il Dio della consolazione. Solo tu puoi consolare e fortificare i loro cuori. Vogliamo anche pregarti per il messaggio che ci darai e vogliamo pregarti per il fratello che lo annuncerà da parte tua, sapendo che la tua parola non torna mai indietro a vuoto. Vogliamo chiedere la tua guida su questo incontro affinché tutto risulti per la tua gloria. Grazie ancora, Signore, nel nome di Gesù Cristo, il nostro grande Dio e Salvatore. Amen. Amen.
0: Allora, quando sentirete parlare di via Taranto, perché abbiamo un'altra assemblea come questa, in questa città, dove Eliseo, come anziano, ha portato avanti questo ministero per tanti anni. Chi sono gli anziani? Sono dei responsabili, intendiamo che fanno parte della Chiesa, delle persone che hanno creduto per fede in Cristo. E noi eravamo anziani insieme a lui. Noi siamo rimasti adesso in due e il Signore ci aiuterà, ci guiderà, chiediamo le preghiere da parte vostra, tanti lo stanno già facendo e quindi chiederemo le preghiere anche a voi perché possiamo andare avanti e ci ricordiamo, sentiremo la sua mancanza. I primi giorni a caldo si sente un po' di meno, ma piano piano il Signore ci darà di poter continuare a portare avanti questo messaggio di salvezza. C'è una frase che ci ripeteva spesso a tutte e due, quando ci diceva a volte, dai, fatelo voi, perché lui voleva essere uno che era pronto a disciplinare, a controllare, a discepolare, altro che disciplinare, discepolare. dai, fatelo voi, fatelo voi. Era sempre pronto a fare questo e siamo contenti di aver avuto tanti anni da condividere insieme a lui. Ora canteremo il primo canto dal titolo Grande è tua fedeltà. È proprio per questa fedeltà che siamo sicuri che ce la faremo.

Adesso avremo delle testimonianze e inizia questa testimonianza il fratello Sergio, di Via Marinaccia, anziano di questa chiesa qui, Sergio Volpe.

0: mi è stato chiesto di condividere con voi un breve ricordo del fratello Eliseo. Seguirò una traccia scritta per alcuni motivi, perché così controllo meglio l'emozione e poi mi consente di restare in tempi ragionevoli e poi evito di predicare. Eliseo era uno di quei fratelli che ci teneva molto a seguire e a scandire bene i tempi in ogni circostanza. Chi presiede deve presiedere, chi predica deve predicare, chi testimonia deve testimoniare, anche se forse sfiorerò qualche piccola traccia che ha a che fare con la predicazione, ma sarò molto breve. Il caro fratello Eliseo non è più qui, è nella gioia del cielo con il Signore e noi siamo tristi, non però come quelli che non hanno una speranza. Quello che rimane per noi è il ricordo di un fratello che ha servito il Signore e ha finito la corsa. E ciò non è poco. La Scrittura dice: ricordatevi dei vostri conduttori. Tanti sono i ricordi che mi legano ad Eliseo, dalle partite di calcio che caratterizzavano la comunione delle due chiese di Foggia, proprio all'inizio della mia conversione, alle piacevoli conversazioni avute nel corso di molti anni. Ricordare un conduttore che ci ha preceduti non significa ricordare soltanto una persona che ha avuto delle responsabilità nella Chiesa, ma soprattutto un uomo che, attraverso il suo modo di vivere e servire, ha lasciato qualcosa di sé a molti di noi. Lo scopo di questi pensieri non è quello di esaltare l'uomo, ma il Dio che si serve di uomini fragili ed imperfetti. Questo è un aspetto dell'opera di Dio che mi ha sempre affascinato. Qualche giorno fa il caro Giuliano mi diceva: Sergio, sentiti libero di parlare anche dei difetti di papà. Eliseo non era perfetto, come non lo è nessuno di noi, ma ha servito il Signore come conduttore della chiesa locale di Via Taranto e in numerosi servizi e opere in Italia. L'ultima volta che ho sentito Eliseo è stato il 20 luglio in una chiamata telefonica. È stata una telefonata breve, sofferta. Mi era evidente che non stava affatto bene. Eppure, quando penso ad Eliseo, mi piace ricordarlo com'era nel tempo che abbiamo condiviso, pur vivendo e servendo in due diverse chiese locali. Una delle caratteristiche che ricorderò maggiormente di Eliseo era questa: la sua capacità di essere positivo. Sapete, ricoprire il ruolo di anziano pastore di una chiesa non è facile. Chi sta davanti è spesso chiamato a compiere scelte impopolari per il bene comune di tutti. Ci sono rinunce da fare, carichi da sopportare, situazioni difficili da affrontare. Il rischio di essere fraintesi o di non essere capiti è molto alto. Se un conduttore sbaglia o si presume che abbia sbagliato, sarà notato da tutti e forse ciò porterà a critiche e dissensi. Eppure, non lo ricordo come una persona schiacciata da tutto questo. Guardava avanti ed era pronto a incoraggiare gli altri. E io personalmente ho ricevuto molti incoraggiamenti, come tanti che sono qui presenti. Un'altra cosa che ricordo di Eliseo era la sua capacità di essere sempre al passo con i tempi. Era attento ai cambiamenti e a ciò che gli succedeva intorno, pur rimanendo ancorato al Signore e ai valori della Scrittura. Nelle molte conversazioni avute con lui, telefoniche e a tu per tu, più e più volte gli ho detto con un certo senso di ammirazione e anche simpaticamente: Eliseo, quando parlo con te non mi sembra di parlare con un quasi ottantenne. Questo naturalmente negli ultimi anni, e lui ne era contento. Infine, ricorderò Eliseo per un'altra qualità che forse si nota meno, ma che dice molto sulla persona che era: la capacità di trovare un equilibrio tra famiglia e servizio, e non è facile. Ed è proprio la parola del Signore che enfatizza questo concetto quando, parlando degli anziani pastori, afferma che l'anziano pastore governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Chi ha responsabilità nella Chiesa sa quanto sia facile essere assorbiti dagli impegni e dalle necessità degli altri. Eliseo, invece, aveva imparato che il servizio non poteva essere separato dalla vita familiare. E in particolare, sono sempre stato molto incoraggiato dall'unione che Eliseo aveva con la sua fedele moglie, la cara Elisa, per la quale continueremo a pregare. Hanno servito sempre insieme. Ricordo molto bene le belle parole che Eliseo spendeva sempre per sua moglie. Hanno servito sempre insieme, così come insegna la parola del Signore. Questi sono ricordi che rimarranno per molto tempo. Ed è proprio questo il significato pratico del passo che dice: ricordatevi dei vostri conduttori. Il ricordo di Eliseo ci emoziona, il dolore del distacco è forte, ma la forza della speranza cristiana oltrepassa ogni barriera e ci fa gioire nonostante tutto. Con gratitudine posso testimoniare di aver condiviso con lui parte di questo cammino, in attesa di poterlo rivedere un giorno insieme a tutti quelli che ci hanno preceduti. La parola dice: ricordatevi dei vostri conduttori.
1: Passiamo a una seconda testimonianza e chiamo avanti Elia, fratello di Eliseo.
2: Mi è stato chiesto di condividere una breve testimonianza anche a nome di mio fratello Davide, delle mie sorelle Anna, Antonietta e Perside, su ciò che Eliseo ha rappresentato per tutti noi. Premetto che, diversamente da mio fratello Eliseo, io non ho grandi capacità espressive, neanche di scioltezza di linguaggio, quindi vi prego di scusarmi se a ciò poi si aggiunge anche una forte emozione. Credo che il mio intervento sarà molto breve, piuttosto breve, spero che però sarà chiaro e comprensibile. Durante la celebrazione dei funerali si è soliti fare l'elogio della persona che è appena mancata. Io non lo farò, perché credo che la grandezza morale e spirituale di mio fratello Eliseo, le sue grandi qualità umane e la sua riconosciuta competenza pastorale, a cui possiamo aggiungere tante altre cose, siano noti a tutti i presenti oggi e a tutti voi presenti qui in questa sala. Non c'è bisogno che io aggiunga dell'altra cosa. Voglio invece parlarvi di ciò che Eliseo ha rappresentato per la sua famiglia di origine. Eliseo è sempre stato un punto di riferimento importante per tutti noi. L'empatia, la sensibilità e la delicatezza con cui si è preso cura di ciascuno di noi, accompagnate dalla grande saggezza che gli abbiamo sempre riconosciuto, hanno rappresentato per noi una fonte di benedizione ogni volta che ci siamo rivolti a lui per chiedergli un consiglio o ricevere un incoraggiamento. Il telefono di mio fratello non è risultato sempre libero ogni volta che l'abbiamo cercato. Non abbiamo mai ricevuto messaggi del tipo l'utente non è al momento disponibile, era sempre disponibile. Mia sorella Antonietta e mio fratello Davide possono confermarlo, vero? Sono quasi alla conclusione e voglio, permettetemi di condividere una considerazione personale. Da quando avevo più o meno 20 anni mi è capitato spesso di incontrare persone che mi scambiavano per mio fratello Eliseo. Credo sia anche oggi abbastanza lampante. Oppure sentire frasi del tipo tu sei il fratello minore di Eliseo, vero? Ebbene, io non mi sono mai sentito sminuito, anzi, al contrario, ho sempre considerato un privilegio e un onore essere affiancato a lui. D'altra parte, da quando ero bambino e fino a qualche settimana fa, quando sono riuscito ancora a parlargli al telefono, Eliseo mi chiamava fratellino. Scusate l'emozione. Penso di interpretare il pensiero dei miei fratelli se dico che noi siamo privilegiati, noi fratelli di Eliseo, perché abbiamo potuto contare sulla forza di un vero uomo di Dio e potuto guardare lontano. Abbiamo spostato i nostri orizzonti, li abbiamo spostati sempre più in là, oltre gli ostacoli, oltre le difficoltà, anche con una prospettiva più ampia, perché siamo stati sulle spalle di un gigante.

Ora vogliamo cantare l'altro canto, e dal titolo Quando il terrestre è mio viaggio, e lo canteremo in piedi questo.

0: Sarò molto breve. Per non sbagliare e per non commuovermi, mi impegnerò a leggere ciò che è uscito dal mio cuore. E scusatemi se la mia emozione è troppa, ma avevo un buon legame, un ottimo legame con Eliseo. Non avrei mai immaginato, caro Eliseo, o pensato di trovarmi qui oggi pomeriggio a dare l'ultimo saluto al caro mio cuginone Eliseo. Sabato 29 agosto hai dato gli ultimi sospiri alle ore 8:15 e ti sei addormentato nelle braccia del nostro Signore in cui noi crediamo. Mi ricordo che ogni qualvolta ci incontravamo in adunanza via Taranto per i nostri incontri e io ti venivo incontro e ti chiedevo come andavano le cose per la tua malattia. Mi abbracciavi stretto e mi dicevi: il Signore conosce ogni cosa per ognuno di noi e accettiamo la sua volontà nella nostra vita. Sento quell'abbraccio ancora oggi, come se fosse proprio in questo momento. È certezza sicura per noi, suoi figli, accettare la sua volontà. E per il caro Eliseo è stato sempre così. Non ti sei mai, assolutamente, mai lamentato verso il nostro Signore. In questi ultimi mesi che ti sono stato molto vicino, 13 anni, sì, è vero, ci separavano come età. Differenza che con il passare degli anni, conoscendoti sempre di più, è andata riducendosi sempre più. Sei stato per me, caro Eliseo, come il fratello maggiore che mi ha mancato nella mia crescita come uomo, ma ancora di più come fratello in fede. Nelle ore lunghe trascorse con te, ripercorrendo i sentieri della tua vita, ho rivisto sicuramente tracce della tua rettitudine, della tua bontà, della tua serietà e severità che è servito. Mi è servito a me tantissime volte, al punto giusto, l'onestà che non paga ma fa pagare troppi conti, della tua semplicità, sinonimo di grande eleganza, della cultura del porgere senza mai ostentare, della tua delicatezza, di autentico rispetto. E ringrazio grandemente il Signore di averti avuto come mio cuginone e poi come fratello in Cristo. Sei stato per me un esempio nella tua malattia. Non ti ho mai visto lamentarti verso il nostro Dio che noi amiamo, ma ricordo quella frase che per me è rimasta e rimarrà indelebile nella mia vita: Signore, dammi tu la forza. Dio te ne ha data tanta e di questo ne eri certo. Che bello ritrovarti per alcune cose nella mia vita, è vero, come figlio di Dio. Sei stato il mio mentore spirituale, un punto di riferimento nel mio percorso di crescita spirituale della mia giovinezza. Fino a qualche anno fa ci confrontavamo sul mio ministero, incoraggiandomi ad andare avanti e completarmi sul mio dono di parola. Non posso mai dimenticarlo. Te ne sei andato come hai vissuto, caro Eliseo, dignitoso, silenzioso, attorniato dalle persone che amavi. E io mi sono sicuramente ritrovato ad accarezzarti, a coccolarti, sì, in un certo senso, come da molti anni non facevo, ed ho pianto. Nessuno conosce il dolore e la tristezza che si cela dietro al mio volto, perché nessuno potrà portarti indietro, e di questo ne siamo certi come figli di Dio. Vorrei però tanto stringerti nuovamente tra le mie braccia, ma dato che non posso più farlo, ti stringo fra i miei pensieri e nel mio cuore. Si pensa di essere veramente pronti e forti, ma in fondo davanti alla morte non lo si è mai abbastanza. Niente come la morte e l'amore hanno la forza di smuovere i nostri sentimenti nel profondo o di spingerci a fermarci un attimo per riflettere chi siamo. Mille parole non bastano a cancellare il vuoto che una persona cara lascia quando se ne va, e tu veramente lo hai lasciato grandemente nella mia vita. Ma il suo ricordo rende tale vuoto più piccolo. Abbiamo viaggiato in tantissimi anni, quasi 50 anni, il momento della mia conversione. Avevo appena 17 anni, nel bene e nel male, insieme, per le cose del Signore. Abbiamo lottato insieme, ci siamo dati anima e corpo per servire il Signore. E tu, caro cuginone, non ti sei mai fermato, mai tirato indietro. Ricordo come fosse ieri la mia prima testimonianza in piazza con la tenda della Buona Novella. Mi chiesi di farla proprio dove c'era tanta gente. Avevo appena 18 anni. Ti risposi di no, Eliseo, non voglio farla, ma naturalmente non per te. Mi rassicurai ed ecco, dopo aver cantato un canto in piazza, tu mi chiamasti all'improvviso dicendo: c'è un giovane di nome Ciro che ben volentieri vuole darmi la sua testimonianza. Io non sapevo nulla di aver accettato Gesù nel suo cuore, può venire avanti al mio fianco. Pensate un po', tremavo completamente, le mie gambe non mi reggevano più. Però il caro Eliseo mi mise a mio agio con delle domande precise, a tal punto che non mi fermavo più, fu costretto a fermarmi. Eri davvero, caro Eliseo, un vero evangelista, un dono che il Signore ti ha donato, insieme anche a tua moglie Elisa. Un dono che il Signore ti ha donato e tu l'hai messo in pratica pienamente nella tua vita. E io, guardandoti e crescendo sempre di più nella mia vita, ho assimilato il tuo insegnamento saggio. La malinconia mi assale quando vedo la tua sedia in sala vuota e mi accorgo che tu non ci sei. È inutile cancellare una cosa dalla mia mente se è incisa nel mio cuore. Però ho la piena certezza che un giorno ci rincontreremo nella sua beata presenza in cielo. Ora sento davvero un grande vuoto attorno a me, non lo nascondo, accompagnato da un immenso dolore. La perdita di una persona cara è sempre un pezzetto della nostra esistenza che viene a mancare, ma ciò che conforta è tutto il bene che quella persona, e tu sei stata una di questo, ci ha lasciato, e tu lo sei, caro Eliseo. Anche se mi mancherai tantissimo, non lo nego, per sempre. La gioia che hai portato nella mia vita riscalderà il mio cuore di amore e inebrerà i miei ricordi di felicità. Ti voglio bene, caro cuginone, e voglio leggere il versetto che hanno messo sul manifesto: i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. E tu, caro Eliseo, sei stato davvero un uomo e un figlio saggio. Amen.
1: Ora tocca a te, Giuliano, portare la tua testimonianza.

Prima, la prima parola che sale nel mio cuore. Anch'io, pur se non ho voluto fino all'ultimo, ho dovuto scrivere quello che volevo dire. Anche sì, una questione di rispetto anche verso gli altri e verso voi che siete qua insieme a noi. E ovviamente anche per me essere qua in questo contesto non è ciò che avrei mai voluto. Credo che sia una sorta di meccanismo di difesa naturale. È come se per me papà fosse immortale. E qualcuno in questi giorni mi ha scritto: il vuoto che lascia un papà non si colma, si impara solo a portarlo insieme a tutto il resto. Grazie per la valanga di messaggi con i quali ci avete letteralmente sommerso, e non esagero perché non abbiamo avuto la possibilità di rispondere a tutti, lo faremo perché vogliamo rispondere a tutti. Ognuno di essi è stato allo stesso tempo un dono e un'opportunità. Il dono è leggere del vostro amore per papà, fatto di tonalità diverse, sfumature diverse. L'opportunità, la grande opportunità, è la gratitudine, cioè cogliere ognuno di questi doni e trasformarlo in un grazie, Signore, per il modo in cui hai usato papà in questi anni. E non mi nascondo però una certa difficoltà nel leggere ognuno dei vostri messaggi. Perché? Perché hanno riportato alla mente immagini indelebili che naturalmente appesantiscono questi primi momenti senza di lui, pur essendo immagini belle, belle da ricordare. Ad esempio, l'immagine di papà calciatore, quel suo modo di portare la maglietta sempre fuori dai pantaloncini, perché gli dava fastidio tenerla dentro. Quel suo posizionarsi sempre un passo prima della linea dei difensori per cogliere la minima distrazione, approfittarne per segnare un gol. Io l'ho provato questo perché a volte ho giocato contro di lui ed era difficile tenerlo. Quel suo modo caratteristico di esultare dopo un gol, correndo con la testa che gli oscillava a destra e a sinistra in mezzo alle braccia puntate al cielo, per non parlare dei memorabili derby via Taranto, via Marinaccio, indimenticabili, e quella naturale e sana competizione. Oppure l'immagine di papà predicatore, il suo essere essenziale ma diretto, semplice ma profondo, senza alcun minimo timore di annunciare la verità di Dio anche quando avrebbe potuto infastidire chi lo stava ascoltando. Le incalcolabili campagne evangelistiche, i concerti all'aperto, le marce in città, la radio Logos. Non ho mai sentito un no da papà per un invito a predicare, anche quando sarebbe potuto essere scomodo per lui o per qualcun altro. E posso dire che la sua predicazione è stata lo strumento che Dio ha usato per impattare migliaia di cuori, compreso il mio. E poi l'immagine di papà. Papà era un uomo serio, severo, però sapeva benissimo come divertirsi e come farci divertire. Non è stato un uomo di tante parole, e non nascondo che a volte avrei voluto sentirne di più dalla sua bocca, ma non era quello il suo modo di mostrare il suo amore, non era quello il suo modo di comunicare. Il suo amore lo mostrava coi fatti, coi gesti concreti, portandomi a vedere le sue partite di calcio con i colleghi vigili del fuoco quando ero solo un bambino.
Portarmi con sé sin da piccolo nei suoi viaggi tra le chiese e solo ora mi rendo conto che quello era un modo per dirmi: desidero che tu vieni con me e ascolti ciò che il Signore mi ha insegnato e mi sta dando il privilegio di predicarlo agli altri. Per non parlare del suo modo di amare mamma. Papà mi ha insegnato che l'amore, quello vero, è sempre una scelta consapevole e non è una banale reazione a emozioni forti. Ecco come ci ha amati papà. E ci sono due parole chiave che credo siano ritornate nei messaggi che ci avete scritto. La prima è esempio, è stato già detto più volte, è stato anche detto che a papà non piaceva che le persone esaltassero pubblicamente il suo buon operato. E quindi sono sicuro che se potesse ascoltarmi direbbe: basta, fermati. Lo avrebbe già detto da mo'. Perché secondo lui, esaltando l'uomo, si rischia di sminuire la gloria e i meriti di Dio. Ma io non posso negare di aver visto l'effetto che papà ha avuto sulle persone nelle quali ha investito la sua vita, in modo particolare i giovani. Tanti che oggi non sono più giovani ci hanno scritto dicendo quale ispirazione sia stato per loro quando lo hanno incontrato da giovani. Ho ricevuto messaggi da persone che non lo hanno conosciuto, ma ai quali è arrivata l'eco della persona che è stato. Com'è possibile? Com'è possibile che un uomo peccatore per natura, come lo è ognuno di noi, sia in grado di sfidare migliaia di persone ad arrendere la propria vita a Cristo per servirlo ad ogni costo per una vita intera? E sapete, ci ho pensato, ho riflettuto a quale potrebbe essere la risposta più adeguata, ma credo che non può essere che merito della grazia di Dio. Dio viene esaltato quando apprezziamo le qualità e le gesta di un uomo, perché alla fine ciò che gli ha permesso di compiere quelle gesta o di vederne i risultati non è altro che la grazia e la misericordia di Dio in lui o in lei. È la misericordia di Dio che porta al ravvedimento, non le nostre abilità comunicative nel predicare o nel testimoniare il Vangelo. In Proverbi 20, versetto 7, è scritto: il figlio del giusto che cammina nella sua integrità sarà beato dopo di lui. Onorare un uomo di Dio significa onorare la grazia di Dio che gli ha permesso di essere e fare ciò che è stato e ciò che ha fatto, senza ovviamente negarne i limiti. Dio stesso dice: io onoro quelli che mi onorano. E per quale motivo non dovremmo farlo noi? L'eredità che Dio ci ha lasciato attraverso papà è proprio il suo esempio. E io mi chiedo: che cosa ne farò del suo esempio? Che cosa ne faremo? La seconda parola che è tornata più spesso nei vostri messaggi è perdita. E non c'è dubbio che la sua assenza si sente e si sentirà, che vedere il suo posto vuoto ovunque lo abbia lasciato farà male e ci farà pensare di averlo perso. Ma sapete, ciò che per noi ora è perdita, per papà è guadagno. La nostra perdita si è trasformata in visione, perché papà ora vede chiaramente. Papà non ha più bisogno di vivere per fede, lui vede tutto chiaramente. E quanto vorrei vedere anche solo uno scorcio di quello che lui adesso vede. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Papà non è qui. Ciò che abbiamo di fronte è un involucro che contiene un altro involucro.
L'identità di papà non è mai stata il suo corpo o le sue capacità o il suo esempio. L'identità di papà è in Cristo, così come la nostra. Questa non è una perdita, anche se è difficile affermarlo. Gioia e tristezza sono compatibili per noi, perché siamo figli di Dio. Gli apparteniamo e la morte non ha più potere su di noi. Questa è la nostra identità. Come avevo detto all'inizio, vorrei fare dei ringraziamenti a nome mio e di tutta la famiglia. E vorremmo ringraziare il personale delle onoranze funebri Maizzi, il personale della casa funeraria Napolitano, ringraziare l'oncologa professoressa Vincenza Conte Duca dell'unità di oncologia medica e terapia biomolecolare dell'Università di Foggia, l'Associazione Nazionale Tumori nella persona del dottor Marco Marinaccio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia nelle persone del comandante Capuano Giulio, del capoturno Totaro Giovanni, dei capisquadra Papagna Samuele, Mascioscia Nicola, Forchignone Fabio, i vigili Marino Antonio, Marcone Silvio, Raimondi Stefano, Zagari Gennaro. Vogliamo ringraziare di cuore la Chiesa di Via Taranto per come è stata vicina a papà, per come è vicina a mamma, a noi. La Chiesa di Via Marinaccio, per come è stata vicina a papà, a mamma, a noi, per averci concesso questo posto, per dare la possibilità a più persone possibili di essere qui. Il canale Cristiani Online, che sta permettendo la diretta streaming. Voi presenti, venuti da diverse parti, da tante parti. Chi ha avuto un ruolo nella cerimonia? Zio Elia, Abramo, Antonio, Ciro, Sergio, gli anziani della Chiesa di Foggia, Fares, Antonella. Ringraziare tutti voi per i messaggi, per le telefonate, in tutte le piattaforme e anche di chi non è qui, ma in questo momento ci sta guardando, ci sta seguendo online. E infine voglio ringraziare la Chiesa Nuova Vita di Bologna, di cui sono uno dei pastori, e la Chiesa di San Lazzaro di Savena, per la loro vicinanza alle nostre famiglie. Ma non ho finito.

0: anche alla mia forzata assenza. Grazie mamma per essergli rimasta accanto sempre, persino nei momenti più bui della vostra vita, del vostro ministero.
1: Grazie.
0: Grazie mamma per essere stata una guerriera al suo fianco, anche quando avrebbe voluto smettere di combattere. E grazie per averlo amato, spesso in silenzio, anche quando amarlo è stata una scelta difficile. E grazie a tutti voi per essergli stati fratelli e sorelle sinceri, amici fedeli, compagni e colleghi leali di servizio e di battaglie. In che modo papà è stata una benedizione l'abbiamo visto tante volte in tutta la nostra vita vissuta accanto a lui, ma sentirlo dalle vostre parole in questi giorni è un grande incoraggiamento per noi. E grazie Signore per averci donato papà in tutti questi anni, per averci mostrato la tua grazia attraverso di lui, per averci dato un esempio di uomo, marito, papà, fratello, nonno, anziano, discepolo. Un esempio fallibile, ma che puntava all'unico infallibile, Gesù, che lui ha amato e con cui ora sta passeggiando per le strade di casa. Grazie per quel nome infallibile. Amen.

Ecco, una comunicazione che mi è arrivata ieri sera da parte del CAO, significa Comitato Amministrazione Offerte, mi è arrivata da Torino, una persona del fratello Nazario De Carolis, ed è intestata proprio alla famiglia e anche a tutti noi. Versetto Matteo 25:21. Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Oggi il Comitato Amministrazione delle Offerte per l'Opera del Signore tra le Chiese Cristiane dei Fratelli vuole ricordare Eliseo Sant'Angelo nel suo impegno come amministratore e presidente di questo comitato. Lo ricordiamo per come lo Spirito Santo lo ha guidato con i carismi che gli ha affidato e come nell'espressione di tali doni Eliseo è stato capace di onorare il suo Maestro, il Signore Gesù Cristo, servendo la sua Chiesa e in particolare nel Comitato Amministrazione Offerte. È stato un presidente avveduto e precursore coraggioso di cambiamenti altrimenti irrealizzabili in favore dei servitori sostenuti dalle assemblee, che ancora oggi sono ben tangibili nell'attuale comitato. La saggezza e la chiarezza del suo pensiero, unito alla notevole capacità comunicativa, hanno fatto di lui un fratello con il quale è stato sempre semplice dialogare. Egli ascoltava con pazienza, non si arrabbiava, è stato un ottimo evangelista ed ancora oggi è ricordato con affetto. Questo nostro ricordo non vuole essere completo o esaustivo, non potrebbe esserlo, ma quello che vogliamo ricordare è che il suo esempio rimane nei nostri cuori. Al chiaro esempio della sua fede operante, la parola ci esorta, ecco il versetto ritorna, un fratello di Torino lo ha scritto, Ebrei 13:7. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Vogliamo stringerci intorno a tutti i servitori, attorno alla moglie Elisa, ai figli Giuliano, Sabrina e alle loro famiglie, chiedendo a Dio il Padre di ogni consolazione, di lenire il dolore umano per la perdita del loro caro e di aspettare il giorno in cui Gesù Cristo stesso lo risusciterà insieme ai credenti che ci hanno preceduto per incontrarci nel cielo ed essere alla presenza del Padre per tutta l'eternità.

0: Signore, ci faccia riflettere anche intorno a questa comunicazione che ci è arrivata da parte di questi fratelli che servono il Signore. Bene, ora verrà aperta la parola di Dio, la Bibbia, per ascoltare quello che il Signore stesso ha messo sul cuore e ha preparato il cuore del fratello e grande amico di Eliseo, Fares Marzone. E il tema che tratterà è lanciato verso il traguardo?
1: Cara Elisa, Giuliano, Sabrina, Anna, anche se non c'è, Antonietta, Davide, Elia e Perside, anche se non c'è. Anch'io ho scritto. Non è il mio solito, ma anche perché con voi che eravamo insieme ieri non avevo per nulla voce, ma ho detto sicuramente oggi il Signore me la darà e piano piano verrà. Penso ovviamente alle vostre famiglie, penso ai tanti cugini, alle sorelle, ai fratelli in Cristo, prima di tutto di Via Taranto, della chiesa di Via Taranto, di cui faccio parte anche se sono molto poco lì, e mi è stato affidato questo incarico, mi avete affidato questo incarico, che ieri ho scoperto che Eliseo stesso voleva. Ho predicato dall'età di 19 anni a funerali, oggi ne ho 73, quindi posso dirvi che sono centinaia, ma oggi mi è molto difficile. Difficile parlare al funerale di un fratello di questo spessore spirituale di cui abbiamo ascoltato e poi di un fratello di cui sono stato grande amico. Non ci conoscevamo, ma io ero stato a predicare il 10 novembre del 75. Lui, non so se ti ricordi Elisa, lui con te siete venuti per incontrarmi a Ortanova il giorno dopo. Per me è stato qualcosa di bellissimo quando ho cominciato a riflettere su cosa avrei dovuto dire. E poi dall'82 in poi abbiamo avuto tantissime occasioni, anche come queste, di lavorare insieme nella chiesa di Via Taranto e anche in altri aspetti che ci ha visto coinvolti insieme. Ci siamo spronati, incoraggiati, sgridati a volte, abbiamo discusso, non sempre abbiamo avuto la stessa idea, ma c'è sempre stato un grande rispetto fra di noi e posso dire che non abbiamo mai litigato. Se oggi parlo è soltanto perché la parola di Dio mi autorizza a farlo. Questa parola che Eliseo è lì ha amato tanto e che personalmente amo, mi autorizza a dare una parola di conforto a voi familiari, di incoraggiamento alla chiesa di Via Taranto, siamo sparsi, ma anche di riflessione agli amici che sono presenti. E prima di leggere un testo dalla parola di Dio, voglio dirvi qualcosa che precede le parole scritte dall'Apostolo Paolo, sulle quali mi soffermerò applicandole alla vita e all'attività spirituale di Eliseo. L'Apostolo Paolo era stato messo in prigione, era agli arresti domiciliari, ma siccome gli arresti domiciliari allora non erano come quelli di oggi, era stato messo a Roma in carcere, tant'è che era in catene, e questo non perché avesse commesso un reato, ma semplicemente perché, come Eliseo, aveva predicato il Vangelo. In simile circostanze l'Apostolo avrebbe potuto lamentarsi, e molto, anche perché avrebbe potuto essere messo a morte. Niente di tutto questo. Scrisse tre lettere a delle chiese locali, anche in un contesto a più di una chiesa, e poi una ad un fratello in fede. Nella lettera ai cristiani della città di Filippi ai Filippesi si possono leggere le sue parole di grande serenità che solo il Signore poteva dare quando lui afferma: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E poco più avanti l'apostolo scriveva ancora: Cristo è annunciato, di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. E nell'arrivare alla fine del suo dire, l'apostolo diceva in Filippesi 1, 20 e 21: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Sappiamo da quanto è scritto in seguito e da quanto è scritto anche in altre parti del Nuovo Testamento che l'apostolo Paolo rimase ancora in vita e fu uno strumento nelle mani del Signore per annunciare il Vangelo a tanti, per istruire quanti si erano convertiti a Cristo, per incoraggiarli, per esortarli, per vivere al loro fianco e per stimolarli a vivere la vita cristiana. Vorrei applicare alla vita, all'attività del caro Eliseo, all'ultimo versetto che ho letto, sul tema lanciato verso il traguardo. Sapete chi me l'ha dato questo titolo? Lui, il 3 aprile di quest'anno, in una occasione simile, mi ha abbracciato e mi ha detto queste parole: sono lanciato verso il traguardo. Che belle, che sicure, che certe queste parole. Qual era questo traguardo? Come l'apostolo Paolo, Eliseo ha potuto dire tantissime volte nella sua vita: per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Morire è guadagno. Dobbiamo quindi chiederci qual è il significato di questa affermazione. Partiamo dalla prima parte: per me il vivere è Cristo. In primo luogo, per l'apostolo Paolo, questo significava vivere in Cristo, ovvero essersi convertito a Lui. L'apostolo ricordò il momento cruciale di quando si era incontrato personalmente con il Signore Gesù, quando stava andando per perseguitare i cristiani nella città di Damasco. E più volte l'apostolo Paolo rese questa testimonianza davanti alle autorità del tempo. Era stato fermato sulla via di Damasco, lì si era incontrato personalmente con il Signore Gesù, si era incontrato con questo Gesù morto per i suoi peccati, risorto per la sua giustificazione, asceso trionfante e seduto ora alla gloria del Padre, coronato di gloria ed onore. Eliseo, come abbiamo ascoltato, non ha avuto una simile conversione eclatante. Era nato in una famiglia cristiana evangelica, per cui era cresciuto ascoltando in casa e in via Taranto, e per un certo periodo anche in un altro locale. Aveva ascoltato l'annuncio del Vangelo, dove anche il padre, pochi forse sanno questo, anche il padre, il caro Armando, predicava. Fin da bambino, con la sua bella voce che gli è rimasta fino alla fine, aveva cantato degli inni, aveva imparato dei versetti della Bibbia a memoria, tutto molto bello e utile. Ma un giorno, adolescente, ha capito due verità importanti nella sua vita, scritte in questo libro che ho qui davanti a me, scritte nella Bibbia. Prima di tutto che egli era per natura, per nascita, un peccatore. Infatti nella Bibbia è scritto a chiare lettere: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E la seconda cosa che Eliseo comprese era che sapere dei versetti a memoria, cantare dei canti, frequentare quella che noi chiamiamo in gergo la scuola domenicale, cioè per i bambini, frequentare le riunioni, ascoltare l'annuncio della parola di Dio, tutto questo era molto buono, era molto positivo, ma non gli potevano dare tutte queste cose il perdono dei suoi peccati, la salvezza, la pace con Dio, la vita eterna, la certezza che se fosse morto sarebbe nato spiritualmente, immediatamente con il Signore. Allora comprese che c'era un unico modo grazie al quale poteva rimediare alla sua condizione, quella di pentirsi e di credere per fede in Gesù Cristo, il solo che grazie al suo sacrificio in croce compiuto per i peccati dell'intera umanità, il solo che poteva salvarlo dandogli la certezza della vita eterna. Per cui per Eliseo la frase "per me il vivere è Cristo" ha significato per tutta la sua vita vivere in Cristo, e poteva dire di sapere una grande verità, come disse l'apostolo Paolo alla fine della sua vita: io so in chi io ho creduto, in quel Gesù che era venuto in terra, che aveva predicato un messaggio incisivo, pieno di grazia, pieno di autorevolezza, pieno di autorità, pieno di amore, pieno di misericordia, ma anche avendo compiuto degli straordinari miracoli di guarigione, di risurrezione, ma soprattutto essendo andato a morire sulla croce nelle piene delle sue facoltà mentali, nel pieno vigore fisico, e l'aveva fatto per lui, l'ha fatto per me, lo ha fatto per tutti noi, lo ha fatto per l'intera umanità. Possiamo tutti noi che siamo qui presenti oggi, io so in chi ho creduto e vivo la mia vita in Cristo? In secondo luogo, per Eliseo la frase "per me il vivere è Cristo" aveva ancora un secondo significato: vivere con Cristo, al suo fianco, con Lui, ovvero crescere spiritualmente e averlo al suo fianco. Fino a quando è stato lucido, Eliseo, pur non essendo perfetto, è vissuto con il desiderio di crescere spiritualmente, di glorificare Cristo nella sua vita, cercando di vivere nella pienezza spirituale, essendo ricolmo di spirito, lasciandosi guidare nella sua vita dall'azione potente dello Spirito Santo sulla base di quanto è scritto nella parola di Dio. Tutte le sue azioni, tutte le sue scelte sono state prese alla luce della Bibbia, e non c'è cosa migliore di quella di vivere con Cristo, perché così la vita scorre in modo diverso. Nel suo ultimo messaggio ero presente, forse casualmente, non lo so. Nel suo ultimo messaggio dato il 26 aprile di quest'anno, a mio avviso è stato un messaggio bellissimo. Se mi permettete, non l'ho sentito tantissime volte, purtroppo lui ha sentito me tante volte, ma è stato probabilmente il più bel messaggio che gli ho sentito pronunciare. Vi dico con mie parole quello che lui ha detto. Il Signore può darci coraggio, il coraggio nelle prove, la forza nelle sofferenze, perché è al nostro fianco. Egli è in noi, come ha promesso ai suoi discepoli: io sono con voi, e tante altre cose. Durato molto di più dei messaggi, quindi è tutto dire. E chi ha Gesù nella propria vita anche nei momenti difficili, come Eliseo ha sperimentato, può vivere in modo sereno, con una profonda pace, e in questo modo dare gloria a Dio. In terzo luogo, per Eliseo l'espressione "per me il vivere Cristo" significava vivere per Lui, ovvero vivere nel servizio per Cristo, che ha svolto fin da giovane. L'altro giorno mi ha scritto il fratello Otello Becchetti, che nel 67 ha incontrato ventenne Eliseo. Eliseo stava guidando un gruppo missionario di operazione mobilitazione a Napoli, e da Napoli fuori grotta è nata una chiesa locale grazie a quella predicazione. In seguito Eliseo ha svolto un prezioso servizio per alcuni anni a Isola del Gran Sasso, occupandosi dei giovani per 3 anni, una delle attività che, come ci è stato ricordato, avrebbe portato avanti per molti anni anche a Foggia e al centro evangelico Betel. La cura, l'interesse verso i giovani. E una volta rientrato a Foggia, pur lavorando come capo magazziniere nei Vigili del Fuoco, trovava il tempo per darsi alla famiglia e per darsi da fare nel campo spirituale, sia come uno dei responsabili, come degli anziani della chiesa di Via Taranto, sia nella predicazione in quella sala di culto e altrove. Quando l'apostolo Paolo, verso la fine della sua vita, farà una sintesi del suo servizio, scriverà che il Signore lo aveva costituito araldo, apostolo e dottore. Il Signore Gesù, mediante lo Spirito Santo, aveva dato molti doni spirituali a Eliseo. 2 spiccavano. Il primo, quello di parola, quello di predicazione. Era un eccellente predicatore e ha predicato tantissimo in Via Taranto e altrove, prevalentemente con messaggi di incoraggiamento, di sprone, di esortazione, di istruzione biblica. E naturalmente il dono che di predicazione che emergeva di lui è stato quello dell'evangelista, di colui che annunciava il Vangelo. Ha predicato sotto le tende, nelle piazze, per radio, in occasioni speciali. Ha annunciato con forza e vigore Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. Ha annunciato in Lui l'unico nome dato agli uomini per il quale dobbiamo essere salvati. L'altro dono spiccato che Eliseo aveva è stato quello di governo, che ha esercitato nell'ambito della chiesa locale, prima con dei fratelli che sono da tanti anni col Signore, poi anche con suo cognato Nino, poi con questi 2 fratelli che sono qui con noi. Noi della chiesa di Via Taranto dobbiamo pregare affinché il Signore susciti qualcuno, più di uno, notate, parlo al plurale, più di uno che possa continuare, pur forse non alla statura di Eliseo, ma che possa continuare questo esercizio spirituale. Ma Eliseo, come abbiamo ascoltato, ha esercitato questo dono di servizio anche in altri ambiti, nell'Istituto Biblico Evangelico, di cui c'è il preside oggi qua, cognato di Sabrina, che ho avuto l'onore di presiedere. Lui è stato per anni, in tempi non facili, presidente del consiglio di amministrazione. Questi doni li ha esercitati, non tutti ovviamente, fino a qualche mese fa. Per me il vivere è Cristo. Nella lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, il sostantivo vivere, che è tale perché preceduto dall'articolo il, dicevo, questo sostantivo si riferisce al vivere la vita come Dio la possiede e non si riferisce semplicemente alle necessità della vita, come mangiare, avere il cibo, un'abitazione, del vestiario, e non si riferisce nemmeno alla durata della vita di una persona. Il vivere, come è scritto lì, è l'essenza della vita, non limitata dal tempo, non ostacolata dalla morte fisica. Il significato profondo di questo vivere lo ricaviamo dalle parole che il Signore Gesù ha pronunciato nella sua preghiera al Padre. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Il vivere è quindi la vita che Gesù dà ai peccatori pentiti e salvati dalla sua grazia, i quali possono sperimentare una vita nuova, abbondante, esuberante, che trasforma la loro esperienza quotidiana, che è tutto quello che il nostro caro Eliseo ha vissuto. Eliseo è vissuto in Cristo, accompagnato dal suo perdono, dalla sicurezza della sua grazia. È vissuto con Cristo, crescendo nella sua conoscenza intima, personale, in un cammino di crescita spirituale e di gioia spirituale, ed è vissuto per Cristo, servendolo fedelmente, nella piena convinzione che Cristo avrebbe moltiplicato i 5 pani e i 2 pesci, facendo fruttare i doni che egli gli aveva conferito. Ma questa è solo la prima parte dell'espressione. Cosa significava per l'apostolo e per Eliseo affermare: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno? L'uomo ieri e ancora di più oggi pensa di vincere con le proprie capacità medico-scientifiche la morte, nonostante il nostro grande impegno, nonostante il progresso anche a questo proposito. Noi davanti alla morte siamo impotenti. Nel capitolo 5 del libro della Genesi c'è un lungo elenco di personaggi che sono vissuti quasi fino a mille anni, ma poi ci sono due parole che sono ripetute come una cadenza: poi morì. Nel libro di Giobbe è scritto che la morte è il re degli spaventi. Grandi uomini che hanno dominato il mondo intero con la forza presunta delle loro idee e con le loro azioni, quando si sono trovati davanti al letto di morte, erano terrorizzati, perché sapevano di dover comparire davanti a Dio e non come per Eliseo, Salvatore, Signore, ma come giudice. La morte non spaventa il credente. Eliseo era pronto, era lanciato verso il traguardo. E questo perché aveva fatto sue le verità dette da Gesù, tra le altre queste: in verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha immediatamente vita eterna e non viene in giudizio, perché è passato dalla morte spirituale alla vita nuova, alla vita eterna. Per Eliseo queste erano delle certezze, era lanciato verso il traguardo, perché la morte, miei cari, per il credente, la morte rimuove le sofferenze, le prove della vita, la potenza del nemico tentatore, toglie le lacrime, le paure, i travagli, le debolezze. Ecco perché Eliseo, come l'apostolo Paolo, poteva usare una parola che a noi sembra stranissima: per me il vivere è Cristo e il vivere guadagno. Questa parola significa letteralmente trarre profitto, trarre un vantaggio. Sabato scorso alle 8:15 questo investimento della vita che ha fatto Eliseo avuto il suo guadagno. Il Signore gli ha detto: entra nella gioia del tuo Signore, buono e fedele servitore. Ecco perché Eliseo poteva dire come l'apostolo Paolo: il morire guadagno. Il suo corpo è dentro una bara, ma il suo spirito è già da quel momento. Che gioia, Elisa, sono giuste le tue lacrime. Sabrina, Giuliano, mi hanno molto toccato le vostre lacrime ieri, care nipotine, e probabilmente anche dei nipoti, alcuni in Australia, della nuora in Australia e negli Stati Uniti, che mi stanno vedendo ed ascoltando. Ma che bello sapere che Eliseo era lanciato verso questo traguardo. Siamo lanciati verso questo traguardo, oppure abbiamo il terrore della morte? Un giorno del 163 d.C., il prefetto romano Giunio Rustico pose due domande con molto sarcasmo a Giustino, poi definito martire. Pensi tu di vivere per sempre? Pensi tu un giorno di risuscitare? E quest'uomo, sulla base delle parole scritte dall'apostolo Paolo, disse: non lo penso, lo so. Io so in chi ho creduto. Per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Vogliamo tutti noi che siamo qui ringraziare il Signore perché ci ha donato Eliseo, a voi come fratello, maggiore e minore, come marito, come padre, come suocero, come zio, come nonno. Ma per noi come fratello in fede, come esempio, che ha lasciato un solco nella mia, nella vita di tanti. Le vostre lacrime sono giuste, non vi preoccupate, sono giuste, soprattutto cara Elisa, cara Sabrina, siete molto provate. Anche noi piangiamo, ci mancherà, seppur in modo molto diverso rispetto a voi, ma sappiamo dov'è, e chiunque di noi ha creduto sa che con assoluta sicurezza alla presenza del Signore Lui risusciterà, come tutti quelli che hanno creduto in Cristo, perché la Bibbia afferma che un giorno il Signore con potenza ritornerà, e prima i morti in Cristo risusciteranno, e chi di noi che ha creduto in Cristo sarà vivente, andremo ad incontrare il Signore Gesù nell'aria, e poi staremo per sempre con il Signore. Che questo vi possa e ci possa consolare grandemente. Ma è possibile che oggi qui ci siano dei parenti, degli amici, dei vicini, degli ex colleghi di lavoro di Eliseo che non hanno ancora queste certezze. Vi invitiamo, cari, e vi vogliamo tanto bene nel dirvi questo, vi invitiamo a riflettere prima che sia troppo tardi. Eliseo sarebbe contento se uno dei suoi ex colleghi, un amico, un ex compagno di banco, di scuola, dei vicini di casa, potessero dire quanto lui ha detto tante volte nella sua vita: per me. Il vivere è Cristo. E il morire guadagno. Che sia così per tutti noi. Amen.

siamo arrivati alla conclusione. Sappiamo che tutto quello che abbiamo ascoltato fin qui ci porta a meditare ancora, che non possa finire qui questo incontro, ma che tanti nostri ricordi porteremo nel nostro cuore, soprattutto l'insegnamento da parte della parola del Signore. Come abbiamo chiesto all'inizio, abbiamo chiesto la guida del Signore per questo incontro, possiamo dire sicuramente che Lui lo ha fatto, e adesso come è buono fare, dobbiamo ringraziarlo per ciò che Lui ha donato a noi attraverso questo tempo. E chiedo al fratello Libero Ortuso, anziano di questa assemblea, di pregare.

0: Signore, vogliamo lodarti perché nella tua parola troviamo le tue consolazioni. Vogliamo lodarti perché tu sei il Dio di ogni consolazione. E voglio lodarti, Signore, in modo particolare da parte mia, anche per l'esempio di Eliseo, per come mi è stato vicino, Signore, quando mi sono trasferito da Manfredonia. Grazie, Signore, per l'aiuto che mi ha dato. E voglio ringraziarti perché la tua parola ci ricorda ancora che c'è un tempo per piangere, ma anche un tempo per ridere. Signore, ti ringraziamo perché in questi giorni, in questi momenti, Eliseo ha la tua presenza ed è nella gioia. E per noi che siamo ancora qua giù, vogliamo ricordare quello che la tua parola ci ricorda. Diceva Giovanni nella sua prima lettera: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato quello che saremo. Ma quando Egli, Gesù, sarà manifestato, noi saremo simili a Lui. E ti ringraziamo, Signore, perché Eliseo sta vivendo già questa gioia perché ti sta contemplando così come tu sei. Ed ora il nostro pensiero, Signore, va a tutta la famiglia, in modo particolare a Elisa, i figli, i nipoti, i parenti tutti, perché, Signore, la tua consolazione possa riempire questo distacco, questo vuoto che ci dà a noi la gioia anche di pensare, Signore, che un giorno, se abbiamo fede in te, lo vedremo nella gloria. Signore, nutri sempre questa speranza in ciascuno di noi perché questo è il nostro futuro. Grazie, Signore, anche per come tu hai guidato questo incontro. E vogliamo lodarti, Signore, per quello che farai anche attraverso l'annuncio della tua parola. Ti preghiamo per coloro che l'hanno ascoltata, perché questa parola possa produrre la vita eterna. Grazie, Signore Gesù, e ti ringraziamo nel tuo nome. Amen.
1: Allora arriviamo alle indicazioni pratiche. Qui abbiamo un'uscita abbastanza larga, quindi per fare le condoglianze si passerà qui, poi ancora loro quattro che sono da questa parte, poi si esce di qui. Così ordinatamente si fa questa fila e si esce, così si impiega meno tempo e siamo più ordinati, altrimenti si fa confusione. Chi inizia lo può fare di qui e poi da questa parte. Ringraziamo tutti che sono collegati, quelli che sono collegati anche da Cristiano Online, anche da Radio Logos, come dicevo, fondatore di Radio Logos, continuerà ancora ad andare avanti su 97.300 MHz qui a Foggia. Poi ringraziamo anche e chiediamo che ognuno di noi si impegni a pregare per la famiglia Sant'Angelo, la famiglia Di Nunzio, i parenti tutti. Preghiamo gli uni per gli altri perché i tempi sono difficili e che il Signore possa guidare la nostra vita giorno per giorno, passo dopo passo nella crescita, aspettando il suo ritorno. Il Signore ci benedica. Amen.
2: A Radio Logos sono le ore 16:37.

0: Salve amici,
1: bentrovati ancora giorno per ascoltare un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Passiamo subito al vivo del programma e leggo dalla lettera ai Romani che l'Apostolo Paolo ha scritto nel capitolo 8 al verso 26 e dice: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quindi parleremo della preghiera intorno allo Spirito Santo. Abbiamo visto nelle due puntate precedenti la presenza dello Spirito Santo nella vita del credente e abbiamo visto anche i suoi doni che dà ad ogni credente per la cura della Chiesa. Ora vogliamo rispondere ad alcune domande. È lecito pregare allo Spirito Santo, invocarlo, lodarlo, celebrarlo? Io penso che se dobbiamo essere coerenti con la logica della Trinità, una Trinità personale, allora si dovrà tenere conto dei ruoli specifici delle tre persone facenti parte e agire poi di conseguenza. E se esaminiamo i ruoli della Trinità, vediamo come lo Spirito non è incaricato a rispondere alle preghiere né di esaudirle, anzi, uno dei suoi incarichi è proprio quello di ricordarci chi è Gesù, il significato del Vangelo, guidarci alla verità, dire tutto quello che ha udito da Gesù, annunciare le cose a venire ed infine glorificare il nome di Gesù. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, i versi 12, 13 e 14. Cari amici, sarebbe contraddittorio per noi cristiani che non sappiamo pregare come si conviene. Anzi, lo Spirito ci viene in soccorso e interpreta le nostre preghiere al Padre. Infatti abbiamo letto nel verso di oggi che l'Apostolo Paolo dice: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Lo so, amici, nel mondo così vasto del cristianesimo ci sono fazioni che invocano, pregano, lodano lo Spirito Santo. E il mio intento non è giudicare questa o l'altra chiesa, ma riportare semplicemente quello che dice la parola di Dio. Perciò la parola di Dio ci insegna, e soprattutto il Signore Gesù, a pregare il Padre. Così disse nella preghiera modello, il Padre nostro, che abbiamo anche analizzato qualche tempo fa ed è riportato nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6 al verso 9. Il Signore Gesù disse inoltre: e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Vangelo di Giovanni capitolo 14 verso 13. Quindi le preghiere vanno fatte al Padre nel nome di Gesù, che esaudisce e accoglie le richieste. Tutto questo tenendo conto, come dicevo prima, dei ruoli nella Trinità. Dunque, le preghiere passano per il nome di Gesù e vanno al Padre. E lo Spirito Santo le codifica, se così possiamo dire. Un altro ruolo importantissimo dello Spirito Santo, è sempre Gesù che lo afferma, e dice che convincerà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 8. Dopodiché, al peccatore pentito lo guida verso Gesù per la salvezza e lo aiuta a rivolgersi al Padre in preghiera. E la preghiera, cari amici, è il mezzo per comunicare con Dio. È uno stare con Dio. È un colloquio intimo con Lui, dove Lui stesso parla al cuore. Il nostro dialogo con Dio deve essere un dialogo sincero, costante, di fiducia, un dialogo di amore, di speranza, portandoci alla contemplazione di Dio e alla lode, perché Lui è il Creatore, è il Padre Celeste ed è il nostro Salvatore. Bene amici, la trasmissione termina qui. Allora non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi concludiamo la lettura del 18° capitolo di Luca, dal versetto 31 al versetto 43. Poi, dopo aver riunito i 12 intorno a sé, Gesù disse loro: «Come sapete, stiamo andando a Gerusalemme. Quando saremo là, si avvereranno le predizioni che hanno scritto gli antichi profeti sul mio conto. Sarò consegnato ai pagani che mi derideranno, mi insulteranno e mi sputeranno addosso. Poi mi frustreranno e mi uccideranno. Ma il terzo giorno risusciterò dalla morte». Essi però non capivano una parola di ciò che diceva. Per loro era come se parlasse per indovinelli. Mentre si avvicinavano a Gerico, videro un cieco che se ne stava seduto al lato della strada a chiedere l'elemosina. Quando sentì passare la folla, il cieco chiese che cosa stesse accadendo. Gli dissero che stava passando Gesù di Nazareth. Il povero uomo allora cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» La folla che precedeva Gesù cercò di farlo tacere, ma egli gridava ancora più forte: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quando Gesù arrivò all'altezza del cieco, si fermò. «Portatemi quell'uomo là in fondo», disse. Poi gli chiese: «Che cosa vuoi da me?» «Signore», implorò il cieco, «fa che io veda». Allora Gesù disse: «Ebbene, che tu veda, la tua fede ti ha salvato». Immediatamente l'uomo riacquistò la vista e seguì Gesù, lodando Dio. E tutti quelli che avevano assistito al miracolo glorificavano il Signore. Le cose possono essere nascoste in piena vista se non prestiamo attenzione o siamo facilmente distratti. Gesù ha avvertito i suoi discepoli del suo destino imminente a Gerusalemme e questa volta è stato anche molto più dettagliato. Sarà consegnato ai gentili, cioè ai romani, schernito, trattato vergognosamente, sputato addosso, flagellato, ucciso e il terzo giorno risorgerà. E l'unica cosa che non ha specificato è stato il tipo di morte. Tuttavia questo però non ha scosso i discepoli, erano distratti, non prestavano attenzione, lo ascoltavano ma non ci credevano. Il passaggio dice che non capivano perché era nascosto a loro. E devo confessare che trovo difficile capire come qualcosa di così sconvolgente, eclatante, drammatico e anche cruciale per la loro stessa esistenza possa essere stato nascosto. Almeno avrebbero potuto dire: «Signore, non abbiamo idea di che cosa stai dicendo». Molto probabilmente pensano che Gesù, come al solito, stia parlando in parabole o metafore. Non riescono a comprendere che stia parlando letteralmente del suo futuro imminente. Immaginano magari che Israele possa essere indipendente con Gesù come leader e loro come 12 che governano con lui. Ecco perché nel Vangelo di Matteo, subito dopo questo evento, vediamo Giacomo e Giovanni e anche la loro madre che chiedono un trattamento preferenziale nel regno di Gesù. Forse Dio non ha aperto i loro occhi a questa verità perché non potevano ancora gestirla. Come contrasto trovo interessante che subito dopo questo si parli di un cieco che riconosce Gesù come il figlio di Davide, cioè il Messia, e grida a lui. E quando la gente cercava di zittirlo, gridava ancora più forte perché sapeva di aver bisogno di che cosa? Della misericordia di Gesù. Non pensava che Dio gli dovesse un qualche cosa. Implorava misericordia. E questa è la nostra attitudine in mezzo a situazioni difficili o quando riceviamo dei colpi duri? Gridiamo a Dio chiedendo misericordia o scuotiamo il pugno verso il cielo? Sembra che la fede sia il fattore determinante della nostra guarigione, ma come abbiamo osservato in precedenza, non lo è. La glorificazione di Dio è sempre l'obiettivo finale. Quindi dobbiamo allontanarci da coloro che ci dicono che la mancanza di guarigione nelle nostre vite è dovuta alla mancanza di fede.
È il piano di Dio in primo luogo quello per cui stai pregando? Alcune spine nella mia carne sono lì per restare, per ricordarmi, come è successo a Paolo, la mia dipendenza dal Padre. Riflessione. Non rivendicare i tuoi diritti a Dio perché non ne hai nessuno. Grida per la sua misericordia con un cuore umile. Padre, è interessante notare gli apostoli. Nonostante tu continuavi a pronosticare la tua morte a Gerusalemme, loro non riuscivano a intendere, non riuscivano a capire, non registravano proprio per niente quello che stava per accadere. Eppure tu eri davanti a loro, tu eri quello che parlava direttamente a loro. E nonostante ciò non eri accusatorio nei loro confronti, portavi pazienza come la porti anche per noi quest'oggi, quando non ti intendiamo, quando non ti capiamo. E per questo diciamo grazie. Amen. Ok, carissimi, un altro weekend innanzi a noi. Vi auguro un good time e ci sentiamo lunedì. Ciao.

Dimorate in me e io dimorerò in voi. Saverio Bisceglia scrive: il verso di oggi ci parla della possibilità di avere una vera relazione con Dio. E soggiunge al termine di un esempio. Il maestro parla ai suoi discepoli descrivendo una vite. Come i tralci dipendono dalla vite, così la vite provvede la linfa vitale ai suoi tralci affinché portino frutto. Quindi i tralci, per poter vivere e portare frutto, devono dimorare nella vite. Gesù si paragona alla vite e dice che nessuna relazione con Dio è possibile senza di Lui. Egli è stato dato agli uomini per essere la linfa vitale per una vita fruttuosa. Il cristianesimo non è una religione, ma la concreta possibilità di vivere in relazione con Dio. Questa possibilità ci è donata quando crediamo nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina insieme dal Salmo 107, versetti 29 e 30. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Gesù, il grande pilota. Un poeta inglese ha scritto: «Io sono il padrone del mio destino, sono il capitano della mia anima». Forse direte: «Ecco, una persona forte. L'avvenire sulla terra e l'aldilà non gli fanno paura. È lui solo il padrone della sua nave». Eppure, dopo qualche tempo, questo scrittore perse la figlioletta di 5 anni e fu distrutto dal dolore. Qualche anno più tardi, negli ultimi giorni di vita, non nascondeva la propria disperazione. Poveri esseri questi padroni del proprio destino. I loro giorni se ne vanno come portati via da un torrente in piena e non possono nemmeno rallentarne la corsa. Pretendono di essere i capitani della propria anima, ma chiedete loro su quale fondale getteranno l'ancora. Probabilmente vi risponderanno che non lo sanno. Che lo vogliano o no, non potranno evitare che la loro anima compaia davanti a Dio e lì dovranno rispondere a questa solenne domanda: «Che ne hai fatto del sacrificio del mio figlio morto sulla croce per te?» Prima di giudicare il colpevole, Dio l'ha amato e ha fatto di tutto per salvarlo. Non gli chiede altro che di credergli. Se l'uomo ha rifiutato, ne subirà il castigo. È impossibile sottrarsi alla giustizia divina. L'amore di Dio è stato senza limiti e la giustizia si eserciterà inflessibilmente. Affidate il timone della vostra vita a Gesù, il grande pilota. Lui solo può raddrizzare la barra del timone, tenerla con mano sicura, guidare la vostra imbarcazione fino al porto. Abbiate fiducia in Lui. Non ve ne pentirete mai. Che il Signore ci benedica.

0: Apri dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 1 leggeremo il verso 9 dove è scritto così: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo verso fa parte di una lunga lettera che l'Apostolo Giovanni indirizza alle chiese dell'Asia Minore, che per la maggior parte erano composte sia da cristiani di origine ebraica che pagana. Alcuni avevano abbandonato le comunità e avevano causato un vero e proprio scisma, perché avevano tentato di introdurre dottrine false. Innanzitutto affermavano di essere senza peccato, perché ritenevano che l'anima fosse pura a priori e che non venisse intaccata da ciò che faceva il corpo. E poi sostenevano che Gesù non fosse venuto in carne e ossa, perché secondo loro la materia era una cosa malvagia. La crisi era profonda. Partendo dal presupposto che essere cristiani non vuol dire avere una vita perfetta, ma significa poter ammettere con onestà i nostri peccati o i nostri fallimenti senza nasconderci dietro alcuna scusa. Il verso dice se confessiamo i nostri peccati. Dio li conosce benissimo i nostri peccati, ma confessargli di averli commessi non solo ci mette di fronte alle nostre responsabilità, ma dà a Dio la possibilità di esprimere la sua fedeltà, avendo stipulato un'alleanza per grazia attraverso Cristo, e di dimostrare quindi la sua giustizia. Instaurare una relazione con Dio attraverso la confessione dei nostri peccati è un atto di vera, intima amicizia con Dio, che rimane fedele alle sue promesse di restaurazione e rinnova di volta in volta quella grazia magnifica che ci assicura di continuare a camminare in comunione con Lui.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Il valore della responsabilità.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ringraziamo Dio ancora una volta, cari amici, per questo nuovo giorno che ci dà da iniziare insieme. È il 4 settembre.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Cari amici, buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi che anche oggi avete la possibilità di essere sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Questa è una trasmissione evangelica in diretta che dura fino alle ore 19:30. Oggi mi trovo a Torino. Venerdì scorso, l'altro venerdì, insieme al fratello Eliseo abbiamo trasmesso da Foggia e quindi saluto tutti voi ormai che mi conoscete, ci conoscete, amici, fratelli e sorelle e tutti gli ascoltatori ovunque possano trovarsi e qualunque sia il mezzo di collegamento. Come sempre penso a qualcuno che per la prima volta sta ascoltando questa trasmissione. Avete sentito anche il titolo della trasmissione, che è Dialogando sulla parola, e dico subito che la parola è la Bibbia, la parola di Dio. Anche oggi sono qui con un argomento, non è proprio nuovo, però ha un titolo che è questo: l'unità della salvezza. Dovrei dire l'unità della salvezza dell'uomo, ma è anche la salvezza che Dio offre all'uomo mediante l'opera di salvezza del suo figlio Gesù Cristo sulla croce e mediante l'opera dello Spirito Santo. Quindi l'unità della salvezza, salvezza dell'uomo, ma salvezza preparata da Dio. Quando pensiamo a questa parola salvezza, in genere così le persone che non leggono la Bibbia oppure non si interessano di Dio, di fede o di religione in genere, io non parlo mai di religione, quindi queste persone pensano a un pericolo scampato, per esempio, oppure ad una situazione potenzialmente di pericolo, e ricordano cosa è successo in queste circostanze. Sono stato liberato da una certa azione, da una persona malvagia, da un'azione malvagia, sono stato salvato. Beh, oggi parlando della salvezza dell'uomo preparata per l'uomo da Dio, dobbiamo dire subito che l'uomo ha bisogno della salvezza di Dio, che è soprattutto una liberazione, ripeto, liberazione dalla colpa e dalla condanna conseguente al proprio peccato nei confronti di Dio. Quando leggiamo la Bibbia veniamo a sapere che Dio è santo e giusto e quindi non condivide il peccato degli uomini, anzi è contro il peccato, e quindi la salvezza soprattutto è liberazione dalla condanna e dalla pena conseguente del peccato che si manifesta attraverso la natura umana di una donna, di un uomo. C'è da dire che questa liberazione, che poi comporta anche liberazione dalla schiavitù del peccato, questa liberazione porta anche benefici spirituali
a chi crede in Dio per mezzo di Gesù Cristo. Allora, l'unità della salvezza. Ci sono nella Bibbia degli insegnamenti riguardo a questa unità. Le persone hanno tutte bisogno di questa salvezza, e hanno bisogno di questa salvezza perché tutti, dice la Bibbia, sono peccatori. Tutti hanno peccato e tutti, se non hanno sperimentato la grazia di Dio, vivono nel peccato. Quindi è importante partire da questo punto, che l'uomo ha bisogno di salvezza perché è un peccatore perduto davanti a Dio a causa del proprio peccato, ed è questo peccato che lo tiene separato dal suo creatore. Il che significa che una persona che non ha fatto pace con Dio non sta vivendo lo scopo per cui è stato creato, cioè lo scopo per cui vive i suoi giorni qui su questa terra, vive la sua vita. E quindi Dio, perché ha sempre amato e ha creato le sue creature per amore, perché potessero conoscerlo, amarlo e stare insieme con lui, e Dio ha dovuto preparare quindi un progetto, un piano. La Bibbia parla di un piano di redenzione, un piano di redenzione perché l'uomo potesse tornare nel progetto, nel pensiero originario di Dio. E quando una persona riesce a fare la pace con Dio, quindi la Bibbia, adoperando un termine teologico, quindi biblico, dice che nasce di nuovo, questa persona riceve Cristo, cioè accoglie Gesù Cristo con la sua opera come proprio salvatore personale. E questa accettazione, questa accoglienza, la Bibbia la chiama giustificazione. Quindi la Bibbia dice che Dio dichiara la persona che chiede perdono dei propri peccati, perché si rende conto della condizione in cui si trova e anche della comunione che ha persa con il proprio creatore. Cosa fa? Accoglie, riceve Gesù Cristo, l'unico salvatore tra Dio e gli uomini, e quindi viene dichiarata da Dio giustificata all'istante. Ed è importante questo atto di giustificazione. Questo atto di giustificazione, diciamo, è un termine legale, un termine giuridico, e non, diciamo, interviene subito nella natura interna dell'uomo, ma porta la persona, ripeto, che riconosce Gesù Cristo come il Salvatore e il Liberatore, porta questa persona ad essere dichiarata giusta davanti a Dio. E c'è un altro fatto: con questa dichiarazione Dio stesso si impegna a trattare questa persona, a trattare, attenzione a questo verbo, questa persona come giusta, anche se l'atto della giustificazione non lo rende giusto come Dio e come Gesù Cristo. Ma questo atto, ripeto, porta la dichiarazione di giusto davanti a Dio, perché il peccatore possa essere accettato e possa riavere contatto, quindi relazione, comunione con il Dio che lo ha portato all'esistenza qui su questa terra. Nello stesso tempo in cui viene dichiarata questa giustificazione,
Nello stesso tempo Dio, come giudice, dichiara giuridicamente che la colpa del peccatore è rimossa, ed è rimossa sul fondamento dell'opera perfetta sostitutiva di Cristo sulla croce. Perché quando diciamo che Gesù Cristo ha preso i peccati degli uomini, quando io dico che Gesù Cristo è morto per i miei peccati, ha preso i miei peccati, questo significa che io sono stato sostituito sulla croce, perché dovevo morire io per i miei peccati e non Gesù Cristo. Ma Dio è amore, Dio ha preparato questo piano di redenzione mediante l'ubbidienza del suo figlio Gesù Cristo. Questo piano è stato attuato, e come abbiamo parlato qualche venerdì fa, mediante l'azione di questo, dello Spirito Santo, cosa succede? L'efficacia della morte del Signore Gesù Cristo sulla croce mi viene accreditata e porta come risultato la giustificazione e il perdono dei miei peccati. Devo dire subito, e dobbiamo sapere, che tutto questo non vuol dire però che Dio, una volta che una persona viene giustificata, tolleri il peccato nella vita di questa persona dichiarata giusta. Quando una persona viene dichiarata giusta non significa che non pecchi più. Purtroppo abbiamo ancora la nostra natura umana, ma il credente riceve anche una natura divina. E allora, se è stato veramente giustificato, se è diventato realmente un figlio di Dio ed è caduto in qualche peccato, deve chiedere perdono e ottiene la purificazione del peccato e riottiene la comunione con Dio, che è il padre di chi ha creduto. Quindi con un peccato il credente non deve nascere di nuovo, ma deve chiedere perdono, e il sangue del Signore Gesù Cristo ci purifica. C'è da dire subito una cosa, che quando una persona è stata realmente dichiarata giusta, ripeto, non significa che non pecchi più, ma significa questo, che non può vivere in una situazione di peccato, perché se veramente ha creduto e veramente è stato giustificato, questa persona ha la dimora dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo parla alla sua coscienza e parla anche al suo cuore e fa comprendere che se veramente questa persona è stata giustificata non può vivere in un modo costante in una situazione di peccato. Penso di essere stato chiaro su questo aspetto. Quindi ritorno a dire quello che stavo dicendo. Devo dire subito che, lo ripeto, l'atto della giustificazione non vuol dire che Dio tolleri il peccato. Egli è santo, e perché è santo ogni peccato diventa vera colpa, ma avendo ricevuto Cristo come Salvatore, il mio peccato, il peccato del credente, è stato condannato in Cristo, ed è stato condannato in Cristo nella storia, nel tempo e nello spazio, sulla croce. E ripeto, Dio mi dichiara giusto, giustificato, per quanto concerne la mia colpa. È come se non avessi mai peccato davanti a Dio. Sulla croce, ripeto, Gesù prese su di sé tutta la nostra condanna, il che significa che per noi non resta altra punizione,
né in questa vita né nell'aldilà. Ora, siccome Cristo è divino, parlo sempre della divinità di Gesù Cristo, perché se togliamo la divinità di Gesù Cristo non c'è evangelo da predicare. Ora, siccome Cristo è divino, la sua morte ha un valore infinito, enorme, ma è anche un valore sufficiente in modo sostitutivo a coprire ogni peccato individuale e tutte le colpe di coloro che in seguito verranno a lui. Allora, se studiamo in modo approfondito la Bibbia e poi nello stesso tempo abbiamo davanti a noi il quadro completo della redenzione di Dio, che comporta l'atto della giustificazione, deve essere considerato che comporta l'atto della giustificazione, la giustificazione stessa deve essere considerata assolutamente irrevocabile, perché Cristo prese su di sé la condanna di tutti i nostri peccati, dei peccati dell'uomo, non solo di quelli da noi commessi sino al momento della nostra accettazione di Cristo come Salvatore, e quindi non resta nulla da addebitare sul nostro conto sotto questo profilo, il giusto profilo biblico. Non vi sono vari gradi di giustificazione. Uno viene giustificato, diventa figlio di Dio, e questo è un atto irrevocabile. So che alcuni che stanno ascoltando e che sono anche dei predicatori possono non condividere quanto ho appena affermato, perché ci sono alcuni che preparano dei video, scrivono dei libri e contestano il fatto, dice: ma si predica e si insegna che quando uno è salvato è sempre salvato, quindi può commettere tutti i peccati perché è sempre salvato. Infatti io ho detto che la giustificazione è irrevocabile. Devo dire attenzione, la Bibbia non dice proprio questo, quindi dico solo qualcosa. Questo vi impegnerà poi a seguire tutto il resto della trasmissione, perché dovendo parlare dell'unità della salvezza, anticipo subito che parlerò della salvezza passata, che è quindi la giustificazione che si ottiene sulla base della grazia di Dio e l'accettazione per fede. Quindi devo parlare della salvezza passata, che è l'atto di giustificazione. Devo parlare della salvezza presente, che è quella che si chiama santificazione del credente. Quindi è vero che la giustificazione è irrevocabile, ma, anticipo qualcosa, deve essere immancabilmente seguita da una vita di santificazione pratica. Allora, salvezza passata, la giustificazione irrevocabile; salvezza presente, la santificazione; salvezza futura è quella che si chiama la glorificazione. Rimanete in ascolto, l'argomento è interessantissimo, soprattutto per i credenti, ma anche per i non credenti, perché possano comprendere lo stato spirituale in cui si trovano davanti a Dio. E questo stato spirituale che mantiene queste persone, se non accettano il dono di Dio, che è la salvezza in Gesù Cristo, mantiene queste persone separate eternamente da Dio. Allora, abbiamo un telefono, chi ha la possibilità di chiamare lo desidera, e se ha ascoltato e vuole fare qualche domanda, qualche integrazione,
Allora può chiamare a questo numero 011 28 0304. Bene, il discorso da Foggia, abbiamo salutato il fratello Willy, che saluto anche oggi, e oggi che, ripeto, sono nello studio a Torino, saluto il fratello Eliseo da Foggia, che è stato impegnato già per collegare un servizio di funerale lì a Foggia, e si è impegnato anche a collegare questa trasmissione con Radio Logos. Lo saluto, e Eliseo, il Signore ti benedica per questo servizio, e colgo l'occasione per salutare i credenti di Foggia con i quali ci siamo incontrati le settimane scorse, e quindi alcuni saranno all'ascolto. Vi saluto nel nome del Signore Gesù Cristo, così come faccio per gli ascoltatori di Radio Logos. Allora, il numero per telefonare è 011 28 03 04. Ripeto, 011 28 03 04. Ascoltiamo un canto. Se c'è qualcuno che ha la possibilità di chiamare e lo desidera, può chiamare.

0: Pronto, allora abbiamo Renata in diretta da Pesaro, è vero?
1: Sì.
0: Allora, sono contento che anche oggi sei collegata alla nostra trasmissione. Allora, saluta, di pure quello che vuoi dire.
1: Allora, volevo salutare.
0: Sì.
1: Oggi non siamo riusciti ad ascoltare perché siamo un po' impicciate. Ma abbiamo sempre la radio vicina.
0: Sì.
1: Volevo ringraziarvi come sempre.
0: Sì. Poi?
1: E grazie per la spiegazione delle altre volte.
0: Ho capito. Scusa se ti chiedo sempre la stessa cosa. Speriamo che riesci a comprendere, perché a volte vado lento, un po' come oggi, poi alla fine vado un po' veloce e cito tanti versetti. Comunque, hai visto che ogni tanto mi ripeto, quindi comunque grazie che hai chiamato Renata, eh. Va bene.
1: Grazie a voi.
0: Signore ti benedica tanto, continua ad ascoltare la radio, ma a leggere anche la parola di Dio e a pregare, capito? Questo
1: sì.
0: È molto, molto importante. Saluta la mamma, eh.
1: Mi passa mia madre.
0: Ah, bene, bene, grazie, ciao, ciao, ciao.
2: Pronto?
0: Sì, Dora, siamo in diretta. Hai
2: paura. Ah, sì. Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Volevo salutare pure io. A dire la verità, noi abbiamo un po' di alberi da frutta, stavamo facendo la marmellata. Sentivo e non sentivo, ma capito. Insomma, oggi ho fatto un po' perché ce l'avevo proprio lì, quindi dovevo correre a fare questa marmellata, però...
0: Ma la fate in casa oppure fuori in cortile? Dove la fate?
2: No, la faccio in casa. Cioè, no, io fuori c'ho paura. Le zanzare mi danno un po' fastidio. Esco per raccogliere la frutta, c'ho i mandarini cinesi, c'ho le prugne, insomma un po' di frutta. Allora è il momento di fare queste marmellate.
0: E quindi ascoltate quando è possibile anche la radio.
2: Come?
0: Ho detto quando è possibile ascoltate anche la trasmissione.
2: Quasi sempre, dico la verità, al 99,9% sì. Oggi, adesso abbiamo finito, quindi fra poco sicuramente sento il resto del discorso. E poi è un momentaccio un pochettino spiritualmente, sono un po', non so, posso dire scoraggiata o non lo so, forse un momento di deserto, posso chiamarlo così. E quando le cose si accumulano una dietro l'altra danno un po', diciamo, non è che non credo. Alle volte mi prende lo scoraggiamento, che sicuramente non appartiene a Dio, però purtroppo a volte mi prende. È un momento un po', diciamo, diciamo di buio, ecco.
0: Ma ed ora diciamo che nei momenti così, che poi sono delle vere e proprie prove, l'importante è che diciamo: Signore, fammi capire, aiutami. E fammi capire come affrontare questa prova, perché poi iniziamo a comprendere anche il perché della prova, e il Signore vuole farsi conoscere di più. Per esperienza impariamo a conoscere di più il nostro Signore, e così abbiamo una comunione più stretta. Infatti, quando hai un po' di tempo, leggiti il capitolo 1 della prima lettera di Pietro, e vedrai che troverai anche una risposta in merito.
2: Grazie.
0: Va bene, ti ringrazio Dora, buon proseguimento.
2: Grazie mille.
0: Grazie, ciao, buona serata. Ciao.
2: Dopo, tra poco finito, ascolto tutto.
0: Va bene, grazie, ciao.
2: Grazie, buona serata, grazie.
0: Grazie a Renata e Dora, hanno mandato anche messaggi e saluti Giuditta e Matteo, Eugenia, la sorella Anna da Rivoli e poi qualche altro. Quindi se volete chiamare 011 28 0304 è il nostro numero. Riprendiamo un attimo il canto che scorreva prima della telefonata, e quindi poi riprenderò il discorso. Annotate il nostro numero 011 28 0304. La trasmissione dura fino alle ore 19:30 è un argomento molto molto interessante per tutti, credenti e non credenti. Abbiamo bisogno di conoscere la natura della salvezza, ripeto, che Dio ha preparata e che noi dobbiamo accettare attraverso, per esempio, il ravvedimento, attraverso la fede e anche attraverso l'ubbidienza alla parola di Dio. Quindi salvezza preparata da Dio, ma salvezza che noi dobbiamo accettare attraverso questi atti che ho appena citato. Ascoltiamo nuovamente questo canto e poi proseguiremo. 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono.

Ore 17:37 di questo venerdì 4 settembre 2026. Saluto nuovamente tutti voi, amici e fratelli e sorelle, collegati a questa trasmissione evangelica in diretta Dialogando sulla Parola. Stiamo sviluppando oggi questo argomento, l'unità della salvezza. Abbiamo detto già alcune cose. Ripeto un fatto che è molto importante, che la giustificazione di Dio è un atto irrevocabile, e vi invito a seguire il resto di questa trasmissione perché questa definizione possa essere chiara per tutti. Questo significa che non si può essere più o meno giustificati, e in questo senso non si può essere più o meno cristiani. O si è cristiani o non lo si è, così come si può essere nati o no, come si può essere sposati di fronte a Dio o no, così si può ricevere, cioè si può accogliere Cristo come Salvatore e perciò essere dichiarati giustificati da Dio oppure no. O si è giustificati oppure no. Non esiste una via di mezzo. Non ci sono vari gradi di giustificazione. La colpa viene completamente rimossa dalla persona che crede e cancellata per sempre. Perciò per il credente oggi la giustificazione è un atto passato, ed è per questo che alcuni minuti fa parlavo di una salvezza passata, l'atto della salvezza nel quale entra il credente per mezzo della giustificazione. Ma ecco qua, attenzione. A questo punto però non dobbiamo incorrere in un errore, e ci sono tanti che, dico questo purtroppo, si dichiarano credenti cristiani ma commettono questo errore, cioè dicono e pensano: visto che Dio ha perdonato tutto, anche i peccati che commetterò in futuro, nessuno mi può togliere la salvezza, perché la salvezza è stata conquistata da Gesù Cristo morendo sulla croce per i peccati. Allora questo è vero, ma, e di nuovo attenzione, dobbiamo comprendere questo: la salvezza, come il termine viene adoperato nella scrittura, è più ampia della giustificazione. Cosa significa e cosa voglio dire? Ripeto cosa ho detto qualche minuto fa: c'è un passato, c'è un futuro e c'è un altrettanto reale presente. Perché questo? Perché l'opera infinita di Cristo sulla croce porta al credente più che la giustificazione. Nel futuro, ho già anticipato questo, il credente sarà nella glorificazione. Quando il Cristo ritornerà per prendere i credenti, la Chiesa, ci sarà la risurrezione del corpo e l'eternità. Ma c'è anche l'aspetto presente della salvezza. Cosa voglio dire? Se una persona è stata veramente giustificata da Dio, di conseguenza c'è l'aspetto presente della salvezza, che si chiama santificazione, ed è, detto in poche parole, e riguarda il nostro attuale rapporto con il Signore nel tempo presente, non quando saremo in cielo. Nella santificazione esistono dei gradi. Abbiamo detto che non ci sono gradi invece nella giustificazione, perché la colpa viene assolutamente cancellata.
ma nella questione del rapporto con il Signore, nel presente vi sono dei gradi. Ci sono dei gradi fra credenti diversi e li troviamo anche nella vita personale in periodi diversi. La vita cristiana non è un piano inclinato continuo. Qualche volta è su e qualche volta è giù. Dobbiamo ammetterlo se non vogliamo ingannarci. Mentre è possibile essere più o meno, mentre è possibile essere più o meno santificato, si è completamente giustificati. Allora, la giustificazione ha a che fare con la colpa del peccato. La santificazione ha a che fare con la potenza del peccato nella vita cristiana, e in questo vi sono dei gradi. Non so se mi sono spiegato. La giustificazione ha a che fare con la colpa del peccato. Abbiamo detto che chi veramente comprende l'opera di Gesù Cristo ottiene la liberazione da questa colpa e questa condanna. La santificazione ha a che fare con la potenza del peccato nella vita del credente, e in questo ci sono dei gradi. Allora, la salvezza non è puramente giustificazione e poi un vuoto fino alla morte. Infatti, come dicevo prima, ci sono tanti cristiani che scrivono dei libri e quando sentono un discorso tipo questo che sto facendo oggi dice: allora se è così siamo giustificati una volta per sempre, pecchiamo tanto, siamo salvati, la colpa è stata tolta. Se state seguendo il discorso è questo: non ci può essere vera giustificazione, e quindi giustificazione irrevocabile, se nella vita di un credente non c'è una vita di santificazione progressiva. Cioè, una persona che dice io sono stata giustificata, sono un credente, deve andare avanti in una vita di santificazione sempre di grado superiore. È questo che bisogna comprendere, altrimenti sì che possiamo dire: ma come, una volta salvati per sempre? Una volta salvati si deve andare avanti in una vita di santificazione, che ripeto, che ha a che fare con la potenza del peccato nella vita del credente. La salvezza, ripeto, non è puramente giustificazione e poi un vuoto fino alla morte. Dio non ha mai inteso che fosse così. La salvezza è una unità, scusate, una unità. E quindi vorrei cercare di spiegarmi bene dicendo che la salvezza è una unità, e lo spiego dicendo che la salvezza è un processo diviso, ma attenzione, un'opera unica, un'opera indivisibile. Ripeto, parlando dell'unità della salvezza, dobbiamo dire che è un processo diviso, ma un'opera unica, indivisibile. Può essere un processo frammentato, ma l'opera di Cristo, che è unica e perfetta, cosa fa? Unisce l'essere unico a Cristo. Quindi quando c'è questa giustificazione, immancabilmente ci deve essere
questa santificazione pratica nella vita. Ieri sera pensavo a questa metafora. Questa unità della salvezza, che abbiamo detto salvezza passata la giustificazione, salvezza presente la santificazione, salvezza futura la glorificazione, questa unità, questa salvezza che è unità, la dobbiamo vedere come un fiume che scorre, e scorre dalla giustificazione attraverso la santificazione fino alla glorificazione. E pensavo proprio a questo ieri sera, che quando parliamo di giustificazione, quindi è lì che inizia la salvezza, noi ci troviamo alla sorgente dove nasce un fiume. Poi sappiamo che questa sorgente diventa sempre più ampia e crea un alveo, quello che chiamiamo letto del fiume, e il fiume scorre in questo alveo, e questa sorgente di acqua e altre acque che si aggiungono, che scorre lungo l'alveo del fiume, ci fa vedere proprio l'azione della santificazione. Quindi questo ci dice che la salvezza è una realtà unitaria e indivisibile. Essa si spiega come un flusso perenne che trae il suo principio vitale dalla giustificazione, ripeto, scorre l'alveo della santificazione fino a sfociare nel mare, poi il mare va nell'oceano, l'oceano che è la glorificazione. La salvezza è una unità indissolubile, e indissolubile significa che non si può sciogliere, non si può dividere, non si può separare. Quindi è, ripeto, una unità indissolubile, e possiamo dire, visto che ho parlato del fiume, è proprio un fiume di grazia che ha la sua sorgente, e qui mi ripeto, nella giustificazione, percorre il cammino trasformativo della santificazione e trova il suo compimento escatologico, cioè che si riferisce alle cose della fine, trova il suo compimento nella glorificazione. Quindi avete notato che ho detto che ho parlato di percorso, di cammino trasformativo nella santificazione. E qui vi chiedo un po' di attenzione. Per poter un giorno essere rapiti dal Signore, oppure se siamo in vita quando il Signore torna, essere mutati, trasformati in un batter d'occhio, occorre che noi, mentre viviamo qui su questa terra, abbiamo la nostra vita in modo progressivo trasformata all'immagine di Cristo, che poi possiamo dire anche l'immagine di Dio. Quindi ci deve essere questa trasformazione del nostro essere, la stessa immagine di Cristo. C'è un passo sul quale predico spesso, ed è questo, della prima lettera di Giovanni, capitolo 3, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, i versetti 1 a 3. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, i versetti 1 a 3. Qui l'apostolo Giovanni stava scrivendo ai tempi in cui c'erano dei filosofi, oppure delle persone che dicevano di possedere una conoscenza che gli apostoli del Signore non possedevano, e quindi dicevano che
per essere veramente realizzati dovevano avere questa conoscenza che avevano loro. Dispiace che questa loro conoscenza annullava l'umanità e la divinità di Gesù Cristo. Ed è per questo che l'Apostolo Giovanni scrive questa lettera a dei credenti. E quindi al versetto 3, era questa conoscenza che avevano loro. Dispiace che questa loro conoscenza annullava l'umanità e la divinità di Gesù Cristo. Ed è per questo che l'Apostolo Giovanni

diventare figli di Dio. Quindi dandoci di essere chiamati figli di Dio. E poi dice: e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. E poi dice l'apostolo Giovanni: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. E poi c'è un verbo al presente che mi piace tanto e piace a tutti i credenti. Dice: sappiamo che quando Egli sarà manifestato, che si riferisce a Gesù Cristo, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Allora, qui leggiamo che saremo simili al nostro Signore Gesù Cristo con un corpo glorificato. E allora cosa dobbiamo fare? Con la nostra santificazione, se siamo stati giustificati, con la nostra santificazione noi dobbiamo essere trasformati sempre di più all'immagine del Signore Gesù Cristo. E poi dice ancora, versetto 3, e chiunque ha questa speranza si purifica come Egli è puro. E quindi qui parla proprio di santificazione. Se siamo stati salvati, siamo figli di Dio, un giorno saremo simili al nostro Signore Gesù Cristo nel suo corpo glorificato. Noi dobbiamo, questo è qualcosa che dobbiamo fare noi, ma non per meritare, ma proprio perché siamo stati già salvati, proprio perché siamo stati giustificati. Noi non possiamo meritare niente, dobbiamo solo prendere quello che Dio per mezzo di Gesù Cristo ha compiuto per noi. Quindi dobbiamo essere impegnati a vivere queste realtà della giustificazione e dell'opera di Gesù Cristo sulla croce, e anche a vivere la realtà della sua risurrezione dai morti. Ho detto all'inizio e poi anche dopo un quarto d'ora così, che l'argomento è veramente interessante per tutti, credenti e non credenti. C'è un testo che vorrei leggere nella lettera ai Romani, capitolo 8, l'ho letto tantissime volte, lettera ai Romani, capitolo 8, al versetto 28, un versetto che tanti credenti citano spesso, e spesso anche un po' fuori contesto, fuori significato. Ripeto, Romani capitolo 8, versetto 8. Romani capitolo 8, versetto 28, scusate. Capitolo 8, versetto 28. È scritto così: ora noi, quindi noi credenti, noi che siamo stati giustificati, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. E molte volte diciamo questo anche come credenti, ci fermiamo qua, ma non è finito, diciamo, questo paragrafo. Non è finito questa parte del testo biblico. Non dobbiamo fermarci qui a amano Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Poi c'è una virgola. Dice: i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Questo è il disegno di Dio, il piano di Dio. E poi spiega il versetto 29, dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito, egli Gesù Cristo sia il primogenito fra molti fratelli. E poi il versetto 30 dice: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che

chiamati, li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Vedete che qui non è parlato di santificazione, ma è inclusa. C'è un salto dalla giustificazione alla glorificazione, ma è inclusa. Cosa dobbiamo sapere, cosa dobbiamo imparare da questi versetti? È chiaro che nei tempi usati, i tempi dei verbi, la salvezza va considerata un fluire in modo non interrotto e ininterrotto. Ci sono altri esempi sulla stessa verità. Nel capitolo 5 della lettera, sempre ai Romani, capitolo 5, dal versetto 1, leggiamo che giustificati per fede. Quando avviene questo? Abbiamo detto nel passato. Se io che vi parlo oggi dico sono un credente, un figlio di Dio, sono giustificato, vivo una vita di santificazione, attendo la glorificazione, giustificati per fede, quando è venuto questo? Nel passato. Quando mi sono convertito, giustificati per fede, quando? Nel passato. Abbiamo pace con Dio per Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche che cosa? Accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. Ma quando avviene questo? Nel presente. Allora riprendiamo questa lettura molto importante. Romani capitolo 5 versetto 1 dice: giustificati dunque per fede, quando siamo stati giustificati? Nel passato. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, quando? Nel presente. Poi dice: mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi, quando? Nel presente. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non solo ci gloriamo anche nelle afflizioni, e non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza produce esperienza, e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete come è bella, anche molto molto chiara questa scrittura. Quindi nel presente abbiamo la speranza che non rende confusi. Ieri sera che meditavo questi versetti ero veramente raggiante. Nel presente, ora, abbiamo la speranza che non rende confuse. E perché non ci rende confusi? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Possiamo prendere anche i versetti chiave della prima metà della lettera ai Romani. Nel capitolo 1 della lettera ai Romani, che abbiamo letto tante volte, leggo quasi ogni venerdì che vengo qua, capitolo 1, versetto 16, è scritto: perché l'apostolo Paolo, che scrive ai credenti di Roma, dice: perché io non mi vergogno dell'Evangelo. E poi spiega: perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, cioè dei gentili. E poi spiega ancora, versetto 17, dice: perché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio, quindi l'imputazione, la nostra giustificazione, è rivelata, quindi nell'Evangelo, che parla della morte e risurrezione di Gesù Cristo, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto:
ma il giusto vivrà per fede. Romani capitolo 1, versetti 16 e 17. Ma adesso vi chiedo un po' di attenzione, perché è importante quello che sto per dire e ci fa comprendere quasi tutto l'argomento di oggi. In questo versetto, dove abbiamo letto: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. In questo versetto la parola salvezza non è giustificazione. Questa parola salvezza comprende però la giustificazione, la santificazione e la glorificazione finale. Lo voglio ripetere perché è molto molto importante. Quando l'apostolo Paolo scriveva che non si vergognava dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, questa parola salvezza non contiene solamente la giustificazione, ma parla dell'unità di tutta la salvezza del credente. Tutti gli aspetti messi insieme hanno una realtà unica e unità della salvezza. Quindi il termine salvezza non è giustificazione, ma comprende la giustificazione, la santificazione e la glorificazione. Pensate al fiume che nasce, poi scorre, nasce, c'è la giustificazione, la nuova nascita, poi scorre la santificazione e poi va a terminare a mare, dove possiamo avere, diciamo, la metafora della glorificazione. Il versetto 17 di Romani 1 si dice: perché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustificazione di Dio è rivelata da fede a fede. Qui non si tratta, ripeto, non si tratta di fede al momento della giustificazione, una volta per sempre. Abbiamo detto che la giustificazione avviene una volta per sempre. E ripeto, in questo versetto dove è parlato rivelata la giustizia di Dio, rivelata da fede a fede, non si tratta di fede al momento della giustificazione una volta per sempre, ma una fede da fede a fede secondo che è scritto: ma il giusto, ecco qua, cioè chi è stato dichiarato giusto, chi ha ottenuto la giustificazione di Dio, il giusto vivrà per fede. Cosa significa questo, amici e fratelli e sorelle in ascolto? Cosa significa questo? Significa che chi è stato giustificato non sarà semplicemente stato giustificato per fede, ma vivrà per fede, cioè vivrà l'atto della giustificazione, che poi è anche l'atto della redenzione in Cristo Gesù. Allora, la santificazione è ora, sotto un certo aspetto, oggi che viviamo, adesso parlo ai credenti, oggi che viviamo, la santificazione è, sotto un certo aspetto, il pensiero più importante per il credente. Perché questo? Perché è il punto a cui siamo arrivati. La santificazione rappresenta la parte della salvezza presente. Ho parlato della giustificazione come una salvezza passata, ma parlando della santificazione pratica del credente, la santificazione rappresenta la parte della salvezza presente e in questo senso è il pensiero più importante per il cristiano in questo momento, mentre vive qui su questa terra. La giustificazione, ripeto, avviene una volta per tutte. La santificazione è continua dalla nostra accettazione di Cristo fino alla morte. Quindi è importante sapere e sottolineare che la vita cristiana e la vera spiritualità
si accorda con la parte attuale della nostra salvezza, cioè quello che stiamo vivendo adesso. E quindi questo studio sull'unità che è la nostra salvezza in realtà è una meditazione che riguarda l'insegnamento biblico della santificazione. L'argomento di oggi è la salvezza e una unità. Quando io accettai Cristo come Salvatore, quando la mia colpa venne tolta, io tornai al luogo per il quale ero stato creato in origine da Dio. Tutte le persone che nascono, se diciamo fanno la volontà di Dio, non si ribellano a Dio, tutte queste persone si trovano nella condizione per cui sono state pensate da Dio, sono state create. Certamente non sono ancora perfette, ed è per questo che parliamo di giustificazione, santificazione e glorificazione. Ma è importante mettere questo punto, lo voglio ripetere: la salvezza è unità, e quando una persona riceve Gesù Cristo la sua colpa viene tolta e quindi torna al luogo per il quale è stato creato in origine, e questo avviene nel tempo passato. Ma poi l'uomo vive perché ha anche uno scopo, e nel nostro ventunesimo secolo ci viene costantemente posta questa domanda: qual è lo scopo dell'uomo, ammesso che lo abbia? E per scopo dell'uomo si potrebbe anche dire qual è il significato della vita, perché l'uomo vive in mezzo a tanti pericoli, in mezzo a tante prove, tante sfide, tante sofferenze. Qual è lo scopo dell'uomo? E a questa domanda il ventunesimo secolo risponde con un grande silenzio, almeno dal punto di vista della realtà che riguarda Dio e l'uomo che è stato creato. E risponde con un grande silenzio perché si deve parlare tanto di evoluzionismo e di tante altre dottrine e di tante altre filosofie. Ma la Bibbia dice che lo scopo dell'uomo, e questo l'ho detto tante volte e lo dobbiamo comprendere questa sera, lo scopo dell'uomo è quello di amare Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua mente. Questo lo ha ripetuto anche Gesù Cristo, è scritto nell'Antico Testamento, ma Gesù Cristo ha detto proprio questo. E questo amore non deve essere un amore vago o religioso in senso moderno, ma è l'amore che ci porta a vivere una comunione vera, reale, genuina con Dio. Questo è lo scopo dell'uomo. Benché perduto a causa della sua caduta, se comprende l'amore di Dio e torna a Lui, rientra in quel piano per cui è stato creato un giorno. E quando io ricevo Cristo come Salvatore, quando lo accolgo nella mia vita, la colpa che mi separava da Dio e dal compimento del mio scopo viene rimossa. Mi trovo allora nel luogo dove l'uomo, la donna è stata creata per restare in questo luogo, non in qualche giorno lontano nel futuro, non durante il millennio del regno di Cristo, neppure nell'eternità, ma ora sono ricondotto al posto per il quale fui creato nel principio. E questo vale anche per te, caro amico, cara amica. Quindi chi ha veramente creduto, chi è veramente stato giustificato, si trova in rapporto nuovo e vivente con ciascuna delle tre persone della Trinità di cui abbiamo parlato alcuni venerdì fa. Mi dispiace dire questo.
questo, ma queste cose purtroppo non vengono insegnate. Potrei addurre tante testimonianze negative di questi giorni, anche ieri che viaggiavo in treno, e poi le persone che incontro spesso per la strada, sulle piazze. Queste persone si trovano anche in questa condizione, perché a queste stesse persone non vengono insegnate queste cose. E purtroppo oggi, scusate se dico questo, anche in tante chiese che si chiamano cristiane. In primo luogo, Dio Padre, Dio diventa mio padre. In un linguaggio teologico, questa si chiama adozione, adozione. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12, si legge: a tutti, cioè Gesù Cristo è venuto in casa sua, cioè si è presentato al popolo eletto di Dio, questa è la sua casa, è andato in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1,12. Quando ricevo Cristo, sul fondamento della sua opera perfetta, divento un figlio di Dio. E poi cosa succede ancora? Cristo, la seconda persona della Trinità, è l'unigenito eterno figlio di Dio. Ma la Bibbia dichiara, e questo dovrebbe darci molta gioia, che quando ricevo Cristo, il figlio di Dio, come Salvatore, stabilisco immediatamente un nuovo rapporto con Dio che diventa mio padre, e io divento suo figlio, sua figlia, nel senso di creatura che si trova al posto giusto, al posto che si trovava all'origine nel pensiero di Dio quando è stata portata all'esistenza. In secondo luogo, quando ricevo Cristo come Salvatore, sono immediatamente in rapporto nuovo con Dio, in rapporto nuovo con il Figlio. E in teologia si definisce questa come unione mistica con Cristo. Nel libro, nella lettera degli Efesini, è più volte ripetuto che quando riceviamo Cristo come Salvatore c'è questa preposizione in Cristo. Il credente è immerso in Cristo, si trova identificato a Cristo nella sua morte, nella sua risurrezione. In Romani capitolo 7 versetto 4 è scritto che Cristo è il nostro sposo e che noi siamo la sposa. E nell'Evangelo di Giovanni capitolo 15 è scritto che Cristo è la vite, quindi pensiamo ad una vigna con tanti vitigni, Cristo è la vite e noi siamo i tralci. In tutti questi rapporti troviamo illustrata o menzionata, ripeto, quella che si chiama l'unione mistica di Cristo con il credente. E chi è questo Cristo col quale abbiamo stabilito un rapporto? Non è, amici in ascolto, Gesù bambino, non è il Cristo che viveva sulla terra, né il Cristo che pendeva dalla croce, ma il Cristo risorto e salito al cielo, è il Cristo glorificato. Questo è meraviglioso. Ed è meraviglioso perché, vi dico perché, perché quando Gesù era su questa terra, diceva alle persone: venite, venite a me, e voi troverete riposo.
per la vostra anima. Questo è ancora più valido oggi, perché Gesù Cristo è risorto dai morti, dopo aver compiuto un'opera perfetta, Dio lo ha portato alla destra sua e di là cosa fa? Dice che vive sempre per intercedere per quelli che credono e hanno creduto in lui. E quindi alla destra del Padre Gesù Cristo oggi opera. E perché può operare? Perché è stato mandato lo Spirito Santo, che rende efficace l'opera della croce. Meravigliosa la parola di Dio. Quindi in tutti questi rapporti troviamo illustrata l'unione del credente con Cristo, e questo Cristo è il Cristo risorto, vivente alla gloria del Padre. E da ultimo la Bibbia dice che siamo in rapporto anche con la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Dopo la giustificazione, lo Spirito Santo viene subito a dimorare nel credente. Allora, qualche venerdì fa abbiamo parlato di Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Abbiamo detto anche che Dio è unico, ma si manifesta attraverso la cooperazione delle tre persone della Trinità. E qui vediamo anche, ripeto, che dopo la giustificazione lo Spirito Santo viene subito a dimorare nel credente. Possiamo avere comunione, rapporto anche con Gesù Cristo, perché è alla destra del Padre, perché è stato glorificato. Se leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 16 e 17, prima della sua morte, Cristo fa qui una promessa, che poi questa promessa si avverò il giorno della Pentecoste, quindi dopo la risurrezione e l'ascensione. Infatti qui Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. E chi è questo consolatore che deve stare per sempre con il credente? È lo Spirito della verità, è lo Spirito Santo, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi, diceva Gesù ai suoi discepoli, dice anche a noi, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Andate a rileggere Giovanni capitolo 14, versetti 16 e 17. Allora c'era un rapporto presente, ma ce ne sarebbe stato anche uno futuro, e Giovanni lo spiega quando dice che lo Spirito Santo non era ancora stato dato perché Cristo non era stato ancora glorificato. Trovate questa affermazione nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 39. Mi fermo un attimo perché ho parlato già a lungo. E qui faccio la solita domanda: se c'è qualcuno che ha ascoltato, amico, anche fratello e sorelle, che vuole così fare qualche domanda oppure riprendere qualche pensiero che ho espresso, c'è questa possibilità. Allora 011 28 03 04. Adesso il telefono è libero, vediamo se è arrivata anche qualche chiamata. Va bene, allora mettiamo un canto. Il titolo è E quando è cantato dal defunto fratello Sauro Ricetti. E quando.

Sono le ore 18 e 27 minuti. Spero che siate ancora in ascolto. Abbiamo ancora un'ora da stare insieme fino alle ore 19:30. Chi vuole telefonare, il numero è 011 28 03 04. Ci sono tante cose ancora da dire, per cui vi invito anche alla partecipazione, così possono essere recepite queste cose. Almeno per me sono molto molto molto importanti. Allora, vorrei adesso evidenziare questo aspetto. Abbiamo detto che c'è l'unità della salvezza, l'unità della salvezza, e quindi questo significa che la salvezza è anche intera. Tutta la salvezza passata e la giustificazione presente, che è la santificazione del credente, futura, che è la glorificazione, ha un solo fondamento, un unico fondamento. E vi chiedo attenzione, perché così a prima vista quello che sto per dire sembra qualcosa di sbagliato. Quindi tutta la salvezza passata, presente e futura ha un solo fondamento, ma questo fondamento non è direttamente la nostra fede. Se non è chiaro questo, non è chiaro nulla. Cosa dobbiamo sapere? Cosa dobbiamo intendere? Cioè, l'uomo non sarà mai giustificato sulla base della sua fede. Il solo fondamento della completa salvezza è l'opera compiuta da Gesù Cristo sulla croce nella storia. Possiamo dire però che la fede possiede tre dimensioni. Quindi il fondamento della nostra salvezza non è la fede, però la fede possiede tre dimensioni. E quali sono queste tre dimensioni? Sono le nostre orecchie che ascoltano, quindi le orecchie che ascoltano, e quindi la fede, dice la parola di Dio, inizia con l'ascolto. E anche qui non è un'iniziativa nostra, ma è la risposta alla parola di Dio, la parola di Cristo anche, che si fa vicina. C'è un'altra dimensione, il cuore che crede. Le orecchie devono ascoltare, e poi c'è il cuore che crede. L'ascolto scende in profondità e diventa un'adesione interiore di fiducia e affidamento totale a colui che parla. E poi c'è un altro aspetto, che la fede è, anzi sono, le mani che prendono. Per questo mi sono permesso di dire che la base, il fondamento della nostra salvezza non è tanto la fede, ma è l'opera e la persona di Gesù Cristo. E la fede diventa il mezzo per l'accettazione della salvezza che Dio ha preparata. Ma il fondamento, ripeto, è l'opera di Gesù Cristo e la persona del Signore Gesù Cristo.
Andiamo ad un passo che abbiamo letto tantissime volte, tra poco tornerò qui su questo concetto. Capitolo 3 della lettera ai Romani, dal versetto 20. Ci vuole attenzione nella lettura di questi versetti per comprendere il concetto che ho appena illustrato prima. Capitolo 3 della lettera ai Romani, versetto 21, dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Attenzione al versetto 24, dice: ma allora tutti hanno peccato e non possono ottenere la giustificazione, non possono ottenere la giustizia di Dio. Questo significa tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito, cioè ha prestabilito Gesù Cristo mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù Cristo. Non è la nostra fede che merita la giustificazione, perché, ripeto, la fede è il mezzo per arrivare alla giustificazione, ma il fondamento della giustificazione è la persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Detto così, abbiamo tolto, credo, ogni dubbio, perché ci sono dei concetti sbagliati. Ma torno un po' alla fede. Ricordate, fede, orecchie che ascoltano la parola di Cristo, cuore che crede alle parole di Cristo, all'Evangelo, e ancora mani che prendono la salvezza di Dio attraverso l'opera di Gesù Cristo e la rivelazione dello Spirito Santo. La Bibbia spiega anche chiaramente che l'uomo credente ha diritto di sapere che è salvato. E questa testimonianza interna che viene dalla parola, dallo Spirito Santo, dalla rivelazione, questa testimonianza interna è uno dei buoni doni di Dio, quello di saper per certo che si è salvati, si è cristiani. Questo non si riferisce esclusivamente al fatto iniziale, dopo aver ricevuto Cristo come Salvatore, ma si applica a quei grandi, terribili momenti della nostra vita, quando le difficoltà, le prove, le onde del mare, come si dice, diventano talmente alte che ci sembra psicologicamente e anche spiritualmente di non poter più mettere i piedi per terra. Allora è in queste condizioni che il credente può dire: io so in chi ho creduto. Per questo, specialmente durante un funerale di un credente, si mette in evidenza soprattutto la fede di questa persona. È logico anche le opere che sono conseguenza di questa fede vera. E si mette in evidenza che cosa? Che tutto quello che è il credente che lascia questa terra davanti a Dio, trapassato, viene tutto dall'opera
del Signore Gesù Cristo è il mezzo per accettare questa salvezza, quest'opera che lo porta alla presenza del Signore, è la fede. Il fondamento, ripeto, è l'opera del Signore Gesù Cristo. Quindi è importante tutto questo. Quindi il fondamento della giustificazione, abbiamo appena letto, è la della giustificazione è l'opera del Signore Gesù Cristo, abbiamo letto nella lettera ai Romani. Quindi siamo giustificati gratuitamente, Romani 3:24, siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Questa redenzione significa che sulla croce Gesù Cristo ha pagato il prezzo per il nostro riscatto, perché noi eravamo schiavi del nostro peccato e, dice l'apostolo Pietro, anche schiavi del nostro modo di vivere. Il nostro modo di vivere senza Cristo ci rende schiavi. Allora la giustificazione ha come base il fondamento che è l'opera perfetta di Cristo, ma attenzione, anche la santificazione ha come fondamento, come strumento per arrivare, che cosa? L'opera perfetta di Cristo. La santificazione è lo strumento per possedere ciò che Cristo, ciò che Dio vuole darci in questo momento per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. È logico che attraverso la fede che prende la grazia di Dio e accetta il dono di Dio in Cristo Gesù, quella redenzione. Allora sia giustificazione sia santificazione hanno come fondamento l'opera perfetta di Cristo. Come figlio di Dio, la santificazione dal tempo della giustificazione fino alla vita attuale avviene attimo per attimo. Mi ricordo un predicatore che ho conosciuto da bambino, ed ero ragazzo quando dicevo questo, che la santificazione è una giustificazione in cammino, cioè è una giustificazione attimo per attimo. Mi piace tanto questa definizione, anche se l'ho presa da questo predicatore e mi ha fatto riflettere tanto. Quindi, ripeto, la santificazione dal tempo della giustificazione fino alla vita attuale avviene la santificazione dal tempo della giustificazione fino alla vita attuale avviene attimo per attimo, e possiamo dire che la santificazione è la giustificazione in cammino attimo per attimo. Prima ho detto che la giustificazione avviene una volta per sempre, ma quando viviamo la santificazione, noi attimo per attimo viviamo la realtà della giustificazione. La giustificazione si verifica una volta per sempre, nel momento in cui per la grazia di Dio ricevo Cristo come mio Salvatore, ma la santificazione si ottiene attimo per attimo ed è la vita di fede, momento per momento. Mi fermo un attimo che arriva una telefonata. Pronto? Sì. Sì, un attimo che metto un canto, un attimo. Quindi hai detto differenza? No, ma voglio capire la domanda.

Allora, mi è stata fatta una domanda da Dora: che differenza c'è tra giustificazione e purificazione? Diciamo che in un certo senso ho detto qualcosa, però in un modo così diretto e netto, questo non è ancora spiegato. Abbiamo detto che la giustificazione avviene una volta per sempre ed è irrevocabile. Ho detto di sfuggita che la giustificazione è un atto legale, quindi pensiamo ad un tribunale e una persona viene dichiarata assolta, giustificata. Quindi questo è una cosa che possiamo comprendere. Quindi è un atto legale, c'è una persona colpevole, ma c'è Gesù Cristo in questo caso, visto che parliamo di giustificazione e anche liberazione dalla colpa e dalla condanna a causa del peccato. C'è una persona colpevole e Gesù ha pagato al mio posto e Dio mi dichiara giusto. Quando? In un istante. E quando avviene questo? Quando credo. E chi ce lo dice? Ebbè, ce lo dice il versetto che abbiamo letto prima, Romani 3:24, ce l'ho ancora sotto mano. Tutti hanno peccato, quindi non hanno la purificazione dei loro peccati, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dice, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, al momento in cui noi riceviamo Gesù Cristo, siamo dichiarati giusti in un istante. E cosa cambia? Cambia la mia posizione davanti a Dio. Io, da condannato che ero a causa del mio peccato, vengo dichiarato figlio di Dio. Ripeto, come un giudice che ti dichiara non colpevole. Perché? Perché qualcun altro ha pagato a suo posto. Spesso leggo questo versetto, soprattutto nelle prediche: colui che non ha conosciuto peccato, chi è questo? Gesù Cristo. Dio lo ha fatto peccato per noi perché diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi è tutto chiaro questo. La purificazione è quello che Dio fa dentro di me al momento, attenzione, della giustificazione, ma anche giorno dopo giorno, perché con l'opera di salvezza avvengono delle operazioni spirituali. La prima è questa: lo Spirito Santo mi immerge nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Io vengo identificato alla morte e risurrezione di Gesù Cristo, quindi al momento della nuova nascita. Poi avviene anche questo, come dicevo prima, che lo Spirito Santo viene a dimorare nel credente, e questo insieme alla identificazione, insieme a, diciamo, all'immersione nella morte e nella risurrezione di Cristo. Quindi sono delle operazioni dello Spirito istantanee, contemporanee e definitive. Insieme avviene anche la rigenerazione. In che senso? Ottengo il perdono dei peccati e quindi dentro di me avviene questa opera interiore che
mi purifica mediante il sangue di Gesù Cristo dei miei peccati. E c'è da dire una cosa, che la giustificazione è, diciamo, un atto esterno alla mia personalità, alla mia persona, anche al mio corpo, mentre la purificazione è l'opera interiore che fa lo Spirito Santo, è logico, partendo dalla base che è la morte e risurrezione di Gesù Cristo, che è l'opera di redenzione, perché Gesù Cristo è morto per i miei peccati. Quindi la purificazione avviene ogni giorno e deve avvenire ogni giorno e avviene per tutta la vita, ed è, come dicevo prima, una purificazione progressiva. Ma questo fa parte della mia vita di santificazione, perché non c'è santificazione, non è avvenuta giustificazione se non c'è una vita di santificazione. Ora, cosa cambia questo? Ebbene, cambia che io con la giustificazione vengo dichiarato figlio di Dio, quindi accettato come giusto, ma internamente con la giustificazione non cambia granché. Certo, io ho la coscienza di essere un figlio di Dio, ma perché io possa avere un cambiamento interno ci vuole quest'opera di purificazione, facendo affidamento al sangue del Signore Gesù Cristo. È logico che questa opera anche di purificazione fa parte di quella che abbiamo chiamato fino adesso santificazione, e l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Tessalonica, capitolo 4, versetto 3, diceva: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Quindi è molto importante. Allora, giustificazione: Dio mi cambia di posizione. Ero una persona condannata davanti a Dio a causa dei miei peccati, perché non potevo soddisfare la legge di Dio, e quindi con la giustificazione cambia la mia posizione legale davanti a Dio. Dio mi fa cambiare posizione tramite l'opera di Gesù Cristo, da condannato a figlio suo in un istante. La purificazione, che poi è anche santificazione, Dio mi cambia condizione da figlio disubbidiente a figlio che assomiglia sempre di più a Gesù Cristo ogni giorno. Quindi con la purificazione, che passa insieme alla santificazione, va avanti, Dio cambia condizione da figlio disubbidiente a figlio che assomiglia sempre di più a Gesù Cristo ogni giorno. Quindi con la purificazione, che passa

questa è, diciamo, fa parte anche della unità che è la nostra salvezza. C'è da dire tanto, quindi ringrazio Dora per questa domanda. Dora, per la verità, mi ha fatto un'altra domanda, vuol dire che la affronteremo un'altra volta, accenno su qualcosa. Mi ha detto: che differenza c'è tra anima e spirito? Beh, sappiamo che ogni persona, ogni uomo, ogni donna, per costituzione, ha un essere composto da corpo, anima e spirito. Con il corpo, la persona ha contatto con tutto ciò che è materiale, che si vede. È chiaro così, con il corpo. Con l'anima, una persona ha contatto con se stessa. Con lo Spirito Santo, la persona, quindi l'uomo o la donna, ha contatto con Dio. La Bibbia dice che chi non ha la vera fede, chi non fa la volontà di Dio, addirittura dice che è un figlio di ira. Capitolo 1 della lettera di Paolo agli Efesini, è un figlio di ira. Quindi dice anche che Dio ha vivificato anche noi, quindi i credenti, che eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Questa morte riguarda, diciamo, l'attività del nostro spirito. Una persona che non ha contatto con Dio, una persona che è schiava dei propri peccati, è una persona il cui spirito non può avere relazione con Dio, nemmeno con lo Spirito Santo. Quindi può leggere la Bibbia, può ascoltare un programma come questo, non succede niente. Fino a quando non comprende, tramite la rivelazione dello Spirito Santo, che è peccatore, deve affrontare la giustizia di Dio, e nello stesso tempo Dio può imputare la giustizia, accreditare la giustizia di Gesù Cristo, quindi può diventare giustificato questa persona. E poi sempre con la convinzione dello Spirito Santo, questa persona viene convinta dello stato di giudizio sotto il quale si trova ogni persona che non vuole fare la volontà di Dio. Allora lo Spirito Santo è quella parte che può metterci in contatto con Dio, in comunione con Dio. E se questo Spirito Santo, adopero questo verbo, è disattivato, cioè ha perso il contatto con Dio, perché è come se fosse morto, come un vulcano spento, non può ricevere le cose di Dio, non può ricevere tutto quello del campo spirituale, perché noi possiamo avere contatto con Dio solamente attraverso il nostro spirito. Ora cosa succede? Che nella nostra anima risiedono quelli che sono i nostri pensieri, quelli che sono i nostri desideri, la nostra volontà, i nostri sentimenti risiedono nell'anima. E cosa succede? Che quando il nostro spirito ha perso il contatto con lo spirito di Dio e con Dio stesso, la nostra anima fa quello che vuole. In che senso? I nostri pensieri cambiano e possiamo avere pensieri impuri, malvagi, di invidia, di omicidio. La nostra volontà anche non può seguire la volontà di Dio, e l'uomo, la donna è schiavo della propria volontà, è schiavo dei propri desideri, è schiavo dei propri sentimenti. Quindi l'anima se ne va per conto suo, e quindi una persona morta nei falli e nei peccati, non credente, diciamolo chiaramente, è una persona che è condotta dalla propria anima, e quindi questo influisce anche sui comportamenti, quindi sul corpo. Questo perché? Perché lo spirito non è in contatto con

Dio. Quando si converte, lo spirito viene attivato e ha influenza, cioè lo Spirito Santo ha influenza sul nostro spirito, perché viene attivato questo spirito, e lo spirito nostro, per mezzo dello Spirito Santo, influenza i nostri pensieri, influenza la nostra volontà, i nostri desideri. Allora, ripeto, con lo spirito possiamo avere contatto con Dio, con l'anima contatto con noi stessi, e col corpo contatto con il mondo materiale, quello che vediamo, quello che tocchiamo. Svilupperò, poi prenderò uno o due venerdì per sviluppare, perché è un argomento molto molto vasto, ma molto interessante. Dico solo una cosa: se prendete una vecchia Bibbia Diodati, io ho due o tre traduzioni vecchie Diodati, nella lettera ai Corinzi, dove è parlato dell'uomo naturale, la vecchia Diodati porta l'uomo animale, ma non si riferisce all'uomo che viene identificato un animale, non è questo. L'uomo animale, perché è l'uomo che vive secondo tutti diciamo gli elementi che si trovano nella sua anima, secondo la propria volontà. L'uomo animale è l'uomo che vive secondo i desideri, che sono desideri impuri, desideri malvagi, vive secondo i suoi sentimenti. E quindi questa versione della Bibbia dice l'uomo animale. Mi ricordo che quando ero ragazzo dice: ma c'è scritto una cosa del genere nella Bibbia, l'uomo animale? Si riferisce all'uomo naturale, l'uomo che non riceve le cose di Dio perché sono contrarie alle cose del suo spirito, alle cose della sua anima. Va bene, spero di essere stato esauriente su questo. Vedo che sono arrivati dei messaggi qua. Grazie a chi li ha mandati, vediamo un po' cosa ha scritto. Niente, un messaggio della sorella Elena da Mondovì. C'è la comunicazione del fratello Eliseo da Foggia, che per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 potranno ascoltare uno studio su questo argomento: Cristo è la risposta ai problemi. Aspetta, lo sto leggendo dal telefonino, è andata via la. Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. Il predicatore è Pasquale Di Nunzio ed è una replica, ripeto, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, dopo le ore 19:30 potranno seguire questo argomento: Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. Predicatore Pasquale Di Nunzio. Chiedo scusa, ma ho dimenticato anche questo, lo devo dire dall'inizio, purtroppo dovrei segnarmene le cose, dovrei farmi una scaletta, ho dimenticato. Domani è il primo sabato, Dio volendo, il primo sabato del mese, quindi verrà installato il gazebo sulla piazza di Porta Palazzo. L'ubicazione è quasi vicino all'ingresso al parcheggio comunale. Quindi domani 5 settembre credo che dovrebbe essere operativo dalle ore 8 già fino alle ore 16 sulla piazza di Porta Palazzo. Era installato il gazebo con distribuzione di letteratura evangelica in più lingue. Distribuiamo anche dei Nuovi Testamenti, altri libricini, passate a prenderli gratuitamente. Mi scuso se ho dimenticato di dire questo. Io prevedo di essere lì, Dio volendo, dalle ore 10 alle ore 14. Se qualcuno vuole passare, vuole parlare con me, come spesso avviene, quindi passate a salutarmi, ma ci sono anche altri fratelli e sorelle con i quali potete parlare. Quindi ripeto, domani 5 settembre
dalle ore 8 credo fino alle ore 16 verrà installato questo gazebo, verrà distribuita letteratura evangelica in più lingue e anche Nuovi Testamenti. E poi domenica 6 nei locali di Via Brusa 50 a Torino c'è la consueta riunione in lingua araba con traduzione in italiano. Potete partecipare liberamente, ingresso gratuito, quindi in Via Brusa numero 50 a Torino c'è un incontro speciale in lingua araba, traduzione in italiano, ma ci sono anche dei momenti di lode, di preghiera, di condivisione di testimonianze e anche di predicazione della parola e anche di conversazione. Potete passare, venite liberamente. Estendo questo invito anche agli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte. Rifarò questo annuncio ancora una volta e spero di vedervi. Quindi Signore ci dia questa grazia di poterci incontrare. Allora, torno un po' indietro e l'argomento di oggi ho detto che era interessante. Torniamo alla nostra santificazione. Come credenti, dobbiamo avere delle priorità. Sappiamo cos'è una priorità. Quindi fare una cosa prima e non dopo. Per esempio, Gesù ha detto un giorno nel famoso sermone sulla montagna: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. L'autore nella lettera agli Ebrei ha scritto, capitolo 12, versetto 14, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Lo voglio ripetere questo versetto, Ebrei capitolo 12, versetto 14, impegnatevi a cercare la pace con tutti. E poi dice, è la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. La vecchia Diodati, di cui parlavo prima, dice procacciate la pace e procacciate la santificazione. Ho letto poi il versetto di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 3, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E poi c'è nella preghiera del Signore Gesù Cristo, che è chiamata la preghiera sacerdotale, Giovanni 17:17, Gesù pregava dicendo: santificali nella verità, la tua parola è verità. A proposito della santificazione, c'è da fare questa distinzione. Al momento della giustificazione, quindi al momento in cui noi riceviamo Gesù Cristo come Salvatore personale, come Signore, ogni credente ottiene una santificazione di posizione. Ripeto, ogni persona che si converte, e noi diciamo con un termine così biblico che riceve Gesù Cristo come personale Salvatore e Signore, questo credente al momento che ha questa ricezione per fede riceve una santificazione di posizione. Cosa significa? Significa che, come dicevo prima, ha cambiato la sua posizione da credente, da persona che era colpevole davanti a Dio e adesso non è più colpevole e si trova immersa nel regno di Dio. Quindi
c'è questa posizione, questa santificazione di posizione, e questa ce l'hanno tutti i credenti, altrimenti non possono essere salvati. Se voi, anzi lo leggiamo anche se il tempo corre, nella prima lettera ai Corinzi l'apostolo Paolo, sappiamo chi erano i Corinti, erano dei credenti molto molto disordinati, credenti che veramente erano da rimproverare sotto tantissimi aspetti, eppure avevano ricevuto tanti doni da Dio. E ascoltate cosa dice l'apostolo Paolo scrivendo nella prima lettera ai Corinzi. Dice: Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Sostene, è scritto così: alla chiesa di Dio che è in Corinto, alla chiesa di Dio che è in Corinto, poi dice ai santificati in Cristo Gesù, poi dice chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi qui l'apostolo Paolo sta dicendo che questi credenti di Corinto, anche se erano molto disordinati, erano già santificati in Cristo Gesù ed erano chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Quindi tutti i credenti, tutti hanno una santificazione di posizione. E quindi è importante sapere questo. Ma se sono stati giustificati proprio perché hanno questa santificazione di posizione, devono andare avanti, devono progredire con una vita di santificazione pratica, che è la santificazione che ogni credente deve avere, senza la quale, abbiamo letto, nessuno vedrà Dio. Quindi una persona salvata, un credente, deve andare avanti in una vita di santificazione progressiva. E dobbiamo stare attenti, amici, anche fratelli e sorelle, perché se il diavolo non riesce a deviare un credente dalla via di Dio, egli può riuscire a cambiare la sua priorità e portare perturbazione e attenzione. Egli lascerà, il diavolo lascerà il credente attaccato anche alle cose di Dio, anche alle dottrine che riguardano Dio, ma cambierà le priorità della sua vita, nel senso che ciò che è prioritario diventa secondario e viceversa. Faccio un esempio: se io dico cosa è prioritario in una casa, anche in una casa ci sono cose prioritarie e cose secondarie. In una casa sono prioritarie cose come i cibi, gli alimenti, l'elettricità, l'acqua, il riscaldamento quando è freddo, quando la stagione è fredda. Immaginate una casa con tante comodità e agi, ma dove non ci sono cibi, alimenti, manca l'acqua, manca l'elettricità. Immaginate una cosa del genere. Quindi queste sono tutte cose prioritarie in una casa. Non sono prioritarie in una casa l'arredamento, il tipo di pavimenti, la decorazione delle pareti ed altre cose. Conosco persone che hanno demolito pavimenti bellissimi di marmo pregiato, sostituendolo con delle marmette, così che
non hanno poi tanto valore. Persone che cambiano decorazione continuamente, arredamento, e poi forse non hanno cibo, non possono pagare l'elettricità. Ogni tanto qualcuno dice: mi hanno tagliato la luce, cioè mi hanno staccato il contatore che conduce l'elettricità all'alloggio. Quindi ci sono cose prioritarie e cose secondarie. Nella vita di un credente le cose prioritarie sono adorare Dio, sono pregare Dio, il Padre nel nome di Gesù Cristo, evangelizzare, vivere la comunione fraterna, ed è prioritaria soprattutto la santificazione, quella santificazione pratica, perché se non c'è questa santificazione pratica, fratelli e sorelle in ascolto, la nostra, la tua adorazione non è gradita a Dio, e anche la nostra preghiera, e anche l'evangelizzazione è un tirare parole al vento, e anche la comunione fraterna non può essere autentica. La santificazione è qualcosa di prioritaria nella vita del credente. E dico solo questo, anzi l'ho già accennato, uno dei piani del diavolo è cambiare le priorità dei cristiani e anche dei servitori di Dio. E questo potrei essere io. Uno, ripeto, dei piani del diavolo è cambiare le priorità dei cristiani e dei servitori di Dio. Quando cambia priorità, tutto cambia automaticamente. È come si dice mettere l'aratro davanti ai buoi, e automaticamente c'è qualcosa che blocca l'azione trainante, perché il bue non può spingere l'aratro. Perché possa attivare la sua azione, ci sia movimento, il bue deve stare davanti all'aratro. E quando noi poniamo le cose secondarie al primo posto nella nostra vita, tutto è bloccato automaticamente. E cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e le altre cose saranno date in più. Questo significa che chi si preoccupa delle priorità di Dio riceverà sempre le cose secondarie. È chiaro? Colui che si preoccupa delle priorità di Dio riceverà sempre le cose secondarie. Se cerchi prima le cose primarie, le cose secondarie arriveranno automaticamente. E questo significa anche dire che chi si occupa delle cose secondarie per prima perde le cose primarie. Allora, fratelli e sorelle, mi rivolgo a voi, la santificazione pratica è una cosa primaria nel regno di Dio. La santificazione non è una cosa secondaria, non è qualcosa che si mette a fianco ad un'altra e che si cerca ogni tanto. La santificazione è prioritaria, come respirare, come mangiare e bere. E la santificazione pratica è prioritaria come l'evangelizzazione, l'adorazione, la preghiera. Termino con questo pensiero. Mi spiace che il tempo è finito. La santificazione di posizione, quelle che ci hanno tutti i credenti, ti dà la natura della santità di Dio, ti dà la natura, mentre la santificazione pratica, quelle che dobbiamo cercare tutti i giorni, ti permette, mi permette di dimostrare sulla terra la santificazione di posizione che io ho. Quindi la santificazione pratica è terrena, è qualcosa che io devo, mi devo impegnare a raggiungere.
La santificazione di posizione è celeste perché dipende dal dono di Dio che io accetto per fede. E Dio ti considera santo per la tua posizione in Cristo, per fede in Cristo, nei luoghi celesti. Con quella pratica devi dimostrare la santificazione di posizione nella tua vita, con le persone, nelle tue relazioni, con le tue opere. E questa è santificazione pratica. La santificazione di posizione che ci hanno tutti i credenti si dimostra con la santificazione pratica, e la santificazione pratica ha bisogno di quella di posizione per avere forza. Cioè un non credente non potrà mai essere santificato. Delle persone che fanno delle opere non sono persone sante, santificate. Perché? Perché la santificazione di posizione è un dono. La santificazione pratica la dobbiamo cercare noi. Impegnatevi nella santificazione pratica. E concludo con questo pensiero. La sola cosa che ti permetterà, lo dico ai credenti questo, ti permetterà di essere rapito un giorno e quindi partecipare alla risurrezione dei morti quando Gesù tornerà, è la santificazione di posizione dimostrata con la santificazione pratica. Quando il Signore tornerà, per tutti i credenti che sono in vita, le persone, questi credenti, saranno rapiti perché hanno una santificazione di posizione dimostrata con una santificazione pratica. E così anche i credenti che si sono addormentati e che sono nelle tombe e che Gesù ha detto che risusciteranno al suono della tromba, queste persone verranno risuscitate se hanno avuto una santificazione di posizione dimostrata con una santificazione pratica. Questo significa il versetto che abbiamo letto prima: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione. Questa è la santificazione pratica, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Questa santificazione pratica si ottiene anche quando, come credente, io o un altro credente commette un peccato e lo confessa immediatamente al Signore. Viene ripristinata la comunione e questo credente, anch'io, posso camminare in novità di vita e camminare per lo Spirito. Ed è questa la testimonianza che è necessaria oggi nel nostro mondo. Mi rendo conto che ho detto tante cose, forse anche un po' veloce ultimamente. Probabilmente li riprenderò questi concetti, sono molto importanti, spero che molti credenti abbiano potuto seguire. Questo è un vero studio biblico oggi, e comprendere la necessità di cercare le cose prioritarie. Allora, dico questo, mi rammarico perché l'ho dimenticato, lo potevo dire dalle 5. Dio volendo, domani verrà installato un gazebo sulla piazza di Porta Palazzo a Torino. Sarà operativo dalle ore 8 alle ore 16 più o meno. Potete passare a ritirare gratuitamente letteratura evangelica e anche dei libri e anche dei Nuovi Testamenti in più lingue. Quindi passate. Personalmente conto di essere lì, Dio volendo, dalle ore 10 alle ore 14. Se andate prima o andate dopo, ci sono dei miei fratelli e sorelle ai quali potete rivolgervi.
Io invito a passare anche degli ascoltatori, così ci conosciamo. Ogni tanto, grazie a Dio, qualcuno è venuto, per esempio Elena, non so se è in ascolto, poi Giovanni, poi è venuto anche l'altro fratello che adesso mi sfugge il nome, quindi altri sono venuti, quindi passate a trovarci e a salutare. E poi domenica prossima, Dio volendo, 6 settembre, nei locali di Via Brusa numero 50 a Torino, lì c'è il locale della Chiesa Azione Biblica, quindi locale di Via Brusa numero 50 a Torino, dalle ore 15 in poi c'è un incontro particolare. L'ingresso è libero, in questo incontro si cantano lodi al Signore, facciamo delle preghiere, ci sono delle testimonianze, si predica la parola, ci sono dei momenti di conversazione, si può prendere anche un po' di tè, qualche biscotto insieme, e quindi potete condividere anche le vostre, fate delle domande e saremo lieti di accogliervi. Lo dico anche agli ascoltatori di Radio Evangelo, venite liberamente così possiamo conoscerci. Quindi domenica prossima, 6 settembre, dalle ore 15 nei locali di Via Brusa 50. Poi gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia potranno seguire questo argomento, è una replica del fratello Pasquale Di Nunzio, Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. C'è solo, no, di minuto non ce n'è più, devo chiudere perché sono le ore 19:25, se telefona qualcuno devo chiudere immediatamente, quindi sarà per un'altra volta. Comunque annotate il numero 011 28 0304, potete telefonare dopo le ore 19:25 perché Radio Logos si stacca come collegamento da Radio Evangelo Piemonte, quindi volendo potete telefonare anche dopo le ore 19:25, quindi tra 5-6 minuti. A risentirci domenica prossima, Dio volendo, spero di vedervi domani al gazebo e anche domenica prossima lì nei locali di Via Brusa 50. Ore 19:26, concludo con la preghiera e poi con la sigla. Signore, benedica la sua parola. Signore, voglio ringraziarti per questo tempo, per il tuo sostegno, per tutto quello che mi hai dato di esprimere, e sono qui a pregarti perché la tua parola non vada perduta come quel seme che cade sul terreno portato via dagli uccelli, o che il seme che cade tra le erbacce e le spine, o quel seme che cade su un terreno roccioso con poca terra. Ti prego perché chi ha avuto la possibilità di ascoltare abbia compreso, e che lo Spirito Santo riporti i testi biblici che abbiamo letto insieme, e ci sia, Signore, illuminazione, ci sia accettazione e anche disponibilità a ricevere la tua rivelazione. Ti prego sempre, come faccio, che lo Spirito, Signore Santo, illumini la mente e i cuori delle persone che hanno ascoltato oggi e che non sono ancora nel tuo regno. Benedici anche i fratelli e le sorelle che hanno ascoltato, è un argomento che riguarda anche me, vivere sempre di più una vita di santificazione, essere trasformati del continuo all'immagine del Signore Gesù Cristo. Signore, benedici queste care persone, anche tutti i fratelli e sorelle che hanno ascoltato. Voglio pregarti per gli ammalati, i tuoi figli e anche chi non è un tuo figlio, chi è ammalato. Signore, ti preghiamo insieme perché le tue virtù scendano sopra questi cari, sui loro corpi, anche sulla loro anima, sul loro spirito.
Benedici, Signore, quelli che hanno ascoltato e che comprendono le priorità del tuo regno. Benedici anche questi cari se sono nel bisogno, se sono soli, stanchi, provati, disabili, Signore, e in tante privazioni che possono avere, le relazioni sbagliate, infrante, Signore, che siano risanate. È possibile anche questo, ma ci vuole la tua grazia, ci vuole il tuo intervento. Benedici i fratelli e le sorelle che contribuiscono con la loro liberalità a mantenere in atto queste due radio. Signore, tu sai ricompensare in modo abbondante. Grazie anche per il servizio del fratello Eliseo. Benedici, lo sostieni in ogni cosa, anche per il fratello Willy. E ti presentiamo, Signore, la frequenza di Torino che è spenta, che possa essere riattivata. Signore, muovi dei cuori, muovi delle persone che comprendano la necessità di trasmettere anche attraverso la modulazione di frequenza. Grazie, Signore, per quello che vorrai fare in seguito all'annuncio di questa parola, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

io volevo leggere solo qualche versetto del Salmo 194, non lo metto in immagine, lo leggo bello chiaro e forte. Salmo 194, dal versetto 17 fino al 19, scritto così:

verso 19, quando ero turbato da grandi preoccupazioni, le tue consolazioni hanno confortato l'anima mia. E sapete, queste sono le grandi speranze vive che i figli di Dio hanno nei confronti del Padre Celeste. Ed essere figli di Dio è un grande privilegio. Essere soccorsi

0: Dio è quello che consola la sua chiesa, la sua sposa. Ed è meraviglioso stasera poterci accostare davanti al Signore. Forse qualcuno di voi è impegnato per fare altro, so che qualcuno ci ascolta anche guidando, non di strada via alla guida, e so che anche qualcuno ci ascolta attraverso la radio da alcuni carceri, perché stanno scontando delle pene. Vi salutiamo anche, ci ascoltate solo con l'audio, e Dio vi dia forza nell'ascoltare la sua parola, e la sua parola possa trasformare la vostra vita, il vostro cuore.
1: Radio Logos, così è come la ha tua fatto, radio. Conto corrente postale 165.
0: Ognuno di noi che abbiamo 88, scelto di credere. 717. Allora il Signore vuole essere il tuo aiuto, il Signore vuole che tu confidi in Lui, il Signore vuole che il tuo piede non vacilla. Sapete, quando qualche volta, sicuramente è capitato a tutti, camminiamo e troviamo una buca e il piede non prende la giusta aderenza, va storto, come dire, tutto il corpo completamente rischia di cadere, rischiamo di farci male con conseguenze. E così, spiritualmente parlando, se il nostro piede segue le orme del Signore, possiamo stare certi e sicuri che tutto andrà bene. Confidiamo in Dio. Vogliamo pregare insieme adesso, chiedere al Signore la guida di questo programma, sia su Cristiano Online che su Radio Logos. Vogliamo chiedere al Signore che sia lo Spirito Santo a parlare attraverso il suo servo Pasquale Di Nunzio nel poterci presentare la parola che andremo ad ascoltare. Preghiamo insieme. Padre, a te la gloria, l'onore. Siamo grati, Signore, anche dopo un giorno di lavoro, di stanchezze, di turbamenti, abbiamo letto che tu sei, Signore, il nostro consolatore. Tu mandi via ogni nostra preoccupazione, tu dai conforto ai tuoi figli. E questa sera, Signore, ascoltare la tua parola, anche dal titolo,

0: Allora, adesso andiamo, io vado a mettere due brani, andiamo a mettere
1: Siamo in attesa
0: due
1: di
0: cantici e
1: collegarci
0: poi ci
1: con
0: collegheremo
1: Cristiani Online
0: insieme a Pasquale
1: per
0: Di Vincenzo.
1: trasmettere la
0: Wow, ma
1: diretta di
0: fammi
1: questa
0: vedere.
1: sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Eccoci qua. Allora, andiamoci a collegare con il caro Pasquale D'Inunzio, vediamo se ci riusciamo su. Pasquale, buonasera.
1: Buonasera Corrado, buonasera. Bene,
0: Come stai, carissimo? Benvenuto.
1: grazie a Dio, sì, sono contento di essere con voi.
0: Ancora insieme, è bello rivederci. Se puoi un attimino da dietro abbassare un po' la telecamera, così poi ti vedremo bene per tutto il programma. Ecco, perfetto, così. Ti inquadriamo alla perfezione. Ma è una gioia rivederci e ringraziamo Dio anche per questi strumenti che ci ha dato, no? Con le esperienze di questa pandemia l'abbiamo trasformata a poter creare qualcosa che edifichi la sua Chiesa. Per noi è diventato proprio un compito, un ministero importante, quello di organizzare e portare avanti ogni sera questo lavoro ormai da più di 3 anni e mezzo. E fino che il Signore vorrà, quando Lui vorrà, ci fermeremo. Ed
1: Bene.
0: è una gioia, vero Pasquale? Allora, questa sera ci sono io alla regia, quindi tutti gli errori sono io a commetterli, ma confidiamo nel Signore. Pasquale, ti do la linea, io cercherò anche di mettere qualche versetto quando lo citerai, e così da casa possono leggere. Sono in diversi a salutare già. A scrivere e siamo anche sulla radio, questo tu lo sai. Quindi un buon messaggio e ci sentiamo dopo. Vai Pasquale.
1: Cari fratelli, care sorelle, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos che ci seguono fedelmente. Come diceva il caro Corrado, il titolo del messaggio di oggi è Cristo è la risposta ai problemi del nostro tempo. La società, come sapete, è afflitta da problemi di ogni tipo, che aspettano una soluzione adeguata. Vi sono guerre, lotte, agitazioni, proteste. Viviamo in tempi particolarmente difficili, di crisi sanitaria, economica, energetica, sociale. La violenza e la corruzione dilagano. Le leggi ci sono, ma spesso non vengono rispettate. L'uomo si scaglia contro il suo simile con una facilità straordinaria. I femminicidi cui assistiamo ogni giorno ci riempiono di sgomento. L'omicidio crudele di Giulia da parte dell'ex fidanzato ha causato in tutti noi angoscia e stupore. Inoltre, le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente mietono ancora migliaia di vittime e diventano sempre più devastanti. Desidero fare con voi alcune considerazioni. La prima considerazione che voglio fare è questa: oggi tante persone non hanno una speranza certa. Molti spendono un'ingente quantità di denaro per conoscere il futuro, rivolgendosi magari ai maghi, agli indovini, consultando gli oroscopi. Uomini e donne vivono nella paura del domani, nell'ansia di ciò che potrebbe accadere loro. Ma perché questa corsa anche oggi alla magia, agli indovini? Perché l'uomo, cari amici, non si sente sicuro, ha paura del domani, del futuro, della morte, dell'aldilà, non ha una meta e una direzione. E senza una speranza certa e sicura. Vi è in lui un vuoto che niente riesce a riempire. L'uomo ha abbandonato Dio, si è allontanato da lui, Dio è morto, è l'affermazione di molti oggi. Possiamo fare a meno di lui, si dice. Basta affrontare la vita con coraggio e con impegno. Ma ciò non corrisponde alla realtà, non è vero. Forse l'uomo si sente sicuro di affrontare la vita in un certo senso, ma non si sente sicuro davanti alla morte, al futuro, all'aldilà. Gli uomini hanno paura di quello che potrebbe succedere al mondo. Ma devo dirvi, cari fratelli, care sorelle, cari amici, che il futuro dell'umanità non è nelle mani degli uomini, dei grandi della terra, ma in quelle di Dio. Dio non è morto, non è assente, è al contrario il Signore della storia. Per questo il vero credente non ha paura del futuro. La sua speranza non è riposta nella capacità e nell'intelligenza dell'uomo, bensì nella persona di Gesù Cristo che sta per ritornare. Egli ritornerà con gloria e con potenza per governare e regnare sulla terra. La seconda considerazione. I tempi sono difficili. L'Apostolo Paolo afferma che negli ultimi giorni i tempi saranno difficili e ci descrive quali saranno, prima del ritorno del Signore, i segni caratteristici della società. L'egoismo, l'amore per il denaro, la ricerca del benessere, la crisi della famiglia, l'arroganza, la ribellione ai genitori, l'ingratitudine a tutti i livelli, la slealtà, la diffamazione, le calunnie, l'apostasia, la violenza, il disordine, la ricerca del piacere, l'ipocrisia religiosa, il rifiuto di Dio. Troviamo queste caratteristiche nella lettera che Paolo scrive a Timoteo, la seconda lettera, capitolo 3, nei versetti 1 e 2. Insomma, abbiamo qui il triste quadro della nostra società. La terza considerazione, le guerre sono sempre più distruttive. In diverse parti del mondo si combatte oggi. Il mondo sta esplodendo, 3, nei versetti 1 e 2. Insomma, abbiamo qui il triste quadro della nostra società. La terza considerazione, le guerre sono sempre più distruttive. In diverse parti

varie parti del mondo abbiamo assistito in questi ultimi tempi al terrorismo che Hamas ha scatenato in Israele e che ha mietuto tante vittime. Un'altra considerazione è questa: la corruzione e l'immoralità aumentano sempre di più. La corruzione dilaga in tutti i settori. La delinquenza si sviluppa sempre di più, l'immoralità aumenta, insomma non vi sono più regole, tutto è permesso. Viviamo in una società caratterizzata dal secolarismo, che mette al centro l'uomo al posto di Dio e che esalta il materialismo e la ricerca del piacere. Una società caratterizzata dal postmodernismo che esclude ogni verità assoluta ed esalta il relativismo in tutti gli aspetti della vita. Gli uomini oggi sono poco interessati alle cose spirituali, presi completamente dalle cose materiali. Abbiamo capovolto purtroppo l'ordine dei valori. Mettiamo prima quello che Dio dice di mettere dopo. Dio dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, poi le altre cose vi saranno date. Noi facciamo il contrario. Ma facendo così non siamo felici. Vedete, miei cari, quando Dio è assente, l'uomo non raggiunge lo scopo per cui è stato creato. Vi sono invece disarmonia, infelicità, assenza di valori veri, come il valore della vita, il valore della famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e una donna, il valore dei figli, il valore dell'amore vero fra marito e moglie. Il valore dell'onestà, il valore della sessualità vissuta nell'ambito del matrimonio, il valore della solidarietà con i più deboli e poi i valori spirituali, i valori della fede. Venendo meno i valori veri, si assiste alla formazione di una nuova morale della famiglia, della sessualità, della bioetica e di ogni aspetto della vita. Si tratta di una morale che non è conforme alla volontà di Dio. Oggi è rilevante la questione morale. Vedete, miei cari, quando Dio è assente, regnano l'egoismo, la corruzione, l'immoralità, la morte, non la vita. Per questo dobbiamo cercare Dio con tutte le nostre forze. E poi un'altra considerazione. L'uomo è infelice. Molti sono infelici. Il progresso scientifico che avrebbe dovuto darci la felicità ha creato invece per ognuno di noi nuove esigenze, senza poterle poi soddisfare. Si è parlato tanto di giustizia sociale, invece sappiamo che oggi vi sono tante persone indigenti, povere. La povertà sta aumentando, mentre altre persone hanno ingenti ricchezze. Ci si era allegrati di fronte allo sviluppo industriale, ma esso ha portato in primo piano tanti problemi come quello ecologico. Si è parlato tanto di pace, ma intanto si continua, come dicevo, a combattere in tante parti del mondo. La violenza dilaga nelle città. Non vi è pace nelle nazioni, nelle famiglie, nella società, nell'uomo. Si parla di gioia, della necessità di gioia, ma l'uomo, ripeto, purtroppo è infelice. In una ricerca effettuata alcuni anni fa sui cittadini di 40 paesi del mondo, non soltanto europei, ma anche della Cina e delle Filippine e di altri paesi ancora, è emerso che gli italiani sono fra i più insoddisfatti del mondo. Perché? Perché tutto questo? Molti non hanno trovato uno scopo nella vita, sono infelici. Un filosofo scettico del XIX secolo, Herbert Spencer, sul letto di morte ha chiesto che una sola parola fosse incisa sulla sua tomba, infelicissimus, ossia molto infelice. In questa parola vi è il bilancio di una vita senza Dio e senza speranza. L'uomo
miei cari, ha bisogno di valore.

0: veri che danno un senso all'esistenza. Pascal, il grande filosofo del XVII secolo, affermò delle parole molto forti: nel cuore dell'uomo c'è un grande vuoto a forma di Dio, che solo Dio può riempire con il suo amore. E poi c'è il problema dei giovani. I giovani in particolare non sono soddisfatti. Si sentono a volte inutili e inadeguati. Sono disorientati dalle varie filosofie e ideologie, sono delusi. Hanno visto crollare uno dopo l'altro i vari miti, i vari ideali nei quali avevano posto la loro fiducia, per cui avevano lottato, avevano combattuto sperando di creare una società migliore. Quello che manca nei giovani spesso è la speranza di poter cambiare le cose, è la scomparsa delle certezze e dei valori di un tempo che dà a molti giovani un senso di insicurezza e di solitudine. Purtroppo molti giovani non hanno speranze, traguardi, ambizioni, non hanno certezze. Chi sono io veramente, si chiedono? Che sarà di me domani? Come potrò realizzarmi? Queste sono alcune domande che i giovani si pongono, e a volte per placare la loro disperazione alcuni si drogano, altri si danno all'alcol, ai piaceri, ai divertimenti, altri alle cure dello psicologo per essere guariti dal malessere che li affligge. Ma chiediamoci, chi può dare ai giovani certezze vere? Chi può riempire il loro vuoto interiore? Chi può dare loro quella felicità e quel senso alla vita che cercano? Chi può dare loro un avvenire e una speranza? Solo il Signore, il Salvatore, che noi vogliamo annunciare anche questa sera. Insomma, chiediamoci, dove possiamo trovare la gioia vera e duratura? Questa è la domanda che oggi milioni di persone, giovani e non, si pongono. L'uomo è assillato da problemi enormi, è pieno di tensione, di inquietudine, di preoccupazioni. Abbiamo oggi quello che i nostri padri non avevano. Abbiamo maggiori agi e comodità, specialmente nell'Occidente. Abbiamo il televisore, l'automobile, la lavatrice, i cellulari, i computer. Eppure non abbiamo trovato quella felicità che cerchiamo. Anzi, molte volte siamo colpiti dall'ansietà e dall'agitazione interiore. Molti oggi giungono addirittura al suicidio, e molti sono quelli che ricorrono alle cure di uno psicologo. Un giorno un uomo andò dallo psicologo e gli disse di sentirsi tremendamente solo, disperato. Questo gli suggerì di andare al circo che si trovava allora in città, dove lavorava un clown, un pagliaccio che faceva ridere anche le persone più abbattute. Ma l'uomo rispose più afflitto di prima: quel pagliaccio sono io. Faceva ridere gli altri, ma non riusciva a far ridere se stesso. Questa è la tragedia, miei cari. Spesso riusciamo a mascherare il nostro stato interiore apparendo sereni, ma in realtà siamo pieni di ansietà e di agitazione. La felicità, miei cari, non si trova nei piaceri, nei divertimenti. Molti oggi, nel loro desiderio di vincere la noia, di riempire il loro vuoto interiore, corrono freneticamente nella via dei piaceri dei sensi, della carne, soddisfano le loro concupiscenze, i loro appetiti, le loro passioni. Ma alla fine questo tipo di piacere lascia la bocca amara. Lascia molte volte l'uomo nel rimorso, nell'inquietitudine. Si tratta infatti di qualcosa di effimero, che dura solo per pochi momenti. Altri poi si danno all'alcol cercando di evadere dalla realtà della vita, altri ancora si danno alla droga per sfuggire alla realtà e vivere così in un mondo immaginario. La felicità non si trova nemmeno nelle ricchezze, nel denaro. Molti pensano che se avessero tanti soldi, magari una bella villa, al mare, in montagna, un'auto nuova, la sicurezza dalla culla alla tomba sarebbero felici, ma ciò non corrisponde alla realtà. Vi sono tante persone oggi che hanno tutto questo, eppure non sono felici. Perché? Perché le ricchezze da sole non danno all'uomo la felicità e la pace nel cuore. Vedete, miei cari, Gesù Cristo dona la vera gioia ed una vita piena di significato. Egli è la risposta ai problemi del nostro tempo e della nostra esistenza. Un giorno Gesù incontrò sulle strade della Palestina, in una città della Samaria, una donna infelice e delusa. A questa donna mostrò il suo bisogno spirituale, come leggiamo nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. A questa donna infelice, alla quale aveva chiesto da bere, mise in evidenza il suo estremo bisogno spirituale e disse a questa donna: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Questo è quello che dice anche all'uomo di oggi. Se tu
1: Se tu
0: conoscessi
1: conoscessi
0: il
1: il
0: dono
1: dono
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: se tu
1: se tu
0: conoscessi
1: conoscessi
0: Gesù,
1: Gesù,
0: Gesù. E mi permetto di chiederti, caro amico, chi è Gesù per te? Per molti Gesù è solo un uomo, un grande uomo che ha fatto del bene, che ha dato la vita per un suo ideale, ma per i veri credenti Gesù Cristo è più di un uomo, egli è l'eterno figlio di Dio. È Dio stesso che è sceso dal cielo, si è fatto uomo per morire al posto dell'uomo peccatore, al mio posto e al tuo posto. Solo Gesù Cristo dona l'acqua della vita che disseta la sete spirituale dell'uomo. Infatti Gesù continua e dice a questa donna: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Solo quest'acqua divina soddisfa pienamente e disseta il cuore dell'uomo. Insomma, la vera gioia, miei cari, si trova solo in una relazione personale con Cristo, mediante la fede. Egli è la sorgente della gioia. Egli dice ancora oggi: venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, ed io vi darò riposo. Insomma, solo Gesù Cristo può riempire di gioia la tua vita. Egli, ripeto, è la risposta ai problemi del nostro tempo e a quelli dell'uomo singolo. Gesù Cristo vuole cambiare la nostra vita, vuole cambiare la società. Da quando l'uomo si è ribellato al suo creatore e ha scelto di porsi al centro dell'universo, al posto di Dio, la sua vita è diventata vuota, senza senso. La Bibbia afferma che l'uomo è morto nei suoi peccati, anche se è fisicamente vivo. Ha perso la ragione della sua esistenza. Ha fallito il bersaglio, è incapace di conseguire il suo vero bene, quello della società. Ma forse mi direte: c'è una via d'uscita? C'è una soluzione? È possibile costruire un mondo nuovo non più dominato dall'odio e dall'egoismo, dalla violenza, ma basato sull'amore e sulla giustizia? È possibile trovare un senso alla propria esistenza? Devo dirvi che gli uomini nel corso dei secoli hanno sempre lottato per migliorare la società, per essere felici, senza però riuscirci. Ma perché questo? Perché, cari amici, per costruire un mondo nuovo ci vogliono uomini nuovi. Il Vangelo ha una via d'uscita. Ha un messaggio di speranza, ha una proposta vera, ha la risposta ai problemi del nostro tempo. Il Vangelo è di grande attualità per noi oggi. È la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il Vangelo, miei cari, è la buona notizia che Dio ama l'uomo e gli offre la vera gioia, il vero riposo interiore. Dio ci ama, ti ama. Egli è intervenuto in favore dell'uomo. Come vi dicevo prima, Dio non è morto, è vivente, opera, agisce oggi. Questa è la buona notizia per l'uomo di oggi. Circa 2000 anni fa, Dio è venuto nella persona di Cristo per salvare l'uomo peccatore. Cristo è venuto dal cielo non solo per essere di esempio, ma per morire su una croce, per portare il mio e il tuo peccato su di sé e per pagarne le conseguenze. Quando Cristo moriva sulla croce, pagava la pena della nostra colpa, della nostra ribellione, della mia colpa, della tua colpa. La croce però non è stata la fine. Gesù Cristo risuscitò vincitore e vive oggi. Egli offre all'uomo che si ravvede e crede in lui una nuova vita, una nuova qualità di vita, la vita eterna, che inizia qua giù e continua nel futuro, nell'aldilà. Mentre i vari movimenti umani si rivolgono alle masse, il Vangelo si rivolge prima di tutto all'individuo, si rivolge a te, a me. L'uomo non è solo materia, miei cari, siamo stati fatti per Dio. Oggi si parla spesso della necessità di un profondo cambiamento, di una rigenerazione morale della società. Ma il vero cambiamento è quello che inizia nel cuore, nell'intimo dell'uomo. Si tratta di una rivoluzione silenziosa, alla base di tutti i problemi che travagliano la nostra società, che travagliano il mondo, che travagliano le nostre famiglie. C'è il nostro io, c'è la nostra natura egoistica. E Gesù Cristo mise il dito sulla piaga quando affermò queste parole che troviamo nell'Evangelo di Marco, a capitolo 7, versetti 21 e 22. Dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, invidia, calunnie, superbia, stoltezza. È il cuore, cari amici, è la coscienza dell'uomo che deve essere trasformata. Spesso, diciamo la verità, siamo pronti a puntare il dito contro gli altri, contro le strutture ingiuste della società, ma difficilmente siamo disposti a vedere il male in noi stessi. Dobbiamo accettare quello che Cristo dice di noi stessi, ossia che siamo afflitti da una terribile malattia. La malattia del peccato, dell'egoismo. Ecco perché solo se gli uomini cambiano, anche la società cambierà. Gesù Cristo ha affermato la necessità di un cambiamento radicale. Disse infatti un giorno: se voi non cambiate, non diventate come dei piccoli bambini, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Forse mi chiederete, ma è possibile questo cambiamento? E se è possibile, come è possibile? Vi sono stati e vi sono ancora vari tentativi, vari sforzi degli uomini, ma devo dirvi che non possiamo cambiarci da soli, con le nostre forze. Nemmeno la religione può farlo, nessuna religione. Vi è bisogno di un intervento di Dio nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nella società, nel mondo. Non possiamo fare a meno di Dio nella nostra vita. Egli è una realtà vivente, lontani da Lui non saremo mai felici. Ripeto, Cristo, Cristo solo, è la risposta ai problemi del nostro tempo, della nostra società, della nostra vita. Cristo offre all'uomo un futuro e una speranza certa. L'uomo desidera un futuro sicuro, ma è senza una speranza certa, è senza una meta. Egli spera in un paradiso futuro qui sulla terra che l'uomo potrà raggiungere con i suoi sforzi. Si è creato delle illusioni, dei sogni che però ignorano la potenza del peccato. Il Vangelo invece volge lo sguardo degli uomini verso Gesù, verso Gesù Cristo. Il futuro appartiene a Lui. Il vero cristiano, il vero credente ha una meta, ha una speranza, ha un futuro. Il vero credente è colui, ossia che ha posto la sua fiducia in Cristo, ha messo il suo passato al riparo dell'opera di Cristo compiuta sulla croce. Egli sa che i suoi peccati sono perdonati, che ha la vita eterna. Inoltre, egli confida in Dio per il suo futuro, che non è affidato al caso, ma a Dio, che è suo padre e che ha cura di lui. Vi dicevo prima che gli uomini hanno paura di quello che potrebbe succedere al mondo, specialmente in questi giorni di grave crisi che stiamo vivendo. Ma il vero cristiano non ha paura del futuro, perché egli aspetta il suo Salvatore, Gesù Cristo. La sua speranza non è riposta nella capacità e nell'intelligenza dell'uomo, bensì nella persona di Gesù Cristo che sta per tornare. Tu sei pronto? Sei preparato per incontrare Dio? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa devi fare? Dio aspetta prima di tutto che tu ti ravveda e ti volga a Lui. Dio ti chiede tre cose. Devi ravvederti, devi cambiare la tua mentalità, il tuo modo di vivere. Devi cambiare direzione, abbandonare il peccato e volgerti a Dio. E poi hai bisogno di affidare con piena fiducia la tua vita a Gesù Cristo. E poi hai bisogno di credere che Egli è morto per te, per i tuoi peccati, è risorto per te, vive per te e vuole entrare ora nella tua vita. Egli vuole condividere la tua esistenza, vuole salvarti, vuole darti una vita nuova, piena di significato, vuole darti una speranza, una meta e un futuro. Vuole liberarti da paure, da incertezze. Dio vuole farti grazia ora, vuole perdonarti, vuole liberarti dalla condanna eterna. E devo dirti anche che la vera fede implica una decisione. Io voglio invitarti ora ad affidare la tua vita a Cristo senza riserve. Egli, come ti dicevo, è morto per te, è risuscitato per te e vive per te e vuole entrare nella tua vita per essere il Salvatore e il Signore. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, disse Gesù, e lo dice ancora a noi oggi. Se tu hai sete di pace, di gioia, di perdono, l'invito è per te. Non possiamo essere salvati, perdonati, se prima non riconosciamo il nostro bisogno spirituale. Abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Abbiamo bisogno del suo perdono, della sua salvezza. Se qualcuno ha sete, venga a me. Dobbiamo andare non ad una religione, non ad una persona, ma dobbiamo andare a Cristo per la fede. La salvezza e il perdono dei peccati non si trovano nell'osservanza di pratiche religiose, ma in una relazione personale con Dio. E devo dirvi anche che una religione che non cambia l'uomo non ha nessun valore davanti a Dio. Gesù Cristo affermò: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Cristo è la risposta ai problemi della nostra vita, del nostro tempo, della società. Abbiamo bisogno di Lui. La vera fede afferra e riceve Cristo come Salvatore e Signore. Egli vuole la nostra salvezza, ma anche noi dobbiamo volerlo. Caro amico, invocalo ora. come tuo Signore e Salvatore, mediante la preghiera, là dove sei, e tu sarai salvato per sempre. Apriti a Lui ora, in questo momento. Dio ti benedica. Amen.
1: Amen, caro Pasquale. Amen, grazie per questo messaggio molto toccante. E io credo che tutti i credenti stiano pregando per chi ascolta possa ricevere da parte del Signore la spinta di arrendersi, di aprire il cuore, perché oggi è il tempo accettevole. Oggi bisogna fare delle parole di Dio il tesoro, perché il nemico può portarle via e il domani non è nostro. Hai citato tanti passaggi, tante situazioni, e quando hai detto la frase che l'uomo è infelice, mi sono venuti tante tanti volti, tante persone che conosco, che nonostante non gli manca niente, umanamente parlando, ma sono infelice perché non hanno certezza per il domani. E questa sera la certezza abbiamo ribadito che la si può trovare in Gesù Cristo. Grazie Pasquale.
0: Un abbraccio a te e a tutti quelli che sono stati con noi questa sera.
1: In tanti, sono ancora in tanti collegati. Dio ti benedica, una buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao caro. Allora, salutiamo il caro Pasquale e dobbiamo veramente dire grazie Signore per questa parola. Sapete, questa parola non la si trova confezionata oppure andando in giro per strada, la si trova nella parola di Dio, nella Bibbia. Ed è importante che noi crediamo a quello che la Bibbia ci dice. È importante, caro amico, che stasera tu metta fiducia in quanto hai sentito. E come ha detto il caro Pasquale, se una fede non ti cambia, se una religione non ti cambia, non proviene da Dio. Ma quella che ti cambia, ti dà una nuova vita, ti fa nascere di nuovo, è solo la parola del Signore. Quindi che questa sera le benedizioni di Dio possono incontrarti, che tu possa mettere fiducia e fede in Dio e dire: Signore, da questa sera ho ascoltato, devo fidarmi di te, perché Cristo è la risposta per i problemi che stiamo vivendo oggi. Dio vi benedica e noi dobbiamo darci l'appuntamento. L'appuntamento è domani sera credo che faremo una serata speciale, un po' particolare, quindi spero che tutti quanti voi possiate essere presenti e che insieme possiamo trascorrere questo tempo, saremo di nuovo insieme e diamo gloria al Signore. Dio vi benedica, una buona serata a tutti, anche a coloro che ci ascoltano alla radio, quindi su Radio Logos.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì, ben ritrovati insieme a Maria ed Enzo e Il libro più letto. Stiamo parlando di Daniele, un ragazzo, un giovane fantastico veramente. In questo caso Enzo parlerà di Daniele e della sua irreprensibilità. Bella questa parola, irreprensibile. Integro, sentiamo insieme cosa ci racconta.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Ieri abbiamo considerato il sogno del re Baldassar e l'interpretazione datagli da Daniele, che rileggiamo in Daniele, capitolo 5, nei versetti dal 25 al 28. Ecco le parole che sono state scritte. Mene, mene, tekel, uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Dio aveva innalzato Babilonia ed ora sta per buttarla giù, perché la misura di Babilonia non raggiunse gli standard di Dio. Nessuno può raggiungere gli standard di Dio, nessuno può adempiere la sua legge. Ma Romani 3, nei versetti dal 21 al 23, ci dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi Dio pesa le azioni di tutta l'umanità e trova che tutti sono mancanti. Esamina attentamente il tuo cuore. Hai ricevuto personalmente Gesù Cristo come tuo Salvatore? Ti sei pentito del tuo peccato, se non sei sicuro di avere la salvezza? Inginocchiati ora davanti a Dio, confessa il tuo peccato e riponi la tua fede in Gesù, che è morto per espiare il tuo peccato e per darti una nuova vita. Ora è il giorno della salvezza, non fare come Baldassar. Nonostante il rifiuto di Daniele, ecco cosa fa Baldassar per lui. Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. Ma proseguiamo la lettura fino al versetto 31, dove leggiamo della caduta di Babilonia. In quella stessa notte Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario, il Medo, ricevette il regno all'età di 62 anni. Proprio mentre aveva luogo il banchetto, i Medi stavano marciando sotto le mura di Babilonia, dove scorreva il canale. Come ho detto inizialmente, sotto le mura di quella città c'era un condotto che portava acqua attraverso la città, ed ora l'acqua era stata diretta verso il canale principale del fiume Eufrate. Quest'uomo, Gobria, stava conducendo la sua armata all'interno della città, dove era il palazzo. La storia documenta che lui e i suoi uomini erano all'interno della città, prima ancora che le guardie scoprissero che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo già detto che antichi storici greci registrarono il modo in cui i persiani presero la città. Baldassar era stato ucciso, era stato pesato e trovato mancante. È Dio che fa questo ed usa la sua bilancia, i suoi standard. Dice a te e a me: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo già detto che tu ed io non siamo pura lana vergine al 100%, irrestringibile, ma Dio ci sta offrendo la salvezza. Baldassar aveva rigettato Dio e venne ucciso. Dario, il Medo, diventò il governatore del regno d'argento, il petto dopo la testa d'oro. Arrivò con un attacco improvviso e distrusse Babilonia. Isaia aveva profetizzato la caduta di Babilonia in Isaia al capitolo 21. In un giorno futuro un'altra Babilonia cadrà attraverso le mani di Dio. Lo leggiamo in Apocalisse capitolo 18. In questo modo finirà la tanto vantata civilizzazione dell'uomo.

0: Passiamo al capitolo 6 del libro di Daniele, che è probabilmente uno dei più noti nella Bibbia ed è certamente il più conosciuto di questo libro. È la descrizione di Daniele che finisce nella fossa dei leoni per essersi rifiutato di pregare il re anziché Dio. Ti sei mai fermato a riflettere sul fatto che Daniele trascorse solo una notte nella fossa dei leoni, ma che trascorse una vita, a partire da quando era un ragazzo di 17 anni fino a quando ne ebbe 90 nel palazzo di re pagani? Era più pericoloso vivere in quel palazzo che trascorrere una notte nella fossa dei leoni. I leoni non potevano toccarlo, ma laggiù, nel palazzo di Nabucodonosor, Nabonide, Baldassar, Dario il Medo e Ciro, che erano uomini pagani, Daniele si trovava costantemente in pericolo. Comunque ebbe il privilegio di guidare alcuni di questi uomini alla conoscenza dell'Iddio vivente e vero. Daniele trascorse soltanto una notte nella fossa dei leoni, ma andremo a esaminare l'episodio perché contiene un messaggio per noi anche oggi. Questo capitolo conclude la parte strettamente storica del libro di Daniele ed ogni evento è stato registrato per noi con uno scopo. Questo episodio particolare nella vita di Daniele è un'altra illustrazione del costante potere di Dio e ci lascia intravedere il modo in cui Dio proteggerà quelli che saranno rimasti sulla terra durante il periodo della grande tribolazione. Questo capitolo ricorda il capitolo 3, nel quale Dio preserva i tre compagni di Daniele nella fornace ardente. Come ci siamo chiesti allora dove si trovasse Daniele, qui nel capitolo 6 possiamo chiederci dove fossero i tre compagni ebrei. Avrebbero sicuramente seguito Daniele nella sua ubbidienza a Dio, ma dato che è trascorso tanto tempo, forse non erano più in vita. I capitoli 3 e 6 forniscono quindi due aspetti di come Dio preserverà Israele e i gentili durante il periodo della grande tribolazione. Nel capitolo 3 l'enfasi è sulla pressione che dovevano sopportare per l'ostilità, le persecuzioni dell'uomo. In questo capitolo l'enfasi è piuttosto sull'odio e la persecuzione satanica. Il messaggio per noi oggi è: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Prima Pietro 5, versetto 8. Tu ed io viviamo in una gabbia di leoni. Quella gabbia è il mondo e c'è un grande leone ruggente che s'aggira furtivamente in cerca di preda su e giù per la gabbia. Pietro lo chiama il nostro avversario, il diavolo. Vediamo nei primi tre versetti del capitolo 6 la posizione di Daniele sotto Dario, il re Medo. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Con l'apertura di questo capitolo ci siamo nuovamente spostati in avanti storicamente. Il regno babilonese, la testa d'oro, è ora scomparso. È stato tolto dal primo posto del potere mondiale. Al posto di Babilonia abbiamo l'impero medo-persiano che, nel sogno di Nabucodonosor, se vi ricordate, venne rappresentato dalle braccia d'argento. Ciro, il persiano, e Dario, il medo, ne erano i capi. Dario all'inizio era il maggiore tra i due, avendo preso il trono dell'impero babilonese che aveva conquistato. Nello spazio di un anno o due, Ciro aveva incorporato Babilonia nel suo impero. Perciò Dario aveva regnato come re di Babilonia e Ciro come re di Persia. Ciro è chiamato re di Persia anche nel primo capitolo del libro di Esdra. Il regno di Dario era diviso in un gran numero di province, ciascuna governata da un capo di governo o principe. A Daniele era stata data una posizione simile a quella di primo ministro, con la sorveglianza degli altri ministri in nome del re. Questo è l'ultimo capitolo biografico di Daniele, che è vecchio, vicino ai 90 anni, al culmine della sua carriera. Ha una posizione alta sia davanti a Dio che davanti agli uomini. E chi cerca di onorare Dio potrebbe anche trovarsi ad essere onorato dagli uomini. Ma lui non cercò mai l'onore degli uomini. Fin dai primi giorni a Babilonia preferì la morte piuttosto che disonorare Dio. Ora, nella sua vecchiaia, è di nuovo messo alla prova. Vediamo che il regno di Nabucodonosor era autocratico e assoluto, non condivideva autorità con nessuno. Dario invece aveva 120 satrapi che condividevano con lui la responsabilità e la guida. Dario nominò tre capi sopra questo gruppo, i quali servirono da ufficiali di collegamento tra i satrapi e il re. C'era dunque una distribuzione di responsabilità, di dominio. Ci viene detto che questi tre capi, Daniele era uno di loro, assumevano la loro posizione in modo che il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo fa capire che i tre capi dovevano prevenire i satrapi dal sottrarre qualcosa oppure scalzare il re dalla sua posizione. Daniele era uno dei tre capi e in questo gruppo Daniele non aveva soltanto anzianità, aveva superiorità. Il fatto che possedeva uno spirito straordinario significa che Daniele era un uomo ripieno di spirito. Il re aveva una tale fiducia in lui che lo mise vicino a lui in posizione e in potere. Questo naturalmente non piaceva agli altri. Leggiamo del complotto per distruggere Daniele, iniziando dal versetto 4 e 5 di Daniele, capitolo 6. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione, alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: «Noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio». Una cosa è sicura: se ti ritrovi a essere il numero uno in qualsiasi posizione, sarai osservato da coloro che hanno uno spirito geloso. Se c'è un'imperfezione nella tua vita, se hai un tallone d'Achille, scopriranno quel punto debole e lo useranno contro di te. Infatti Daniele suscitò gelosia nei capi delle province. La sua pietà, la sua rettitudine, faceva solo aumentare questo sentimento. Così cominciarono a complottare per abbatterlo. Facciamo attenzione, nemmeno noi siamo immuni da questo pericolo. Non sempre è facile scoprirlo, ma uno spirito critico è un sintomo della sua presenza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Daniele era un uomo diverso dagli altri. Dio fa diventare la sua gente diversa, si serve di gente diversa. Quando fu portato in cattività, prima da ragazzo, alla corte di Nabucodonosor, aveva chiesto una alimentazione diversa. Da lì in poi, la vita di Daniele fu diversa. E questi uomini ne erano consapevoli. Dissero: «Se vogliamo trovare qualche pretesto per accusarlo, lo troviamo solo per quello che concerne la legge del suo Dio». Quando dissero qualche pretesto, intendevano qualcosa con cui avrebbero potuto accusarlo davanti al re. Come riconobbero questi politici, l'unico punto vulnerabile di Daniele era la sua religione. Questo era certamente un caso di maldicenza al contrario, cioè su qualcosa che Daniele faceva di buono. Sapevano che Daniele era fedele a Dio e che dipendeva da lui. La sua vita di preghiera era una cosa ben nota, perciò avrebbero avuto bisogno di creare un conflitto fra il re e la religione di Daniele. Vediamo il loro piano. Versetti dal 6 al 9 da Daniele, capitolo 6. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: «Vivi in eterno, re Dario». Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». Il re Dario, quindi, firmò il decreto e il divieto. Il complotto di questi capi e politici era molto astuto. Sapendo che poteva essere accusato solamente per la sua religione, gli tesero una trappola. Al re fu chiesto di dichiarare che, per 30 giorni, nessuno avrebbe più potuto pregare o chiedere qualsiasi cosa agli dèi o a qualsiasi uomo. Ogni richiesta doveva essere rivolta al re. Chi avesse trasgredito quest'ordine sarebbe stato imprigionato nella fossa con i leoni. Il re Dario era un buon uomo. Questo è evidenziato dalla storia e penso che sicuramente è ciò che si evidenzia nel libro di Daniele. Ma Dario aveva un punto debole, come ce l'hanno tanti di noi, ed era la sua vanità. Si lasciò conquistare all'adulazione. Questi uomini adulavano Dario e lui lo concesse loro. Pensò: però è bello, eh? Così venne emessa questa legge. In questo modo innalzò se stesso alla posizione di divinità e la preghiera doveva venire offerta esclusivamente a lui. Dario cedette alla sua debolezza ed ora questo decreto, che è stato sottoscritto dal re, non può più essere cambiato. Neppure il re stesso, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, lo poteva modificare dopo essere stato approvato. Tutto questo caccia Daniele in un brutto guaio. Vediamo cosa fa al versetto 10 di Daniele, capitolo 6. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Sarebbe stato facile evitare la fossa dei leoni. Daniele avrebbe solo dovuto chiudere le persiane della sua finestra. Satana è molto furbo nell'ideare le sue tentazioni. Sapeva che smettere di pregare sarebbe stata una tragedia più grande della fossa dei leoni. Il vecchio profeta aveva testimoniato a tutta Babilonia, facendo sapere che adorava l'Iddio di Israele. Chiudere le finestre, nascondere questa luce anche solo per un mese, sarebbe stato peggio che morire. Non avrebbe perso la vita, ma la potenza che veniva da Dio. Eppure, come sembra innocente questa tentazione, la maggior parte di noi avrebbe semplicemente chiuso le persiane e si sarebbe messo ugualmente in preghiera. Avremmo pensato che un piccolo compromesso era accettabile perché ci avrebbe permesso di testimoniare più tardi. È vero, i principi volevano Daniele nella fossa dei leoni, ma Satana, che li aveva sospinti, sarebbe stato ancora più contento se Daniele avesse accettato quel compromesso di 30 giorni e fosse rimasto vivo. Nota che Daniele pregava rivolto verso Gerusalemme. Era la direzione della vita di Daniele e non aveva alcuna intenzione di cambiare a causa del decreto di Dario. Quando erano lontani dal Tempio in Gerusalemme, la gente di Dio di quel tempo doveva pregare guardando in quella direzione. Oggi nessun luogo terreno viene preferito a un altro. Il Signore Gesù disse: «Né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Dio è spirito, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, nei versetti 21 e 24.

0: I nemici di Daniele intanto stavano in guardia. Leggiamo i versetti dall'11 al 15 di Daniele, capitolo 6. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati dalla Giudea, non tiene in nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Questi uomini stavano aspettando Daniele, e questo è veramente un complimento. Quest'uomo aveva una reputazione e loro avevano un presentimento che non avrebbe fatto marcia indietro dalle sue convinzioni. Daniele continuò le sue preghiere come sempre e fu arrestato. Il re non poté andare contro il decreto che aveva firmato, sebbene cercasse disperatamente di liberare quest'uomo, Daniele. Nell'impero persiano i re erano considerati come l'incarnazione della divinità, per questo i loro decreti erano irrevocabili. Daniele quindi deve essere gettato nella fossa dei leoni e non c'è nulla che il re possa fare. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. La prossima settimana vedremo cosa succederà al profeta Daniele, come si evolverà la sua vita dopo questo brutto incidente. Bene, grazie per la vostra attenzione. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici, la lettura dal Vangelo di Giovanni che vi vorrei proporre e che Patrizia ci farà è piuttosto breve, un solo versetto, capitolo 14, versetto 27. Prego.

Vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

0: colui che il profeta Isaia definì il principe della pace, può far dono della sua pace ai suoi discepoli. Gesù volle lasciare questa preziosa eredità ai suoi perché ne godessero in ogni tempo. Mise giustamente in evidenza la grande contrapposizione esistente fra la pace come l'intende il mondo, come l'intende la società degli uomini, e la sua pace. La pace offerta dal mondo può essere assenza di guerra, può consistere nel superamento di conflitti sociali, familiari, culturali e anche religiosi. Può esprimersi in accordi più o meno duraturi, basati sui compromessi. Può manifestarsi in tempi di tranquillità e benessere. Ma, malgrado tutto questo, non è la pace che solo Gesù può dare. Non dico che non siano cose buone ed importanti. Non dico che questi valori non vadano ricercati. Affermo semplicemente che non sono la pace di Cristo. Al di là delle sue dimensioni generalizzate, la pace offerta dal mondo può avere anche l'aspetto interiore della gratificazione personale, della coscienza tranquilla, della soddisfazione individuale, dei sentimenti felicemente riposti e, perché no, del benessere raggiunto e goduto. Tuttavia, non è la pace di Cristo. Ciò che fa la differenza è la qualità della pace, è il suo fondamento, è il suo garante. La pace, secondo il mondo, può improvvisamente venire annullata dalle circostanze avverse, dal vacillare delle sue fondamenta, dalla privazione di ciò che la garantiva. Una pace basata su fondamenti esterni che la condizionano, una pace motivata da interesse, una pace dipendente dalla mutevole volontà dell'uomo, può facilmente, molto facilmente, trasformarsi in paura, in angoscia, in tormento, in lotta, in guerra, in tutto ciò che è proprio contrario alla pace. Ma la pace del Signore è prima di tutto pace con Dio. Pace con Dio attraverso la giustificazione e il perdono dei peccati. È abolizione dell'inimicizia con Dio e anche con i nostri simili. È armonia con tutta l'opera creata dal Signore. È presenza di Dio nella nostra vita, una presenza che produce dipendenza, che produce fiducia, che dona abbandono, riposo. E la pace è comunione con Cristo, colui che è l'artefice della nostra salvezza, il quale è divenuto la nostra pace. È la pace della coscienza, è la pace dello spirito, è la pace della volontà, perché si affida completamente a Dio. il quale rimane Signore in qualsiasi circostanza, anche nella sofferenza, anche nelle difficoltà. È una pace che va oltre tutte le circostanze e tutte le situazioni della nostra vita. Dio ci benedica, vi benedica, perché possiamo avere quotidianamente la pace del suo figliuolo Gesù Cristo.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, ho trovato di recente su una rivista settimanale di larga diffusione un articolo riguardante gli adolescenti in crisi, quelli che sono anche disposti a togliersi la vita quando non sanno cosa farsene di quella che vivono quotidianamente. Ebbene, c'è un centro a Milano che si chiama L'Amico Charlie, in cui si cerca di fornire aiuto in qualsiasi modo possibile a questi ragazzi in difficoltà. Leggo così da questo articolo uno stralcio che mi sembra interessante, su cui poi voglio chiederti la tua opinione, ovviamente. Silvia Vegetti Finzi li chiama adolescenti di cristallo. I loro genitori vorrebbero che fossero sempre felici, che non sentissero mai dolore, che non avessero mai una prova da superare, mai una regola da rispettare, mai un no cui obbedire. Per un genitore dire no è molto più difficile che dare 50 euro. La cosa che mi sconvolge di più di questi ragazzi è la noia, dice Maria Grazia Zanaboni del centro Charlie. Ma i loro insegnanti purtroppo sono ancora più annoiati di loro. Bisognerebbe creare una didattica nuova, tesa a suscitare passione, stimolare talenti. Se il ragazzo vede la passione se ne innamora, ma oggi dov'è la passione? Beh, qual è la tua opinione a questo riguardo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

vide un cavallo bianco. Con lui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Introduciamo l'ospite di quest'oggi, dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi Ennio Battista. Ennio,
3: sì,
2: ci senti?
3: Pronto, sì, buongiorno.
2: Con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, come facciamo ormai da diverso tempo, Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere che si occupa però di stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tante altre cose. Vivere 100 anni, alcune popolazioni vantano un alto tasso di longevità, merito della genetica, ma soprattutto dello stile di vita, come dimostra il caso dei cristiani avventisti. C'è stato un articolo che è apparso su, credo sia National Geographic, vero?
3: Sì, esattamente.
2: Ecco, voi avete ripreso questo articolo.
3: Abbiamo comunque dato una nostra configurazione particolare, abbiamo soprattutto approfondito i legami tra stile di vita e ricerca che si è svolta in America sulla tematica della longevità.
2: Quest'oggi con Ennio Battista vogliamo prendere in considerazione un altro argomento, che è il dossier Anoressia and Company, uscire dai disagi alimentari. Allora, si parla sempre più frequentemente di questo problema, l'anoressia, che sembra interessare soprattutto le ragazze, ma forse si sta allargando un poco, c'è una preoccupazione sociale molto forte?
3: Sì, si sta allargando e comunque non si tratta solo di anoressia, ma anche bulimia e altri disturbi cosiddetti da comportamento alimentare.
2: Ecco, sì. Giusto per inquadrare meglio questi due disturbi, cos'è l'anoressia e cos'è la bulimia?
3: Beh, in due parole, l'anoressia ha come problema centrale il rifiuto del cibo. La persona anoressica tenta di raggiungere un ideale di magrezza che va oltre, come dire, gli standard di normalità, mettendo a serio rischio la propria salute, quindi rifiutando di mangiare il più possibile, mentre il bulimico al contrario cerca di mangiare più cibo possibile e spesso, diciamo, rivomitandolo. E a entrambi hanno comunque a che fare con disagi di cui il cibo è solo un pretesto, cioè solo una spia. In realtà il disagio di cui soffre queste persone sono di più ampio raggio e hanno a che fare con la sfera affettiva, relazionale.
2: Io vedo che oltre 2 milioni di ragazzi, leggo qui nell'articolo, oltre 2 milioni di ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni soffrono di una forma di disturbo comportamentale legata al cibo.
3: Esatto.
2: Evidentemente non sempre nella forma più acuta, insomma, ma comunque ci sono dei disturbi. 2 milioni sono tanti.
3: Sono tanti e soprattutto si sta abbassando la soglia d'età in cui insorgono questi disturbi. Se un tempo si parlava di adolescenza e poi età giovanile per inquadrare la fascia d'età più interessata, oggi si parla di preadolescenza, addirittura quasi infanzia. Ragazzine e ragazzini di 10-12 anni si rivolgono, vengono portati dai genitori presso dei centri appunto di cura per l'anoressia, la bulimia e disturbi da comportamento alimentare. Indice quindi di un malessere che si sta allargando nelle fasce veramente bassissime di età.
2: E comprende anche i maschi, non solamente...
3: Incomincia adesso anche a diffondersi anche i maschi, attraverso altri tipi di problematiche un po' diverse. Possiamo già accennare, se vogliamo, si parla di una sorta di anoressia alla rovescia o sindrome di Adone, cioè è la ricerca dell'uomo di rafforzare le sue fasce muscolari pettorali o addominali al posto, lasciando il posto quindi eliminando quindi il grasso superfluo, ma questa è ovviamente diventa una ricerca ossessiva, ecco in questi casi si può parlare di sindrome di Adone, che porta l'uomo a ingurgitare integratori di vario tipo, anabolizzanti, ormoni, a mangiare comunque in maniera scorretta anche qui.
2: Vedo che avete intervistato anche un esperto, Anna Oliverio Ferraris, docente di psicologia dello sviluppo all'Università La Sapienza di Roma. E mi sembra che lei punti l'indice, insomma, contro un certo tipo di TV, è possibile?
3: Sicuramente le comunicazioni di massa, TV e pubblicità in testa, contribuiscono ad aumentare il disagio legato proprio a questo disturbo. Perché? Perché propongono dei modelli estetici spesso irraggiungibili, modelli estetici in cui, come dire, il must, cioè il dovere da espletare a tutti i costi, è quello di stare sotto la taglia 42 possibilmente.
2: Ecco, ma questo è un problema veramente così recente, nel senso che il problema si sta manifestando adesso, no? Questi 2 milioni di ragazzi e ragazze, ma i media non è che sono venuti fuori.
3: È recente il dilagare, come dire, o meglio, l'insinuarsi del fenomeno nelle fasce più basse, come abbiamo detto prima, e anche presso il sesso maschile, cosa che prima sembrava tagliato un po' fuori da queste problematiche.
2: Ma c'è una dimensione ancora un po' misteriosa di questo fenomeno, perché al di là dei media, il perché si sta sviluppando soprattutto in questi anni? Si è capito, insomma?
3: Insomma, l'ossessione dell'estetica è legata molto alla diffusione dei mass media. Ne è, per esempio, testimonianza una ricerca fatta presso le isole Figi, dove negli anni 90 la televisione non era ancora disponibile, quindi parliamo di passato recentissimo. Là il modello estetico era un modello molto simile a quello dell'inizio Novecento nell'Europa occidentale, nell'Occidente, cioè la donna un po' cicciottella, tutto sommato. Con l'avvento della TV, della pubblicità, negli anni più recenti, nelle isole Figi sono incominciati ad apparire i primi fenomeni di anoressia, per cui c'è una correlazione tra modelli mass mediatici, pubblicitari, modelli estetici in cui la modella tipica, quella magrissima, quella filiforme, eccetera, e possibili disagi legati al rapporto col cibo, che ripeto però, la TV può essere un rinforzo sicuro, ma ci sono spesso alla base anche altre problematiche legate appunto alle relazioni familiari, alle relazioni affettive.
2: Ecco, magari di questo ne parliamo tra qualche minuto. Intanto vi proponiamo un breve stacco musicale di Michael Bolton, Walk Away. Questo è il brano di musica.

0: e sfumiamo questo Walk Away di Michael Bolton. Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Allora, abbiamo detto poco fa che fenomeni gravi, importanti come l'anoressia e la bulimia, che interessano oltre 2 milioni di ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni in Italia, naturalmente con modalità diverse, anche con gravità diverse, per fortuna, però ecco, questi disordini alimentari hanno delle cause molto profonde. C'è naturalmente la presenza invadente dei media che impongono un certo modello di donna o di uomo, insomma, e gli adolescenti sono particolarmente sensibili, anche perché sono alla ricerca di una loro identità, no? A questi messaggi. Però non c'è solamente la televisione, insomma.
1: Certo, c'è uno psicoterapeuta esperto di queste tematiche, che è Giorgio Nardone, che ha messo a punto la cosiddetta terapia strategica, è autore di un recente libro proprio che parla di questi problemi, si chiama Le prigioni del cibo. Lui distingue tra diverse forme di anoressia e bulimia. Secondo lui, appunto, c'è l'anoressia cosiddetta sacrificante, quella cioè che quel disturbo che nasce in risposta a una situazione di crisi proprio all'interno della famiglia e di cui il malato sembra in qualche modo farsi carico, cioè ci sono dei conflitti familiari, l'anoressico in qualche modo se ne sente un po' in qualche modo parte principale di questo problema. Poi c'è anche la cosiddetta anoressia astinente, che è più diffusa, che è proprio di chi utilizza il digiuno per proteggersi dalle emozioni e riassumere, cioè riprendere un po' controllo sulla propria vita. Quindi c'è anche, e poi anche la bulimia ha diverse facce. Sempre secondo Nardone, che abbiamo appunto segnalato nel nostro dossier, il cibo nel bulimico, per esempio, il cibo viene visto un po' come una sorta di rifugio. Si accetta di rimanere in sovrappeso, oppure si accetta anche di andare di mettersi a dieta, ma appena si perdono quei chili che erano considerati un po' come protettivi, quel grasso protettivo, è che si riprende di nuovo a mangiare. Per cui ci sono varie, come dire, modalità, ecco, varie declinazioni del problema anoressia bulimia.
0: Ecco, se capisco bene, un denominatore comune è una difficoltà nelle relazioni all'interno della famiglia, comunque.
1: Sì, fondamentalmente sì, e sono a volte anche proprio la parte più evidente, esplicita di un conflitto che non si riesce ad affrontare con una normale comunicazione verbale, relazionale. Per cui ecco che il cibo diventa l'episodio più eclatante. Che non sempre viene colto anche all'interno delle relazioni familiari, anzi spesso a volte viene taciuto. Ci sono addirittura dei siti internet, e di questo diamo notizia sempre nel dossier, in cui ci si scambia trucchi segreti per poter dimagrire senza dar troppo dell'occhio. Si crea addirittura una certa solidarietà tra anoressici o bulimici, proprio intorno a questo problema.
0: Ecco, questo è un problema, mi sembra, importante, cioè spesso chi è vittima di questi disturbi alimentari ne è consapevole fino a un certo punto, insomma, spesso non c'è il desiderio di uscire, o perlomeno è molto conflittuale questo desiderio.
1: Certo, ma anche perché è alterata la propria immagine di sé, per cui non si riesce più a cogliere il concetto di norma, di media. Per cui l'anoressico, per esempio, si vede sempre troppo grasso, anche quando ormai pesa 40 kg e dovrebbe pesarne 10-15 in più. Si tratta appunto di ristabilire questa immagine corretta del sé. Ecco perché si consigliano terapie legate alla psicoterapia, non solo quindi affidarsi ai farmaci, che sarebbe solo curare il sintomo ma non la causa più profonda, ma rivolgersi ai vari centri, e nel dossier chi avrà modo di averlo sono segnalati alcuni principali centri italiani, per potersi far aiutare a uscire da questo cattivo rapporto col cibo, che poi in realtà è un cattivo rapporto con se stessi e gli altri.
0: Allora, un altro breve stacco musicale.

0: Allora, abbiamo detto poco fa che c'è la possibilità di uscire fuori da questi disturbi alimentari, anche se forse ci vuole la collaborazione, bisogna far capire al ragazzo o alla ragazza, addirittura al bambino, perché insomma si parla addirittura di 12 anni, vero?
1: Sì, sempre. Beh, i genitori devono vegliare, soprattutto quando sono ancora abbastanza piccoli, per poter avere una certa, come dire, influenza sulla loro educazione, sulla loro formazione psicofisica. Vegliare appunto, che a valutare certi segnali che potrebbero essere sottovalutati ma che non sono da ignorare, cercare il dialogo, la comunicazione, come dicono appunto gli esperti di questi problemi, alla base c'è spesso appunto una carenza di comunicazione tra genitori e figli, per cui come anche te accennavi prima, l'adolescente in particolar modo affronta delle trasformazioni a livello del corpo, della mente, normali, fisiologiche.
0: E poi la ricerca della propria identità.
1: Di identità, per cui sono cose normalissime che possono avere uno sbocco tranquillo o comunque meno doloroso possibile, o possono invece a volte fuoriuscire in percorsi ben più accidentati, ben più rischiosi per la loro salute. Ecco perché i genitori in certi periodi della vita dei figli devono avere ancora un occhio ancora più attento e, ripeto, ricercare quella comunicazione che a volte può essere compromessa.
0: Quindi intanto un'opera importante di prevenzione è quello dell'ascolto, di saper ascoltare.
1: Ascoltare, prendersi del tempo, anche se può essere faticoso.
0: E questo naturalmente vale a maggior ragione quando i problemi sono già evidenti.
1: Certo,
0: insomma.
1: Certo.
0: Allora, abbiamo una telefonata di un ascoltatore. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, prego.
2: Mi chiamo Antonio, chiamo da Roma. Diciamo, mi sento molto coinvolto in questa conversazione, in quanto vivo una situazione molto particolare con mia moglie, che è affetta da bulimia da più di 10 anni, e seguiamo vari percorsi, cioè in questo momento un percorso attraverso l'ABA.
1: Sì, l'abbiamo citata prima.
2: Appunto. E niente, io volevo sapere, noi abbiamo seguito vari tipi di terapie non farmacologiche, anche se poi in un piccolo periodo abbiamo seguito anche queste, insomma, come sostegno. Quello che mi chiedevo, visto che noi abbiamo una storia veramente ormai decennale con l'ABA, no, da meno tempo, per quanto tempo ancora la terapia? Io adesso comincio a vedere dei piccoli risultati, insomma, cominciamo a vedere un bagliore di luce, anche se chiedo indicativamente quanto ancora la salita, insomma, sia così irta. Va bene, io la ringrazio e ascolto.
0: Grazie, grazie a lei.
2: Buona giornata.
1: Beh, insomma, è difficile dare risposte semplici su questi problemi. Io dico sempre che quando uno segue un percorso e i risultati magari non sono sempre immediati, può darsi che il percorso non sia quello più adatto, perché poi ci sono varie offerte terapeutiche. Non è detto che una terapia funzioni con tutti, anzi spesso ci sono delle specificità di cui bisogna tenere conto, di cui alcune diciamo terapie possono essere più efficaci. Una cosa che forse è bene dire è che spesso, non lo dico io ovviamente, lo dicono gli esperti di questo settore, il guarire non significa tornare a mangiare normalmente, perché potrebbe sempre rimanere qualche strascico in questo senso, però significa che in ogni caso che non si ha più bisogno di controllare il cibo per esprimere la propria sofferenza, cioè nel senso il cibo non diventa più quell'ossessione che era prima. Quindi a volte ci sono dei traguardi forse meno eclatanti, che però sono già importanti, fondamentali per poter superare il primo scoglio che frena la propria esistenza, il proprio anche sviluppo personale. Ecco. Comunque all'ascoltatore che ha chiamato, io consiglierei appunto di poter, se non è completamente soddisfatto di questa esperienza, poter magari aspettare ancora un po' e magari rivolgersi anche ad altri centri, appunto sulla rivista non li citiamo.
0: Allora, e veramente adesso siamo in conclusione, eh? Abbiamo dato spazio a un intervento che mi sembrava interessante proporre. Ennio Battista, grazie dunque per questo tuo contributo. Oggi abbiamo trattato un argomento molto particolare come quello dell'anoressia e della bulimia. Grazie dunque e a risentirci una prossima occasione.
1: Arrivederci.
3: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto.
2: Bene, allora eccoci qua. Ormai voi mi avete ascoltato parecchio, almeno spero che avete ascoltato, penso di sì. Io vorrei dare anche a voi l'occasione di parlare pure. Dunque, non lo so, domani forse possiamo dedicare il tempo a domande e risposte. Se qualcuno di voi avete qualche domanda, magari anche da affrontare insieme, fatemelo sapere. Se non ce l'avete, non vi preoccupate, penso io alle domande da fare a voi. Dunque, insomma, tocca a voi decidere. Dunque, magari domani cominciamo a vedere anche, spendo un po' di tempo anche a voi a parlare un po'. Però stasera voglio continuare, insomma, a vedere un'altra parabola. E anzi, la leggiamo insieme, poi ne cominciamo a parlare. Luca 12, versetto 16. Luca 12, versetto 16, fino a 19. Disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente, e egli ragionava così fra sé. Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò. Di un uomo ricco fruttò abbondantemente, e egli ragionava così fra sé. Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò

Siamo qua per il momento, poi continueremo dopo. Bello, no? Ah, proprio quelle che va oggigiorno. Mangi, bevi, divertiti. La parabola del cosiddetto ricco stolto. Quando io ero piccolo, andavo a collegio, che già vi ho accennato che mi hanno mandato, io avevo una piccola borsa, così, diciamo con i miei averi dentro, quelli che dovevo accompagnarmi per i miei 18 settimane. E vicino al letto, sulla sedia, lo mettevo questa, ognuno di noi aveva una piccola, diciamo, no, non comodino, che comodino non c'era, una sedia, vicino al letto. E posavo questa piccola borsa di cartone, in poche parole, e là dentro c'erano tutte le cose che mi dovevo, insomma, le cose mie personali per la durata di 18 settimane. Tutti quanti uguali. Gli anni sono passati, quando sono arrivato in Italia, sono arrivati con tutti i miei averi e ho messo tutto dentro una valigia di 30 kg, cioè pesava 30 kg. Cioè, mamma mia, quanta roba c'ho! 30 kg di roba. Sono arrivato qua a 26 anni. Un anno e mezzo fa ho fatto un trasloco. I cari fratelli che mi hanno dato una mano, uno di loro ha detto: Rod, facci un piacere, non traslocare più. Gli averi sono aumentati. Una volta, se girate, insomma, a vedere questi musei, vedi che una volta i familiari avevano i loro averi tutti dentro un armadio, diciamo nel soggiorno, nel salotto, tutto là dentro, per tutta la famiglia, in un unico armadio. E bastava. Non pensi che basta nemmeno per uno di noi ormai. Un armadio per me tutta la nostra roba dentro. Anzi, adesso, una volta si metteva là, adesso ci vuole box, no? Infatti sta girando anche l'abitudine, non so se ci sta da queste parti, che si danno anche in affitto i spazi per famiglie, sai, queste ditte che hanno proprio gli spazi, tu affitti uno spazio e puoi mettere tutta la roba che tu vuoi là dentro. Puoi stipare a non finire. Andiamo avanti nella società, vogliamo sempre di più, no? Lo voglio tutto, voglio tutto e lo voglio adesso. Noi dobbiamo considerare una parabola di qualcuno che aveva un po' questo tipo di atteggiamento e vedere perché il Signore l'ha citato, perché ha raccontato questa parabola e cosa può dire anche a noi oggigiorno. Cosa dice Dio riguardo agli averi, all'abbondanza? Noi sappiamo che la Chiesa, anche nel passato, Chiesa Cattolica, insomma la cultura, ha avuto delle idee un po' strane in merito. Adesso abbiamo diciamo, i movimenti che dicono per essere un buon cristiano devi essere ricco, Dio ti benedirà, magari avrai tanta salute, tanta ricchezza, belle macchine e questo è un segno della benedizione di Dio. Ci sono altri invece, anche storicamente, praticamente nella Chiesa Cattolica, per esempio per essere veramente benedetto da Dio, devi lasciare tutta la tua ricchezza. Magari vai a vivere sopra una montagna. C'era il periodo che c'erano tanti eremiti, no? Erano considerati santoni. Anzi, a un certo punto, per chi lo sa, c'erano alcuni che vivevano sopra un palo per anni interi. Sopra un palo, oh, come sono santi? Perché non tengono niente, niente. Allora, per forza devono essere santi. Cosa dice Dio riguardo al benessere? Importante per noi, anche come credenti, cioè le cose in un mondo così pieno di materialismo, effettivamente qual è la nostra responsabilità? Cosa è che Dio vuole da noi per quanto riguarda queste cose? Io ho citato che poi noi andiamo, io vado con qualche fratello in Africa e lì tanti di loro sono veramente nella difficoltà. Noi in confronto a questo siamo tutti ricconi, tutti. Cosa aspetta Dio da noi? Vabbè, prima velocemente, Dio certamente lui ha creato l'abbondanza. Se guardiamo la natura e che vive a Napoli, diciamo nel ventre della vacca, come si vuol dire lì, vedi che la natura è molto generosa. Quando gli alberi portano il loro frutto, non è che portano una alla volta, no? Tu vai là vicino, una mela oppure un limone e poi quando hai finito quel limone l'albero spunta un altro limone. No, limone a tutta forza. Anzi, sono stato dell'isola Procida, all'arco di Napoli, e là c'era un fratello che gestiva un pezzo di terra con almeno 70 alberi di limoni.
E sono

0: Arrivato là proprio in periodo quando stava pesante con i limoni, si vedeva giallo, anche per terra, un tappeto di giallo. Dicevo, ma non si raccolgono questi limoni? Dicevo, no, no, non valgono niente, insomma, non ci pagano niente. Dicevo, ma come? Tu questi limoni? Cioè, la bontà di Dio sprecato. Però quello che voglio dire è questo, Dio è un Dio di abbondanza. Dio non è un Dio scozzese, un Dio tirchio, un Dio, come posso dire, genovese, che insomma gli dispiace di portare benedizione ai suoi figli. No, lui ha dato in questo modo mondo molta abbondanza, assai. Quando guardi la natura, tutto il tipo di frutti, di verdure, di animali, ma Dio è stato estremamente generoso con noi. E possiamo godere queste cose. Non credere in una specie di falsa idea che, sai, avere delle cose in sé per sé sia peccato. No, non è peccato. Come vedremo insieme, l'atteggiamento che abbiamo e come gestiamo le cose che rende la cosa o peccaminoso o benedizione. 1 Timoteo 6,9 dice questo. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazione, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è la radice di ogni specie di mali. E alcuni vi sono dati e si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Noi che viviamo in un mondo dove, qui in Italia, dove bene o male abbiamo i soldi, quando abbiamo il benessere, quando ci sono una certa quantità, diciamo, di materiale a disposizione, ci dà di conseguenza delle scelte. Più benessere abbiamo, più scelte abbiamo. E ha un solo paio di scarpe, quando si sveglia la mattina, non si deve dire... quale paio di scarpe metto stamattina? C'è uno solo, li mette, la scelta non c'è. Quando noi siamo più, abbiamo più materiale, possiamo decidere cosa comprare, possiamo decidere dove comprare, possiamo decidere che tipo di cose di comprare, cioè la vita diventa piena di scelte continuamente, perché più che abbiamo, più opzioni abbiamo, più scelte, possiamo poi decidere. Una volta abbiamo comprato qualcosa di nuovo e allora dobbiamo decidere cosa fare con la cosa vecchia, la roba vecchia, dove portarla, dove buttarla, come fare. Cioè, la vita si riempie con tante domande. Abbiamo soldi, dove andiamo? Facciamo un viaggio? Come lo facciamo? In che modo? Con quale mezzo? No, la vita si riempie. Infatti il denaro, come sappiamo molto bene, promette tantissimo. Il denaro, i soldi promettono tantissimo. Dice, i soldi dice questo, se tu lo cerchi con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, tu puoi ottenere tutto. Se tu ottieni i soldi, troverai la soddisfazione ai bisogni più profondi della tua anima. Questo è quello che promette questo idolo, il denaro, quando noi lo cerchiamo con tutto il nostro cuore. Infatti, la ricerca del denaro, come abbiamo detto, il mammone, cosiddetto amore per il denaro, noi sappiamo molto bene, è un idolo. Un idolo, cos'è un idolo? Un idolo è qualcosa che promette quello che tu cerchi. Per esempio, i vecchi idoli, i vecchi tempi, avevano un idolo, andavano vicino all'idolo e chiedevano che le raccolte venivano bene. E quell'idolo doveva promettere, almeno secondo chi stava davanti, una buona raccolta. Allora, per avere una buona raccolta, cosa facevano? Dovevano sacrificare all'idolo. Ammazzo un animale, porto qualcosa, lo do all'idolo, io mi sacrifico qualcosa all'idolo e l'idolo mi dà quello che io voglio. Questo è un idolo. Il denaro, come tutti gli idoli, esattamente lo stesso, promette qualcosa. Noi vogliamo quella cosa, dunque andiamo vicino al nostro idolo, forse non in una nicchia nel muro, ma forse nella nostra testa, e diciamo, io voglio tanto le cose che il denaro mi può dare. Allora, siamo davanti a questo idolo, tu mi stai promettendo tanto. Se io ho i soldi, mi posso realizzare, posso viaggiare, posso togliermi i sfizi, posso... fare bella figura, posso curarmi, insomma, quello che voglio curare. Allora, divento un idolo. A questo punto io cosa faccio per ottenere? Cosa devo fare? Devo sacrificare qualcosa all'idolo del denaro. Gli uomini d'affari cosa sacrificano di solito per diventare ricchi? Propria vita, tempo, famiglia, figli. Crescono, se ne vanno da casa, poi forse si rendono conto, dove sono i miei figli? Stavo così impegnato al lavoro per fare i soldi, soldi, soldi. No, ma io l'ho fatto per i miei figli. No, no, tu stavi servendo l'idolo denaro perché tu pensavi che il denaro ti avrebbe dato tutta la felicità. E hai sacrificato i tuoi figli sull'altare del denaro. State attenti, voi ragazzi state per lavorare, chi sta finendo università o scuola, non devi essere solo ricco per avere questo problema. Dunque, essendo un falso Dio però, gli idoli, essendo falsi dei, loro promettono tanto, ma un falso Dio cosa fa? Non può dare quelle promette. Questa è la differenza, ovviamente, fra il vero Dio è il falso Dio, perché il vero Dio promette tanto, promette vita eterna, gioia, pace e richiede anche sacrifici. Guarda caso, il vero Dio anche richiede sacrifici, giusto? Però la differenza con il vero Dio è che quando noi lo seguiamo, sottomettiamo a Lui, è sacrificio, perché non fare sacrifici non è possibile. O una cosa o l'altro, un Dio l'avremo sempre nella vita, sacrificheremo quella cosa, se non è Dio rimarremo male, se è il vero Dio avremo degli ottimi risultati. Dunque voglio considerare questo, come posso dire, questo materialista matto, se posso chiamarlo così, questo matto materialista. Leggiamo versetto 13, cioè il contesto. Ora, uno della folla disse: Maestro, di a mio fratello che divide con me l'eredità. Allora, cosa sta succedendo qua? Gesù sta insegnando alle folle. Lui è un rabbi cos'è? Un maestro, considerato un'autorità sulla legge di Mosè. Dunque, stanno lì e Gesù sta insegnando, ti ricordi, sulle cose del regno dei cieli. Arriva una persona, nervoso, frustrato, probabilmente nella folla stessa c'è anche suo fratello. E lui sta ascoltando Gesù, ma nel suo cuore brucia qualcosa che lui si sente questa forte ingiustizia, che in qualche modo il suo fratello lo sta fregando il suo diritto. Quando uno muore, si deve dividere, secondo la legge all'epoca, cioè al primo figlio prende il doppio, gli altri figli dividono, diciamo, il resto. Questa era la regola. Evidentemente c'è qualcosa che non andava secondo la norma. Un fratello stava pretendendo e va a Gesù. E pretende che Gesù risolva il suo problema e non è nemmeno sbagliato perché diciamo Gesù avrebbe avuto tutto il diritto di risolvere il problema, dire allora facciamo così, sentiamo com'è la situazione, allora tu sei il fratello maggiore, sei il figlio minore, fai così, così e così, finisce il problema. Ma non lo fa. Perché non lo fa? Perché lui vuole arrivare a un problema più profondo che semplicemente risolvere una questione di un'eredità. Vuole parlare di un problema dell'atteggiamento verso gli averi, perché lui poteva anche risolvere diciamo, il problema là per là, ma non risolvere il problema del cuore. Perché non è la quantità di soldi che è importante, ma è il tuo atteggiamento verso gli averi, che è la cosa che cambia tutto. Dunque, questo uomo invece attacca il problema più profondo. E cosa dice? Gesù gli rispose: Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice e spartitore? E poi disse loro: State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è nell'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Non è nell'abbondanza che uno ha la sua vita. Questo mi viene in mente quella barzelletta che succede, uno va in Africa, no? Vede un africano seduto sotto l'albero, bello tranquillo, godendo la vita. E un europeo dice: no, no, ma tu che stai qua, non sai fare niente, devi lavorare. Dice: ma perché devo lavorare? È perché se lavori tu vuoi guadagnare dei soldi, quando guadagni i soldi vuoi comprare le cose. E che mi servono le cose? Ma ti compri, non so, una bella casa grande, ti compri, non so, le cose che ti aiutano, attrezzi nel lavoro, così puoi guadagnare altri soldi. E che mi serve questo? E così magari dopo vai in pensione e ti puoi riposare. Ma sto riposando già adesso, perché devo fare tutto questo giro? Cioè, sei scemo questo qua. Cioè, la vita non è l'abbondanza delle cose. La vita non è l'abbondanza delle cose che hai. Beh, non sto giustificando fare il fannullone, perché poi bisogna anche servire il prossimo, questo è un altro discorso. Però questo, se no impariamo questo insegnamento bene. Signore, possiamo servire il Signore in un modo veramente che porta onore al suo nome, e possiamo evitare una dei peggiori tentazioni che tocca l'uomo. Sapete quali sono i problemi principali? No, mi vengono due che fanno persone cadere nel peccato: sesso e soldi. E ci sono anche altri, però. Qual è un altro?
1: Successo.
0: Anzi, c'è tutta una serie, cominciano a essere, non mi ricordo. Ma comunque, sono cose spesse che hanno. I soldi è una delle cose che fanno cadere molti credenti. Si fanno imbindolare da questo idolo, pensando: se io faccio i soldi, posso servire il Signore meglio. Sì, potresti, però se diventa... Cioè, puoi metterlo al servizio del Signore, ma se diventa il tuo idolo, che in quello trova il tuo piacere, la tua gioia, il tuo obiettivo, diventi il materialista matto. Questo qua Gesù parla ovviamente del suo cuore e dice che devi stare attento alla verizia. E Ecclesiaste 5:10 dice questo: chi ama l'argento non è saziato con l'argento, chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Il peccato non è la ricchezza, perché nella Bibbia c'erano anche tante persone ricche. Chi erano? Dimmi alcuni.
1: Zaccheo.
0: Come?
1: Zaccheo.
0: Zaccheo, però lui...
1: No.
0: Era ricco o no? Era un sfondato ricco. Insomma, era un capo di Stato, un altro poco. Eppure era padre della fede. Dio lo ha benedetto grandemente. Mosè, certamente. Salomone, abbiamo detto. Giobbe. Giobbe. Non era ricco, Giobbe. Insomma. Eppure, è vero che ha perso tutto, ma Dio gliel'ha dato ancora di più dopo. Dunque, non è essere ricco il problema. Anzi, io conosco, per esempio, faccio un esempio, in Inghilterra c'è uno, non è vivo ancora, è morto adesso, però... negli anni dopo la seconda guerra mondiale, è un imprenditore, anzi Lang si chiama di cognome, costruiva case, e dopo la seconda guerra mondiale lui fu principale, se non mi sbaglio, il principale ditta edilizia che ha ricostruito le città dopo la seconda guerra mondiale. Sai che significa? Quanti soldi aveva questo fratello? Viveva semplicemente, mio papà lo conosceva. Normale, né da ricone ma né da poveraccio, viveva una casa normale. Quando è morto, se non mi sbaglio, aveva in banco tipo come 500 euro suoi soldi personale, il resto l'aveva investito in la missione, per queste cose qua. Era un ricco sfondato, però tante persone hanno benedetto il suo nome in questi 50 anni da questa parte. Dunque, essere ricco non è il problema, anzi, se uno è ricco, benissimo. La questione nostra non è questa. Anzi, possibile essere molto povero e avere un terribile problema con la ricchezza. Quante persone sai che è povero? Non pensano altro alla ricchezza. Ma se io tenessi i soldi, facesse, dicesse... Uguale, non c'è problema. Cioè, non c'è differenza fra un riccone che è attaccato ai soldi e un povero che è ugualmente attaccato ai soldi. Non c'è differenza. Non è una questione di quanto hai, è una questione dell'atteggiamento del tuo cuore, che è la differenza. Anche nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento, se vi ricordate, è vero che alcuni davano tutti i loro averi alla Chiesa, no? All'inizio, ma c'erano anche altri che avevano evidentemente le case grosse e lo usavano per fare la chiesa. Paolo girava, c'erano delle donne imprenditrici, per esempio, che usavano la loro casa messa a disposizione. Erano persone benestanti, non erano poveracci, rimanevano tale, ma usavano quelle che avevano per la gloria di Dio. Dunque cerchiamo già di mettere un po' di ordine.

nella testa su questa cosa. Quando Gesù parla di ricchezza, non sta parlando del bene in se stesso, sta parlando di questioni di cuore. Qual è il tuo atteggiamento? Cose che ti porta soddisfazione. Infatti Gesù dice che non è la soddisfazione, l'abbondanza non viene nei soldi, ma nel Signore. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Tutti noi vogliamo una vita in abbondanza, o no? Siete giovani, volete una bella vita davanti. Lo troverete attaccando ai soldi? No. Voi siete giovani, i giovani si dice, lo so perché sono stato anch'io una volta, tendono di essere idealisti. Dunque, e questa è una cosa buona, non perdere questo, di essere convinti che è così, che poi quando diventi più grande cominci con tanti compromessi, vabbè, ah, dai, non fai niente, cominci a cercare anche i soldi che poi... No, no, no, rimanete fedeli ai principi importanti, non mollare, non diventare dopo compromessi su tutte le cose, no, no, no, non dimenticare questi principi, che se cominci il compromesso nella tua vita, non sai dove ti porterà, e forse avete visto persone, parenti, che hanno cominciato il compromesso, pian pian pian piano, e sono andate a finire veramente male. Dunque la parabola che abbiamo letto insieme parla di questo uomo ricco che fruttò lui cos'era? Un fattore. Lui aveva avuto una grande, diciamo, una grande raccolta. Allora, ditemi, cosa c'è di male in quelle che lui ha avuto? Cosa c'è di male in questo? Era un crimine, criminale, da quelli che vediamo. Ha rubato qualcosa? Cosa ha avuto? Una raccolta. Che c'è di male? Era corrotto? Colpevole di furto? Cioè lui ha avuto una buona raccolta. C'è niente di male? E lui era euforico su questo. C'è qualcosa di male in questo? No, niente di male. Infatti la gente che ascolta, bravo, bravo, bravo. Poi lui comincia ad avere le opzioni. Ti ricordi quello che ha detto? Quando hai più beni, vengono le opzioni. Adesso lui ha una grande raccolta, decide cosa fare. E lui comincia a pensare. E pensaci tu nei panni suoi, cosa faresti? Chi è che fa economia e commercio, queste cose qua? Allora, quando tu hai un bel malloppo, cosa fai con i soldi? Almeno cosa si insegna di fare con i soldi? Dovresti investire. O insomma, giustamente non si spreca la cosa. Allora, ascolti quello che lui fa. Ascolta. Lui pensa di stippare la raccolta in granai più grandi. C'è qualcosa di sbagliato in questo? Sembra saggio, no? Mica lo vuoi buttare, c'hai la raccolta, devi fare i granai più grandi, altrimenti va tutto male, no? C'è qualcosa di sbagliato? Io non penso, fin qui c'è niente di sbagliato. E lui dice, ah, ma prima di costruire uno più grande devo buttare il granaio più piccolo. C'è qualcosa di sbagliato? No. Anzi, perché lui vuole usare il terreno non per fare altri granai, ma per continuare ovviamente a seminare. Il terreno è quello che è, fin qui non sembra niente di male. E mettendo la roba nei granai, cosa sta facendo? Non sta scaricando tutto il prodotto subito sul mercato. Cosa fai quando metti tutto subito sul mercato? Si abbassano i prezzi. Uno dei principi, penso, basilari, no? È la cosa giusto, giusto, così i prezzi rimangono alti. Lo fanno così con i diamanti. In Sudafrica ci sono tanti diamanti. Sono delle zone che hanno messo il cemento sul terreno per non far scavare i diamanti. Almeno così mi dico, non ci sono stato in quella zona. Perché fanno così? Perché se arrivano un mare di diamanti sul mercato, il prezzo scende. Cioè, lui si sta agendo con intelligenze da un materialista, diciamo, che sta investendo bene, mette nel granai, magari pian piano lo vendo e così c'è un'entrata e posso stare tranquillo per tanti anni. Lui costruisce più granai, che lo sai, forse gli è venuta anche l'idea, facciamo così, io costruisco un po' più grande del solito, così ho un po' di...

0: spazi in più, posso anche dare lo spazio in affitto agli altri che servono spazi per anche loro, perché magari anche qualcun altro ha avuto un buon raccolto. C'è qualcosa di sbagliato in questo? Mi state seguendo? Questo è il racconto che Gesù ha fatto. Allora, cosa c'è di male con queste persone? Tutto sommato, cosa ha fatto di sbagliato? Sembra abbastanza saggio. Qual è la legge che Dio ha dato, che poi sono stati sommati in due leggi? Lo sapete tutti quanti. Gesù l'ha chiesto uno. Qual è il primo? Ama Dio con tutto il tuo cuore. Secondo? Ama il tuo prossimo con te stesso. Lui cosa ha detto? Dirò all'anima mia. Anima mia, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Era uno stolto, effettivamente. Era bravo, intelligente come materialista, come investimento, sapeva il fatto suo, ma era uno stolto. Perché era uno stolto? Dai, ditemi, rispondete per piacere.
1: Perché pensava che tutto ciò che aveva era per merito suo, quindi...
0: E in tutto questo, dove c'era Dio? Da nessuna parte. Dio non rientra minimamente nei suoi piani. Tutto quello che ho, e questo è un problema che tutti noi tendiamo ad avere, tutto quello che ho, di chi è?
1: Mio.
0: Cioè, qualcuno tiene un portafoglio in tasca? Aprilo. Apri dentro. Forse ci sarà 10 euro dentro, se siete fortunati. Di chi sono quei 10 euro? Ma sono miei. Giusto? Tu pensi di sì? Sbagliato. Sbagliato. Tutto quello che abbiamo visto nel passato, appartiene al Signore. Tutto. E ce li dà in, diciamo, per amministrare. Lui di Dio, che l'ha fatto venire una buona raccolta, di solito, quelli che lavorano la terra, hanno una buona raccolta, di solito qual è la prima cosa che si fa? Ma anche se non sono particolarmente cristiani, ma cosa istintivamente? Ringraziano. Cielo, ringrazio qualcosa. Grazie a Dio, come si dice anche a Napoli, grazie a Dio. Anche se poi non si sta pensando minimamente a Dio. Però, perché? Perché ci sono tante cose che potrebbero andare storto. Potrebbero essere cattive piogge, potrebbero venire le maniere, gli insetti. Insomma, tante cose potrebbero andare storto. Che quando finalmente esce una bella raccolta, dovrebbe essere spontaneo di avere riconoscenza di qualcosa che fondamentalmente è stato un dono a noi. Il suo primo grande errore è di prendere per scontato il suo benessere, che in qualche modo era suo, che poteva farne quelle che voleva. E questa è la piaga del mondo occidentale. Tutto il mondo ha questo problema, anche i poveri, però occidentale, particolarmente il nostro peccato, si parla anche in politica, il mondo occidentale, ci abbiamo così tanto, opprimiamo le nazioni povere, consumiamo l'enorme quantità di materiali, mentre i poveri, magari il paese, nazione più poveri, pochissimo. E noi occidentali lo facciamo spudoratamente, perché? Perché lo facciamo? Perché siamo convinti che è roba nostra. È nostra. Sbagliato. Non è nostra. E siamo stolti se pensiamo che lo sia. Dobbiamo dare conto a Dio un giorno di quelle che abbiamo. Se siano i 10 euro in tasca che abbiamo o 10 milioni di euro nella banca, come qualcuno forse è in Italia e ce l'avrà pure, dobbiamo dare conto. Non è solo i ricchi che sono i cattivi. Allora, il suo primo problema è che non ha riconosciuto Dio. Noè, Abramo, tutti gli uomini di Dio che erano ricchi, quando loro hanno avuto la ricchezza, cosa facevano? La prima cosa che facevano loro?
1: La decima.
0: davano la decima, davano la prima conoscenza a Dio. Quando Noè è uscito dall'arca, ha fatto un sacrificio. Abramo, quando lui insomma, ha avuto le ricchezze, lui ha portato una decima al Melchisedec, che era il sacerdote dell'Eterno, per dire: Signore, tutto quello che io ho è tuo, ti do indietro questo come segno del mio apprezzamento, del mio riconoscenza a te, che sei colui che mi dà tutto quello che ho. Questo riccone, invece, nella sua vita non c'era altro che se stesso. Secondo, questo è il primo. Il secondo errore che lui ha fatto qual era? Seconda legge, che abbiamo già citato. Ama il tuo prossimo come te stesso. Chissà se lui aveva una moglie, dei figli, dei parenti, dei zii, dei cugini, dei vicini di casa che avevano bisogno. Lui ci ha pensato a loro. Come si dice a Napoli, scusatemi, manca pa capo. Niente, niente. Sentite, una persona che entra nel regno dei cieli non può essere così, se no non è nei regni dei cieli. Sta seguendo il Dio Danaro, il cosiddetto mamone. E sai una cosa, è strano. Più persone di solito, benestante voglio dire, non necessariamente sfondati, lasciamo stare loro, non penso che ci siamo in mezzo a noi persone sfondatamente ricchi. Se lo siete, fatemelo sapere, facciamo una chiacchierata, però nessuno è così. Però è strano, le persone che sono di solito più benestanti sono quelli meno generosi con le cose loro, o no? Sono persone che hanno meno, che sono più disponibili a dare. Perché? Forse perché più che abbiamo, più siamo tentati di fidare in ciò che abbiamo. Vecchio discorso di Gesù, è più difficile per un ricco entrare nei regni dei cieli che un cammello passare per la cruna di un ago. Perché ti fidi della tua ricchezza. Una persona meno benestante sa che si deve fidare di Dio. Dunque è anche disposta a rischiarsi un po' di più a dare quello che ha, come quella donna che ha dato due soldini nella colletta che Gesù vedeva, e Riccone tirava fuori chissà quanti soldi, però non valeva niente perché era soltanto il suo superfluo, mentre la donna aveva dato tutto quello che aveva. Perché ha dato tutto quello che aveva? Perché lei fidava di Dio e lo onorava, e lei era nel regno di Dio. Mentre Riccone dava tanto, ma non andava oltre perché comunque si fidava nella sua ricchezza. E non era nel regno dei cieli. Dunque, questo qua non riconosceva Dio, non riconosceva il suo vicino, le responsabilità che aveva per amore di Dio verso il prossimo. I soldi che tu hai, le cose che tu hai, se tu non hai, prendi in considerazione queste cose, significa che tu non stai vivendo da figli di Dio. Stai vivendo come egoista, materialista, come un matto materialista che segue Mamone. La terza cosa però che lui, voglio enfatizzare qui, che lui dice in versetto 19, riposati, mangi, bevi, divertiti. Per molti anni lui prende per, questa è la terza cosa voglio mettere, lui prende per scontato cosa? Che vivrà per sempre, cioè insomma che lui continuerà a godere i suoi beni. E tu? Quante persone, no? Lavorano, poi quando arriva quando diventa anziano, posso godere. E quanti di loro prima di arrivare là muoiono di infarto? Cioè il peggior incubo di un materialista, sai qual è? Che devi lasciare tutto a qualcun altro. Fa tutto il lavoro e devo morire. Lasciare tutto. I faraoni cosa facevano per tenere la roba con sé? Cioè roba da pazzi. Si costruivano delle cose nuove, stipava tutta la roba dentro, pensando di poterlo portare appresso. Ma che follia. Ha mai pensato a questo? Questi enormi piramidi sono messi lì per noi, particolarmente per noi, come monumenti di follia. di farti ricordare che i beni non ti puoi portare appresso. Questo qua pensava che poteva vivere, mangiare, godere. E perciò quando leggiamo in Luca 12:20, ma Dio disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Sapete, tu puoi essere un ricco, un riccone. Puoi essere un riccone? Chi non vuole essere un riccone? Puoi esserlo subito. Sai come essere un riccone? Dare la tua vita a Dio. Altro che investimento. Altro che investimento. Abbiamo menzionato Zacchia, poco fa. Zaccheo. Cioè Zacchia, sapevo cosa non deve essere. Zaccheo. Poco tempo fa. Era un riccone, però ti ricordi, lui ha rubato, si era veduto e poi ha detto: se ha rubato qualcuno gli darò 4 volte tanto. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo, insomma, non è che ci rimaneva molto. È stato generoso verso gli altri, generoso verso Dio. È stato ricco verso Dio. Forse tu non hai molti soldi, ma c'hai la vita. Io ho dato la mia vita al Signore quando ero ragazzo. Non ho motivi di rimpiangere, assolutamente. Ci sono tante storie nella storia, tanti esempi nella storia. A me mi viene in mente la storia di David Livingstone. Sapete chi è David Livingstone? David Livingstone era un missionario del 1850, un medico, uno scozzese, che così si dice che quando lui stava in chiesa un giorno, la predicazione praticamente gli toccò il cuore e girò la colletta. Quando arrivava la colletta davanti a lui, lui i soldi non teneva. Io sono stato in casa sua, cioè insomma viveva in un piccolissimo appartamento con 10 altri fratelli e là dentro ha studiato medicina, è diventato medico. Arrivava il piatto, perché a quei tempi era un piatto, no? Non la busta. Lui ha chiesto alla persona che lo portava: mi puoi mettere a terra per piacere? Mettere a terra. L'ha messa a terra e lui si è salito sopra. Io non tengo niente, però il Signore può avere me. Lui è diventato una persona molto, molto famosa, fra l'altro. In Africa fu gradito da leoni, insomma. Alla fine morì lì in Africa, portando il Vangelo nei posti dove nessuno prima aveva portato il Vangelo. Ha attraversato varie volte l'Africa a piedi portando il Vangelo. È diventato famoso perché lui, facendo questo, è stato diventato anche importante nel mondo, perché lui ha scoperto per il mondo occidentale tante cose, tipo come le cascate di Vittoria, queste cose qua. Però lui fu motivato dalla voglia di comunicare il Vangelo alle persone. Aveva dato la sua vita al Signore e ci sono stati tanti. Essere ricco verso Dio. Come siamo? Con la nostra... Signore, sì, ti posso dare questo. Il Signore non ha bisogno delle cose tue. A Lui già appartiene ogni cosa. Quello che Lui vuole è un atteggiamento del cuore, in cui noi diamo tutto a Lui, sapendo che Lui provvederà per noi. Questo non vuol dire che dobbiamo diventare pezzenti, ma tutto quello che abbiamo, usarlo con l'idea di onorare Dio e servire il prossimo. Matteo 6 dice questo: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassino e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignuola né ruggine consumano e dove i ladri non scassino e né rubano, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quale è il tuo Dio? Qual è il tuo Dio? Il Signore. Qual è il tuo Dio funzionale? Ci sono il Dio confessato e c'è il Dio funzionale, cioè il Dio che veramente governa la nostra vita. Molte volte confessiamo Dio creatore, ma la realtà è che seguiamo un altro Dio. Dio non possiamo certamente prendere in giro. Gesù dice delle altre cose, con questo voglio concludere perché il tempo è quasi finito. Ascolta, voglio andare avanti ancora, Luca 12, siamo sempre a Luca 12, con questo concludo e voglio che voi ascoltate. Poi dopo magari un paio di minuti chiniamo il nostro capo, preghiamo nel nostro intimo davanti al Signore nel silenzio, vi chiedo di non distrarre nessun altro dopo che ho finito questo, un paio di minuti concentrati, preghiamo al Signore, analizziamo il nostro e poi lascio alla conclusione. Ascoltiamo Luca 12, 22. Andiamo avanti. Gesù continua e dice, poi disse ai suoi discepoli, perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo, né di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete? E chi di voi può con sua preoccupazione aggiungere un'ora solo alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli, no? Eppure io vi dico che Salomone stesso in tutta la sua gloria non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e non siate in ansia, perché la gente del mondo che cerca tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni, dati in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina né tignuola non rode, perché dove è il vostro tesoro, là, lì sarà anche il vostro cuore. Allora, preghiamo. Oh, grazie per la tua presenza. Grazie, Signore, per lo Spirito di Dio che parla ai nostri cuori. Certo, non per merito nostro. Grazie, Signore, che abbiamo un Padre che vuole riempirci di benedizioni. Perdonaci, Padre, che così tante volte, se non interamente, ci comportiamo da stolti. Ci confidiamo in cose che non possono paragonarsi con Te. Perdonaci, Signore. E io prego stasera, Signore, che poi possiamo fare ancora un altro passo avanti nel cammino della fede, un salto, anzi, di non cadere nella trappola del correre dietro a mammone, al denaro, pensando che in quelle cose troviamo la nostra gioia, la nostra fiducia, il nostro futuro, ma che possiamo usare i beni che Tu ci dai per la Tua gloria, pensando a Te, pensando al prossimo, pensando, Signore, che un giorno dobbiamo lasciare questa terra e che l'unica cosa che rimane sono i tesori che facciamo in cielo. Opera i nostri cuori, Padre. Prego, Signore, che Tu possa operare nei cuori di ognuno di noi questa sera, a far sì che possiamo vedere con gli occhi della fede, con chiarezza, non essere confusi, né distratti, né come questo materialista matto. Preghiamo, Signore, in nome di Gesù. Amen.
2: Amen.
3: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo

che il tema di questi studi è le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 3 minuti.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi, amici ed amiche in ascolto. Eccoci giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e come sempre vi auguro un buon ascolto. Leggiamo dal libro della Genesi al capitolo 12 i versi 11 e 12. Dice così: come stava per entrare in Egitto, Abramo disse a Sara, sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bello aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Il titolo della meditazione di oggi è Un fenomeno dalle radici antiche. Mi ha fatto molto riflettere una frase pronunciata da un giovane di 20 anni, capobanda di stupratori che hanno seminato terrore nella riviera romagnola. Questa frase è: sono evangelico, le donne non le tocco. Sappiamo che è una bugia, però sapete amici, a me ha fatto riflettere questo aggettivo qualificativo usato da questo delinquente. Del resto mi fa immensamente piacere sapere che questa è l'opinione di questo mascalzone sugli evangelici, anche se io personalmente non ci metto la mano sul fuoco. Una cosa è certa, per quanto riguarda gli stupri e violenze varie effettuate da italiani sulle donne, sono persone di religione cristiana. Questa è la cruda realtà. Così come per le varie mafie e organizzazioni criminali, sono tutti super religiosi. È chiaro, qui non sto accusando nessuna religione, la religione appunto non ha responsabilità, bensì la responsabilità è del singolo individuo. Gli ultimi episodi di violenza sulle donne riportano in primo piano questo dramma con numeri agghiaccianti che parlano di 11 stupri al giorno in Italia e 4.000 ogni anno. Questa è l'Italia, dicono. Ma io mi sono chiesto, questa è l'Italia, ok, ma in Europa? Qual è la situazione in Francia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito, così giusto per citare alcune nazioni più all'avanguardia, insomma, dell'Europa? Bene, secondo il documento dell'Agenzia dell'ONU, questi paesi sono messi ancora peggio. Non cito tutte le varie percentuali per brevità del programma stesso, ma vi assicuro che sono messi ancora peggio. La violenza sulle donne, sapete, non è un fenomeno moderno, ma ha radici antichissime. Anche se, secondo i dati Istat del 2015, il 35% delle donne nel mondo ha subito una violenza. E non v'è alcun dubbio che la violenza, in un modo o nell'altro, riguardi quasi tutte le donne. Ci sono le percosse, ci sono gli stupri, gli omicidi, ma c'è pure la sopraffazione psicologica, subdola, che che demolisce e uccide quando un colpo di pistola. La donna, sapete, è stata sempre oggetto di possedimento non solo fisico, ma anche psicologico da parte dell'uomo. Un retaggio culturale che non accenna a diminuire, nonostante il progresso della scienza e della tecnica. Ma sapete, amici, nel panorama così tragico dell'umanità, l'unica persona che ha ridato dignità alla donna, andando contro la corrente culturale del tempo, è stato Gesù. Sono molti gli episodi nei Vangeli in cui lo vediamo parlare con le donne, discutere anche di problemi talvolta dottrinali, di problemi della Sacra Scrittura. E questo, all'epoca, era già un crimine. A volte mi faccio una domanda, cari amici, e la pongo anche a voi. Riusciamo ad immaginare un mondo dove tutti gli esseri umani vivessero come Gesù ha insegnato? Un mondo di pace, di gioia, di rispetto? Gesù presenta un Dio completamente nuovo. È un Dio sconosciuto nel panorama religioso dell'epoca, ma anche nel panorama religioso di oggi. Perché è un Dio non buono, ma esclusivamente buono. Un Dio che è amore e che non ha altra maniera per rapportarsi con le persone che non sia l'amore. Questo è Dio, cari amici, il Dio della Bibbia, il Padre del Signore Gesù. Ebbene, Gesù annunzia la buona novella, la buona notizia del regno di Dio, che deve essere vissuta già qui sulla terra, per chi lo accetta nel proprio cuore e nella propria vita come suo Signore e Salvatore. Non c'è una persona che per la sua condotta, la sua condizione sociale, la sua condizione religiosa, morale, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Basta volerlo. Ama il tuo prossimo come te stesso, cari amici. Questo è il Vangelo. Questo vuol dire essere evangelico. Allora, anche oggi siamo giunti al termine del programma. Bene, cari amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
2: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 28, i primi 10 versetti. A questo brano diamo il titolo La risurrezione del Signore Gesù. Dice: Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro, ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. E quella andatasene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: Vi saluto. Ed essi, accostatisi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. L'evento della risurrezione di Cristo, essendo una cosa di grandissima importanza, è menzionato nei quattro Evangeli, ma non solo nei quattro Evangeli, ma anche nelle epistole di Pietro, di Paolo, di Giovanni e anche in Apocalisse. Perché la risurrezione è uno dei punti cardine della fede cristiana biblica. Senza la risurrezione noi non saremmo salvati. Perché se Gesù fosse rimasto nella tomba, non fosse risuscitato, noi non avremmo nessuna salvezza, nessuna garanzia di salvezza. Ma qui vediamo che con la risurrezione si sono adempiute diverse profezie. Quando Gesù era sulla terra, durante il suo cammino, una volta ebbe a dire, perché gli fu, diciamo, detto dai farisei, dice: Dacci un segno affinché noi crediamo che tu sei il Cristo. E Gesù disse che nessun segno gli sarebbe atto se non il segno del profeta Giona. In Matteo capitolo 12 versetto 40 infatti lo dice: Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quindi Giona è una figura di Gesù, in quanto lui stette per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, e Gesù stette nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Il terzo giorno è risuscitato. Quindi si è adempiuta questa profezia. E vediamo che qui abbiamo letto che il primo giorno della settimana. Se andiamo in Genesi, capitolo 2, versetto 2, dice che Dio dice: Benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Il settimo giorno si riposò. Il primo giorno della settimana e anche l'ottavo giorno, no? L'ottavo giorno, perché si ripete di nuovo la settimana. Col dire l'ottavo giorno, o dire il primo giorno della settimana, inizia che cosa? Inizia una nuova era, inizia un nuovo periodo, inizia un nuovo giorno. Inizia il giorno della grazia, di cui l'Apostolo Paolo dice anche il giorno accettevole. Questo giorno della grazia non è un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura da circa 2000 anni, il giorno della grazia. Da quando Gesù è morto e risuscitato fino al suo ritorno è chiamato il giorno della grazia. Perché è chiamato giorno della grazia?
perché tutti quelli che accettano per fede Gesù ricevono gratuitamente, per grazia, il dono della vita eterna. Questo è il giorno della grazia, perché dopo il ritorno di Gesù non ci sarà più il giorno della grazia, ci sarà il gran giorno di Dio, chiamato un giorno di spavento, un giorno di terrore, un giorno di tenebre. Quello sarà il giorno, il gran giorno, in quel gran giorno che sarebbe non neanche un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura 3 anni e mezzo. La grande tribolazione è chiamato il gran giorno del Signore, perché si racchiude in 42 mesi. Quindi quello è chiamato il gran giorno dell'ira. Ma oggi, grazie al Signore, è chiamato il giorno della grazia. Quindi, con la venuta di Cristo, con la sua morte e la sua risurrezione, inizia una nuova era. Diciamo che l'apparente sconfitta del Signore, durata, diciamo, poco, o meglio l'apparente vittoria dei farisei, dei scribi, è durata anche poco. Perché dopo 3 giorni Gesù è risuscitato, come i farisei, gli scribi, i capi sacerdoti, gli anziani del popolo fecero di tutto per togliere Gesù di mezzo e l'hanno ucciso. E hanno fatto di tutto per impedire che lui risuscitasse. Abbiamo detto che hanno messo delle guardie, hanno sigillato la pietra all'uscio della tomba. Hanno fatto di tutto per impedire la risurrezione, ma questo non era possibile. Quindi vediamo che Gesù diverse volte aveva predetto che lui sarebbe morto e il terzo giorno sarebbe risuscitato. Lui l'aveva detto, e voglio leggere solo un versetto nel Vangelo di Giovanni. Dice Giovanni capitolo 10 versetto 17-18: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Io la depongo e me la ripiglio. Lui aveva questa autorità. Chi può dire fra gli uomini più grandi che sono vissuti abbia mai detto: io muoio e dopo 3 giorni risusciterò? L'uomo presuntuoso quanto sia, orgoglioso quanto sia, non ha mai detto queste parole. Ma Gesù disse: il terzo giorno io risusciterò. Ma non solo Gesù l'aveva predetto, ma anche Dio l'ha risuscitato. Non è stata la risurrezione di Cristo soltanto opera di Gesù, ma è stata anche opera di Dio Padre. Infatti voglio leggere un versetto che disse l'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, in Atti degli Apostoli. Dice così: questo Gesù Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, che ha sparso quelle che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. L'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste dice che Dio ha risuscitato quel Gesù che voi avete crocifisso. È Dio che l'ha risuscitato. Chi può fermare l'opera di Dio? E chi è che ha risuscitato anche il corpo di Gesù? Chi? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Infatti in Romani capitolo 8 versetto 11 l'Apostolo Paolo dice: e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi,
Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Chi non ha lo Spirito Santo, chi non ha lo Spirito di Dio, non avrà una risurrezione uguale a quella di Cristo. Abbiamo noi tutti lo Spirito Santo? Abbiamo noi tutti lo Spirito di Dio? Siamo noi certi che lo Spirito di Dio abita in noi, dimora in noi? Lo Spirito Santo, se non è in noi, noi siamo morti, spiritualmente morti. E non possiamo sperare che abbiamo una risurrezione come quella di Cristo, perché lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che risuscitò il corpo di Cristo, risusciterà anche tutti i corpi di tutti i credenti che sono vissuti su questa terra. Quindi questa certezza l'abbiamo fin da adesso, non è una cosa campata in aria, perché io, se non credo che ho lo Spirito Santo, allora devo accertarmi di questo. Come posso accertarmi che ho lo Spirito Santo? Come posso accertarmi? Da una cosa: io ho veramente creduto e accettato nella mia vita Gesù come Signore e come Salvatore? Sento che Gesù vive nella mia vita, sento che c'è dentro di me lo Spirito Santo. L'esempio, come possiamo portarlo? Un esempio evidente, come possiamo portarlo? Un esempio tangibile. Questo di solito lo sperimentano le donne incinte, no? Le donne incinte sentono che hanno una creatura nel loro grembo, vedono che c'è qualcosa, o meglio qualcuno, c'è un esserino che si muove nel loro grembo. Non è così? È normale. Quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi, dice l'Apostolo Paolo, attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E lo Spirito Santo si manifesta che in noi attraverso che cosa? Attraverso l'amore verso Gesù, attraverso la lettura e il desiderio della sua parola, attraverso la lode, la glorificare Gesù. Perché Gesù disse: lo Spirito Santo che è in voi mi glorificherà. Se non abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, non sentiamo tutte queste cose. Siamo indifferenti alla parola di Dio, viviamo la nostra vita senza il desiderio di amare il Signore, di adorarlo, di ringraziarlo, di testimoniarlo, di leggere la sua parola, di stare alla sua presenza, di sentire il bisogno della preghiera come l'ossigeno per i nostri polmoni. Questi sono tutti segni che lo Spirito Santo è in noi, indipendentemente dalla nostra volontà, perché lo Spirito Santo ci spinge a fare queste cose. Quindi lo Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo, ci è stato dato per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo che in noi ci risusciterà e noi avremo un corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, come quello del Signore. Noi saremo simili a Lui. Abbiamo noi questa certezza? Abbiamo la certezza che quando il Signore ci chiama in un attimo, siamo certi che noi saremo alla Sua presenza, nell'attesa che i nostri corpi si sveglieranno alla voce d'arcangelo che il Signore farà quando tornerà per rapire la sua chiesa e per risuscitare tutti quelli che sono morti in lui. Questa è certezza, questa non è immaginazione, ma è certezza. Vediamo che qui viene menzionato l'angelo. Un angelo del Signore scese dal cielo, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Le guardie per lo spavento caddero a terra come morte. Alle donne che erano venute a vedere Gesù disse: voi non temete. Vediamo che nella vita terrena di Gesù gli angeli hanno avuto un ruolo importante nel suo ministero, dalla nascita sino alla morte. Voglio menzionare alcune. Gesù
Vediamo che fu annunziato dall'angelo Gabriele a Maria riguardante la sua nascita, vero? Vediamo che un angelo in sogno avvertì Giuseppe di fuggire in Egitto. Vediamo che un angelo si presentò a Gesù durante il periodo della tentazione. Vediamo che un angelo confortò Gesù nel Getsemani. Ma quando Gesù era sulla croce e Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Lì c'è stato un silenzio tombale. Non ha risposto né Dio e nessun angelo è venuto in soccorso. Perché in quel momento Gesù diventava peccato per noi. Quei momenti sono stati più neri, più terribili e più angosciosi nella vita del Signor Gesù. E dobbiamo dire: Signore, quei momenti tu l'hai vissuti al mio posto. Al mio posto, perché quelli che non accettano Gesù, questa angoscia, questo tormento, questo dolore, questo abbandono, l'avranno tutti quelli che hanno rifiutato Gesù come loro Signore, come loro personale Salvatore. E la Bibbia parla che coloro che non accettano Gesù nella loro vita andranno in un luogo di tormento eterno. In un luogo di tormento eterno, dove ci sarà il pianto e lo strido dei denti, dove il verme loro non muore, e saranno tormentati nei secoli dei secoli. Tutto questo per non aver accettato Gesù. E quindi Gesù l'ha portato per noi il tormento sulla croce, ma coloro che rifiutano Gesù lo porteranno su di loro per tutta l'eternità nel fuoco. Questo dice la Bibbia. Questo dice la parola di Dio e sono cose vere. Vediamo che quando Gesù è morto sulla croce, la natura si è sconvolta. C'è stato un terremoto, il sole si è oscurato, tutto è diventato tenebre. E qui vediamo che quando la tomba si apre, viene anche un altro terremoto, no? Sembra che la natura partecipa al dolore di quando Gesù fu crocifisso, e qui la natura partecipa alla gioia di quando Gesù è risuscitato. Meraviglioso. Ebbene, voglio menzionare velocemente 7 punti che cosa significa per noi la risurrezione di Gesù. Che cosa significa per noi la risurrezione di Cristo? E voglio velocemente dire: la risurrezione di Cristo significa per noi, primo, una dimostrazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù non è un semplice uomo. Gesù è il Figlio eterno di Dio. Romani capitolo 1 versetto 4 dice l'apostolo Paolo: Gesù nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che lui è il Figlio di Dio, cioè che lui è Dio, che lui è la seconda persona della Trinità, che lui non poteva rimanere nella tomba, che lui era senza peccato. Secondo punto, la risurrezione di Cristo dimostra che Satana è stato sconfitto. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice: «Poiché dunque figlioli che partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù». Cioè Gesù è venuto per sconfiggere le opere di Satana. È venuto per distruggere le opere del diavolo. Quale essere umano può distruggere Satana?
Quale essere umano può distruggere le opere del diavolo? Questo potente cherubino. Lui, dopo la ribellione a Dio, non è diventato più fiacco. Noi siamo nessuno, non siamo niente, siamo polvere di fronte a questi esseri celesti. Però Gesù, essendo il Figlio di Dio, il creatore di tutti gli angeli, di tutti i cherubini e serafini, lui, il Signore, poteva distruggere le opere di Satana e annientarlo per sempre. La sua vittoria è la nostra vittoria. Gloria a Lui. Terzo punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il piano della salvezza è compiuto. È compiuto. Gesù è morto, ma se non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. In Romani capitolo 4, versetto 24-25, l'Apostolo Paolo dice queste parole: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Parole meravigliose. Cioè Gesù ci giustifica davanti a Dio. Oltre che Gesù è la nostra sapienza, la nostra giustizia, la nostra redenzione, oltre alla nostra santificazione. Ma quanto è meraviglioso avere Gesù nella nostra vita. Ma è la cosa più bella che c'è. Quarto punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che coloro che credono in Lui risusciteranno come Lui. Infatti in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 20-23 lì l'Apostolo Paolo dice: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Alla sua venuta. E questo credo che non tarderà molto, che Gesù tornerà e saremo con Lui. Quinto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il credente ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Non è che l'avrà, ha la vita eterna. E voglio leggere solo un versetto in Romani, capitolo 6, versetto 8 e 9. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. Ripeto, ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. Gesù disse: io vivo e voi vivrete. Lui vive in eterno, noi vivremo in eterno. Noi abbiamo la vita eterna. Sesto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Gesù verrà per giudicare il mondo. Gesù non rimarrà soltanto in cielo, ma verrà su questa terra. L'Apostolo Paolo ai filosofi di Atene un giorno disse queste testuali parole. Atti capitolo 17, versetto 30 e 31. Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Gesù è colui che giudicherà il mondo, giudicherà tutti gli uomini, tutti gli esseri umani, che sono vissuti da Adamo fino all'ultimo che verrà su questa terra o che nascerà su questa terra.
Nessuno può scampare il giudizio di Dio. Per chi non è il giudizio? Per chi non è il giudizio? Per quelli che hanno creduto in Gesù. Quelli che sono di Gesù non avranno nessun giudizio, non saranno mai più giudicati. Settimo punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Egli è il Signore sopra tutti. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetto 9 a 11. Dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E lo noi facciamo tutti i giorni, che noi innalziamo il suo nome santo, perché lui ne è degno. Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. E qui siamo radunati come per adorarti, per innalzarti, per benedirti, per glorificarti, Signore. Se non fosse per questo, io non sarei qui. E penso anche voi. Se non fosse perché siamo attirati come una calamita dal Signore per venire qui ad adorarlo, come si radunavano e come oggi in tutta la faccia della terra ci sono milioni e milioni di esseri umani, o in piccoli villaggi, o nelle grandi città, oppure nella giungla, oppure nelle case, o sotto le capanne, ovunque ci sono anime che adorano il Signore. E noi facciamo parte di questo grande, immenso popolo, il popolo di Dio. Vogliamo adorarlo e ringraziarlo. Veramente Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:05.
1: Con Nino Plano prendiamo in considerazione, come facciamo frequentemente, due testi biblici che ci sono proposti dal lezionario evangelico Un giorno, una parola. Sono due testi per ogni giornata e vediamo che cosa ci propone per oggi. C'è poi un filo conduttore che cercheremo di rintracciare. Nino.
2: Sì, il primo brano si trova nel Salmo 91, versetto 14, dice: il Signore dice, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Invece nel Nuovo Testamento abbiamo Giovanni capitolo 17, versetto 15, che dice, Gesù pregò, non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
1: Allora, due testi interessanti. Il primo potrebbe essere inteso come la benedizione che accompagna il credente che si affida a Dio, una benedizione che poi oggi ci sono delle interpretazioni su queste benedizioni che portano verso la cosiddetta teologia della prosperità. Ecco, è molto in voga negli Stati Uniti, ma non solo, anche in tanti altri paesi del Sud America, dell'Africa.
2: Alle volte si usa anche qui.
1: Però è anche bello sapere che comunque il Dio non è il Dio dei filosofi, cioè che veramente tu nella tua piccola vita sei oggetto anche della sua cura. Però qual è il limite oltre il quale questo rapporto smette di essere un rapporto sano e diventa una sorta di rapporto commerciale, che poi è una vecchia storia, perché anche il diavolo si presenta a Gesù dicendo: se tu sei veramente il figlio di Dio, buttati giù pure dal tempio, non ti succederà assolutamente niente, perché ci sarà un angelo, e cita un testo biblico. Quindi una tentazione piuttosto significativa. Però il secondo brano invece, il secondo brano è una sorta di, forse anche un tentativo di riequilibrare, vediamo un po'.
2: Sì, dal mio punto di vista l'autore, diciamo, il compilatore, certo, di Un giorno una parola ha cercato di mettere l'accento probabilmente sulla paura e il maligno. Cioè l'idea che nel mondo esiste la possibilità di cadere in meccanismi malefici. I meccanismi che ti portano, malefici intesi, insomma, sì, che noi esseri umani siamo capaci di fare male, di produrre male.
1: Sì, ho il sospetto che sia così.
2: Ecco, mi sembra che a naso possiamo comprendere questo meccanismo, no? E contemporaneamente il Signore dice: io ti voglio preservare dal male. Ecco la chiave.
1: Ma non toglierti
2: dal mondo. Tu stai nel mondo, cerca di nutrire il mondo con la tua presenza in maniera positiva. Ti aiuterò io però ad affrontare le sfide della vita, okay, anche quelle più maligne.
1: Quindi il focus è un po' diverso.
2: Infatti forse in questo caso potremmo già leggere anche l'aforisma che segue. Bene. Perché ci dà questa direzione. Dice: la paura mi assale, mi avvolge come un muro da tutte le parti, non ho nulla per contrastarla, poi sento la tua parola, non temere, e mi rendo conto che la paura non vincerà nemmeno nella croce, nemmeno nella morte, perché tu sei la libertà, la vastità, la vita eterna. Annette Schulze.
1: Un invito alla fiducia. Mi viene in mente Gesù con i discepoli durante la tempesta. Sembra che tutto vada malissimo e che Gesù sta dormendo. E i discepoli non solo sono spaventati, pur essendo dei pescatori molto abili, insomma, no? Era gente, certo, di mare, cioè di lago in questo caso.
2: Gesù, appunto, che arrivava dalle colline, non c'entrava nulla, insomma, con
1: soprattutto
2: col mare, no?
1: Sta dormendo. Sì. E allora dice: ma Gesù, ma non ti interessa che rischiamo tutti di morire? E Gesù, prima di famoso miracolo, no? Di calmare gli elementi della natura, gli rimprovera dicendo: uomini di poca fede. Ecco, qui c'è un problema di fede, di fiducia.
2: Probabilmente l'immagine che vuole trasmetterci l'evangelista è che Gesù andava con serenità, appunto dormendo, incontro all'altra sponda della Galilea, laddove c'erano i pagani.
1: Ah, poi c'era anche quel problema lì, insomma.
2: E quindi Gesù non aveva paura, ecco la paura, di affrontare una nuova sfida, cioè quella di annunciare il Vangelo anche a quei popoli che invece i discepoli vivevano con paura, cioè non si volevano aprire a quel mondo.
3: Poi c'è il tema proprio che è potente metafora anche, insomma, questo scatenamento degli eventi naturali, perché ci sono dei momenti nella nostra vita in cui abbiamo la sensazione che tutto vada maluccio. Abbiamo accennato all'inizio di questa conversazione con il pastore avventista Nino Plano alla cosiddetta teologia della prosperità, che mette l'accento e sottolinea in maniera forse molto unilaterale tutte le benedizioni che il Signore promette, non solamente per il futuro, ma già nella nostra esistenza. Però attenzione, perché Gesù dice beati i poveri, cioè un occhio di riguardo anche alla situazione, alla condizione dell'umanità svantaggiata, in cui ci sono tanti cristiani, e lo sappiamo benissimo. Penso, Nino, che chissà quante persone dall'estero, ma anche nel nostro paese, hai conosciuto in difficoltà, al di là del fatto che magari sono ottime persone, dei credenti. Ci sono situazioni nella vita che non funzionano come noi vorremmo. E la domanda è: come ci si pone di fronte a queste situazioni? Siamo sempre invitati ad aver fiducia in Dio, ma in quel momento sembra che Dio stia dormendo. Ecco, come l'esperienza famosa del Vangelo, no? Dove durante la tempesta Gesù dorme e i discepoli che disperatamente cercano di sopravvivere. E come la
2: quel
3: affronti?
2: Dormire, ecco, quel dormire lì, sì, di Gesù non è un dormire, come dire, io
3: indifferenza.
2: Sono indifferenza. Io sono assente. È un dormire per affrontare la vita con la serenità. Cioè Gesù non teme di affrontare le paure che gli si presenteranno davanti. Invece la tempesta è la paura, simboleggiata in questa maniera, dei discepoli.
3: Però per chi guarda dall'esterno vede Gesù che dorme, insomma, dice sì, sereno, mi fa piacere, però qui c'è un problemino che va risolto. Insomma. Allora, vabbè, sentiamo Claudio.
4: Ma io penso, intanto bisogna partire da un obiettivo diverso. Che obiettivo ha la nostra vita? Ha la prosperità? È questo che è l'obiettivo, o anche il percorso? Io non credo che sia quello. Io credo che il cristianesimo non voglia dire avere una vita comoda, casomai anche una vita generosa. Credo che ci sia credo che la vita sia un corso di sopravvivenza. E quindi credo che tutti ci troveremo prima o poi a dover affrontare la vita. Qualcuno può darsi che abbia una prosperità per 70 anni, ma può darsi che al 71esimo anno questa prosperità venga meno. Quindi sono d'accordo con Nino, è la serenità di avere fiducia in una persona, nello Spirito Santo, in Gesù che comunque è accanto a noi e che anche se dorme te lo puoi svegliare. Quindi non è che Gesù dorme e continua a dormire, si scuote e si sveglia, ma sappiamo che la nostra vita non sarà un progetto di comodità o di prosperità. Se c'è anche quella, ben venga, e anche lì capire come questa prosperità può non essere avulsa rispetto al dolore del mondo. E quindi se c'è quella prosperità non deve essere solo fine a se stessa o alla propria famiglia, certo, o a se stesso. Ma
3: alcune persone mi hanno detto sì, però attenzione, perché una visione del cristianesimo di tipo penitenziale, no? In cui si sottolinea appunto questa fase del il mondo è terribile, insomma, no? Dobbiamo tutto guardare e rimandare al futuro. Anche questa è una visione distorta. Chiaramente, vabbè, sentiamo cosa ne pensa Nino Plano.
2: Allora, il Nuovo Testamento cerca di decostruire, attraverso la prassi di Gesù, una costruzione teologica che ormai si era veramente impiantata. Cioè, intanto tutti i riti di purità che dovevano, insomma, erano un modo per potersi avvicinare a Dio. La malattia era il tuo peccato che si manifestava e la povertà era l'assenza di Dio dalla vita delle persone. Quindi
3: doveva decostruire.
2: Okay. Gesù ha cercato di decostruire questi meccanismi. Yeah. Il primo povero era Gesù, detta banalmente, sì, sì. E Gesù aveva bisogno del finanziamento addirittura di alcune donne per poter evangelizzare, diciamo, per camminare nelle città in maniera libera e poter quindi portare il suo messaggio. Quindi il fatto che Gesù incarni già in sé, nella sua, diciamo, carne, appunto, la libertà di poter agire nel mondo nel suo essere povero, è una manifestazione del fatto che Gesù Dio in Gesù si è manifestato carnalmente in un, appunto in un essere povero. Quindi alle volte noi quando leggiamo il testo non intuiamo queste dinamiche che sono presenti nel testo.
3: Assolutamente, quindi c'è un aspetto, diciamo, chiamiamolo polemico, rispetto a quello che era la mentalità del tempo.
2: E questo non può passare inosservato. Okay. Quindi la vita.
3: Però io ti chiedo a questo punto, una immagina, certo, che tu abbia avuto tante occasioni di parlare con persone scoraggiate, con persone che si domandano: ma e Dio dov'è in questa mia situazione? Allora, Claudio ha già dato una risposta importante, sua personale, ma credo che valga per tanti. Tu che cosa ti senti di aggiungere rispetto a
2: questo? Io spesso dico così: intanto tu sei venuto da me, io chi sono? Sono il dirigente di una chiesa, e quindi la chiesa diventa il luogo dove ci sono dell'ascolto, dove ci sono braccia, occhi, persone, e spesso nella comunione fraterna si trovano delle soluzioni ai tuoi problemi. Quindi l'idea di non essere soli in questo cammino
3: è importante,
2: è fondamentale,
3: ma non è sempre risolutivo
2: no, so. Ma cosa nella vita è risolutivo in assoluto? Quasi nulla. Anche andare, insomma, vai dal medico, spesso poi aggiungi una cosa, ne trovi un'altra, insomma, non c'è nulla di definitivo, no? Però c'è l'idea di poter essere accompagnato, di non essere solo.
3: Quindi viviamo nella provvisorietà.
2: Assolutamente.
3: Ecco. Un po' destabilizzante?
2: Non lo so se è destabilizzante.
3: Realistico.
2: Però è realistico. Realistico. E essere capace di comprendere che nel cammino della nostra vita.
3: E appunto, quindi la preghiera?
2: La preghiera si realizza nella presenza dei fratelli e delle sorelle, di una comunità che sta attorno a te, comunità appunto religiosa, ma anche una comunità sociale.
3: Certo, ma Claudio...
4: Mi viene in mente la Fogliadini, la professoressa Fogliadini, quando ci parlava di queste piccole chiese che venivano sostenute da delle persone comuni a Cipro, mentre avevano l'invasore che li avrebbe uccisi e sterminati, loro edificavano queste chiese e facevano questi. Era la loro preghiera.
2: Sì.
4: Il modo di dimostrare al Signore, e quindi questo secondo me sta tutto dentro a questa preghiera. La serenità di cui si parlava anche io, sta dentro a quella preghiera, cioè la serenità di vivere anche il dolore, la perdita di una persona, la malattia, cioè però avere questa preghiera di sapere che non sappiamo qual è il nostro percorso. Non è stare belli comodi, molti ormai sono illusi
3: questa è anche la teologia della prosperità, no? Come si dice. Allora dobbiamo chiudere, anche se questo è un argomento che riprendiamo spesso, perché naturalmente insomma riflette anche le preoccupazioni della nostra vita, non solamente per noi stessi ma anche per i nostri figli, ecco, perché questo è un altro aspetto che insomma sarebbe interessante. A volte noi vorremmo essere onnipotenti, non ci riusciamo, guarda caso, e vabbè, chiudiamo qui, ma lo riprenderemo questo tema. Io ringrazio naturalmente il pastore avventista Nino Plano e ci ascoltiamo una canzone che è I Have Decided to Follow Jesus, ho deciso di seguire Gesù. Come abbiamo detto in varie occasioni, si sta svolgendo in questi giorni a Firenze il Villa Aurora Florence Meeting, che è giunto alla sua quinta edizione, un appuntamento annuale organizzato dall'Istituto Universitario Avventista di Firenze, uno spazio di confronto interdisciplinare che riunisce ogni anno studiosi, intellettuali, rappresentanti delle istituzioni e delle chiese, voci della società civile, attorno a un tema di rilevanza teologica e politica, scelto per la sua capacità di interrogare la contemporaneità e da prospettive diverse. Quest'anno il tema generale è religione e denaro, l'antico dilemma tra profitto e salvezza. E questo pomeriggio alle ore 18 ci sarà una conversazione pubblica sul tema denaro, religione e bene comune. Parteciperanno il teologo Hans Gutierrez, della Chiesa Adventista, e l'economista Stefano Zamagni. E abbiamo proprio Hans Gutierrez qui nei nostri studi, ringraziamo per essere con noi. Un teologo che intervista un economista, non è tanto semplice, occhi e croce, vediamo
5: sì,
3: un po'.
5: Poi non è semplice anche perché non è un economista qualsiasi, un economista noto per insomma il suo lavoro, però il confronto c'è sta, d'altronde non tanto come intervistatore quanto piuttosto come dialogante, perché è chiaro che la religione non si può limitare ad essere uno specchio dello schema economico vigente, senza poi confondere le aree. La religione deve poter riflettere criticamente, e poi in fondo è ciò che il professore Zamagni fa, perché è un economista critico del proprio sistema economico.
3: Io ricordo in una come dire, in un convegno a San Rossore, Romiti, che a quel tempo era il capo della Fiat,
6: Cesare Romiti,
3: che di fronte al sacerdote teologo Zanotelli, e gli dice: vabbè, insomma, lui si esprime in questi termini perché è un religioso, no? Che cosa volete che cosa vi potete aspettare? Romiti parlava a noi giornalisti. Ecco, c'è un problema di comunque, dice: vabbè, tu sei teologo, ti occupi di religione, è chiaro che auspichi un mondo migliore.
5: Perché se il rappresentante religioso, teologo, pastore, non è in grado di parlare il linguaggio, in questo caso dell'economia, è chiaro che la teologia non può essere inclusa. La teologia potrebbe essere inclusa nel caso della teologia non solo adopera un linguaggio comune alle scienze sociali, ma anche sia in grado di maturare un pensiero non complessivo, perché non siamo nel tempo in cui la teologia dice all'economia cosa deve fare. Però il punto di vista della religione è importante anche in questo caso, perché porta un contributo, no? È uno dei tanti elementi che possono aiutare al sistema economico ad orientarsi in un modo più equo e più solidale, per esempio.
6: Hans, tu ormai da 20 anni con il CECSUR, tutti i mercoledì, di solito a partire da metà settembre, proponi dei libri e degli ospiti e degli autori proprio in questo senso.
3: Cioè, tanto il CECSUR che cos'è, giusto per spiegare ai nostri ascoltatori?
5: Il CECSUR è il Centro di Scienze Umane e Religiose, un istituto culturale collegato alla Facoltà Adventista di Teologia, dove entriamo in dialogo non con dei teologi, ma con degli autori della società civile, per da un lato farci conoscere e da un altro lato farci contaminare positivamente da tematiche, categorie che non sono le nostre, però senza le quali la teologia diventa una specie di fortezza chiusa. Se la teologia ha una dimensione di coerenza interna, di proprio discorso, ma anche di sguardo sul mondo esterno, perché sennò a cosa servirebbe?
6: Tra l'altro tu inviti proprio queste persone, e quindi hai voluto fortemente anche Zamagni in questo.
3: Sì, perché... Ecco, allora lo ascolteremo tra poco, dopo una canzone, e lo avremo in linea telefonica. E ricordo il tema che verrà affrontato questo pomeriggio alle ore 18, denaro, religione, bene comune, per i fiorentini, ma per tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché sarà trasmesso anche nel canale YouTube dell'Istituto Universitario Avventista, quindi sarà in video streaming. Come abbiamo annunciato, a questo punto siamo in compagnia del professor Stefano Zamagni, economista, e che sarà il protagonista di un incontro a Firenze per il Villa Aurora Florence Meeting sul tema denaro, religione e bene comune. Intervistato, una conversazione in realtà, con il teologo Hans Gutierrez. Buongiorno intanto, professore, grazie per essere con noi quest'oggi. Ci sente?
7: Buongiorno.
3: Senta, professore, ma noi le poniamo la domanda che abbiamo posto anche poco fa al professor Gutierrez: che ci azzecca l'economia con la teologia? Ecco, ci faccia capire questa strana conversazione che avverrà a Firenze questo pomeriggio.
7: Per quanto possa sembrare strano, il termine economia, il primo trattato di economia, risale a tempi antichi. Aristotele, persona, il grande filosofo che ha coniato il termine. Molti pensano che l'economia sia una faccenda dell'età moderna, che è un errore gravissimo. Ovviamente la Grecia antica non aveva ricevuto nessun impulso di tipo religioso, però se uno legge l'Etica Nicomachea di Aristotele capisce che lo spirito, chiamiamolo così, religioso era presente, anche se si trattava di una religione, come si direbbe oggi, pagana. Quando arriviamo poi al cristianesimo, se uno guarda le scritture, in particolare quelle del Nuovo Testamento, 2/3 delle parabole di cui si serve Gesù per illustrare i suoi pensieri agli uomini dell'epoca hanno tutte una struttura economica. Pensiamo alla parabola dei talenti, pensiamo alla parabola della dracma smarrita, pensiamo alla parabola di coloro i quali amministratori infedele, e così via. Cioè, questo in generale i teologi l'hanno sottovalutato e hanno fatto male. Ora c'è un recupero, perché ripeto, la domanda è: come mai il personaggio Gesù di Nazareth si è servito allora, 2000 anni fa, di parabole di natura economica per far passare certi principi? Basterebbe questo,
3: ecco,
7: per capire il nesso tra i due termini che sono stati usati. Poi bisogna andare avanti, si passa attraverso Basilio da Cesarea. Basilio è stato il primo padre della Chiesa. Del 320 d.C. scrive un saggio intitolato Sul buon uso della ricchezza, che è un saggio di una bellezza che dovrebbe essere fatto studiare a tutti a scuola, perché non dice sui valori, ma sul buon uso della ricchezza, come la ricchezza, che è necessaria, però deve essere utilizzata. Non parliamo poi di Agostino, parliamo di San Tommaso, poi arriviamo alla riforma protestante. Pensiamo quanto spazio ai temi economici hanno dedicato i teologi protestanti, da Lutero a Calvino e tanti altri, così. Ecco allora il punto. Oggi dobbiamo recuperare questa linea di pensiero. Per troppo tempo, negli ultimi secolo, secolo e mezzo, si è ritenuto, ovviamente per colpa di tanti, compresi gli economisti, che l'economia fosse una questione a parte rispetto alle alla dimensione religiosa e tanto più teologica. Questo è stato un errore gravissimo al quale si cerca ora di porre rimedio.
3: Ecco, d'altra parte, denaro, religione e bene comune, questo fine ultimo. Allora, io chiederei ad Hans Gutierrez, beh, qui c'è anche una domanda per te però, perché abbiamo sentito che Gesù ha utilizzato queste parabole con una forte attenzione all'economia. Come mai? Come si spiega questa cosa?
5: Perché l'economia è un componente centrale non solo della vita umana in generale, ma anche di quella religiosa. È chiaro che poi si è arrivata a una dissociazione, una eccessiva separazione, avvenuta soprattutto in tempi più recenti, perché da sempre, io oserei dire, in tante culture, non solo quella cristiana, non era possibile parlare di economia senza etica, senza religione, non però nei nostri tempi, no? L'utilitarismo è un tipico orientamento economico che lavora col presupposto che si chiama Noman, no overlapping magisteria, cioè il mercato non deve subire nessuna interferenza, né addirittura della politica, tanto meno dell'etica e ancora di più della religione.
3: Oggi si parla di neoliberismo, naturalmente, poi sono temi che approfondirete nel corso della conversazione pubblica, lo ricordo, alle ore 18 nel parco storico di Villa Aurora in via del Pergolino numero 12. Per tutti coloro che non ci possono seguire da Firenze, insomma, potrete seguirci in remoto via internet. Beh, io vorrei, siamo ormai alla conclusione, siamo partiti questa mattina parlando di ghiacciaio collassato, di apocalisse di fango, di malaria in Germania, di raggi ultravioleti, insomma, questo bene comune che deve comprendere necessariamente nuove preoccupazioni. Professor Zamagni, quanto gli economisti stanno attenti a queste cose, a questi sviluppi, secondo lei?
7: Poco, purtroppo poco. Il punto è che si tende a confondere il concetto di bene comune con il concetto di bene totale. Questo è accaduto già, penso, alla fine dell'Ottocento, e si era pensato che fosse una questione terminologica, invece no. Ed è lì, perché il bene totale è il prodotto interno lordo, il PIL, è la somma dei beni individuali e delle ricchezze individuali. Il bene comune invece è il prodotto. Qual è la differenza in questa metafora aritmetica? Che in una somma, se anche qualche addendo viene annullato, purché vengano aumentati i valori degli altri addendi, la somma aumenta, si massimizza. Mentre invece in un prodotto, se anche un solo fattore viene annullato, l'intero prodotto è nullo. Zero che moltiplica un milione fa zero, ma il zero più un milione fa un milione. Cosa vuol dire questo? Che avere confuso bene comune e bene totale è oggi la causa prima dell'aumento scandaloso delle diseguaglianze sociali. Oggi non abbiamo solo ricchi e poveri, abbiamo super ricchi e super poveri, e questa è una novità del secondo dopoguerra. Mai esistita prima. Ricchi e poveri ci sono sempre stati, ma oggi il problema è che ci sono i super ricchi. Quando abbiamo sentito due mesi fa che Trump è il più ricco del mondo perché ha superato un trilione, vuol dire 1.000 miliardi, quindi una sola persona che... Questo significa che qualcosa si è rotto nel meccanismo di generazione della ricchezza, perché la ricchezza di per sé è chiaro, come è stato già detto da dottor Gutierrez, è ovvio che abbiamo bisogno di generare ricchezza. Ho citato prima la parabola dei talenti apposta. Il punto è che quando il discorso economico si dissocia dalla dimensione etica, a quel punto non ci sono più freni inibitori.
3: Allora, noi abbiamo lanciato tutta una serie di suggestioni per incoraggiare anche gli ascoltatori a venire all'incontro di questo pomeriggio alle 18 a Villa Aurora, ma anche a collegarsi con YouTube, il canale dell'Istituto Universitario Adventista, per lo video streaming. Allora, siamo veramente in conclusione. Claudio, una battuta veloce.
2: E ci sarà anche una cosa molto bella, ci sarà anche una fondazione, quindi una testimonianza alla fine di questo incontro, e quindi anche la testimonianza vivente è molto importante, di chi agisce sul territorio,
3: che si può fare qualcosa. Bene, grazie davvero ad Hans Gutierrez, al professor Zamagni, e ci risentiremo. Grazie mille.
7: Grazie.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.